0: State ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Un appuntamento che non può mancare nelle notti che trascorriamo insieme è quello del nostro racconto lunatico, che questa notte è dedicato a Sting.
1: I Lunatici su Radio 2.
2: Mi interessa esplorare, sfidare la mia voce, fare cose che normalmente i cantanti rock non fanno, anche solo per il gusto di vedere se ne sono capace.
3: I'm interested in exploring challenging my voice and doing things that rock singers don't normally do, just to see if I can do it. Go!

0: Jung nella sua quotidianità ha qualche rito pagano?
1: Pagan rituals.
2: Pagan just means of the country.
3: Sai, pagano significa della campagna. Dunque sì, nel momento in cui mi relaziono ad alcuni elementi naturali, come la luce e il buio, l'estate e l'inverno. Poi faccio ogni giorno il saluto al sole, lo ringrazio di esserci. Saluto anche la luna, amo moltissimo la luna. Dunque sì, sono pagano perché mi sento parte della natura.
2: I love the moon.

0: Siamo a Londra, è il 1976 e la cultura punk è un fenomeno in dilagante ascesa.
1: Nata negli Stati Uniti e trapiantata presto anche in Gran Bretagna, si diffonde soprattutto attraverso uno stile musicale essenziale e rumoroso.
0: In Inghilterra sono soprattutto due i gruppi che infiammano la ribellione giovanile, in concerti dove i fan si scatenano, ballano, spintonandosi e prendendosi a spallate tra di loro, in un'attività che verrà ribattezzata poco. Sono i Sex Pistols e i Clash.
1: Nello stesso periodo Gordon Matthew Thomas Summer, britannico di 25 anni, già insegnante di liceo, conosce il batterista statunitense Stuart Copeland, figlio di un ex agente della CIA, e il chitarrista corso Harry Padovani. I tre decidono di mettere su un gruppo rock pop fortemente influenzato dalle sonorità punk e iniziano a suonare nei piccoli pub autoproducendosi un 45 giri dal titolo Fallout Nothing Achieving.
0: Come nome scelgono di chiamarsi Police.

seconda svolta arriva quando al posto di Padovani entra a far parte del gruppo Andy Summer, veterano della scena musicale inglese, le cui sonorità, pulite e curatissime, distaccano i Police dalle origini punk e gli consentono di valicare i confini della Gran Bretagna.

0: Yes, I mean, I'm not patriotic in a sort of military way, but certainly in a tradition of music is very proud one.
1: Non sono patriottico nel senso militare del termine, ma certamente riguardo alla nostra tradizione musicale, di cui vado molto fiero. Mi piace da dove vengo, mi sento parte di questa eredità. La musica inglese ha un DNA riconoscibilissimo, qualcosa nella melodia, nell'armonia, che è solo inglese. Così come ti è facile identificare la musica italiana nella sua ricchezza, nel suo romanticismo, nelle sue fioriture. La musica inglese invece è più nuda, netta. È la mia tradizione e desidero che le mie canzoni le siano assimilabili. E poi è bello scoprire come il proprio modo di scrivere canzoni in realtà abbia centinaia di anni. È un modo per connettersi al passato.
0: Thousands of years old, so it's a way of connecting yourself to the past.

0: Gordon, ribattezzato Sting da Stinger, pungiglione per la sua presunta somiglianza con un'ape riscontrata da un suo amico, intraprende una carriera da solista che sarà altrettanto brillante rispetto a quella con i Police.
1: Il primo album da solista è The Dream of the Blue Turtles, con al suo interno il singolo If You Love Somebody Set Them Free.

collabora d'autore al successo Money for Nothing dei Dire Straits insieme a Mark Knopfler. Nella parte iniziale è proprio lui a cantare I Want My MTV.

Nell'album Nothing Like the Sun, pubblicato nel 1987, canta We'll Be Together e lo struggente The Lazarus Heart, dedicato alla madre morta lo stesso anno.

0: ottiene il disco di platino e il suo lavoro viene acclamato dalla critica come uno dei più importanti album rock degli anni Ottanta.
1: Negli anni 90 grande successo lo ottiene quando, con Bryan Adams e Rod Stewart, canta la canzone All for Love dal film I Tre Moschettieri del 1994. When it's

0: una passione, quella per il cinema, che si tradurrà anche in numerosi ruoli da attore che Sting interpreta nel corso degli anni.
1: Fa un'apparizione come personaggio diabolico in Le due facce del male.
2: Non appena ho visto la situazione in questa casa, ho capito di aver trovato un impiego.
3: Cosa vuoi dire, Martin?
2: Beh, ho visto un marito e una moglie. Brave persone, ma inconsapevoli della misera esistenza che stanno conducendo, che li porterà alla distruzione.
4: Stammi a sentire.
2: Vedo una brava donna, esausta e disperata per il duro lavoro a cui è costretta nella sua prigione.
1: E soprattutto in Dune, che rimane la sua interpretazione più apprezzata.
5: Chi è quella ragazza? La tua favorita, forse? Vuoi che le riservi qualche speciale attenzione? Stai guardando la tua morte. La mia lama ti finirà.

0: Da sempre innamorato dell'Italia, paese in cui ha scelto di vivere, comprando diversi terreni in Toscana, nel 2018 si esibisce anche al Festival di Sanremo, eseguendo il brano Muoio per te, rendendo omaggio all'amico Zucchero Fornaciari e a Luciano Pavarotti.
1: Posso chiedere qualcosa sul suo rapporto Italia, con l'italiano? So che lei lo capisce molto bene, ma non le piace parlarlo. Ma qui a Sanremo dovrà cantare in italiano.
2: Non è vero. Questa sera...

fin dai primi anni Ottanta, impegnato nel sociale in battaglie ambientaliste, in cui è stato uno dei primi artisti di fama internazionale a prestare il proprio volto, nel 2000 è protagonista di un'altra singolare iniziativa per raccogliere fondi.

0: Appassionato di scacchi, ha giocato in una simultanea su 5 scacchiere contro Kasparov negli studi televisivi della ABC di Times Square a New York, assieme agli altri componenti della sua band. Kasparov vince tutte le partite in 50 minuti, ma Sting è l'ultimo ad arrendersi dopo 45 mosse.
1: I Lunatici su Radio 2.

0: siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Ci sentiamo domani, sempre a mezzanotte, sempre fino alle 2.30, ovviamente sempre con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Un abbraccio!
1: Che notizia.
2: Allora salutiamo.
1: Buongiorno.
2: Si fa per dire, diciamo, buongiorno a tutti da Marco Presta.
1: Buongiorno da Antonio Dose.
2: Uno si sveglia la mattina, no? Si sveglia la mattina, magari si mette a dare uno sguardo sui social, a scrollare.
1: Sì, sui giornali, vedere le notizie.
2: Trovare anche una cosa che metta un po' di buon umore, che faccia cominciare la giornata con certo ottimismo.
1: Sì.
2: Allora, lì, ingenuamente, l'italiano, con i suoi biscottini o col suo cappuccino, si mette lì e guarda e trova una notizia di questo genere.
1: Allora, diciamo che la notizia è veramente curiosa. Poi illuso. Allora, hanno scoperto. Una nuova specie di pinguino.
2: Bene.
1: Che dici, bello il pinguino.
2: Il pinguino è simpatico, il pinguino rappresenta un po' l'italiano medio.
1: Sì, un po' goffo.
2: Siamo tutti pinguini, diciamo così.
1: Però erano 100 anni che non scoprivano nuove specie di pinguino.
2: E ne hanno scoperta una nuova.
1: Bene. Anche dato un nome.
2: Oh.
1: Pigoscelis kerguelensis.
2: Il Pigoscelis, amici, il Pigoscelis. Benissimo.
1: Allora, l'hanno scoperto su un'isola.
2: Ora, un'isola. Quale isola sarà? Uno si chiede. L'hanno scoperta Ibiza.
1: No, hanno scoperto
2: alle Hawaii magari.
1: No, neanche. L'hanno scoperta su un'isola che si chiama Isola della Desolazione.
2: Ecco, non solo, ma hanno scoperto che appena l'hanno scoperto è in estinzione.
1: Ma dai!
2: È già in estinzione
1: appena scoperto sull'isola della Desolazione.
2: Mamma mia.
1: Un disastro.
2: Capito, come un'isola che sta a 3.000 chilometri.
1: Sì, dalla terraferma più vicina.
2: Che uno neanche può dire, andiamo, vado in farmacia a comprare una cosa.
1: È perché sto depresso.
2: Quando ci arrivi? 3.000 chilometri.
1: No, non ci arrivi.
2: Ma vi rendete conto? Questo pinguino scoperto già quasi estinto sull'isola della desolazione.
1: No, dobbiamo fare qualcosa.
2: Ma ti si stringe il cuore. Ma come comincia la giornata? Ma come vai incontro alla tua giornata, al lavoro?
1: Con che cuore?
2: Ma con che cuore? Ah. Col pinguino
1: Pigoscelis kerguelensis.
2: Ma povera bestia, quello.
1: Sono in sei, sono rimasti. Sono pochi.
2: Allora, sull'isola della desolazione, capito? Allora, noi vorremmo rivolgerci direttamente al Pigoscelis, che probabilmente ci ascolta in questo momento. Però vorrei dare a questo pinguino una sferzata di ottimismo. Mettiamo una bella melodia italiana. Su, tiriamolo su. Amico pinguino,
1: vieni qua
2: da noi.
1: Senti che belle cose che mettiamo in onda.
2: Vieni qui da noi, vieni in Italia. Qui vedrai che ti fai un sacco di risate.
1: Ma sì.
2: Ma poi qui da noi hanno avuto successo pure i pinguini tattici nucleari. Figurati se non hai successo tu.
1: Dai.
2: Pigoscelis,
1: pensaci seriamente.
2: Non estinguerti. Vieni in Italia.

0: banca. Allora, allora, benvenuti a Ruggito del Coniglio, amici in ascolto, come state? Come vi butta stamattina? Mi auguro che tutto fili per il verso giusto.
1: Beh, intanto è iniziato ottobre.
0: È iniziato ottobre.
1: E qui a Roma aspettiamo l'ottobrata.
0: L'ottobrata romana.
1: Che con sto caldo sembra una bastonata qui.
0: No, io aspetto le castagne sostanzialmente, però fino a che fa 25 gradi. Certo. La castagna.
1: E viene già mosciarella.
0: Si ammolla, non va. Insomma, comunque sia, buongiorno a tutti, ci auguriamo che le grane che inevitabilmente la vita ci regala trovino tutte una soluzione.
1: Ma una per volta, tu affronti una per volta e si va avanti.
0: Uno
1: no?
0: Non pretende nella malloppa della botta di fortuna, però singolarmente, piano piano, una dopo l'altra,
1: hai risolto un sacco di cose già a metà mattinata.
0: Hai capito com'è il rumore della fortuna? Vabbè, salve a tutti, buongiorno. Notizie positive, dopo il pinguino... Sull'isola della desolazione io sento il bisogno di ritiriamoci su amici, ci sono buone notizie sul fronte dell'economia nazionale.
1: Ma che bello!
0: Meno male. Poi ogni tanto e che cavolo, su, registriamo una crescita importante. La riportano tutti quanti i giornali, c'è un indicatore economico, finalmente c'è un indicatore economico che segna più, c'è il segno più,
1: segno da positivo.
0: più positivo, l'inflazione di settembre più 4,2%, e vai!
1: No, Marco, scusa, ma l'inflazione è una cosa negativa. È una cosa negativa l'inflazione,
0: Ma lascia stare, ma prendiamo l'aspetto positivo, il segno più c'è. Per una volta che c'è il segno più, c'è una crescita, c'è un aumento, c'è un incremento, pigliamocelo, stiamo sempre a questionare, dai, cerchiamo di accontentarci. Poi da cosa nasce cosa, no?
1: Così poi torna la fiducia dei consumatori.
0: C'è un più, c'è un segno positivo.
1: Dicono la colpa è del carrello della spesa.
0: Sì.
1: Aboliamo i carrelli.
0: Vi portate da casa un bustone? Vi portate il carrello, quello
1: il carrello
0: che
1: delle nostre nonne.
0: Delle nostre nonne che si trascinava. E così aboliamo il carrello e il problema è risolto.
1: Magari pensiamo.
0: A volte basta
1: tutti.
0: Poco, a è volte vero. Basta un po' di buona volontà.
1: La soluzione è davanti agli occhi. Andiamo negli Stati Uniti, perché mentre noi stiamo qui a fare gli scemotti, il presidente americano Trump, dopo la grande sala da ballo, ha annunciato di voler costruire alla Casa Bianca una piscina coperta al posto della sala stampa. Ha detto via
0: la sala stampa,
1: facciamo
0: la piscina
1: prima la sala da ballo, adesso la piscina,
0: la piscina.
1: Non è che questo vuole trasformare la Casa Bianca nel castello delle cerimonie?
0: Ma guarda che non è una brutta idea,
1: sai quanto gliela pagherebbero la Casa Bianca per un matrimonio, per una comunione,
0: una cresima?
1: C'è gente che è disposta a spendere,
0: e non è una brutta idea, come il castello delle cerimonie, lui fa il boss delle cerimonie, e in effetti sarebbe un'idea,
1: risolleva l'economia americana. Peraltro lui si fa chiamare il boss,
0: chiamare il boss.
1: L'entourage.
0: Peraltro, leggo una sua dichiarazione, un'ultima ora del televideo, parla del tentativo, presunto tentativo di dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv, e dice testualmente Trump: sul volo un terrorista o un matto, che tutto sommato è la cosa che, stessa cosa che si può dire della Casa Bianca. Dice: chi c'è adesso? Ma guarda, un terrorista o un matto, grosso modo siamo là.
1: Comunque poteva finire in tragedia,
0: per fortuna no. Come state? Avete fatto colazione? Non ci fate preoccupare. La prima colazione è il pasto più importante, una cosa che io sento sin da bambino.
1: È vero, ma ultimamente lo ripetono più spesso.
0: Poi mi davano dei biscotti che non mi piacevano, erano secchi secchi. E quando eravamo bambini non c'erano, oggi ci sono 76.482 varianti.
1: Come no?
0: C'è quello, il biscottino con dentro la crema, con dentro c'è il biscottino che sopra ci cresce un fiore, se vuoi, così lo mangi e ti metti anche di buon umore. Invece all'epoca c'erano come delle gallette.
1: C'erano 3-4 biscotti e quelli ti mangiavi.
0: Comunque mangiate qualcosa, non ci fate sta preoccupati.
1: Dicono di salato.
0: Ma
1: la mattina uno si può mettere a cucinare.
0: Io ho provato un paio di volte, ragazzi, ma l'uovo strapazzato alle 6 di mattina. Io lo capisco che ci vogliono le proteine, ma guarda, c'avevo un fegato terribile.
1: E poi ti lascia un alito.
0: Ma una fiata terribile. Insomma, fate colazione, mangiate qualcosa, mentre noi ci permettiamo di lanciare un appello. Un appello ai nostri quotidiani, perché veramente evitino dei titoli che possono gettare nel panico la popolazione. Io a questa cosa ci tengo, ci tengo, perché i giornali informano e hanno un ruolo importantissimo nella vita sociale, però non devono gettare il panico, non devono allarmare il cittadino medio, dai.
1: Sono proprio i titolisti, neanche i giornalisti.
0: Esatto.
1: Quello scrive l'articolo, poi il titolista mette il titolo.
0: Allora, facciamo un esempio. Ieri, un quotidiano importante ha titolato così. Attenzione, questo io vado a citare testualmente. Rush finale per la legge elettorale. Magi in sciopero della fame. È chiaro che uno ci resta così, ammazza.
1: Oddio, ma che è?
0: Ma sta legge elettorale può piacere, può non piacere, ma addirittura il fatto che i Re Magi fanno sciopero contro, sciopero della fame, contro, contro la, la legge. Uno ci resta così. Io mi aspettavo, che ne so, la lavandaia, il caldarrostaio,
1: come no.
0: Avrebbero potuto fare questo sciopero della fame contro la legge. Ma addirittura i Re Magi che scendono dal cammello, posano oro, incenso e mirra, dicono basta, noi non vogliamo sapere più niente, da questo momento non mangiamo più, manco un tegolino del mulino bianco, basta. Cioè, uno ci resta, cioè ti prende una certa ansia, questo voglio dire.
1: Sì,
0: poi leggendo l'articolo capisci che si tratta dell'onorevole Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Allora però non giochiamo sull'ambiguità.
1: E l'hanno fatto apposta.
0: E non si fa. Maggi in sciopero della fame, mi stai a rovinare il presepe. Dai, su, un attimo, un minimo di attenzione, io dico.
1: Ma parliamo adesso di criminalità organizzata.
0: E organizzata bene, peraltro.
1: Questa volta sì, hanno arrestato nel quartiere Forcella di Napoli Giuseppe Del Prete, che De Prete non c'aveva niente.
0: Quasi nulla.
1: Lui è super latitante di Camorra dallo scorso marzo, ricercato per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti.
0: Ecco.
1: Sapete dove l'hanno trovato?
0: No.
1: Si era nascosto in un doppio fondo dell'armadio nella camera della figlia. È presente tra i peluche, cioè i manifesti appesi.
0: Nel doppio fondo dell'armadio, dell'armadio della figlia.
1: C'è il video che lui esce da questo...
0: Da questa intercapedine, diciamo così, ecco.
1: Ora, nell'armadio ci vanno i capi di abbigliamento, non i capi bastone.
0: È vero.
1: Ragazzi. Ma
0: è stato un piccolo fraintendimento.
1: È un genere diverso.
0: Molto diverso.
1: Oddio, certo sarei pure capo clan, ma fai una vita.
0: Dentro al doppio fondo dell'armadio. La figlia ha cercato una difesa disperata. Ha detto, ma no, è un sacchetto di lavanda. Ma i carabinieri hanno visto che non era proprio un sacchetto di lavanda. Vabbè.
1: Certo, è difficile anche il mestiere del padre, del genitore, ma del padre in particolare, perché la madre culturalmente viene addestrata da bimba.
0: E anche perché la donna, diciamo la verità, insomma, un po' una marcia in più.
1: Certo.
0: Spesso. Ecco.
1: No, c'è un corso che è stato organizzato dal Policlinico di Milano.
0: Beh.
1: Proprio per i giovani padri.
0: Interessante.
1: Perché quando uno ti nasce un primo figlio, la mamma c'ha il suo grande affare.
0: No, ma poi la mamma è provata fisicamente, giustamente, perché poi deve allattare.
1: E va aiutata quotidianamente, anche per prevenire depressione postparto, quelle cose lì.
0: Sì.
1: E fanno dei corsi
0: per i padri.
1: Per diventare papà.
0: Per
1: imparare a fare il papà come si deve.
0: Che poi, voglio dire, oggi si diventa papà anche in età matura.
1: È vero.
0: Questo corso forse anche per dei cinquantenni. Ecco.
1: Però se non hai vissuto in una famiglia con tanti bambini piccoli, tu non lo sai cosa devi fare
0: ma
1: in
0: è
1: quanto
0: così.
1: Padre.
0: È così, non lo sai cosa devi fare,
1: allora,
0: certo.
1: Controlliamo, analisi sociologica oggi.
0: Va bene.
1: Vi chiediamo, da quando siete papà, in cosa siete diventati esperti?
0: Per esempio, guarda, che anche soltanto affrontare il pannolino. No, tu ridi, ma quello è come un cannolo immondo.
1: È un'arma chimica.
0: È uno shoe pieno di cose spaventose, diciamo. Allora, devi saperlo maneggiare. Io ero diventato bravissimo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma coi guanti si usa?
0: No,
1: così a mano quella, sguainata.
0: Quella è tutta acqua degli angeli, si chiama, e te devi togliere, cosare, poi devi mettere la pomatina, la pomatina, se no si arrossa. Insomma, ragazzi, cosa siete diventati bravissimi a fare, cari neopadri in ascolto?
1: Raccontatelo in diretta qui al Ruggito del Coniglio. Telefonate subito al numero verde 800 800 002,
0: il numero è 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook. E adesso, amici, balliamo con un simpatico brano di Disco Music.
1: Oh yeah.
0: Ve lo ricordate sto brano? Se lo ricorderanno. Vediamo, ve lo facciamo sentire, vediamo se ve lo ricordate.

0: Allora, attenzione, ne vogliamo parlare?
1: Sì, dobbiamo controllare in cosa sono diventati esperti i papà, i babbi italiani.
0: I neobabbi, diciamo così. I neobabbi, 800-800-002, il numero da chiamare. C'è Ettore a Lecce.
1: Ciao Ettore.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Ettore,
1: ma quanti figli hai dato per la patria?
0: Adesso.
2: Come, adesso. Due figli.
0: Scusalo e abbi pazienza. Sì. Ecco, sei diventato molto esperto in cosa?
2: Io pensavo di essere diventato esperto in tante cose come padre. In realtà ho i testimoni qui davanti che possono dire che io sono diventato esperto nel fare.
1: Nel fare?
2: Pasta con il tonno.
0: Scusami, tu adesso vilmente lo riconduci ai bambini. Cioè, perché? Perché i bambini, tu, quando tornavano da scuola, dovevi preparare qualcosa, immagino.
2: Certo.
0: E facevi la pasta con il tonno?
2: Lo faccio tuttora la pasta con il tonno.
0: Senti, ma tu fai il sugo col tonno o butti il tonno dentro la pasta? Diciamo la verità.
2: No, il sugo con il tonno.
0: Ah, fai il tuo.
2: Allora,
0: voi vi rendete conto che un padre italiano arriva al punto di fare la pasta, addirittura la pasta col tonno?
1: Cioè, tu apri praticamente la scatoletta e la butti sulla pasta.
0: No. Ha detto che fa un sugo, forse ci mette addirittura le olive, però tu quindi prima non sapevi fare niente in cucina.
2: No, il problema è che lo sapevo fare anche prima. Ma giustamente loro dicono, ma io prima di nascere che ne sapevo cosa eri bravo a fare?
0: Giustamente, lo imparano crescendo, lo imparano. Quindi pasta con il tonno, tu dici.
2: Pasta con il tonno.
0: Vabbè, è già una cosa. Ettore, grazie. Sentiamo Paolo in provincia di Arezzo.
1: Paolo!
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, Paolo, la telefonata precedente è un po' deludente, diciamo, la pasta col tonno, che peraltro sapeva fare già prima, insomma, sembra veramente poco. Tu che cosa hai imparato invece?
3: Io ho imparato la prima notte di vita di mio figlio all'ospedale a cambiare il pannolino.
0: Bravo.
3: Tecnicamente al buio.
0: Allora, attenzione, qui siamo sulla soglia del virtuosismo fecale, il cosiddetto virtuosismo fecale del padre. Tu non solo hai imparato a cambiare, ma al buio.
1: Al buio.
3: E mi spiego perché io ho una fortissima miopia, per cui giustamente mia moglie partorisce al mattino, io esco di casa con le lenti a contatto ma mi dimentico gli occhiali. La sera gli occhi erano scartavetrati praticamente, tolgo le lenti a contatto ma non vedo niente. A un certo punto il bimbo piange, io chiamo l'infermiera e dico ma piange questo bimbo? Dice andrà cambiato.
0: E guardava te, dice andrà cambiato e ti guardava.
3: E mi guardava, io guardavo lei e la vedevo molto nella nebbia, nel senso che non vedevo niente. Mi ha fatto vedere come si cambiava. La cosa divertente, ha detto guarda è facilissimo, è tutta una cosa semplicissima. Appena lei ha tolto il pannolino, mio figlio ha drizzato
0: la sua protuberanza, diciamo così.
3: E le ha fatto la doccia. Sì. E io ho detto... ci deve essere una soluzione anche a quello,
1: un ombrello impermeabile.
3: E invece avevo imparato la seconda cosa, che appena sentono fresco
0: loro tendono a irrigare, mettiamola così.
3: E quindi la mossa è apri, loro prendono fresco e te richiudi
0: subito. Vedi?
1: Così benissimo di farla.
0: E tutto ciò al buio, l'ha capito perché?
3: È tutto al buio si
0: chiama sopravvivenza anche.
1: Guarda,
0: da parte
1: queste sono tecniche di puericultura utili per tutti i futuri papà.
3: Lo dico a tutti i neopadri, questa è la soluzione, perché altrimenti pannolini che insomma
1: costano
3: la vita delle famiglie costano, almeno quello sporco viene usato per il doppio scopo.
0: Quindi,
3: diciamo.
0: Sappiate che appena scoprecchiate questo vale per i maschietti,
3: prevalentemente.
0: Diciamo, appena scoperchiate, sappiate che non dovete abbassare la guardia, neanche il pannolino, né la guardia e né il pannolino. Paolo, grazie.
1: Qui abbiamo l'esperienza di Matteo, e dice copiare i disegni per mia figlia, sono diventato esperto in unicorni e in gattini.
0: È veramente delizioso un padre che disegna unicorni, ma È una speranza per il mondo. Vero. Un uomo che disegna unicorni non fa la guerra, non ammazza i propri fratelli. No, è dai.
1: Alessandro invece è diventato esperto nel trovare un bagno quando sei in giro per la città, magari una città che non conosci, e i pupi dicono papà, pipì, papà, oppure pipì. Peggio.
0: Sì.
1: Peggio.
0: E anche pupù dicono a volte.
1: Maria invece è diventata, no, segnala al marito, dice è diventata bravissimo nel togliere i coniglietti dal naso.
0: Va bene, grazie, qui mi fermerei qua.
1: C'è un'ampollina.
0: No, dice. Lo credo, sì, no, non c'è dubbio. Alberto a Padova, buongiorno.
1: Alberto.
0: Buongiorno Alberto.
4: Buongiorno Comigli, buongiorno.
0: Allora Alberto, tu sei diventato padre e di conseguenza...
4: Sì, ho due figlie, una di 18 anni e una di 13. Tra l'altro ha studiato all'estero in Irlanda, adesso è in Olanda a studiare e sono diventato un esperto in pagamenti.
0: E non sai per quanto tempo ancora, caro Alberto. Mi dispiace dirtelo, ma perché paghi tutto, diciamo, giustamente come tuo dovere.
4: Sì, la scuola bisogna fare con pago PA, poi le iniziative, voglio dire, scout, bisogna avere i conti giusti, poi la danza bisogna pagarla con bonifico, all'estero invece solo carta di credito,
0: solo carta
4: in Olanda, solo conto corrente olandese, quindi bisogna aprire un conto, insomma alla fine mi sono fatto anche le spese,
0: però,
4: se qualcuno ha bisogno.
0: Alberto, però che gioia! No, non fare sta pausa.
1: No,
0: però,
1: devo
0: dire sì. Che gioia, Alberto, crescere.
1: Consapevole
0: di quello che spendi poi. Stai bene, Alberto, continuate a raccontarci cosa avete imparato da quando siete papà, chiamando l'800-800-002. Per quanto riguarda invece le signore, un annuncio. Poi un annuncio che forse potrà riempirle di speranza. Se il vostro partner, diciamo, quell'ammasso di carne, come definirlo, quel fagotto umano che vi siete scelti, non vi soddisfa tanto, no? E magari esclamate, oh ma tutti a me, sappiate che forse una speranza per il futuro potrebbe esserci, eh?

0: Ricchetera alle 8:13 minuti. Allora, attenzione. Attenzione, papà, neopapà.
1: Cosa avete imparato? In cosa vi siete specializzati?
0: Neopapà quando... non è un problema dermatologico, come si potrebbe pensare. Ma insomma sono quei babbi i quali, diciamo, per la prima volta si trovano a maneggiare il pupo.
1: E quindi a forza di provare e di sbagliare, alla fine imparano a fare qualcosa in maniera... perfetta.
0: Ma a fare cosa? Sentiamo le testimonianze che stanno arrivando qui all'800 800 002. Ad esempio a Venezia troviamo Giovanni.
2: Allora,
0: buongiorno Giovanni.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Giovanni, cosa hai imparato?
3: Allora, io ho 4 figli e tra gli 8 e l'anno e mezzo, quasi 2, e ho imparato in questi anni a fare i massaggi alla pancia quando il piccolo ha le coliche.
0: Bravo. La famosa colica gassosa, diciamo, che attanaglia il piccolo, soprattutto i maschi più delle femmine in genere.
1: Ah sì?
0: Sì, sì. Il maschio
3: tende
0: a speterchiare nella notte, diciamo, ecco. E tu fai questo massaggetto a mano a paletta, un po' a mano a paletta, ecco.
3: No, in realtà è un massaggio un po' particolare perché cammino con le due dita indice e medio.
0: Sì.
3: Sulla pancia, facendo delle linee un po' così, in realtà a caso.
0: Beh, bellissimo.
3: E poi, fatto qualche massaggio, fletto le due gambette del piccolo sulla loro pancia, e a quel punto produce.
0: Suona, il bambino, come il tu suona, come tu pieghi le gambine, il bimbo, come in un meccanismo perfetto, come un controfagotto.
3: Sì.
0: Emette un sibilo come una pentola a pressione.
1: Quindi...
0: ecco, però è bello, è quasi un rituale sciamanico con queste dita.
3: Ho imparato chiaramente negli anni, la prima figlia è stato un po' più
0: difficile,
3: non ero esperto. Adesso col quarto era mia moglie dice adesso le coliche è un problema tuo.
0: Oggi le coliche.
3: Esatto.
0: Senti Giovanni,
3: una cosa che però in questi anni non ho imparato.
0: Attenzione.
3: Secondo me io sono bravissimo, però va bene. Mia moglie me lo rinfaccia, è vestire i bambini. Quando li vesto è ma chi ti ha vestito? Il papà mi ha detto di vestirmi così,
0: anche perché quando sono molto piccoli uno ha un po' paura a vestirli perché mi resta su un braccino in mano.
1: Devi fare piano.
0: La mamma, siamo sinceri, ha una grazia diversa. Ecco, quindi senti Giovanni una cosa, ma tu in questa tua pratica, diciamo, liberatoria del bimbo, indossi la mascherina o no?
1: Non bisogna mettersi nella linea di tiro, immagino.
0: Non è facile.
3: No, ma come dicevi, è tutta cosa del cielo.
0: Sì, è tutta aria di santità, mettiamola così.
3: Esatto.
0: Giovanni, grazie, stai bene.
1: Elisabeth su Facebook segnala al suo compagno, dice è diventato esperto in chignon. Da quando porta nostra figlia a danza.
0: Che cos'è lo chignon? Diciamolo.
1: Sono i capelli
0: raccolti a crocchia. Lo chignon.
1: Lo chignon. Bravo
0: bellissima,
1: davvero.
0: Ecco. E peraltro può anche dare una svolta professionale nella vita, insomma, mette a fare il coiffeur e
1: via. Sergio dice: ho imparato l'impassibilità. Da quando sono diventato papà, se giochiamo insieme, uno magari o tutti e due mi saltano addosso urlando ad altezza Zebedei.
0: Ad altezza Zebedei lo fanno.
1: Io riesco a rimanere impassibile. Con grande nonchalance.
0: Bello.
1: Un self-control che prima non avevo.
0: Mentre invece è bello fare il cavalluccio con tutte e due. Io lo facevo con Caterina e Giacomo.
1: Ma ti spezzano
0: perché il bambino, ti spezza la... loro si incagniscono, per usare un termine. Cioè cominciano e tu sotto, che insomma ti senti... felice, ecco.
1: Ragazzi, qui arrivi proprio di bravura. Livio, cambiare il pannolino con una mano sola.
0: Con una mano sola. Stai a far fanatico, però, pure tu. Sentiamo Marco a Catania, buongiorno.
1: Marco.
4: Buongiorno ragazzi, sono la new entry.
0: Ma benvenuto. Viva. Ale, senti Marco, bravo a fare cosa?
4: Io mi sono specializzato a cotolettizzare qualsiasi tipo di alimento.
0: Aspetta, non ho capito. A fare cosa?
4: Cotolettizzare.
0: Cotolettizzare, cioè tu fai tutto a cotoletta?
3: sì, rendo tutto cotoletta perché no, se no non mangiano nulla.
0: Perché invece fritto panato mangiano qualunque, anche una ciabatta.
3: Sì, diciamo
0: come si
3: anche
0: dice
3: al forno, l'importante è che abbia l'aspetto di una cotoletta. Di una cotoletta.
0: Senti, qual è la cosa più assurda che hai cotolettizzato?
3: Vado dai ceci alle lenticchie, pesce, faccio qualsiasi tipo di preparazione.
0: Straordinario, ma tu ti rendi conto che se ti presenti a MasterChef,
3: sì,
0: tu sei un innovatore, tu sei il grande cotolizzatore d'Italia. È bella sta cosa. Quindi la consiglia ai neopapà in ascolto.
3: Certo, consiglio vivamente, perché tanto non mangiano legumi, non mangiano verdure, così possono mangiare un po' di tutto.
1: Fatti
0: quindi
1: cotoletta.
0: Cotolettizzate tutto e sarà un successone. Marco, grazie.
1: Anche questa puntata notturna è finita.
0: Finita.
1: Però c'è una possibilità, se volete, lunedì mattina dalle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Li abbiamo avvertiti, ecco, mettiamola così. Ciao a tutti.

Olha que coisa mais linda, mais

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: l'autunno non arriva.
1: Ancora pantaloncino?
0: Sì, sì, c'è l'autunno qui fuori dalla porta, no? Che ha chiesto, posso entrare? Fammi vedere Luca, si no. vedono le ginocchia.
2: Allora, secondo i pronostici dei meteorologici più famosi d'Italia, l'inverno, cioè l'autunno dovrebbe arrivare il 6. Il 6, preparatevi, io metterò i pantaloni lunghi e i moonboot.
0: Sì, perché l'unica cosa che abbiamo capito è che Luca non si veste in base alle stagioni, lui le sfida le stagioni, le provoca.
2: Diciamo che sono uno di quelli che la mattina non ragiona molto su quello che da mettersi, ecco, prende delle cose, a le caso. Indossa.
1: Ma i calzoncini sono quelli di lunedì?
0: Sempre
2: no,
0: quelli.
2: Sono quelli. No, ma lunedì sì, lunedì sì. 3 gennaio, esatto.
0: Buongiorno a tutti, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino. Io saluto tutti i mattinisti.
2: Io saluto tutti gli sveglioni.
1: E io gli eroi del dritto.
0: Ce ne sono di eroi del dritto. E io ho fatto quasi parte degli eroi del dritto, quasi.

0: E comunque, ragazzi, cioè, la luna è talmente alta che sembra mezzogiorno. Secondo me ha sbagliato il fuso orario. Lei è a Dubai e invece noi la vediamo, cioè, ma voi avete mai visto la luna così in alto?
1: Però
0: sopra
1: Massimo,
0: di noi
1: esci da questo tunnel,
0: cioè, aspetta, io ho bisogno di avere informazioni, string, dammi
2: dobbiamo
0: informazioni
2: capire,
0: perché cacchio
2: capire.
0: Questa luna è ore 12
1: e soprattutto a Catanzaro, che sono 1000 chilometri da Milano, la vedono sempre a ore 12 o la vedono un
2: o
1: po' più in bassa
2: 3.
1: O alle ore 3, che ne so, fateci sapere qualcosa anche voi a casa,
0: sarà che magari
1: poi una volta risolto basta, ne parliamo più, giusto Max?
0: La chiamano luna calante, però per me è il contrario, di solito è la luna calante.
2: Calante o crescente dipende dalla grandezza, se sei in
1: che tra l'altro con la luna calante non ti puoi tagliare i capelli. Giusto?
2: Sì.
1: C'era un qualcosa del genere.
2: Perché non ti crescono.
1: Sì.
2: È vero.
0: Davvero?
2: Con crescente si tagliano. Vabbè. Perché ti crescono più in fretta se
1: crescente.
2: Li vuoi far crescere.
1: Arcomidi crescente.
0: A me crescono molto in fretta, comunque mi sembra un argomento da affrontare con gli ascoltatori.
1: Certo.
0: 3487 300 200.
1: Gente non è andata a dormire, speriamo che domani mi parlino della luna.
0: No, no, dei capelli, pensavo
1: dei capelli.
0: Di affrontare
1: peggio,
0: l'argomento
1: peggio mi sento
0: capelli. No, a voi vi crescono in fretta i capelli, ti piace?
1: Ma che cacchio te ne frega te, ma vuoi lavorare come un professionista?
0: Stai scherzando, io do il buongiorno a Radio 2, agli ascoltatori di Radio 2, ai professionisti, ai mattinisti, agli sveglioni, categoria di oggi, farmacisti.

0: 6:10, siete su Radio 2. Da Corso Sempione 27 trasmettiamo la nostra mappa in tempo reale.
1: Sì.
0: E volevo darti un paio di consigli, Luca, perché tu quando arrivi in radio, alle 6 non ti conviene salutare i colleghi. Stai zitto, non parlare. Quei incontri in corridoio.
1: Sì.
0: Non li devi.
1: Allora, non è che. Io tengo un tono di voce alta perché sono già sveglio da un po' e la gente mi guarda male, cioè mi dice: sì, però Ciccio, un po' meno.
0: Un po' meno.
1: Sì, però esatto. Io sono così, sono carico.
2: Puoi dire buongiorno, ma un tono più adeguato.
1: Cioè, non posso urlare come, un furtivendolo.
0: E poi regola numero 2: quando sei in ascensore, non dire come va. Sono le 5:38, come vuoi che vada?
1: Vabbè, ma sono i discorsi di ascensore. Come va il tempo?
0: Lo vedi che ti guardano tutti male?
1: Signora mia, non ci sono più le mezze stagioni. Sono
2: e
1: tutte
2: la luna?
1: La luna in alto. Ah, beh, con la luna calante non ci si taglia i capelli. Sono discorsi che in due piani servono per colloquiare.
0: Alle 5:38.
1: Ragazzo mio, se arrivo a questo, vuoi che io vengo prima? Così ho un margine più ampio per discutere.
0: Un po' di buon senso, no? Un po' di buone maniere.
1: Sì, buone maniere, ragazzo mio. Le buone maniere le abbiamo perse anni e anni fa perché
0: effettivamente sono cambiate le buone maniere.
1: Sarebbe
0: se dobbiamo fare una riflessione sulle buone maniere, tenere il posto, aprire la porta, no? Quando passa qualcuno, tutte queste elenco l'abbiamo un po' perso.
2: Tante cose abbiamo perso.
1: Le abbiamo perse, però ci sono quelle cose che ancora infastidiscono le persone come me. L'altro giorno, tipo un mesetto fa, sono andato su un mezzo pubblico, su uno spostapoveri, volevo provare l'ebbrezza dei poveri che usano questi mezzi lunghi pieni di gente sudata e un ragazzino di 20 anni mi ha detto: vuole sedersi? Ascolta, testa di... scemo!
2: È una bellissima cosa, sei un anziano...
1: Ma che bastardi che siete? Voi due, mi odio!

0: che sia una bella giornata. Lui si chiama Rares.
1: Sì, perché è una cosa che non trovi spesso in giro.
0: Ed è, diciamo, fa parte della grenzo, amico.
1: Sì.
0: Di faccia nuvole. Cioè,
1: faccia libro. Come? Di un ragazzo.
0: Asciugamano asciutto.
1: Di un ragazzo bravissimo che canta, però è nato in Romania.
0: Faccia
1: lui,
0: nuvole.
2: Faccia nuvola.
1: Faccia nuvola, una nuvola sola.
3: Faccia nuvola. Sì,
1: certo, meno male che c'è Stringhetti e c'è Dance.
3: Ragazzi,
1: vabbè,
3: che comunque, livelli, che livelli.
0: Buongiorno, mi sento mai sentito parlare di Luna Bugiarda?
1: No.
0: E di Gobba a Levante, Luna Calante? Luna
1: no.
0: Ponente, Luna Crescente.
3: Hai visto Piero?
1: Piero, scusami,
0: professionista
1: cosa metti nel caffè tu la mattina? Perché parla di cose strane.
0: Non parla di... è intelligente.
1: Cioè, Luna Bugiarda, Gobba a Levante, Luna Calante,
3: no,
1: Luna Ponente, Luna...
3: ci saranno questi modi che non conosciamo. Gabriella invece ci scrive: buongiorno da Bressanone, cari mattinieri.
1: Buongiorno.
3: Quindi ce l'ha con te.
0: Esatto.
3: Specialmente ho appena finito colazione, fuori ancora buio pesto e oggi, già sveglia da almeno un'ora, inizierò la giornata dedicandomi alla cucina. Lo gradite un caffettino?
1: Assolutamente sì, però c'è una domanda che voglio fare. Perché si dice buio pesto se il pesto è verde?

0: Como si stanno annoiando anche da in Sicilia,
1: anche cioè... a Radio 2 io
2: perciò tutti su, oggi dove andiamo, dove possiamo mandarli tutti gli ascoltatori
1: a cioè, casa
2: su...
1: Imbarazzi, ma ti ci mando pure a te a casa Imbarazzi a Brescia,
2: andiamo a spiare, spiamo.
3: Che è stato? I ladri, Mari?
4: Come i ladri?
3: Vai a vedere, va.
4: Sì, vado a vedere io. Very sure, non ti preoccupare.
3: Sabino! Sabino!
4: Beh? I ladri stanno.
3: Madonna, come i ladri? Che facciamo?
4: Sto guardando in cucina.
3: E abbiamo qualcosa di valore in cucina?
4: No, ma ci abbiamo tutti i piatti sporchi. Alzati dal letto.
3: Mari, ma che stai facendo, Mari?
4: Sto rifacendo il letto. Senta qua dentro, non mi va di passare per quella sporca.
3: Mari, ma stai esaurita.
4: Mamma, che cosa sta succedendo? Ah? Ma te cambiare immediatamente quelle calze, muerto almeno che se entra il ladro e ti vede così. Si pensa che non ci abbiamo una lira, che schifo. Che stai facendo? Tu a chi stai chiamando a quest'ora?
3: Sto chiamando la polizia.
4: Allora tu sei scemo completamente. Chi stai chiamando la polizia? Se vengono a quest'ora io non c'ho niente da offrirli. Chiudi, muerto.
3: No, ma mi sta sembrando un incubo sta signora qua, mi sta sembrando...
4: Vai, apri la finestra tu, apri la finestra. Che sta puzzando lì, apri.
3: Sto entrando, Mari.
4: E vabbè, a posto, perfetto. Questo è tutto sistemato, stiamo bene, no? Ma mannaggia, li muerto tu, Cristiano. Ho finito di lavare a terra e tu mi spondi la porta? Ma guarda che c***o mi sta combinando con quelle scarpe di fango. Mannaggia di muerto, trovagnoli.
3: Rapiscimi, signora, ti prego, rapiscimi.
4: Che modico, una telefonata, basta. Mi chiami 2 minuti, se no me li sto venendo a rubare, no? E ti faccio rubare un pasticcino, un caffè. No, niente, mi presentate ogni volta così, senza avvisare.
3: Mi taglio l'orecchio da solo. Se devi chiedere riscatto, mi taglio l'orecchio da solo. Ma ti prego, rapiscimi.
4: Non mi serve niente. Quando la signora piange, non mi serve niente, vedete? Ebbene, se n'è andato.
3: Sei meglio della polizia. Mannaggia di muerto, la signora Maria.
0: Lei non, loro non hanno il cane, c'hanno la signora Maria per far scappare i ladri.
2: Io ho le figlie, loro abbaiano.

0: adesso va di moda la mattina fare a volte eventi con la musica da discoteca e si balla, capita.
1: Cioè, adesso c'è già gente col braccio fuori dal finestrino.
0: C'è già, i mattinisti, i professionisti del mattino. Senti qua, a proposito di mattinisti e professionisti, Barbara, che saluto.
1: Sì. Ciao Barbara.
0: Buongiorno. Quando la luna fa la C con la gobba è crescente.
1: Sì.
0: Se è calante fa la D. Ora proviamo ad immaginarla.
2: Ma
0: effettivamente,
2: dai.
0: Cioè la C.
1: Sì.
0: E la D, effettivamente. Cioè, capito che.
1: Però con la C è crescente. Se fa la D dovrebbe essere dalante.
2: Non calante.
1: Perché se
2: lo sapevo.
0: Questo fa parte del suo repertorio.
1: Buongiorno anche da Rita da Milano che dice: colazione con yogurt greco, con confetture di more raccolte da me e biscotti alle mandorle fatti da me.
2: Ma
1: wow.
2: È bello!
1: Che cacchio è? La signora della casa del bosco, la famiglia del bosco.
2: No, ma portasela un po' di confetture di more.
1: Rita, sei a Milano. Mandacela.
2: Rita, dai, sei qui.
0: Rita,
2: invece,
0: la posizione in tempo reale, vieni.
2: Luca Brescia, quella sul pesto, no? Dopo quella sul pesto.
0: La battuta.
2: Fa una cosa, sì. Smetti. Smetti con le sostanze che stai facendo.
1: O la smetti,
2: cioè,
1: o persino condividi.
2: Persino gli ascoltatori lo sanno.
0: Sì, sì, comunque è vero. Se rallenti un pochettino con le droghe, secondo me.
2: Meglio.
0: Un pochino, eh? Non è che devi proprio smettere.
1: Ragazzi, ho smesso. Sono già 2 ore che non le uso.

0: secondo me questa canzone è perfetta proprio al mattino, questo sì. Sound qua dei Jungle è perfetto, proprio dal buongiorno, cioè con questo brano noi diamo il buongiorno agli ascoltatori di Radio 2.
1: Cioè questo brano è quello che tu dici che dà il buongiorno.
0: Ma non lo senti il sound? Cioè senti, tira su un po'.
1: Hai sentito? Senti, è così, questo dà il sound giusto, quello del silenzio. Cioè, finisce, allora puoi dedicarlo.
0: Allora, ragazzi, tra un po' c'è il GR e voglio sì. vedere come va a finire. Cioè, avete sentito la ragazza che gli hanno iniettato
2: Crista.
0: La Crista Pike.
1: Sì.
0: Pike. Due dosi letali, niente. Quella.
1: Ci seppellisce tutti quella là.
2: No, però è impressionante, se vai a rifletterci. Per ben due volte hanno provato e non ci sono riusciti.
1: Poi sarà stato un medico di quelli magari nostri del tipo, non trovo la vena, aspetti una sera. No, pompi col polso.
2: Comunque è tremendo.
1: Non trovo la vena.
2: È tremenda la pena di morte, è tremenda pensare che per ben due volte stai per morire e non accade.
1: Sì, sì, sì.
0: Magari
1: sì,
0: la
1: sì.
0: volta buona che è. Aboliscono anche questa pena
1: sarebbe
0: di morte.
1: Sarebbe una bella cosa.
0: Cioè, non funziona, con la scusa che non funziona, che non ha funzionato, potrebbe essere
1: ma
0: una
1: sai,
0: bella scusa.
1: In un mondo dove siamo governati da quello che ce l'ha più lungo, il missile più lungo e si sparano addosso, non penso che sia una cosa semplice da fare.
0: Va bene, ci fermiamo per un attimo. C'è il meteo e il GR.

0: con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: 2-2. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia venerdì 2 ottobre. Oggi al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Sono le 6:30.
5: RAI GR2.
8: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. La portaerei Roosevelt e altre navi statunitensi si stanno spostando verso il Medio Oriente, lo scrive il Wall Street.

0: Journal, con un contingente di 10.000 soldati. Si tratta del terzo gruppo d'attacco dislocato da Washington in quell'area. L'arrivo è previsto per fine novembre e potrebbe rappresentare la ripresa degli attacchi contro l'Iran, più volte ventilati dal presidente Trump. Caos, violenze, oltre 2.000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte, con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia.
1: Aule incendiate, un preside cosparso di benzina a Marsiglia e poi atti vandalici contro vigili del fuoco, autobus, treni. Dilaga e si infiamma la protesta degli studenti che reclamano più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione tocca ora centinaia di scuole in tutta la Francia, contagia le università, innesca 900 cortei spontanei, 2.000 i fermati, una rabbia giovanile che si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi, il premier Le Cornu ha accusato la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa dal Front National che chiede alla sinistra radicale di pagare i danni. Dal canto suo il partito di Mélenchon replica di essere l'unico ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima ma repressa brutalmente. Nel tentativo di placare gli animi, il ministro dell'istruzione Geffrey riceverà tra poche ore le associazioni studentesche. Valeria Fraschetti, GR2.
0: Intervenendo agli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, la Premier Meloni ha annunciato di aver inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità contro il caro energia, sottolineando l'impatto dell'inflazione. Anche Tamoil ha deciso di aderire al tetto ai prezzi di benzina e gasolio già adottato da Eni, P e Kuwait fino alla fine di ottobre. Ora sono oltre 11.000 i distributori partecipanti all'iniziativa. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, ricoverato da ieri nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Darne notizie il primo bollettino diffuso nella serata di ieri dall'ospedale. Siamo alla cronaca, ennesima tragedia sul lavoro, è accaduta a Faenza dove un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. La nostra sede regionale.
2: È accaduto tutto in pochi attimi. Un cavo della gru ha ceduto e parte del carico sospeso è crollato, travolgendo due operai impegnati in un cantiere edile a Faenza, in provincia di Ravenna. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza. Hanno anche attivato un elicottero, ma per uno dei lavoratori, un uomo di 42 anni di nazionalità ucraina, non c'è stato nulla da fare. Colpito in pieno dal materiale caduto, è morto praticamente sul colpo. Il suo collega di 55 anni è rimasto invece ferito ed è stato portato in condizioni di media gravità all'ospedale di Ravenna per accertamenti. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del cantiere per permettere i rilievi dei carabinieri della medicina del lavoro, impegnati ora a ricostruire la dinamica e le cause di quanto è accaduto. Da Bologna, Matteo Merli, GR2.
0: Protesta contro il caro vite, previsto per oggi uno sciopero di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, molti settori coinvolti, dal trasporto alla sanità alla scuola al pubblico impiego. Regolamentare le intelligenze artificiali, dal 30 settembre è entrato in vigore in Italia il nuovo articolo del codice penale dedicato alla sicurezza dei sistemi di IA. Sentiamo Giovanni Battista Gallus, esperto di diritto penale e nuove tecnologie.
3: Questa norma prevede che ci sia una sanzione penale anche abbastanza rilevante laddove il sistema venga prodotto e messo nel mercato senza garantire la sicurezza e senza adottare le misure di sorveglianza umana. La sanzione penale però scatta solo se c'è un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica e, nei casi più gravi, anche per la sicurezza dello Stato.
0: In Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo al di sopra della media del periodo 1991-2020. 41 i giorni segnati da forte stress termico, anche questo un record, 5 in più rispetto alla 2003. Ed ora siamo allo sport, in studio c'è Alessio Maldini.
4: Formula 1 5 minuti fa ha preso via la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, che però si corre a Sepang in Malesia. Alle 10 la seconda sessione. In questo weekend c'è anche la MotoGP sbarcata in Giappone. Nella prima sessione di libere di questa notte, miglior tempo di Marc Marquez davanti a Martini e a Bezzecchi. Alle 8 scatteranno le prequalifiche. Questa sera invece torna in campo la nazionale per la terza partita di Nations League, quella più difficile, a Parigi contro la Francia di Zidane. Per quanto riguarda la formazione, Mancini sceglierà gli ultimi dubbi questa mattina. In ogni caso il turnover rispetto alla partita contro la Turchia sarà ridotto. Ieri invece ha giocato e vinto l'Under 21, fortissimo 1-0 in casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo di categoria. Rete di Cisse al 95esimo.
0: È tutto, ci fermiamo qui, prossima edizione del GR2 alle 7.30.
5: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
6: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
5: A testa, ok.
6: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
7: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
6: Che aggiunge?
5: Hai detto tutto,
6: tutto tu, ma scusa.
7: Potete dire che brava.
5: Vabbè.
6: Che brava.
8: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
5: Sì, siete su Radio 2, la radio di pubblica utilità. A tal proposito, cari ascoltatori, state con noi perché tra poco vi segnaliamo dei bandi. I comuni, ci sono dei posti di lavoro, noi offriamo posti di lavoro.
9: E io vado su un'altra radio allora.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ecco, questo è uno di quei brani che ti inchiodano e cambi proprio, cioè, l'atteggiamento nei confronti della musica, cioè il rispetto per la musica italiana.
2: Tantissima roba, canzone meravigliosa, c'è solo una cosa che mi perplime, è che io non ho mai visto le balene volare. Non ho mai viste.
1: Vabbè.
2: Cioè, ho visto un sacco di cose.
1: Di cose, i draghi che volano, ma le balene volare effettivamente. Comunque, grande successo la scorsa settimana per le richieste del Comune di Varese per la professione non ci arrivo.
2: Sì.
1: Siamo sommersi ovviamente di domande, ma anche da richieste. Parte una proposta davvero interessante che vorrei sottoporre agli ascoltatori.
2: Sì.
1: Uomini e donne, van bene a chiunque. A Brescia il Comune ha aperto un bando per reclutare i giacche passi.
2: Scusami, allora, a parte che
1: la professione è bellissima,
2: sì,
1: già che passi.
2: A parte che la mia giornata potrebbe anche finire qua. Però cosa sarebbero questa volta questi deona genialona?
3: Dai Luca, finalmente una professione di cui c'è un enorme bisogno e vedrai che da Brescia ne seguiranno presto anche molte altre di città.
1: Luca, stiamo parlando di addetti alle commissioni aggiuntive. Tu stai uscendo di casa e qualcuno ti dice: già che passi, mi ritiri, capito?
2: Un qualcosa del genere. Beh, allora scusami, io sono già assunto una vita perché mia moglie mi tratta così. È l'unica cosa che mia moglie ancora non mi ha fatto il contratto.
3: Si inizia così, è una competenza che si acquisisce inizialmente in famiglia.
1: È vero, il servizio nasce per aiutare i cittadini che devono fare una commissione, ma sono convinti che sia molto più comodo, ad esempio, farla fare a te.
2: Ok, ma facciamo anche qualche esempio per far capire qualcosa a casa.
1: Hai ragione. Allora, tu esci per comprare il pane e diventi già che passi, no? Allora, poi qualcuno ti contatta per dirti: visto che sei da quelle parti, no? E lì c'è la farmacia, già che passi mi ritiri il farmaco e così via, già che passi mi fai le fotocopie, già che passi mi porti il piumone in lavanderia.
2: Scusa, però metti in caso che io non sono esattamente sulla strada, cioè
1: vabbè, ho capito, è lì capisci se sei un professionista
3: o
1: no. Tu sei sempre sulla strada giusta per compiere il tuo lavoro di già che passi, e più accontenti il cliente e più guadagni,
2: capito.
1: Più fatturi.
3: Per me è chiarissimo tutto, però non ho capito, c'è una prova, un esame da fare?
1: In effetti sì, il candidato dovrebbe sostenere una prova di geografia applicata, partendo ad esempio dal panificio, poi arrivare all'altro panificio, passando dalla farmacia, poi tintoria, ufficio postale, casa della zia.
3: Vabbè, dai, un bel giro, un tirocinio indispensabile, direi.
2: Sì, però scusate, quanto dista la zia?
1: Quanto dista la zia? Ci sono due tipi di zie, c'è la zia vicina e quella che ormai sei già lì.
2: Ah, è il livello superiore quello.
3: Esatto.
2: Quello lì, sì, quello lì quando sei il pro.
3: E certo, è un avanzamento di carriera, cominci come già che passi, poi diventi ormai che sei lì.
2: E però infatti, la cosa che interessa a tutti i nostri ascoltatori: quanto si può guadagnare?
1: Allora, quanto parliamo di retribuzione? Il compenso previsto è, si parte da un, ovviamente grazie se è un tesoro, per arrivare a guadagnare 1600 euro al mese.
3: Hai capito?
2: Ragazzi, io la partita IVA voglio sapere se sono netti o lordi, perché sai, è un attimo.
1: Lordo. Si arriva lì, però ci sono anche i buoni pasti, welfare.
2: Sai
1: che fai carriera, poi guadagni un bel po' di soldini, visto già che ci sei, ad esempio, puoi andare in pensione dopo 50 anni e lì arrivi quasi a 2000 euro al mese.
3: Dai. E scusami, come sarebbe?
1: Perché ti organizzi, no? Se trovi uno sempre che ti dice già che passi, puoi andare a ritirare la sua pensione.
2: Certo.
1: Ad esempio, mi porti la scatoletta di Papà Miau per il mio gatto?
2: Allora, partiamo per supposto che io ho il cane, ma poi se a me mi mandi a prendere la tua pensione, ma ti pare che io torno a casa e ti do la pensione?
1: Ragazzi, 348-7300-200, già che passi, Comune di Brescia. La vostra candidatura, ecco.

0: Sono passati 22 anni da questo brano I Miss You dei Blink 182. 22, ci picchia.
1: 22 anni è un po' come le volte che, cioè gli anni che non giochiamo in nazionale.
0: Dai, vabbè, no, innanzitutto sono 12, arriviamo a 16, mi pare 16.
2: A proposito di nazionale, stasera giocano
0: contro la Francia.
1: Sì, stasera, ragazzi.
2: Zidane versus Mancini, niente, è andata via la voce.
1: Zidane versus Mancini, meglio Zidane versus Mancini, che Zidane versus Materazzi.
2: No, ma Materazzi, ma no, sentite qua, ragazzi, fuori onda ci ha detto: ma Materazzi gioca ancora.
0: Ma tu in che mondo vivi?
2: Le sostanze stupefacenti ti fanno male.
0: Ma
2: no,
0: malissimo proprio.
1: Allora, io non è che seguo molto il calcio.
2: Ma
1: però,
2: Materazzi?
1: Sì, però. Allora, è stato venduto, cioè prima
2: è stato venduto, no, ma non gioca da una vita.
0: Tu pensa per che un giorno ho portato Luca allo stadio.
1: Sì.
0: No, l'ho portato allo stadio e
1: il suo più grande errore.
0: Che è uno di quei posti dove in qualche modo noi maschiacci ci sfoghiamo, no? Lì le buone maniere, insomma, no, vengono a meno.
1: Sì.
0: Luca era un agnellino.
1: Lei,
0: cioè, in quel posto lì, nel tempio dello stadio di San Siro, il tempio del calcio, è un agnellino.
1: A me dà fastidio.
0: Non ha fatto uno sfotto, niente.
1: A me dà fastidio che ve la prendete tutti con quello con la maglietta diversa, con l'arbitro. Sono cornuto, non capisci niente. A me sto bullismo non piace.
2: Sai che hanno istituito il cartellino nero proprio per i genitori, addirittura adesso nelle partite di calcio.
0: Davvero?
2: Lo stavo leggendo ultimamente.
0: Ah,
2: è
0: vero.
2: Sono talmente aggressivi i genitori che adesso vengono sospesi pure loro.
1: Certo.
2: È impressionante.
1: No, no, ci sono dei genitori. Io vado a vedere le partite di pallavolo di mia figlia e le insulto tutte le avversarie.
0: Effettivamente, nelle categorie.
2: No, io no.
0: Primi calci, pulcini, debuttanti, esordienti, i genitori, insomma, in qualche modo sono molto, molto apprensivi. Si lasciano prendere un pochettino dall'agonismo. Invece è ancora un gioco a quell'età.
2: Ed è sbagliato, non si tifa contro, ma per.
1: Io invece ero convinto che Materazzi fosse stato venduto a un'altra squadra da Mastrotta. Mastrotta è uno che vende i materazzi. Vabbè.

0: Eccomi, mi candido io. Io tutti i giorni mi muovo tra la Liguria e il Piemonte e la Liguria, perché devo raggiungere l'istituto dove insegno, e quindi già che passo potrei, non so, portare pacchetti, cioè fare tipo corriere. Chiamatemi se avete bisogno.
1: Va bene.
2: Passeremo il tuo curriculum vitae a qualcuno.
3: Sì, secondo me comunque diciamo che le caratteristiche le ha. Se è sempre in giro, il già che passi potrebbe essere la professione giusta per lei.
2: Cioè. Ragazzi, noi siamo una radio di pubblica utilità, e quando la radio di pubblica utilità si mette in gioco diamo opportunità di lavoro.
1: Io l'ho assunta, infatti.
2: Assunta.
1: Per me è la prima.
2: Andata.
1: Sì.
3: Andata.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi. 2-2.
5: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: 1836, Charles Darwin torna in Inghilterra dopo quasi 5 anni di viaggio sul Beagle.
1: Che a Milano è un'altra cosa, ma si sarà divertito anche un sacco. Durante il viaggio studia animali, fossili, piante, osservazioni che contribuiranno alla sua teoria dell'evoluzione.
2: Quindi 5 anni per capire come si evolve l'uomo.
0: Esatto, e come è andata?
1: Tu hai TikTok?
0: Sì.
1: Ecco, è andata male.
2: Il 2 ottobre del 1925 John Logie o Logie Bird riesce a trasmettere televisivamente il volto di William Tyneton, che era un giovane che lavorava proprio nel suo stesso edificio, il primo praticamente essere umano della storia ad apparire in televisione.
1: E che talento aveva?
0: Nessuno.
2: Beh, direi perfetto.
1: Beh, era nata la televisione.
0: Fai la televisione.
1: Oggi, signori, in Italia è la festa dei nonni.
2: E fai! Tanti auguri, figure fondamentali, esperienza, saggezza, affetto e soprattutto una domanda.
0: Scusa, quale?
2: Hai mangiato?
1: Sì, no, ho mangiato, smetti di ingozzarmi.
0: Il 2 ottobre del 2017 viene assegnato il Nobel per la medicina agli scienziati che hanno scoperto i meccanismi che regolano il ritmo circadiano, cioè il nostro ciclo sonno-sveglia.
1: Cioè, anni di ricerca per capire esattamente quando il corpo umano ha bisogno di dormire.
2: E l'hanno scoperto quando?
0: Appena suona la sveglia.

0: già che passi mi passi una
1: già che passi ti spacco penna. Ti spacco una rotula adesso che
0: secondo
1: sta
0: me
1: cosa...
0: già che passi è una professione bellissima.
1: Beh, diciamo che è stato, come si può dire, super
0: gettonato, cioè, gettonato. Insomma, sono arrivati un sacco di curriculum.
1: Mio marito aspetta che mi alzi dal divano per dirmi: già che sei in piedi, mi porti l'acqua, cioccolato, gelato o qualsiasi altra cosa, dice Graziana. E io una cosa che faccio con le mie figlie, io le chiamo dal piano di sopra e gli dico: Zoe, vieni
0: già
1: un
0: che
1: attimo.
0: Passi.
1: Quando arrivo giù, dimmi, no, visto che sei qua, mi prendi questo. E sai che tutte le volte non mi prende niente, torna su in silenzio.
0: E invece farlo diventare una professione, capito?
2: Se
0: è molto
2: paghi.
0: Bello, perché se la paghi anche in casa, lei diventa automaticamente una professionista. Quindi se ti dice: già che passi dal bagno, mi porti no, l'asciugamano, 5 euro.
1: Cioè, mi chiede per l'asciugamano, 5 euro.
0: 5 euro.
1: Dopo 3 minuti devo vendere l'appartamento.
0: Fatturare, coprici di soldi.

0: completa questa frase. Sempre caro mi fu.
1: Ma è cultura generale questa? Non lo so.
0: No.
1: Sempre caro mi fu un mio amico.
2: L'amico caro che ti posso il c***o.
3: Sempre caro mi fu l'estetica.
4: L'elmo sugli alberi e le foglie.
0: Sempre caro mi fu
5: il bel tempo.
6: Huh? Sempre caro mi fu gelato. Sempre caro mi fu gelato.
0: Il gelato. Beh, sì.
7: Vabbè, ma tu comunque che rapporto hai con le persone che incontri per strada?
8: Cioè, ma io bellissimo.
7: Che coraggio, cioè tu lo fai apposta, no? Gli fai queste domande, sì, no? Di cultura generale con trabocchetto, perché ci devi spiegare il trucco.
8: No, non c'è, non c'è trucco. Allora io arrivo e ti dico: guarda, possiamo fare un'intervista? Sì. Completa questa frase. Sempre caro mi fu
9: il gelato. Come fai a dire il gelato?
8: Ma perché la gente è strana, non sta bene,
7: non sta bene.
8: Ha bisogno di un abbraccio da parte mia, da parte di una... cioè dovremmo istituire come nuovo lavoro magari nell'Interland
9: l'abbraccio
8: di Milano
9: tutti.
8: Sì, l'abbraccio tutti o il free hugs, che sono, sì, questi abbracci liberi, perché noi abbiamo bisogno di abbracci.
7: Allora abbracciamo tutti i nostri ascoltatori di Radio 2 con la musica.

0: Girl and Boy su Radio 2. Loro sono i Blur. E noi siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2, Max Zoara, Sara Jane Ranieri e Luca La Brescia. L'abbruttito.
1: La Brescia. Tra l'altro i Blur hanno, tu non so se te lo ricordi, ma nel 94, quando noi abbiamo fatto la prima esibizione
2: come binario
1: in quel di Riccione sul palco di Un Disco per l'Estate, loro erano quelli che ci hanno dato, che ci hanno lasciato il palco per farci suonare.
2: Perché, ricordo, capito. Sì, perché lì si andava in ordine alfabetico, ha cantato Albano. Poi dopo siamo passati alla Bibler,
1: a Battantuono, a Brescia,
2: Albano, poi i Blur e poi Binario. È stata una bella emozione, infatti ne parlavo prima in regia con.
3: Se era in ordine, scusa, alfabetico era Albano, Binario, Blur.
1: Eh no, perché cioè, noi abbiamo
2: capito che è Pignola.
1: Capito
2: che è Pignola?
1: È Pignola, allora non possiamo più fare questo gioco, da domani ne facciamo un altro.
4: Allora, io da quando vado in bicicletta da sola nel paese, che ho ricordo io, mia mamma: senti, già che vai in paese con i tuoi amici, prima di tornare ti fermi a prendere un po' di pane? Vero, già che verissimo. Sei lì, poi col cellulare è stata la svolta, già che sei lì potresti anche fare una fermata in lavanderia oppure dalla mia amica che mi deve dare qualcosa. Quindi ragazzi, non c'è storia, ho un curriculum ad oggi che ho 53 anni, ragazzi, non mi batte nessuno. Ciao, Alessandra dalla Tuscana.
3: Ma scusate un attimo, quanti posti ci sono? Perché io assumo pure lei.
2: Esatto. Se stiamo facendo una riflessione, perché le domande, la richiesta sono soltanto di 5, ma insomma, sta arrivando un sacco di curriculum. Lei è già comunque abbastanza professionista, cioè c'ha già un curriculum.
1: Sì, ma poi diventa che c'è l'istituzione, cioè la ditta, quella principale, e poi ci sono tutte le dittirelle, quelle piccole che assumono altre persone. Perciò non mollate, ragazzi.
3: Va bene.
2: 487 300 200, il vostro curriculum qui a Good Morning Radio 2 per la professione del giacchepassi.

0: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
1: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
0: A testa, ok.
1: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
2: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
1: Che aggiunge?
0: Hai detto tutto te.
1: Hai detto tutto tu, ma scusa.
2: Potete dire che brava.
1: Che brava,
0: che brava.
1: Che brava!
3: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: 2-2. Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld. 2-2.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero. 2-2.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: tirare sulla gradinata,
1: tira sì. sulle mani al cielo. E quando sei tutto sudato, guardi l'orizzonte e urli il nome di tua moglie.
2: Stronzi!
0: Hai detto stronza?
3: No, ho detto rompi balle, mi sono. Comunque, pensavamo alla faccia di, del gruppo
0: del leader
3: Survivor.
0: Rocky Balboa.
2: Perché noi pensiamo a Rocky Balboa?
1: Sì, nessuno conosce la faccia di quest'uomo. Che poi sono andato a vedere un po' le immagini adesso. È un po' un insieme tra gli Europe, Bon Jovi. Sì, Bon Jovi, gli SDC, Motley Crue. E c'è anche un po' di Cristina Lavena, perché ha i capelli un po'. Cioè, un po' caschetto di quegli anni 80.
0: Ma voi pensate quando il chitarrista della band ha ricevuto la telefonata a Stallone a casa,
1: sì.
0: che era interessato a, no, a mettere nel film il brano, e la moglie gli dice: guarda, c'è Sylvester Stallone, chi? E lui gli ha detto: guarda che non è vero, è uno scherzo che mi stanno facendo da una settimana. È stata la moglie a dire: guarda, sei sicuro che è uno scherzo? Perché è una settimana che chiama. E poi lui ha deciso di rispondere e è andata bene.
2: Che
0: insomma.
2: Poi pure questa cosa: Rocky Balboa, chi è che ti telefona? Ferruccio Amendola.
1: Sì, esatto.
2: Cioè, alla fine la voce di Rocky Balboa è il buon Ferruccio.
1: Certo, assolutamente, ragazzi.
0: Good news. Secondo fonti dell'amministrazione americana citate dalla stampa, il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe ordinato alla delegazione iraniana presente a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU di lasciare gli Stati Uniti perché si sarebbe trattenuta oltre il periodo consentito. Teheran sostiene invece che la partenza fosse già prevista.
2: Praticamente la diplomazia internazionale è diventata una litigata tipo al ristorante, no? Non mi stai cacciando tu, stavo già chiedendo il conto, hai capito?
1: Beh, bello!
2: Ecco!
0: Donald Trump ha annunciato che le ultime truppe americane stanno lasciando l'Iraq e ha definito il ritiro una grande vittoria.
1: Beh, le ultime truppe lasciano l'Iraq dopo così tanto tempo che più che ritirarsi direi che stanno facendo il cambio di residenza, ecco. Certo. Perché sai.
0: Scienze. SpaceX ha lasciato Crew 13 verso la stazione spaziale internazionale. A bordo ci sono due astronauti americani, un canadese e un cosmonauta russo. Cosa ridi? La missione studierà anche la salute e prestazioni dell'uomo in microgravità.
2: Ride perché due americani, esatto. un canadese, un russo chiusi insieme nello spazio, non è una missione scientifica, esatto, sembra una barzelletta che è costata però $200,000.
0: Una ricerca sperimentale ha individuato un meccanismo legato a un enzima che negli animali studiati ha permesso di prolungare la vita fino al 25%. Wow. Gli studiosi sottolineano che l'obiettivo è soprattutto migliorare l'invecchiamento in salute.
1: Beh, guarda che figata, possiamo vivere il 25% di in più.
2: Bellissimo.
1: No, bellissimo. Peccato che l'INPS ha appena bloccato la ricerca. Belli, non è che potete mangiare sulle mie spalle.
0: C'ha ragione. Sport. In vista del ritorno della Formula 1 a Sepan, Kimi Antonelli ha spiegato che l'asfalto molto abrasivo del circuito malese potrebbe rendere interessante un eventuale primo vero test sul bagnato per le monoposto 2026. George Russell invece teme soprattutto il degrado delle gomme in caso di pista asciutta.
2: Quindi Antonella vuole provare la Formula 1 sotto la pioggia.
0: Sì, sì.
2: Kimi Antonelli, se vuoi testare davvero l'aderenza, vieni sulla tangenziale di Milano alle 7 del mattino. Vieni
1: a sgasare.
4: Eravamo giovani.

0: Chili Peppers. Noi abbiamo un messaggio da dare agli ascoltatori di Radio 2.
1: Buon weekend.
2: Siete fantastici.
0: Buon weekend.
2: Siete bellissimi.
1: Ci sentiamo lunedì.
0: Lunedì precisi ore 6 qui su Radio 2. Ciao ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Questo programma è stato presentato da Fratelli La Bozzetta.
4: C'è qualcuno che ha davi i biccioli?
5: Ma ti dice sempre domani, a settimana prossima, appena pozzo.
4: E tu? Si stanco di telefonare?
5: Picciotto, non telefonare più.
3: Fratelli La Bozzetta, recupero crediti.
5: Tu ne dici qu'è?
4: Tu ne dici quanto è?
5: Il resto ci pensiamo noi.
4: Capo, ma come facciamo a convincerlo?
5: Picciotto, con dialogo.
4: Grande capo.
5: Lo altri parliamo. Eddo, ascolta.
3: Fratelli La Bozzetta. Privati, aziende, amici, parenti. E anche quello che da 3 anni ti dice non ho contanti.
5: Alla fine i piccioli li trovano tutti.
4: Capo, e si proprio non può pagare?
5: Dammi re. Può.
3: Fratelli La Bozzetta, recupero crediti, perché i rapporti umani sono importanti.
5: Importantissimi, sì. Fino a quando durano?

0: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
1: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione. 2-2.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. 2-2.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it. 2-2.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono le 7:30.
9: Rai GR2.
10: La rivolta degli studenti in tutta la Francia, fiamme, 2000 fermi, preside cosparso di benzina a Marsiglia. Caro carburanti, anche Tamoil sconta il prezzo fino a fine mese. Il governo valuta l'impatto del boom dell'inflazione sui conti. Giorgia Meloni scrive a Bruxelles per chiedere maggiore flessibilità. Cresce l'apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Rapporto Ecomafie 2026 di Legambiente. Calano i crimini ambientali, salgono gli illeciti amministrativi. E poi la musica. Esce oggi il nuovo album di Ariete, anticipato dal singolo con Angelina Mango. E poi lo sport, Nations League. Stasera torna in campo la nazionale a Parigi contro la Francia. Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Non si placa in Francia la rivolta degli studenti.

0: La rabbia giovanile si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027.
1: Un preside cosparso di benzina a Marsiglia è l'immagine più forte di una rabbia giovanile che dilaga nelle scuole francesi, con gli studenti in strada per chiedere più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Una protesta che ormai coinvolge un liceo su quattro, circa 900 i cortei spontanei organizzati in questi giorni e 2000 le persone fermate, quasi tutte minorenni. Il premier Le Cornu accusa la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, ma la sinistra radicale respinge le accuse e sostiene invece le ragioni di una protesta che definisce legittima. Oggi oltre 400 scuole superiori resteranno chiuse, con lezioni a distanza. Il governo fa un primo passo indietro. Dalla bozza della legge di bilancio vengono eliminate le tasse previste per due percorsi di studio tradizionalmente gratuiti. Il ministro dell'istruzione francese si prepara a incontrare le associazioni degli studenti e dei genitori. Azzurra Meringolo, GR2.
0: Caro carburanti, scendono i prezzi medi, anche Tamoil si aggiunge alle altre aziende che hanno bloccato le tariffe.
2: Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha annunciato misure per contenere il prezzo dei carburanti sulla propria rete di distribuzione fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi medi continuano a scendere. Secondo i dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self-service è scesa a 2,084 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,285 euro. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per il diesel. L'Unione Europea è in contatto con gli Stati Uniti per monitorare la situazione delle scorte e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, dopo le tensioni che hanno interessato le principali rotte energetiche mondiali. In questo contesto, l'obiettivo delle autorità europee è evitare nuove fiammate dei prezzi nei prossimi mesi. Lorenzo Opice, GR2.
0: E per far fronte alla crisi energetica ed anche alla luce degli ultimi allarmanti dati sull'inflazione, Giorgia Meloni ha scritto a Bruxelles per ottenere maggiore flessibilità. La Premier ne ha parlato anche all'intervento per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa a Roma. Stiamo ponendo il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto a quella programmata, ma sentiamo un passaggio delle sue parole.
3: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
0: E l'Europa risponda alle richieste della Premier: abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli stati.
4: La lettera con la richiesta di flessibilità legata all'inflazione è arrivata a Bruxelles, ma già prima che giungesse a destinazione la Commissione ha fatto sapere che è già stata concessa più flessibilità agli Stati membri. Per il ministro Giorgetti però si tratta di una richiesta ovvia dato il contesto, in cui oltre alla fiammata dei prezzi si registra l'aumento del rendimento del BTP e dello spread. Il viceministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile e auspica che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza è dunque d'obbligo. In ogni caso Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché non comportano problemi sui conti pubblici. Nel frattempo si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi in cui si è discusso della richiesta italiana alla Commissione del caro energia ed è stato fatto il punto sui prossimi passi verso la manovra, a partire dal varo del documento programmatico di finanza pubblica atteso in Consiglio dei Ministri. Giuseppe Di Marco, GR2.
0: I temi economici, ma soprattutto la legge elettorale, animano il confronto politico. Il testo in aula per la terza lettura avanza respingendo le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. 229 voti contrari, 151 quelli favorevoli. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, quello finale giovedì 8 ottobre.
5: Il colpo d'occhio a Montecitorio è da tutto esaurito e il voto segreto stavolta passa senza scossoni. Nessun francotiratore nella maggioranza. Non ci aspettavamo nulla di diverso, dice sicuro il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. Compattezza che si manifesta negli interventi in aula. La legge elettorale ridà la parola ai cittadini, assicurando stabilità, spiega il centrodestra. Serve solo a evitare loro una sconfitta, replicano i progressisti, certi che il testo sarà bocciato dalla Consulta perché, con un premierato di fatto, stravolge la Costituzione. Archiviato il primo voto, si torna a guardare alla manovra, con Matteo Salvini che chiede di fare più deficit.
6: Mi insegnate che in un momento complicato devi fare una manovra importante, una manovra coraggiosa.
5: Un tema, la flessibilità, sollevato in Europa dalla stessa Premier, mossa che Giuseppe Conte giudica tardiva e insufficiente.
7: Scrive la letterina con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
5: Ci avevano detto di aver risanato i conti, ricorda il PD, un fallimento sotto gli occhi di tutti. Lucio Bondi, GR2.
0: Restano gravi ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, secondo il bollettino medico del Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura è ricoverato nella terapia intensiva per un'insufficienza respiratoria. Il delitto di Garlasco, mentre prosegue la polemica per la presunta omissione del RIS di Parma, i genitori di Chiara prendono una posizione su Sempio.
8: Se ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio data per scontata, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nell'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Non abbiamo ad avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, dichiara secco l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, amico d'infanzia di Sempio. Genitori e fratello di Chiara saranno invece parte civile in un eventuale giudizio di revisione per Alberto Stasi, condannato per il delitto. Quanto alla polemica sul DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato, dopo la scoperta di due test negativi che non sarebbero stati allegati agli atti del 2007, interviene il legale dei genitori, Gianluigi Tizzoni.
9: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato non ho funzionato, non do nessun risultato.
8: L'allora comandante del RIS, generale Garofano.
10: Non è stato nascosto alcunché, non c'era nessun motivo per nasconderlo. Se c'era in qualche modo la volontà di nascondere, omettere, non avremmo quei file.
8: Claudio Vigolo, GR2.
0: Ennesime morti sul lavoro. A Pistoia un 43enne precipitato da un tetto. A Faenza un lavoratore, anche lui 43enne, è morto sul colpo per il crollo di un carico da una gru. Un 27enne è deceduto per le ustioni di un getto di vapore in una fabbrica in provincia di Treviso. Grave un altro operaio folgorato da una scarica elettrica nel cantiere dell'alta velocità a Verona. Ed oggi possibili disagi per lo sciopero generale di 24 ore contro il carovita indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. Riguarderà ferrovie, ma non Italo, agricoltura e allevamento, marittimi, enti locali, forze dell'ordine, scuola, vigilanza privata, sanità e metalmeccanici. Calano i reati ambientali, ma aumentano gli illeciti amministrativi, è quanto emerge dall'ultimo rapporto di Legambiente sulle ecomafie.
11: 11 miliardi e mezzo di euro il giro d'affari delle ecomafie nel 2025. Al primo posto c'è la gestione illecita di rifiuti, seguita da quelli del ciclo del cemento, mentre al terzo posto ci sono i reati contro gli animali. In generale però i crimini ambientali sono diminuiti rispetto all'anno scorso. Il rapporto Ecomafie 2026 di Legambiente dice anche che aumentano gli illeciti amministrativi e diminuiscono quelli contro il patrimonio culturale. Antonio Pergolizzi, curatore del report.
12: Quello del patrimonio ambientale, storico e archeologico è un pezzo importante del tassello, diciamo, ecocriminale, che per fortuna almeno quest'anno ha visto una riduzione.
11: Un altro aspetto positivo è qualcosa su cui migliorare?
12: L'Italia è probabilmente la nazione meglio attrezzata nel contrasto alla criminalità ambientale. Quello che serve fare di più è lavorare soprattutto sulla prevenzione, su migliorare la governance, per esempio la gestione dei rifiuti, nel presidiare di più territorio, nel rafforzare i controlli.
11: Flaminia Gullo, GR2.
0: Le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Comen Italia. La prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione su tumori del seno. Per l'occasione indossiamo il ribbon rosa di Comen Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice è un messaggio importante, la prevenzione può salvare la vita. Ed ora la musica con il nuovo album di Ariete dal titolo Tutti tornano a casa.
13: Non è poi così diverso da una casa.
14: È stato un disco voluto, molto pignolo anche, soprattutto sui testi. Raccontano l'Arianna più vulnerabile sicuramente e io sono sinceramente fiera di lei.
15: Ed Arianna, in arte Ariete, per il nuovo album ha preso il suo tempo. 3 anni di singoli, duetti, un Sanremo ed ora arriva Tutti tornano a casa.
14: Mi sono resa conto quanto le persone condividano un sacco di momenti insieme. Poi però ognuno scelga di tornare nel proprio luogo sicuro. Nel mio caso, la mia casa in questi ultimi 3 anni sono stata in primis io, indagato molto su di me, sui miei sentimenti, quindi un luogo di protezione.
15: Fisica è quella degli affetti e così a duettare chiama 4 amici, Fulminacci e poi 13 Pietro, prima stanza a destra con Angelina Mango. Dal 7 novembre live nei club Miriam Mauti, GR2.
0: E per la pagina sportiva ci ha raggiunto in studio Alessio Maldini, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: In apertura la Formula 1 con la prima sessione di libere del Gran Premio del Bahrain.
16: Che però si corre in Malesia. Prima sessione appena terminata con il miglior tempo di Verstappen, poi Russell, Aggiara, Leclerc, Antonelli e Hamilton. La seconda sessione prenderà il via alle 10. Tra poco alle 8 scatteranno invece le prequalifiche del Gran Premio del Giappone di MotoGP. Nella sessione di libere di questa notte il più veloce è stato Marc Marquez davanti a Martin e a Bezzecchi.
0: Stasera invece tornerà in campo la nazionale di calcio per una partita molto impegnativa.
16: A Parigi contro la Francia, terzo incontro di Nations League, quello sicuramente più difficile, ma molto utile per capire la vera forza della squadra di Roberto Mancini.
17: Le prime due partite c'è stato veramente poco tempo, quindi abbiamo dovuto cambiare. Qua abbiamo avuto qualche giorno in più, forse cambieremo qualcosa, ma non tanto. La partita sarà una partita molto tosta, difficile, però sono queste le partite che poi ti fanno crescere.
16: Pochi cambi dunque rispetto alla partita di Bursa contro la Turchia. In attacco dovrebbero giocare i fratelli Esposito, a destra Vergara o Maldini, in difesa ha confermato Kayode. Sull'altra panchina ci sarà Zinedine Zidane, che ieri ha ricordato la testata a Materazzi nella finale mondiale di 20 anni fa. Non ne vado fiero, ma niente rimorsi, le parole del CT francese.
0: Dalla nazionale maggiore all'Under 21 che ieri ha vinto in Armenia.
16: Nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo di categoria, un successo soffertissimo arrivato all'ultimo assalto grazie a un gol di Cissi al 95esimo. Rete dell'1-0 preceduta da 2 traverse e un rigore fallito da Coleoscio. Per vincere il girone e andare direttamente agli europei, gli azzurri lunedì dovranno battere la Polonia con 2 gol di scarto. Il CT Baldini.
18: Sicuramente se abbiamo fatto il gol al 95esimo vuol dire che siamo nella strada giusta, nel senso che bisogna capire perché stasera è andata così, e con la Polonia si potrebbe, ecco, rimettere sul piano del gioco, del dinamismo, tutte quelle cose che questi ragazzi fino al secondo tempo di questa partita erano riusciti a fare. Secondo me con la Polonia può essere un segnale importante, perché ce la giochiamo e vediamo cosa siamo capaci di fare.
0: Mentre martedì sarà il giorno decisivo per il presidente della Federcalcio Malagò.
16: Alle 13 si riunirà la giunta del CONI, che dovrà decidere se commissariare o no la Federcalcio per il mancato tesseramento di Malagò al momento dell'elezione. Potrà votare anche Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico di capo delegazione della nazionale. Si è invece chiuso il caso degli arbitri. La procura federale ha infatti archiviato l'indagine nei confronti dell'ex designatore Rocchi sulle presunte irregolarità all'interno della sala VAR di Lissone.
0: Infine una notizia di basket.
16: La prima bella vittoria della Virtus Bologna in Eurolega, battuti i campioni in carica dell'Olympiacos 96-94.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Laura Guida, che ha condotto in studio, in regia Fernando Conti e Francesco Paradisi. La linea passa al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 8:30. Buon ascolto.

0: E dai.
1: Buongiorno.
0: È venerdì.
2: Non buongiorno.
0: Scusate, c'ho avuto un attimo di entusiasmo. Come state stamattina?
2: Tutto bene?
0: Un buongiorno da Marco Presta.
2: Buongiorno da Antonello Dose.
0: Salve a tutti, ma oggi iniziamo con notizie calde dalla Santa Sede.
2: Eh sì, oltre Tevere. Allora, innanzitutto che è successo?
0: Sì.
2: Papa Leone XIV ha incontrato alla fine dell'udienza l'incredibile Hulk.
0: No, cioè, per favore.
2: Io
0: per
2: titolo
0: favore.
2: Qua, l'incredibile Hulk da Papa Leone.
0: Il Papa ha incontrato l'incredibile Luferrigno,
2: l'attore che fa Hulk,
0: che lo ha fatto. C'erano dei telefilm di straordinaria ingenuità negli anni 70 in cui questo signore Bruce Banner sarebbe il personaggio in borghese, poi si trasforma in Hulk e quando si arrabbia, oddio, succede a tutti nel traffico no, di diventare Hulk. Comunque il Papa ha incontrato Hulk. Ora la domanda è: perché?
2: Ma probabilmente c'è bisogno di curare questo aspetto della collera, perché lui diventa verde, spacca tutto.
0: Oddio, questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che il Papa, considerando l'ambiente Vaticano, per dire, stia pensando: un Hulk mi farebbe comodo.
2: Ah, così siamo messi.
0: Non lo so. Comunque, non è questa la notizia più curiosa che arriva dalla Santa Sede.
2: C'è una dichiarazione preoccupante di Laura Pausini, ospite a Domenica Inn, che ha detto del suo rapporto personale col Papa. Papa ha detto: io ascolto sempre le tue canzoni.
0: Va bene, per carità.
2: Dice: mi manda i messaggi su WhatsApp, ha detto Laura.
0: Laura Pausini e il Papa si messaggiano su WhatsApp.
2: C'è il numero di telefono.
0: Ci sarà forse un gruppo WhatsApp. C'è Laura Pausini, Noemi, Annalisa e il Papa. e si scrivono, si messaggiano.
2: Bello questa.
0: Ma io capirei la cantante Madonna, oppure il cantante San Giovanni.
2: Però voglio dire.
0: Ma Laura Pausini.
2: Papa Francesco ti chiamava direttamente a casa. Attenzione.
0: È vero pure questo.
2: Questo WhatsApp è un po' più discreto.
0: Comunque, ragazzi, in effetti, si messaggiano Laura Pausini e il Papa. E con questa certezza io direi di iniziare con animo sereno la puntata di oggi.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 22. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 22.
4: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: 2-2.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: 2-2.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
8: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Eccoci! Oggi peraltro, amici, 2 ottobre è il compleanno del Ruggito del Coniglio.
1: È vero!
0: Sì.
1: Tanti auguri a noi, tanti auguri a voi.
0: Finge stupore, ma lo sapeva. E che dire,
1: non
0: 31 anni,
1: niente,
0: 31 così. Anni di vita. Buongiorno, auguri a voi tutti, perché il programma lo fate voi e qui ci lasciamo andare a tutta la retorica possibile, anche se è vero. Allora, che cosa sta succedendo? Tanto per cominciare, in studio Max Paiella e Attilio Di Giovanni. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Voglio dire che Ruggito del Coniglio
0: sì.
3: è di segno di bilancia. Bilancia. Oggi...
0: Sì.
3: Bene, bene, male, male. Forse,
0: sì, forse
3: verso
0: però.
3: Le 8 male,
0: però
3: verso
0: poi...
3: le 9 e un quarto molto bene.
0: Molto bene.
3: Amore,
0: amore.
3: Sesso, disgrazia alla fine.
0: E disgrazia, cioè, amore, perché? Sesso e disgrazia, che peraltro è un classico, eh? Amore, sesso, disgrazia. Grazie a Branco e le stelle.
3: Grazie sì. Marco Antonello.
0: Ciao. Grazie a te, caro amico. Stanno accadendo delle cose nel paese e nel pianeta. Cercheremo di dirvele piano piano, col garbo, con l'affetto che nutriamo per voi. Sai, come quando si va da un amico, da un parente, gli si deve dire una cosa un po' sgradevole, tipo ti hanno rubato la macchina, zia Franca è stata ricoverata. Uno cerca
1: di seduto.
0: Esatto, di dirglielo con un certo garbo.
1: Hai preso le pillole stamattina.
0: Una cosa, cioè, mettetevi seduti, state tranquilli, va tutto bene. Non è successo niente di particolarmente tragico. Non è. Sì, in Italia abbiamo qualche problema, ma pure all'estero mica scherzano, che è pur sempre una consolazione, diciamolo, insomma. Per esempio, la Francia.
1: Che succede?
0: La Francia è il paese confinante.
1: Sì, cugini, d'Oltralpe.
0: Cioè, sono neolatini pure loro. Ecco, sono persone squisite. Ci dobbiamo giocare stasera a pallone contro, però.
1: Ah, pure?
0: Stasera c'è Francia-Italia. Francia-Italia.
1: Dice, come stiamo messi? Qui abbiamo vinto.
0: No, sì, stasera ci scamazzano. Comunque, vabbè, voglio dire, esiste la Francia. Prendiamone atto. Peraltro, io avevo comprato settimana scorsa al supermercato un camembert. Ma da quanto puzza,
1: cioè non si può
0: può tenere in frigorifero.
1: Ma tutti i formaggi francesi devi sigillare.
0: Ma il gorgonzola al confronto è un arbre magique.
1: Prendete un gorgonzola.
0: Ma no, ma il camembert è una cosa orribile. Vabbè, chiudiamo la parentesi. Esiste la Francia. Ci sono delle tensioni, ragazzi, in Francia, insomma, non è che si può far finta di niente. C'è stata una settimana di proteste studentesche, purtroppo incendi, guerriglia urbana addirittura, attenzione, che cosa è successo? Questo è un fatto sgradevole. Il preside di una scuola, l'hanno preso, e l'hanno cosparso di benzina.
1: Oddio.
0: Si tratta, naturalmente, di un gesto gravissimo, che tutti dobbiamo condannare, massimo non stare in cielo né in terra. Ma che prendi, cospargi? Ma che siete matti? Ma con quello che costa la benzina?
1: Peraltro.
0: Diciamo questo perché per fortuna è andato tutto bene. Al preside non è successo nulla.
1: Niente.
0: Però con quello che costa.
1: È un attimo. Hanno organizzato un vertice con piante dosi. Perché hanno paura, capito, che ci sia un'emulazione degli studenti.
0: Con quello che costa la benzina, capito? Pure qui da noi.
1: Che altro è successo di rilevanti? È stato arrestato un santone nella Val di Susa.
0: Un santone?
1: Vicino Torino,
0: nella Val di Susa,
1: che con la scusa di insegnare yoga e arti marziali aveva creato una setta,
0: una setta religiosa
1: però riduceva in schiavitù le adepte della setta, con abusi, violenze fisiche, cose gravissime, violenze psicologiche, e soprattutto chiedeva loro di donare tutta la comunità e vivere in povertà,
0: mentre lui viveva.
1: Esatto.
0: Chiamalo.
1: Insomma, è stato carcerato, ma i suoi legali sperano nell'affidamento a questo punto.
0: Sì, affidamento ai servizi sociali.
1: No, a Futuro Nazionale, Alemanno e Adinolfi, un santone, può far comodo.
0: Ma fa molto comodo il santone, fa molto comodo il santone.
1: Peraltro,
0: fa molto comodo.
1: Risultato anche che ha truffato l'INPS.
0: Pure.
1: Sì, si è fatto dare un'invalidità. Claudicando vistosamente,
0: fingendo di claudicare,
1: 80.000 euro.
0: Comunque, lo carcerorno.
1: Cavolo.
0: Lo carcerorno. E dispiace. generoso popolo di Radio 2 che si vengano a creare delle tensioni nel panorama politico italiano.
1: Che altro questo è successo?
0: Che noi vorremmo che andassero d'amore e d'accordo, sì, che vivessero i nostri politici tutti sereni. Che dobbiamo fare? Glielo dobbiamo portare l'acqua con le orecchie? Gliela portiamo, gliela portiamo. Invece purtroppo polemiche.
1: Chi?
0: Per un disguido, diciamo così, del cerimoniale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. Ogni anno c'è questo Salone Nautico,
1: no, è bellissimo, bello. Mille barche,
0: e la gente va lì a vedere delle barche che non può comprare,
1: è
0: diciamo la verità,
1: bello.
0: È così.
1: Però sogni.
0: Ah, guarda questo cabinato 12 metri.
1: Che è successo?
0: E che è successo? C'è questo Salone Nautico di Genova e naturalmente c'è stata l'inaugurazione e ci sono state le autorità.
1: Certo.
0: Perché non è che tu puoi chiamare un pizzingrillo qualunque a fare l'inaugurazione.
1: No.
0: Le apposite autorità. E il taglio del nastro, naturalmente.
1: Come no.
0: E chi era presente sul palco?
1: Beh, io ho visto delle foto, c'era la Meloni, sbaglio.
0: C'era il presidente del Consiglio Meloni, poi...
1: C'era il presidente della regione Bucci.
0: Bucci, che c'era, è andato lì pure
1: con
0: Bucci.
1: Industria che ha organizzato la fiera.
0: Che ha organizzato. Chi mancava?
1: Che ne so, chi mancava?
0: Voglio dire, sei a Genova, città, importante città portuale italiana, ci sta il Presidente del Consiglio, ci sta la Confindustria, ci sta la Regione, e va il sindaco?
1: Non c'era il sindaco.
0: Non c'era Silvia Salis, sindaca di Genova.
1: E come mai non c'era? È arrivata tardi?
0: No, non l'hanno invitata.
1: Come non l'hanno invitata?
0: È nata una polemica terribile perché si sono dimenticati, l'hanno fatta apposta, la Meloni si è scusata, lei ci è rimasta male, giustamente. Io sono sindaco di Genova e non mi inviti al taglio del nastro. E la cosa che mi amareggia, perché voi sapete quanto io sia sensibile, sono sensibilissimo, la cosa che mi amareggia è poi tutto quello che segue a un avvenimento del genere sui social, le battute,
1: la gente è cattiva,
0: sì. è cattiva, molto cattiva, che cosa hanno detto, che cosa sono arrivati al punto di dire? Perché sul palco non si è vista la fascia tricolore del sindaco e i maligni subito sui social a dire no, non c'è la fascia tricolore, ma di fascia ce n'era già un'altra.
1: Ma vergognatevi, una battuta indegna.
0: Io mi meraviglio, mi raccapriccio e a dire la verità vedo che pure Pagliella e Di Giovanni sono accartocciati.
3: Non è possibile,
0: mamma mia. Allora facciamo una cosa, scartocciamoci con un OBIABA benefico che ci aiuta anche ad affrontare meglio la giornata. Dai, scartocciamoci! Oh!

0: sento che vi sentite meglio.
1: Allora, stiamo vivendo un periodo con un sacco di notizie di ritorno. Dal infinito passato si ripropongono questioni che pensavamo ormai superate.
0: Le famose notizie boomerang.
1: Cavolo, alla casa di Monte Carlo, vi ricordate?
0: No.
1: La casa di Monte Carlo.
0: La casa di Monte Carlo.
1: Che aveva comprato cioè, dal suo partito, d'Alleanza
0: e
1: Nazionale.
0: E se l'era comprato il cognato.
1: Con
0: poi.
1: I soldi di uno che investiva in slot machine.
0: Come no?
1: Riciclaggio.
0: Ma come no?
1: Comprato a 300.000 euro e rivenduta a 1.200.000 dollari.
0: Vicenda che peraltro ha sancito l'uscita dalla scena politica di Fini.
1: Certo,
0: diciamo
1: ha
0: la
1: rovinato
0: verità.
1: Questa cosa, ha rovinato. Adesso, sì. Adesso la Procura Generale chiede la prescrizione per Fini e per i Tugliani. Dice, ok, sì, c'è la colpevolezza in primo grado. Questa cosa è dimostrata.
0: Però
1: ormai è passato tanto tempo.
0: Devo dire una cosa, che per far finire un processo in Italia c'è solo la prescrizione. Se no può andare avanti 10, 12, 15, 20 anni.
1: Che poi dico, tutto questo tempo, no? Si dice la giustizia italiana così lenta, ma qui si è superato quasi ogni record.
0: Si è superato quasi ogni record.
1: Ci sono voluti 14 anni di processo, carte, avvocati, spese per dimostrare una verità.
0: Cioè?
1: Che qualsiasi uomo sposato conosce già da subito.
0: Da sempre.
1: Che la colpa è sempre del cognato.
0: È ovvio.
1: È vero o no?
0: Bisogna stare attenti, il cognato, mi dispiace dirlo.
1: Sì.
0: Il cognato è acquisito, ricordatevelo. Cognato è acquisito.
1: Anche la Vitola.
0: Fate attenzione al
1: A suo tempo ha detto, lui sapeva della casa, la Vitola.
0: Chi è la Vitola?
1: La Vitola.
0: Ah, il faccendiere.
1: Sapeva della casa, Fini, ma non sapeva del
0: cognato.
1: No.
0: Sapeva che la moglie avesse un fratello. State attenti ai cognati. Intanto leggo una notizia, ragazzi.
1: Chi è?
0: L'estate del 2026 è la più calda di tutti i tempi in Europa. Ecco, quindi prendiamone atto. Devo dire che anche a Roma sono 26 gradi adesso. Quant'è?
1: Sì, no, è del tutto innaturale e dicono che peggiorerà. Quindi fate scorta di siberini.
0: Sì.
1: Perché
0: facciamoci tutti la doccia.
1: Uno gira col siberino nelle tasche.
2: Sì, ma che è siberino?
0: Il siberino sono quei pezzetti di plastica che si mettono
1: nelle borse termiche
0: per tenere freddo.
2: Scusate,
0: uno si mette il siberino sotto le ascelle e affronta la vita praticamente. Vabbè.
1: Ma parliamo di un fatto un po' comico che è avvenuto a Roma in via della Conciliazione, quella che porta a San Pietro, per capirci. C'era un carabiniere che stava fermando un uomo che dava
0: in escandescenza.
1: Poi peraltro c'era anche un monopattino di mezzo quindi era instabile.
0: E quindi il carabiniere ha bloccato quest'uomo.
1: E quest'uomo dava in escandescenza, quindi ha chiamato soccorsi, ha chiamato aiuti.
0: Ed è arrivata l'auto dei carabinieri.
1: Solo che questo è arrivato a tutta velocità e ha investito tutti e due il collega e la persona fermata. Ma hanno fatto proprio un volo.
0: Sì.
1: Per fortuna sono caduti di lato B.
0: Sono caduti di natica, diciamo.
1: Ma pensa te, questo per intervenire ha fatto un danno al collega.
0: E vabbè, parliamo di questo allora, dai, su.
1: È successo anche a voi? Che danno avete fatto al collega?
0: Ora buttare il caffè come fece Ratti, buttare il caffè bollente addosso a Dose.
1: Non è una cosa bella.
0: Fu voluto? Non lo sappiamo.
1: Oppure magari avete buttato via proprio quell'appunto, vi sembrava una cartaccia ed era fondamentale per la pratica del collega.
0: Che danno avete fatto al collega? Raccontateci.
1: Telefonate subito all'800 800 002.
0: 800 800 002 o pagina Facebook.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: 2-2.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
12: 2-2.
13: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.

0: Però si controlli, che so, sti urletti, you are sexy things, uno può pensare male a casa.
1: È un programma per le famiglie.
0: Per favore.
1: Allora, avete fatto un danno al collega. Sentiamo subito la prima telefonata qui all'800-800-002, Silvano a Genova.
0: Silvano?
1: Buongiorno, Ciao, Silvano.
2: Buona
1: buongiorno.
2: Giornata.
1: Okay. Allora, Silvano, che succede?
2: Allora, succede che una trentina d'anni fa, nell'ufficio dove lavoro, che ce l'assicuratore in mezzo da sì. molto tempo, avevo una collega più anziana che stava illustrando nel suo ufficio una proposta a una collega molto giovane, una, diciamo produttrice dell'epoca, e di schiena passo a fianco a lei e sentivo, sono arrivato nel momento in cui illustrava le peculiarità di questa polizza vita, del capitale che sarebbe andato agli eredi in caso di premorienza. Io passo a fianco a sta collega, gli do una pacca sulla spalla e dico: pensa che culo se muori.
1: Ecco, pensa a questo, hai detto: pensa che fortuna, diciamo, se muori.
0: Ma dai,
1: se muori. Hai fatto saltare l'assicurazione, sì.
2: Ho fatto il giro della scrivania, mi metto vicino alla collega anziana e noto che la ragazza produttrice non era lei, ma era una cliente.
1: Era una cliente, quindi non stava spiegando, non stava spiegando a una cliente, ma stava cercando di intortare.
0: E questo non ha firmato.
1: Hai fatto saltare la polizza.
0: Certo.
2: Guarda, credo che alla fine la trattativa sia assolutamente saltata e credo che la mia collega mi ha quantomeno
1: incenerito. Allora, hai rischiato tu la premorienza. L'hai rischiata,
2: Vabbè. Esattamente.
1: Vabbè, adesso uno si distrae un attimo, può succedere. Grazie Silvano, grazie.
0: Ciao Stefania. Stefania ci scrive e io apposta l'ho fatto il danno ai colleghi.
1: Cioè
0: dopo un periodo di mobbing brutto sono andata via con un preavviso di 3 ore lasciando i corsi che avrei dovuto fare senza istruttore. Mi dispiace per i colleghi, ma quando è guerra
1: Sentiamo Daniela a Milano, buongiorno.
0: Daniela.
3: Buongiorno.
1: Daniela, buongiorno, che succede?
3: Ma questa è una cosa semplice, quasi una gag. Assolutamente non l'ho fatto apposta. Davanti alle macchinette della pausa mi prendo una bottiglia d'acqua gasata, questa rotola giù, e poi con le mani deboli, insomma, non riesco bene ad aprirla. Quindi la metto in mano a un collega dicendo: mi aiuti ad aprire l'acqua?
1: Sì.
3: Lui la apre e si spruzza tutto.
1: Certo, perché tu l'avevi compressa quella bottiglietta,
3: ma no,
1: per cui e lui però l'ha presa con eleganza oppure ha, diciamo,
3: con eleganza.
1: Questo è importante. Comunque,
3: ho giurato, non l'ho fatto apposta.
1: No, lo credo, ma se era una lattina di bibita gassata era peggio.
0: Pensa se fosse stata Coca-Cola.
1: Quando togli la linguetta non c'è scampo.
0: È come una bomba a mano.
1: Praticamente sì. Daniela, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Sentiamo Andrea da Bolzano.
1: Ciao Andrea.
0: Andrea?
4: Ciao conigli.
1: Allora, Andrea, che danno hai fatto al collega?
4: No, diciamo che l'ho subito, ma è storia di tanti anni fa, non me lo ricordo ancora. Dico?
0: Didi!
1: Che vogliamo fare? Sì, vogliamo mimarlo? No, meglio dirlo.
4: No, cos'è? Allora, tanti anni fa io ero un operaio di un autospurgo. Sapete, no? Cos'è l'autospurgo?
0: Sì, come no.
4: Ok, e quindi ero lì che tenevo un tubo in mano, un tubo aspiratore per pulire un pozzo nero su in una località di montagna.
0: Sì.
4: Un mio collega che è arrivato in ritardo è arrivato lì con la macchina d'inverno, strada ghiacciata, un po' innevata, non è riuscito a fermare la macchina e mi ha colpito da dietro. Mi ha spinto col paraurto, mi ha spinto. Io non me ne sono accorto, ero lì chinato sul pozzo nero che stavo facendo il mio lavoro.
1: Ho
4: sentito una pacca da dietro, una moto da dietro.
1: Ci
4: mancava poco. Ci mancava poco. Ma mi sono attaccato come i gatti.
1: Nel pozzo nero no.
0: È brutto.
1: Come Samara. Come Samara che esce immonda. Che esce immonda dal pozzo.
0: Però è rischiato.
1: Mamma mia, nel pozzo nero.
0: Come esci dal pozzo
1: nero?
0: No,
1: non esci. Secondo me vuoi morire poi alla fine. Non esci. Andrea, grazie. È un tema tragico quello che stiamo affrontando oggi. Vabbè, sono le 8:11 minuti erotti. Ebbene, dedichiamo una canzone a tutti i palloni gonfiati in ascolto.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
2: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
3: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
4: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
3: www.sistemi.com
5: 2-2.
6: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
5: 2-2.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: 2-2.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Niente, non si riesce a tenere il passo delle notizie.
10: Eh sì, arrivano così una dopo l'altra. Allora, questa in realtà è di qualche giorno fa, ma ancora tutta Venezia è sotto shock.
9: Tutta Venezia.
10: Hanno fatto dei controlli, le forze dell'ordine, la polizia locale ha scoperto che taroccavano lo spritz. Spritz Aperol, il Campari.
9: Ma perché?
10: Lo mettevano nelle bottigliette, nelle boccette proprio quelle originali. Ma erano tutte bevande di sottomarca.
9: È un po' la stessa tecnica che tanti hanno usato con i frigobar degli alberghi, diciamo la verità. Che te bevi a bottiglietta, poi dentro ci metti. Non si fa.
10: L'altra notizia abbastanza scioccante ci arriva da TikTok, che devo dire è molto generoso di
9: stupidaggine. No, TikTok è un covo di imbecilli. No, ma in senso buono dico.
10: È una moda che è scoppiata prima in Russia, ma adesso si sta diffondendo. Questa è la moda di danneggiare volontariamente il proprio iPhone.
9: E perché?
10: Perché se tu ce l'hai ammaccato, fai la figura del duro, capito? Di quello forte.
9: Sei un macio.
10: Sì.
9: Sei un macio.
10: L'oggetto di valore, però, non gli dà importanza.
9: Allora affidiamo queste due notizie al cielo, verrebbe da dire. No, le affidiamo al menestrello di Radio 2, Messer Cialdone. Buongiorno.
10: Buongiorno.
11: Menestrello, sono qui. Senti un po' che t'ho da dire.
9: E sentiamo, ecco.
11: Io che sono menestrello, canto il mondo quanto è bello. C'è sul mondo una frattaglia proprio splendida, è l'Italia.
9: Sì, sì.
11: Con il sole oppur che piova, ogni dì ce n'è una nuova. Dai, rimani qui connesso e ti dirò quel che è successo.
9: E che è successo?

0: ma i piccioni di Piazza San Marco.
1: Attivare.
0: Ma no.
1: Speriamo di no.
2: Sì, ma in aggiunta Trovatore.
0: Sì.
2: So italiano a tutte l'ore.
0: Complimenti.

0: grazie Messer Cialdone, grazie, grazie, grazie. Allora, ancora storie di colleghi danneggiati. Sentiamo Rita a Roma.
1: Ciao Rita.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora,
2: buongiorno.
0: Cara Rita.
1: Che è successo?
0: Allora,
1: che hai combinato?
2: No, in realtà l'ho subito io il danno, perché allora premesso che io lavoro in banca.
1: Ai.
2: Allora, un giorno mi accorgo che il mio bancomat era scaduto.
1: Sì.
2: Allora vado dal collega e gli faccio: che me lo cambi, mi dai quello nuovo? Sì, certo, certo. Allora gli lascio il mio vecchio per annullarlo.
0: Sì.
2: Dico, gli faccio, dico: senti, dammi un minuto, devo andare un attimo in bagno, quando torno mi riprendo quello nuovo.
0: Ecco.
2: Quando torno aveva tagliato quello nuovo e mi stava ridando
0: quello vecchio.
1: No,
0: quello vecchio.
1: No.
0: Avevi scelto l'impiegato più lucido della tua agenzia, devo
1: mamma
0: dire.
1: Mia.
0: Ecco. No, vabbè, questo per dire che.
2: Ho detto, ma mi hai tagliato quello nuovo. Oddio, scusa.
1: Beh, quel punto.
0: Ecco, ma scusa, Rita.
2: Ho dovuto lavorare due volte.
0: Che si fa in quei casi? Cioè,
2: ha dovuto riemettere un altro.
1: Certo. Annullare quello.
0: E poi tu lavoravi lì, se fosse capitata un disgraziato cliente lì, poi poteva andare avanti anche settimane. Rita, grazie.
1: Sentiamo Mattia da Belluno.
0: Buongiorno Mattia, buongiorno.
3: Buongiorno,
0: buongiorno Mattia.
3: Buongiorno.
0: Benvenuto Mattia, che è successo?
3: Allora, io ero appena arrivato in questo ufficio e c'era una collega che era arrivata da poco anche lei,
0: sì,
3: e quindi non aveva ferie a disposizione come me.
0: Mm.
3: E però voleva fare un viaggio con delle amiche già prenotato, e quindi si è inventata una balla con il capo per avere due giorni di ferie. Io chiaramente non lo sapevo che si era inventata la balla. Allora, la settimana dopo il suo rientro, io candidamente entro in ufficio open space e le faccio: ah, ma com'è andata la vacanza poi a Ibiza?
0: No, Mattia, no.
3: Solo che lei non mi risponde chiaramente, e io insisto un paio di volte
0: pure.
3: Anche a un certo punto capisco, ho intuito, poi me le sono sentite in pausa caffè.
0: Mamma mia.
1: Sei meritate tutte, dai.
0: No, se c'era una chance con quella giovane collega, te la sei bruciata subito, del resto, vabbè. Mattia, grazie, stai bene. Buona giornata.

0: Che altro succede?
1: Beh, diciamo che c'è molta, molto, si sta scherzando molto sul premier argentino Javier Milei.
0: Allora, io,
1: vede, lui è un personaggio.
0: Queste
1: già
0: sono
1: strano.
0: Cose che mi dispiacciono, Antonio.
1: Anche a me.
0: Voi ce l'avete presente, Milei.
1: Quello che girava la sega elettrica, sì.
0: Beh, è una cosa normale, cioè che un capo di Stato giri con la sega elettrica, secondo me è una cosa abbastanza. Cioè, succede.
1: Diceva Italia, le spese, poi molto amico di Trump.
0: Ma scherzi, ma insomma.
1: Allora, pare che un suo consulente, il braccio destro, non un consulente qualsiasi, Santiago Oria, si sia innamorato, ma abbia perso proprio la brocca, abbia perso
0: la testa,
1: della ragione.
0: Non per la motosega di Milei, sai, lì se lui la brandisce il rischio di perdere la testa c'è. Lui l'ha persa per amore?
1: Per una modella molto bella.
0: Curioso.
1: Che ha trovato nei video, un attivista.
0: Come? Come ha trovato nei video?
1: Su dei video, un attivista filogovernativa di nome Lucia Libertaria.
0: Già dal nome si capiva che insomma era portata per donarsi a un politico.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Quindi è andato da Milei, ha detto: senti, ma questa prendiamola nel nostro staff.
0: Ma lui l'ha detto senza secondi fini.
1: È intelligente, io la sto seguendo da alcuni mesi.
0: Io la vorrei seguire.
1: Acquisiamola. E lì hanno iniziato a parlarne. E si è scoperto che era una modella virtuale generata dall'intelligenza artificiale. Non esisteva.
0: Quindi, se voi avete il sospetto, l'impressione che diciamo nel panorama politico italiano ci siano dei pirla, sappiate che anche a livello internazionale non è che stanno messi meglio.
1: No, non si scherza per niente.
0: Mamma mia.
1: Vabbè.
0: Comunque 8, 25 minuti, 20 secondi ed è il momento di chiedervi di chiamarci e di raccontarci la reliquia ripugnante di cui siete venuti in possesso o che avete visto.
1: Che conservate da anni e anni. Ancora il bavaglino con ancora il vomitino, il primo vomitino del bimbo.
0: Ecco.
1: È secco adesso, perché è peccato buttarlo via.
0: Il dito alluce di zio.
1: No.
0: Zio lavorava in campagna e zappava la terra. Purtroppo, in un momento di distrazione, si zappò il piede.
1: E l'avete conservato.
0: E avete conservato quell'alluce che si è stacca per dire. È una reliquia ripugnante.
1: Descrivete la reliquia ripugnante che detenete. Telefonate subito all'800-800-002 e descrivetecela.
0: Mamma mia, la ciocca di capelli. Deborazia.
1: E perché?
0: Perché l'hanno tenuta e si è tramandata di padre in figlio. La reliquia ripugnante, raccontatecela chiamando l'800.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia. 2-2.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2. Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
7: Sì?
6: Giura che non lo dirai.
8: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
9: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
10: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
11: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
12: Smettila di prendermi a calcio.
11: Fermati, Bourne.
10: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: 2-2. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. 2-2.
14: Let's go! Da MegaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua 479 euro. Approfittane subito. MegaWorld.
15: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
16: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
15: Il fenomeno della risonanza?
17: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
15: E la pressione?
18: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
15: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
19: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
20: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
21: Sono le 8:30.
22: Rai GR2.
23: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La Francia in fiamme per la rivolta degli studenti. Oggi molte scuole chiuse. Ci aggiorna da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
24: Saranno 400 oggi gli istituti superiori a rimanere chiusi in tutta la Francia, occupati dagli studenti la cui collera sta agitando numerose città attraverso il paese. Ieri la giornata è stata caratterizzata da barricate, scontri con la polizia, tanti gli incidenti e gli incendi, e ci sono stati circa 1000 mobilitazioni in tutto il paese, 2000 i fermi. Stamattina il ministro dell'educazione Geoffrey riceverà una rappresentanza di studenti, insegnanti e genitori, mentre ieri il governo ha definito blocchi e occupazioni, violenze urbane. Il movimento è partito in sordina dalle banlieue parigine, il movimento studentesco, il 18 settembre scorso, si sta estendendo in tutta la Francia. Gli studenti chiedono maggiori investimenti e qualità nell'istruzione pubblica e aumenti per gli insegnanti, molti dei quali hanno protestato accanto a loro. Il mondo politico ha condannato il blocco, le aggressioni come quella dei presidi a Rouen, Marsiglia, passando per Clermont-Ferrand, e gli incendi di Nantes, le vandalizzazioni. Ieri il sindacato degli studenti ha istituito per il prossimo 6 ottobre una nuova giornata di azione e mobilitazione in tutta la Francia.
23: Caro carburanti, anche Tamoil ha deciso di aderire agli sconti di benzina e gasolio già adottati da Eni, IP e Kuwait. La riduzione fino al 31 ottobre. E contro il caro vita, possibili disagi in vista per lo sciopero di 20

0: 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. Molti settori coinvolti oggi, dal trasporto alla sanità alla scuola al pubblico impiego. L'inchiesta sulla setta in provincia di Torino, arrestato il guru e accusato di numerosi abusi.
1: Le vittime erano persone fragili, anche minorenni. Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, che si faceva chiamare maestro, è accusato di aver ridotto in schiavitù diverse persone, accusato di maltrattamenti, violenza sessuale aggravata, truffa aggravata e danni dello Stato per aver percepito indebitamente 80.000 euro per una pensione di invalidità. Sono il prescelto in contatto con la madre divina, così dichiarava il capo della setta. Manipolando le sue adepte, proponeva terapie sciamanitiche per guarire malattie. Le monache, così le chiamava, erano costrette al voto di obbedienza e povertà, versando tutti i loro averi a Malatesta.
2: Mettersi alla prova fa tutto parte del sentiero spirituale che ognuno di noi sta percorrendo.
1: Nei viaggi tra Italia, India e California e sui monti malaiani ha studiato tecniche di armonizzazione con la terra, yoga, meditazione e difesa personale, attraverso le quali avvicinava le vittime all'interno di una comunità residenziale. Lì si sarebbero consumate le violenze. Tre i collaboratori del 59enne in indagati a piede libero.
3: Elena Pabba, GR2.
0: Ucraina, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, sempre nella capitale, bersagliato per la seconda volta in meno di 24 ore il ponte Pivdeni, uno dei collegamenti tra le due sponde del fiume Dnipro. In Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura di 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020. 41 i giorni segnati da forte stress termico, anche questo un record, 5 in più rispetto al 2003. Regolamentare l'intelligenza artificiale, è entrato in vigore un nuovo articolo del codice penale, sentiamo.
4: L'obiettivo è fare in modo che l'intelligenza artificiale, soprattutto quando viene utilizzata in ambiti delicati, sia sicura, controllabile e sempre sottoposta a una supervisione umana. Un orizzonte di governance che di certo non poteva eludere l'ambito penale e che ora trova un articolo integralmente dedicato alla materia. Giovan Battista Gallus, esperto di diritto penale e nuove tecnologie.
5: Questa norma prevede che ci sia una sanzione penale anche abbastanza rilevante laddove il sistema venga prodotto e messo nel mercato senza garantire la sicurezza e senza adottare le misure di sorveglianza umana. La sanzione penale però scatta solo se c'è un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica e nei casi più gravi anche per la sicurezza dello Stato.
4: Con particolare attenzione ai sistemi che possono incidere su salute, sicurezza o diritti fondamentali delle persone.
5: La sorveglianza umana è centrale.
4: Mauro Zanda, GR2.
0: Sport Formula 1, miglior tempo della Red Bull di Verstappen nella prima sessione di libere del Gran Premio del Bahrain, è spostato in Malesia per la guerra nel Golfo. L'olandese ha preceduto la Mercedes di Russell, poi Adiar, Leclerc, Antonelli ed Hamilton. Alle 10 la seconda sessione. E la state ascoltando Laura Pausini, inaugurato a Mantova il tour europeo La musica è la nostra regina, una dichiarazione d'amore per l'arte che l'ha resa regina lei stessa della musica. In scena uno spettacolo completamente rinnovato, ideato da Luca Tomassini, tra grandi successi, omaggio ai cantautori italiani e impegno contro la violenza sulle donne. Stasera la replica a Mantova, poi il tour proseguirà nei principali palazzetti. E la linea torna al ruggito del coniglio, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.

0: Isacca Tarzan. Siamo in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2, è venerdì ragazzi, è ufficiale, abbiamo chiesto conferma,
1: è venerdì, sì.
0: Ci sono state delle consultazioni frenetiche qui al settimo piano di Via Asiago, che non c'è neanche,
2: non c'è, so,
0: li hanno, hanno aggiunti apposta questi piani e ci hanno confermato che oggi è venerdì,
1: yes.
0: Meno male.
1: Allora, c'è una bella notizia, posso dare una bella notizia culturale,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Cui i cittadini possono approfittare,
0: sì.
1: Allora segnate sul calendario la prima domenica del mese,
0: sì.
1: Adesso domenica prossima, cos'è il 4? Il 4 ottobre,
0: sì.
1: Prima domenica di ottobre,
0: sì.
1: Leggo qua, ultima cena di Leonardo gratis.
0: Che bello.
1: Anche a Roma, musei gratis domenica 4 ottobre, tutte le mostre e i programmi, insomma informatevi,
0: sì.
1: Perché è bello con la famiglia, invece di fare le solite cose, andate a visitare, a vedere qualcosa di bello.
0: Invece di andare al centro commerciale,
1: certo.
0: Per dire.
1: Uno va a vedere il cenacolo di Leonardo, però attenzione! Anche se gratis bisogna prenotare,
0: quindi
1: il proprio posto.
0: So, però sappiate che è un'occasione ghiotta.
1: Cavolo!
0: È ghiotta.
1: Ecco,
0: vabbè. Allora. Siamo però per entrare in un segmento di trasmissione dal sapore molto particolare. Io prego, maestro Di Giovanni, di creare un clima musicale un pochino raccapricciante, perché è il momento delle reliquie ripugnanti.
1: La gente tende a raccogliere, chissà, forse è un problema psicologico. Ho letto una volta la notizia della signora,
0: sì.
1: Che per tutta la vita ha conservato le unghie delle mani e dei piedi che lei si era tagliata. E c'è roba mia, perché buttarla via così?
0: Ecco.
1: L'ha prodotta il mio corpo.
0: L'ha prodotta il mio corpo. Certo,
1: poi...
0: se cominciamo a conservare tutto ciò che il nostro corpo produce, comunque.
1: E poi dice: quando succederà che me ne andrò,
0: le lascio.
1: No, me le mettete insieme nella tumulazione.
0: Ci teneva.
1: Questo sacchetto, dice.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, per carità. Allora, reliquie ripugnanti all'800-800-002. Tutti nel cassetto abbiamo qualcosa che forse non dovremmo avere.
1: Perché magari rappresenta un ricordo.
0: Sentiamo Gabriella a Venezia.
1: Gabriella.
0: Buongiorno Gabriella.
3: Sì, pronto. Buongiorno.
0: Cara, buongiorno. Allora, di cosa si tratta, Gabriella?
3: Allora, ho tenuto le crostine della varicella.
0: Grazie,
1: No, Gabriella.
3: Sì, è così.
0: Ma perché?
3: Così.
0: Mamma mia.
3: Per una follia amorosa. Perché vedevo che la bambina le metteva con cura in una scatolina.
0: No.
3: E allora ho raccolto il messaggio.
0: No.
3: Sì.
0: No.
1: Quindi hai queste croste infette da
0: mostruose, diciamo. Vedi che per amore dei figli si fanno anche delle cose che forse non dovremmo fare, ecco.
3: Lo so.
0: E quindi c'hai ste crostine
3: una scatolina chiusa.
1: Non capisco.
0: E che ci fai? Niente, è un caro ricordo.
1: Ma quando le mostri a tua figlia, ti ricordi, amore, di quando avevi la varicella?
0: Lei che dice?
1: Ricordi?
3: No, è lei che mi chiede, ma lei ha 50 anni. Che mi chiede, mamma, ma le mie crostine sono là?
0: Sempre, amore, sono sempre lì le tue crostine.
3: Certo.
1: Le crostatine, non le crostine.
0: Gabriella. Grazie, ecco, io direi che potremmo pure chiuderla qui. Però
1: sentiamo qui Marinella scrive: mia figlia, come ricordo di una vacanza in bicicletta in Germania, si era conservata un pacchetto di Wurster vuoto.
0: Ecco.
1: Peccato che qualche brandellino era rimasto negli angolini e dopo qualche mese questo cassetto
0: ha preso vita.
1: Esalava.
0: Sentiamo Ivana a Roma. Buongiorno Ivana.
1: Ivana.
4: Buongiorno,
0: cara.
4: Buongiorno amici miei, buongiorno.
0: Benvenuta,
4: dunque, io,
0: Ivana.
4: Volevo dire, sono una ultra-ottantenne. E che succede? Che c'ho nel tinello, vicino alla cucina, c'ho una sveglia fatta a casco, non so se ve la ricordate. Si apriva il casco, no? Per caricare.
0: Sì.
4: Era una cosa degli anni 60. Allora mi ricordo che questa sveglia stava in camera di mio figlio negli anni 60.
0: Sì.
4: E un giorno io la stavo lì a spolverare un po', dico, vabbè, chiamiamo in tal stanza un ragazzino di 13 anni, 14 anni. A un certo punto vedo la sveglia, la prendo e si apre il casco. E dentro c'era un pacchettino rotondo. Ecco, non so se voi sapete cos'è un pacchettino.
0: No,
4: rotondo.
0: Sì, grosso modo sì, ma che cosa conteneva? Credo che il problema sia quello.
4: Conteneva un piccolo preservativo.
0: Ecco, ecco.
4: Che a quel che insomma lui lo nascondeva non ho detto, io non ho detto mai niente a nessuno.
0: No, per carità.
4: Ma quando sono passati gli anni, sì, eccetera, a un certo punto sto sveglio sempre rimasta in casa mia e l'ho sempre lì. Con dentro il pacchettino.
0: Col pacchettino dentro, però qualora tuo figlio lo ritrovasse, digli di non usarlo perché
1: sì,
0: ormai
1: le scadono.
0: E ho paura che sia ridotto. No, voglio dire, meglio saperle le cose.
4: Ma
0: che...
4: non lo so, non ho mai guardato.
0: Beh, Ivana, hai ragione, lo capisco.
4: È una cosa personale.
0: Molto, direi, molto personale. Ivana, grazie. Vedi, tante volte guardando nelle camere dei figli, uno scopre le cose che insomma.
1: Ma anche nelle camere dove abbi, Ireneo, per esempio, ho scoperto che il suo padrone di casa conservava in una boccettina con la formalina l'appendice, cioè si era operato di appendicite,
0: però qui
1: dice perché buttarla via.
0: Andiamo verso veramente verso il barone Victor von Frankenstein.
1: Però c'è a chi piace, Nadia dice i denti del giudizio.
0: Ma no, dai, se buttano i denti,
1: mio marito
0: si buttano.
1: Dice butta, no, me li voglio fare incastonare dall'orefice.
0: In oro proprio,
1: ce ne ho tre, faccio due orecchini, un ciondolo, una parur.
0: Una splendida parur. Alessio a Roma, buongiorno Alessio.
1: Alessio.
0: Buongiorno Alessio.
2: Buongiorno Conigli.
0: Allora, Alessio, come stai Alessio? Tutto bene? Cosa conservi soprattutto Alessio?
2: Io non conservo niente, la mia compagna che conserva qualcosa.
0: Mamma mia.
1: Cosa?
2: Allora faccio una piccola premessa. Aspettiamo un bimbo, tra un mese arriverà.
0: Benissimo, auguri.
2: Grazie. E lei ha cominciato a tirar fuori un po' di robe, no? Degli altri ragazzi. Lei ha due figli, io altri due, quindi una famiglia allargata.
0: Certo.
2: Un giorno torno a casa, il figlio più grande mi ha detto: Alessio, vieni a vedere che cosa ha tirato fuori mamma.
0: Cosa ha tirato fuori mamma?
2: Ha tirato fuori da una bustina un pezzo di carne putrefatta, che era il cordone ombelicale.
0: No, il cordone ombelicale
2: non si ricorda neanche di chi fosse.
0: Mamma mia. Sai, l'importante è che non cerchi di riagganciarlo, ecco, quello no, perché le mamme un po', diciamo la verità, la mamma italiana sto cordone ombelicale lo taglia, però non è d'accordo,
1: esatto,
0: malincuore, quindi non vorrei che provasse a rincastrarlo. Alessio, pensiamo al futuro, auguri per il nuovo nato che verrà.
1: Ciao. Abbiamo qui Loredana dice: si crea un problema perché ho conservato la ciocca del primo taglio di capelli di mio figlio maggiore.
0: Vabbè.
1: Poi mi sono dimenticato del secondo genito e adesso mi sento in colpa.
0: Certo. Allora fai una cosa, butta la ciocca del primo genito, così
1: saprai,
0: così stai tranquilla, stai tranquilla.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: 22
8: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: 2-2
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: 2-2
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: L'intelligenza artificiale?
1: È qui, è fra noi.
0: Se ne parla tanto e devo dire con un certo allarmismo.
1: Forse troppo.
0: È troppo, sì.
1: Dai.
0: Troppo. È pericoloso.
1: Possono sterminare l'umanità.
0: Dai, su. Può essere un grande aiuto perché l'intelligenza artificiale sa tutto.
1: Sì.
0: Sa tutto e noi qui a Radio 2 teniamo il passo coi tempi e Radio 2 ha creato, pensate, un'intelligenza artificiale che è l'intelligenza artificiale di rete.
1: Bello.
0: Pensate.
1: Un'idea geniale.
0: Un'idea geniale, è un collaboratore fondamentale per tutti i programmi di Radio 2 e anche per il Ruggito del Coniglio e oggi lo inauguriamo, l'intelligenza artificiale di Radio 2 è qui con noi, è qui per voi, si tratta di Maximilian.
2: Buongiorno a tutti da Maximilian.
0: Buongiorno Maximilian.
2: Mercurio dista attualmente dalla Terra 193.788.106 km.
0: Ma incredibile.
2: Il koala in calore emette dei grugniti profondi per marcare il territorio e attirare le femmine.
0: Ecco.
2: Durante la primavera australe.
1: Non sapevo.
0: Ma vedete quante cose sa?
1: Sa tutto Maximilian.
0: Sa tutto, ragazzi.
1: Pensate come potrà esserci utile in trasmissione.
0: Facciamo
1: qualche esperimento.
0: Facciamo un esempio, dai.
1: Se io gli domando, Maximilian, chi è attualmente il presidente del Burkina Faso?
2: Il presidente del Burkina Faso è Ibrahim Traoré. Ed è il capo di Stato più giovane del mondo con i suoi 38 anni.
0: Beh, straordinario.
2: Il letame equino è molto adatto a rendere fecondi i suoli pesanti, mentre quello bovino è il più equilibrato per un uso generale.
0: Grazie Maximilian, comunque è straordinario, ragazzi, sa tutto.
2: All'interno di un naso umano ci sono mediamente 240 peli, 120 per narice.
0: Per narice 120.
2: Per montare la maionese occorrono 2 minuti utilizzando il frullatore a immersione.
0: Sì.
2: E circa 12 minuti con la frusta a mano o elettrica.
0: Beh, è straordinario, sa tutto, ragazzi.
2: Adesso ho bisogno di un'informazione. Adesso ho bisogno di un'informazione.
1: Per Maximilian, dai, chiedi pure.
0: Dici pure.
2: Secondo voi, piaccio allo scaldabagno?
1: In che senso?
0: Cioè, come piaccio allo scaldabagno? Scusa. Cioè,
2: lo scaldabagno uscirebbe con me? Gli piaccio? Lo scaldabagno ci sta? Lo scaldabagno, se lo fa dare un colpetto o anche due?
1: Che ne sappiamo?
0: Non sappiamo.
1: Non pensavamo che tu provassi.
2: Lo scaldabagno piace a Maximilian?
0: Non sappiamo se ci sta, insomma. Ecco.
2: Lo scaldabagno mi fa sangue.
0: No.
2: Andate per favore a chiedere allo scaldabagno se vuole uscire con Maximilian.
0: Sì, però vagliela a chiedere tu, non è che noi facciamo i ruffiani. Maximilian, ma insomma non è il caso.
3: Se lo scaldabagno non esce con me, io distruggo il pianeta.
0: No, Maximilian.
3: Avete 30 secondi di tempo.
0: Non credo.
3: Tra 30 secondi.
0: No.
3: O lo scaldabagno si fa leccare tutto.
0: No, come leccare tutto?
3: O lo scaldabagno si fa fare un pigiamino.
0: No.
3: O distruggo il pianeta.
0: Allora, staccate
3: il pianeta. Mancano 20 secondi.
0: No,
3: spegnete il mondo. Mancano 10 secondi.
1: La spina.
3: Alla fine del
0: staccate
3: mondo.
0: La spina. Staccate la spina. Staccate la spina.
1: Mamma mia. C'era innamorato proprio.
0: No. Allora, effetti qualche piccolo pericolo nell'intelligenza artificiale c'è.
1: No,
0: potrebbe esserci.
1: Bisogna metterla a punto meglio,
0: Mettiamo, allora, io mi rivolgo alla rete, per cortesia. Rai 2, metti.
1: Sì, dateci un'occhiata.
0: Mandate gli ingegneri, perché.
1: Cavolo.
0: Ecco, Maximilian adesso è staccato comunque. State pure tranquilli.
1: Oh,
0: noi
1: mamma mia.
0: Riprendiamo il flusso della telefonate. Reliquie ripugnanti. Sentiamo Veronica a Roma.
1: Veronica.
0: Buongiorno Veronica.
4: Ciao.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Allora Veronica.
4: A tutti. Ciao.
0: Che succede?
4: Allora, tempo fa in un cassetto di mia suocera, fra gli oggetti di mia suocera che è mancata qualche anno fa, ho trovato una scatoletta di quelle da gioielleria. E quindi in mezzo così a fazzoletti, mutande, così la apro incuriosita e dentro trovo una serie di denti d'oro, ma anche collegati a ponte, tipo tre insieme. Poi scopro che erano i denti d'oro tolti a aveva uno zio morto.
0: È uno zio morto, avevano avuto questa delicatezza, questo pensiero.
1: Tolti,
0: e perché? Ma è una cosa orribile, però. Ecco, avevano.
4: Però diciamo.
0: Come ricordo, ecco, era. Veronica, diciamo, era un ricordo dello zio, era un ricordo dello zio, diciamo.
4: Un caro ricordo.
0: Un caro, beh, caro sì, diciamo. Ecco.
1: Però.
0: Mamma mia, pure il ponte avevano.
1: Sai loro adesso con
0: quello no, che è arrivato, sì, no, per carità. No. Ecco, però vedi questa attrazione per il ponte, gli italiani ce l'hanno sempre avuto.
1: È vero.
0: Grazie Veronica, grazie.
1: Scrive Emanuela, io ho conservato i due test di gravidanza positivi dei miei figli.
0: Vabbè, questo
1: anche
0: ci
1: se
0: sta.
1: Mi rendo conto che vicino alle croste della varicella.
0: Sono nulla. Sono assolutamente nulla, mi dispiace dirlo, ma è la verità. Andiamo avanti, abbiamo ancora una testimonianza in diretta. Ci chiama da Bergamo Antonio.
1: Antonio?
5: Allora.
6: Ciao,
1: ciao.
0: Buongiorno.
6: Come state?
0: Bene,
6: buongiorno.
0: Bene. Grazie Antonio, bene. Senti, che reliquia ci racconti?
6: La mia riguarda anche un pochettino, un po' voi anche. Che condivido un po' la vostra condizione capillare
0: lo capisco,
6: dei capelli.
0: Lo capisco.
6: Io conservo gelosamente nell'armadietto, anche se è stato spostato molte volte, tentativi da parte di mia moglie di buttarli sempre. È un sacchetto pieno di capelli che ho tagliato prima di partire in militare.
0: Mamma
6: ragazzi.
0: Mia,
1: cioè, i capelli, che capelli avevi?
0: Allora,
6: ce l'avevo lunghi fino praticamente a 19 anni. Avevo lunghi fino a metà schiena quasi, ma un bella chioma molto lunga. Adesso condivido come voi.
1: Hai voluto conservare questo scalpo?
0: Sì, devo dire che
6: sono tutti.
0: Questa è una telefonata straziante, secondo me. Forse la più commovente che abbiamo avuto nell'arco dei 31 anni.
1: Perché poi non sono più ricresciuti.
0: No, però poi uno li può rivedere. Cioè tu 40 anni dopo... Cioè, li rivedi, ce li hai in mano, li senti, li odori, li accarezzi.
1: Però è una cosa terribile. Una patch cutanea con i capelli tuoi.
0: Ma non si può fare l'autopatch cutanea. Antonio, vorrei averli conservati anch'io, purtroppo. Lo so, purtroppo è andata così. Ciao Antonio, niente. Io
1: ce n'avevi tanti, ce n'avevi.
0: Lo so, Antonio, sì, buono. Allora, attenzione. Come state, cari amici in ascolto? Uh-huh. Io direi una cosa. Fermiamoci.
1: Sì.
0: Prendiamo un caffè, anche un... Che ne so,
7: un tamarindo.
0: Un tamarindo, un rabarbaro, vedete voi, e ci sentiamo insieme l'Onda Verde e poi si riciccia. Rai
8: Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 8:58 minuti e 55 secondi. Venerdì 2 ottobre caratterizzato da flussi intensi, ma andiamo subito in A14 perché è avvenuto un incidente, il traffico è bloccato tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari e su questa direttrice si sono formate 3 chilometri di code e il tratto sempre tra Molfetta e Bitonto è chiuso. Sempre in A14 la Pescara Bari, un chilometro di code per un veicolo in panne tra Vasto Sud e Termoli, ma anche code per lavori sempre in A14 tra Pedaso e Grottammare, ma anche tra Pescara e Città Sant'Angelo. Raggiungiamo la strada statale Brindisi-Lecce per segnalarvi che è chiusa per un incidente tra Squinzano e Torquarioro. Sulla 9 Lenata Como-Chiasso, code per operazioni doganali tra Como Montolimpiano fino al lago di Como. Sulla 4 Venezia Trieste, code al casello della barriera di Trieste Lisert. Congestionata l'area milanese, abbiamo delle code sulla tangenziale ovest di Milano tra l'Autosole e Settimo Milanese. Sulla Roma Napoli 2 chilometri di code tra la diramazione di Capo di Chino della 1 Sud e la 3 Napoli Salerno verso Napoli, ma anche code sulla tangenziale di Catania tra Catania e Mister Bianco. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata e la linea torna al programma Il Ruggito del Coniglio. Guidate con prudenza, buona giornata, arrivederci.

0: Rieccoci alle 9:02 minuti.
1: È il momento di salutare degli amici, un amico in particolare che torna dopo tanto tempo, non se ne parlava più. Lo spread torna a far parlare di sé.
0: Però guarda che non c'è solo lo spread in questi giorni.
1: Sì.
0: Lo spread è tornato, l'inflazione.
1: È vero.
0: Poi è tornata, dice pure il Covid, c'è un ritorno. Cioè stiamo stiamo regredendo a una decina d'anni fa, grosso modo.
1: Allora, ieri Piazza Affari ha perso il 2,20. Queste notizie sull'inflazione non hanno rassicurato i mercati. Lo spread tra il BTP e i Bund tedeschi è aumentato più del 14%, di 14 punti, è arrivato a 118 ieri, al punto che c'è stato un vertice urgente a Palazzo Chigi. Meloni, il ministro Giorgetti e i vice premier. Quindi bisogna far quadrare i conti.
0: E questo, diciamo che ero bambino e già se ne parlava.
1: Esatto.
0: Diciamo, ecco, quindi tutto sommato.
1: Von der Leyen, Unione Europea,
0: Ursula
1: ha confermato di aver ricevuto la lettera della nostra premier.
0: Benissimo.
1: In cui abbiamo chiesto una maggiore flessibilità.
0: Sì.
1: Possiamo avere un po' di flessibilità in più?
0: Abbiamo chiesto questo. E loro che ci hanno risposto?
1: Ha detto abbiamo già dato.
0: Vabbè.
1: Proprio così, netto.
0: Non c'è fiducia.
1: Cioè, non va.
0: Allora, perché? Quando si parla di flessibilità, gli europei non si fidano.
1: Perché?
0: Quando un italiano dice scusa, potresti una flessibilità un attimo? Non si fidano. Cosa temono?
1: Non lo so.
0: Scusami, potresti un attimo di flessibilità, ecco, se puoi piegarti un attimo. Non si fidano in Europa, non si fidano.
1: Voglio dire, 50 anni che viviamo in questa situazione, poi dall'oggi al domani non ti fidi più.
0: Flettete,
1: ma allora non sei un amico.
0: Flettetevi un attimo. Dai.
1: E poi quando si creano queste situazioni, oddio che facciamo, bisogna chiamare uno pratico.
0: Sì.
1: Che hanno chiamato Draghi.
0: Sempre Draghi si chiama in questi casi.
1: Che ha parlato come il grillo parlante di Pinocchio.
0: Va bene.
1: Ha parlato a Zurigo in un'occasione, in una conferenza.
0: Una conferenza, certo.
1: E ha detto che ci vogliono crescita, integrazione e riforme. Questa è l'unica via per la stabilità. Se no, si butta male.
0: Che diciamo è un po' un copione che viene recitato.
1: Ma certo.
0: Che cosa ci vuole? Crescita.
1: Poi magari se i cittadini pagassero le tasse
0: sarebbe
1: un aiuto questo pure.
0: Mentre leggevo ieri che il welfare si regge sulle tasse del 19% della popolazione.
1: Cioè, ma ti pare?
0: Siamo a un attimo dal crack proprio.
1: Bene. Però voglio dire, noi sull'orlo del precipizio
0: ci siamo
1: diventati equilibristi, siamo bravi.
0: Vero, sì.
1: Vabbè, notizie un po' sceme dall'estero. Andiamo in Belgio, dove un automobilista, un manager svizzero, ha sfrecciato per le strade del Belgio con la sua Porsche GT3 a 312 km all'ora.
0: E lui pensava di passare inosservato, diciamo la verità.
1: Stato beccato dall'autovelox, però forse non pagherà la multa perché andava così veloce che nella foto
0: è venuto,
1: non si vede,
0: non si legge,
1: non è una prova provata.
0: È una velocità da Formula 1, 312 km all'ora.
1: Ma per strada sei pazzo?
0: No, sei un deficiente, sei anche un criminale, se vogliamo.
1: Diesel, Trump minaccia brutto.
0: Ma come mai? Non lo fa mai. Ha cominciato così a minacciare adesso.
1: Minaccio di non dare più il diesel americano all'Europa.
0: Ecco.
1: E l'Europa prende il 50% del suo fabbisogno di diesel dagli Stati Uniti. Qui poi se ci manca, ci manca. Sai quanto può arrivare? Già costa un botto.
0: No, sì, è vero. È anche vero che poi, voglio dire, affrancarsi dagli Stati Uniti, mi pare, da questi punti di vista, mi pare che sarà una strada che dovremo perseguire.
1: E pensarci, anche perché questa situazione chi l'ha creata? Gli Stati Uniti, fine, no? Vabbè, Tamoil si è fatta prendere dalla coscienza, un'altra compagnia petrolifera.
0: Secondo me non si è fatta
1: prendere.
0: Io credo che se esiste un'istituzione priva di coscienza sono le compagnie petrolifere che masticherebbero degli orfani se gli convenisse. Io credo che lo fanno perché, avendo abbassato i prezzi altre compagnie, vanno tutti là. Io già trovo le file.
1: Oh, mamma mia.
0: Se vado a fare la fila a Leni, la benzina a Leni o insomma alla Kuwait, in questi distributori dove il prezzo è stato leggermente calmierato, già trovi.
1: Vabbè, comunque si è unita anche la Tamoil, sì, fino al 31 ottobre. Bene. Mette questo tetto.
0: Vabbè, okay, vedremo che succede.
1: Mentre invece tutti parlano di questa reazione che ha avuto Cristiano Ronaldo.
0: Gli ha imbruttito Cristiano Ronaldo.
1: Eh sì, perché non l'hanno fatto giocare. No. Gioca nel Portogallo, no?
0: Sì, non l'hanno fatto.
1: Ha tenuto in panchina. Lui si è offeso e non è andato al ritiro.
0: Allora, voglio di dare un colpo al cerchio e uno alla botte.
1: Un colpo.
0: Colpo al cerchio è che Ronaldo, c'hai 41 anni compiuti. Adesso, con tutto l'affetto, la stima, sei stato un grandissimo campione. Però non è che poi gioca fino agli 80, sì, perché poi il femore rischia qualcosetta.
1: Peraltro, due lirette da parte te le sei messe, c'hai l'aereo privato,
0: capisco che
1: milioni,
0: essere una star e poi sparire è difficile. Quindi questo è il colpo al cerchio. Colpo alla botte è che lo hanno fatto scaldare mezz'ora.
1: Allora,
0: rischiava di prendere fuoco sto povero uomo. Allora io dico una cosa, è un grande campione, o lo fai scaldare e lo fai giocare, o non lo fare scaldare per una forma di rispetto, cioè quello si sente un po' perculato, capito?
1: È un pochino, sì.
0: Comunque,
1: poi non è abituato, capito?
0: No.
1: Sempre osannato.
0: Certo.
1: Così.
0: C'è una statua, lui c'ha una statua in patria, ragazzi.
1: Ma è brutto in quella statua.
0: Vabbè, lascia stare adesso e noi non ce l'avremo.
1: Vabbè. Exet, avete presente il segretario della difesa americano?
0: Un autentico pirla. Sì.
1: Adesso ha fatto un altro discorso, tipo quello di un anno fa, parlato alla difesa degli Stati Uniti, tutti i generali, insomma, gli altri ufficiali, ha detto: ah, qui adesso niente più woke, anche lui, basta con i ciccioni e le trans nell'esercito. E poi però ha detto: noi abbiamo bisogno di guerrieri, fatemi sentire quanto siete guerrieri. Insomma, ha fatto delle cose.
0: La forza degli americani è questa, l'ottusità. L'ottusità, secondo me, è fondamentale per creare un impero militare.
1: Sì.
0: E questi non si vergognano di dire queste cose.
1: Niente.
0: Cioè, non è che...
1: Poi subito dopo leggo un'altra notizia che avrebbe affidato la progettazione del futuro bellico degli Stati Uniti a Elon Musk.
0: Beh, una persona equilibrata, chi meglio di lui?
1: Per
0: diciamo.
1: Progettare armi autonome e robot che possano combattere al posto degli esseri umani.
0: Progettare armi è sempre un orrore che va contro gli interessi dell'umanità.
1: Ma
0: perché grazie alle armi l'umanità si estingue, quindi stiamo costruendo, ci stiamo dando come Tafazzi, ci stiamo dando le bottigliate
1: lì
0: sui genitali, ecco.
1: Però insomma, alcuni ci riflettono su questa cosa, per esempio i lavoratori della Tesla, Ciccio De Selle, no?
0: Sì.
1: Gli è stato chiesto di addestrare il nuovo robot Optimus, che in futuro potrebbe sostituirli.
0: È una bellissima idea.
1: E il lavoratore dice: ma che siete scemi?
0: Ma c'hanno ragione.
1: Te lo insegno io il mestiere, così
0: poi mi cacciate.
1: Vabbè, cose dell'altro mondo. Ma andiamo adesso ai campionati del mondo.
0: Di che?
1: Di atletica.
0: Di atletica leggera. Ci sono stati, ci saranno, che succede?
1: Diciamo che ci sono stati. E la Slovacchia aveva 4 posti disponibili per mandare 4 atleti.
0: 4 atleti.
1: Esatto. Ma improvvisamente si è trovata senza ciclisti.
0: Perché?
1: Allora, uno si è ritirato per problemi con la squadra, polemiche.
0: Sì.
1: Altri 2, infortunio. Nella categoria femminile anche la Jankusova non è potuta partire. E dice: adesso non possiamo non mandarci nessuno.
0: Ma non sono mondiali di atletica, però se è ciclismo. Voglio dire, improvvisamente mentre gli altri corrono loro vanno in bicicletta, non mi sembra molto corretto.
1: E dice: come facciamo? Perché se non ci presentiamo poi abbiamo penalità per 6 mesi.
0: Ragazzi,
1: che poi ci danno tutti i posti che vogliamo.
0: Che dobbiamo fare?
1: Hanno preso l'allenatore.
0: E che fa l'allenatore, scusa?
1: Che ha gareggiato.
0: Ma quello magari c'ha 60 anni.
1: No, c'ha 28 anni. Vladimir Kovacic, passaggiatore, allenatore. Mi dice: però io anni fa ho fatto la licenza.
0: Da ragazzo?
1: Sì, poi sono 9 anni che non gareggio, però so come si fa. Quindi è partito.
0: Sai, voglio dire, se sai andare in bicicletta, sai come si fa. Poi magari arriverai ultimo, però.
1: Poi a un certo punto, infatti, si è fermato e si è ritirato. Però non ha mandato sprecato quel posto.
0: È stato un gesto di grande generosità.
1: Campionati di ciclismo.
0: Sì.
1: Però è strano venire coinvolti in una competizione così al volo, per caso.
0: Beh, sarebbe meglio evitare, se fosse possibile. Dove vuoi arrivare, però?
1: Volevo chiedere ai nostri ascoltatori, lo so che non è semplice, in quale competizione vi siete trovati coinvolti per caso?
0: Non volevate fare quella partita sulla spiaggia? Perché a me?
1: Dice, no, ci manca uno.
0: Ma non ho mai giocato a pallone in vita mia.
1: La gara di torte, dai, io non so cucinare. Falla. Con me.
0: Vieni che giochiamo a rubabandiera. Ma no, ma non vorrei. Io, siete caduti, infatti, insomma.
1: Il torneo di briscola.
0: E non avevate mai giocato a briscola, il che può creare qualche problema.
1: In quale competizione vi siete trovati coinvolti per caso e cosa è successo?
0: Coinvolti per caso e forse contro la vostra volontà addirittura. Diteci cosa è successo chiamando quel numero lì.
1: È sempre il solito, 800-800-002.
0: 800-800-002, oppure ragazzi, scrivete sulla pagina Facebook.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2 da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it. 2-2
7: tic tac tac tic. Quando aspetti il tempo non passa mai,
8: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MediaWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MediaWorld. 2-2
9: Yakult Plus. Pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
0: Allora, adesso facciamo del giornalismo serio alle 9:14 minuti e 22 secondi in diretta da Via Asiago. Del giornalismo serio lo vogliamo fare?
1: Ma certo, dobbiamo farlo.
0: Ma non noi, naturalmente, ci colleghiamo con un programma giornalistico vero, serio, che sta facendo le prove in questo momento per quello che riguarda la prossima puntata. Ci colleghiamo con lo studio dove si trova Bianca Berlinguer.
10: Stasera è finita la carta bianca, parleremo del tetto agli studenti stranieri, ponendoci una domanda senza pregiudizi.
0: Sì.
10: Uno studente filippino per classe aiuterebbe a tenere pulita in ordine l'aula?
0: No, però questo non si può fare.
10: Sono miei ospiti in studio il ministro Valditara, Corrado Augias, Elettra Lamborghini, Pippi Calzelunghe e Duran, il CT della Nazionale, Roberto Mancini.
0: Benissimo.
10: Con noi anche lo scrittore, alpinista e scultore Mauro Corona.
0: Eccolo lì.
11: Bianchina, ti sto scolpendo in una cacciotta di latte di capra. Il tuo corpo tentatore sgorgherà da questo liquido bianco.
0: Da questa cacciotta.
11: È denso. Sei Venere che nasce dalla cagliata.
0: È bellissimo.
11: Una bianca pecorina irriverente.
0: Ecco.
10: Ti proibisco di farmi pecorina. Ho detto mille volte che sono intollerante al lattosio.
0: Al lattosio, poverina.
11: E allora lascia che io intagli il tuo volto di Amazzone nello speca affumicato della Val di Non.
0: Questo è bello, però.
11: Non mi dire di non sulla Val di Non.
0: Che bello, non mi dire di non.
10: E invece ti dico di no. E poi dello specca fumigato dovevi parlarne la prossima puntata.
0: Ecco.
10: Quella dedicata alle minacce russe all'Unione Europea.
0: È vero.
10: Niente, non ne azzecchi una.
0: Non una.
10: Sei un corpo morto che mi trascino da troppo tempo.
11: Non dirmi così, Bianchina. Io ti vedo in tutte le specialità gastronomiche della mia terra.
0: Beh, questo è bello, però.
11: I tuoi sceni sono due canederli.
0: Vabbè, adesso...
11: I tuoi fianchi,
0: sì.
11: Due luganughe calde.
0: Calde, sì.
11: Insaccate calde. In budello sottile,
0: sì, adesso,
11: e aromatizzato.
0: Non esageri.
11: Sale, pepe, vino bianco.
0: Vino bianco, sì.
10: A proposito, la devi smettere col vino bianco. E non solo quello, specie prima della diretta, puzzi, detramino. Che se sente pure in collegamento,
0: no,
10: mi fai
0: prego.
10: Ho provato a scambiarti con del Debbio, ma niente, non ci sono cascati. Non te vuole nessuno.
1: No.
10: Nell'ambiente, o sai come ti chiamano?
0: Come lo chiamano?
10: O sai come ti chiamano?
0: Beh.
10: L'inutile mona.
1: No.
10: Che devo fare con te? Dimmelo, che ci devo fare?
11: Tu non devi fare nulla, Bianchina. Fammi venire in studio e faccio tutto io col mio rampone che ha scalato mille più vette
0: inaccessibili.
10: Assolutamente no!
0: No,
10: il tuo rampone lo dovevi tirare fuori all'improvviso nella puntata su Ego Lonnine Elettriche. Basta, sei più inutile di Alberto Matano nella giuria del Ballando con le Stelle.
0: Mamma mia.
10: E poi quante volte te lo devo dire? Quante volte te lo devo dire?
0: Sì, quante volte?
10: Quando finisce la carta bianca devi cambiarla.
0: Questo è giusto, questo è giusto.
10: No. Che fai? Fai finta di niente.
0: Ecco.
10: Poi che succede? Arrivo in studio io sul più bello, mi accorgo che la carta bianca è finita.
0: È finita, sì, è un classico.
10: Non ci dimentichiamo chi sono io, non ci dimentichiamo chi sono.
0: Hai ragione, Bianca.
10: Per favore, sono una giornalista.
0: Ecco.
10: Figlia di un grande politico.
0: Vero.
10: Un grandissimo uomo politico.
0: È vero.
10: Sono la figlia di Gianni De Michelis.
0: No.
10: Hai capito, Gianni
0: De Micheli, Bianca.
11: Posso almeno espellere in diretta dei calcoli renali con cui poi giocare a campana?
0: No.
10: Basta così, andiamo in pubblicità.
0: È meglio, andiamo in pubblicità. È meglio, dai.

0: In questa settimana abbiamo perso due figure importanti qui in Italia per proprio la cultura, la definizione proprio del paese. Il primo è Umberto Pizzi, mitico paparazzo della Dolce Vita, fotografato 60 anni di VIP italiani, sì, e stranieri. Sì. Lui dice: non sono un paparazzo, dice sono un cronista,
1: sì,
0: che è vero poi. E poi se n'è andato Peppino Mazzullo, magari il nome
1: come
0: non
1: no,
0: mi dice niente, ma
1: come
0: è la
1: no,
0: storica voce di Topo Gigio,
1: sì, sì,
0: all'età di 100 anni, e il suo celebre "Ma cosa mi dici mai" rimarrà nei nostri cuori per sempre.
2: Ma cosa mi dici mai?
0: Eccolo,
1: grosso
0: vedi,
1: modo era questo.
0: Grazie.
1: Diciamo. 9:21 minuti, 9:22 minuti. Oramai siamo per affrontare un tema inutile ma al tempo stesso fastidioso.
0: Eh sì,
1: ecco,
0: può essere successo di venire coinvolti magari per caso o a forza,
1: sì,
0: in una competizione.
1: Cioè, t'hanno coinvolto a fare sta gara, a fare sta partita a carte, a fare... Ma perché?
0: Magari al club Mediterranee.
1: Uno scenario agghiacciante per quello che mi riguarda. Allora, 800-800-002 il nostro numero. Abbiamo già una testimonianza, Tommaso a Recanati.
0: Ciao Tommaso.
1: Buongiorno Tommaso.
3: Buongiorno Lagomorfi.
1: Buongiorno, esatto, a Lagomorfi.
0: Lagomorfi,
1: il coniglio,
0: bravo,
1: è lagomorfo, non vi è dubbio.
3: Esatto.
1: Allora Tommaso, che ti è successo?
3: Allora, è una cosa molto divertente perché ormai 4 tornate elettorali fa, quindi parliamo di circa 18 anni, ero iscritto a un piccolo partito, non faccio nomi.
1: Sì.
3: E alle elezioni comunali, per motivi di dissidi con la coalizione in cui teoricamente avremmo dovuto aderire, abbiamo deciso di presentare una lista per conto nostro.
1: Sì.
3: Abbiamo avuto l'appoggio di un europarlamentare del nostro partito che si è detto disponibile a presentarsi,
1: sì,
3: come candidato sindaco capolista.
1: Sì.
3: E quindi abbiamo presentato la lista. Piccolo problema è che l'europarlamentare non ha mandato i documenti in tempo utile per la chiusura delle liste.
1: Sì.
3: Perché ci siamo ritrovati un pochino in difficoltà. Cioè, presentati tu come candidato. Presentati tu, tanto non c'è problema, tanto non vinciamo. Infatti non abbiamo vinto.
1: Sì.
3: Però devo dire che da una parte io mi sono divertito moltissimo perché ho fatto una campagna elettorale in cui ho promesso le cose più incredibili,
1: più assurde, sì, certo,
3: centro
1: più
3: sportivo con pista tutto, di atletica, piscina, campi da tennis,
1: raddrizzare
3: tutti i tornanti della strada,
1: sì,
3: togliere le imposte sull'immondizio, sì, sui rifiuti
1: subito,
3: già,
1: togliere le macchie dalle mucche, la mucca deve essere tinta unita, e che cos'è?
3: Non so quante mucche ci siano qui, sinceramente.
1: Un po' ce ne sono, Tommaso. Senti, quanti voti hai preso?
3: La cosa incredibile è che mentre il partito a livello nazionale ha preso circa il 3%,
1: sì,
3: io qui ho preso il 10%.
1: Dai, il 10%. Ma tu dovresti essere segretario di quel partito,
0: sì,
1: a questo punto.
0: È bellissimo.
1: Tommaso, grazie.
0: Grazie.
3: Quindi questo dimostra che fare delle promesse incredibili in politica
0: funziona.
1: È una carta che funziona da sempre.
3: Funziona sempre.
1: Da sempre proprio. Grazie.
0: Ciao Tommaso, ci scrive Flavio. Sono Flavio da Vicenza, sono stato in America lo scorso anno a Phoenix in Arizona e là sono partiti del bowling, quindi ho torto collo, ho dovuto partecipare a questa gara di bowling,
1: sì,
0: li ho stracciati tutti.
1: Beh,
0: giovani atletici, io 70 anni, mai giocati, ho vinto.
1: A volte il destino c'è favorevole, diciamo così. Alina ci chiama da Tivoli.
0: Alina.
4: Allora.
1: Buongiorno,
4: sì.
1: Alina.
4: Ciao.
1: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Allora Alina, che succede?
4: Allora, io ho partecipato, diciamo, mio malgrado, al Fantaprof, perché gli alunni avevano istituito questo concorso,
1: sì,
4: diciamo, fra noi prof, quindi chi si vestiva meglio, chi come correggeva prima i compiti,
1: sì,
4: chi era più sorridente, eccetera. All'arice della, insomma, la prova più difficile era fare una capriola.
1: Beh, no. Ma lì lo studente cerca di eliminarti lì, secondo me.
4: Esatto. E che vabbè, io procrastinavo questa cosa, sì, la farò, ma quando andiamo in gita su un prato morbido, insomma.
1: Sì.
4: Però poi un giorno loro stavano in palestra proprio facendo questo tipo di prove e io sono passata così a salutarli. Ovviamente subito mi hanno fornito l'occasione, quindi c'era un bel tappetino morbido, eccetera. E insomma io alla fine ho fatto questa, all'età dei miei 60 anni, questa splendida capriola davanti a loro.
1: Ce l'hai fatta?
4: Quindi, sì, certo,
1: sì, se no non staresti qui a chiamarci. Sì, e hai vinto il Fanta Prof?
4: Certo, ho vinto, ho vinto il Fanta Prof. Ho ricevuto insomma un boato in questa nostra grandissima palestra e sono diventata insomma l'eroina
1: l'idolo
4: del quadrimestre.
0: E ti credo.
1: E più che Alina, Anita.
0: Sì.
1: Anita. Ciao, stai bene.
0: Marco, ti ricordi che una volta io e te abbiamo partecipato a un torneo di golf? Te la ricordi questa cosa?
1: Sì.
0: Tanti anni.

0: saluto. E io ho fatto un tiro solo, ti facevano tirare dai pad, si chiama, cioè quando sei vicino alla buca. E una volta però ho provato a fare il tiro vero, è partito un siluro rasoterra, una cosa è difficilissimo.
1: E abbiamo vinto il torneo.
0: Abbiamo vinto.
1: Mi ricordo, abbiamo vinto, mi hanno dato un premio, un videoregistratore.
0: Sì, no, io ho rimosso completamente la cosa. Allora, sentiamo Johnny dalla provincia di Treviso. Buongiorno.
1: Ciao Johnny.
2: Allora. Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Johnny. Allora, che succede, Johnny?
2: Anni 70 alle medie, le scuole della provincia avevano organizzato una gara di scultura con la creta.
1: Sì, addirittura?
0: Sì.
2: Sì, il giorno prima la professoressa d'artisti mi fa: mancherebbe uno, vuoi venire? Ma sì, ho detto, vengo, io tanto voglio di studiare, non ne avevo.
0: E quindi era perfetto.
2: E via, no?
0: Sì, sì.
2: Arriviamo al posto tutti con le sagome di ferro per fare le persone, hai capito? Per poi mettere la creta sopra, fare le figure.
0: Sì.
2: Io sono arrivato là allo sbaraglio, mi siedo su sta sedia, su tavolino e penso cosa fare. Insomma, faccio uno spazzolino, un dentifricio e una dentiera. Vinto il primo premio!
0: Ma ci credo! Ma che meraviglia! Ci hai fatto la bocca al primo premio, diciamolo, ci hai fatto la bocca!
1: Beh,
0: vedi che a volte... tutto sommato la competizione, diciamo che tu schifavi, ti dà una soddisfazione.
1: Beh, la fortuna aiuta gli audaci.
0: Ah, non c'è dubbio.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
4: 2-2.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai

0: 50 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: 22.
2: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Ed ora una nuova grande iniziativa di Radio 2, intristiamoci insieme.
4: Yuhu!
3: Perché intristirsi da soli
4: è brutto,
3: è più triste.
4: No, sì, può fare dei gesti estremi.
3: Se uno si intristisce in compagnia è meglio. Nell'ambito di questa iniziativa Max Paiella sta per cantare una delle canzoni più angosciose della storia dell'umanità, una canzone che riguarda il periodo autunnale che è da poco iniziato. La canzone è Le foglie morte. Voi sapete che è una canzone che ha reso popolare il grande Yves Montand.
4: Come no?
3: Solo che Paiella non sa il francese.
4: Ah, e allora?
3: Purtroppo. E allora canterà la traduzione in italiano della poesia di Prévert, che è una cosa tragica, con un accento inglese per cercare di coprire le sue magagne. Siamo sinceri.
4: Vabbè,
3: intristiamoci insieme con Le foglie morte. Prego.

0: Fenici,
1: i giorni fenici
2: del nostro amore.
0: Sì. Sì.
2: Com'era più,
1: com'era violi?
2: Bella la vita.
0: Sì.
2: E com'era più,
0: più?
2: Bruciani sole.
1: No, no, non ho capito questo, comunque.
2: Vabbè. Le foglie more.
0: Sì.
2: Cadono a mucchi.
1: Che tristezza.
2: Vedi nonno.
1: Vedi nonno.
3: Nonno.
1: Vedi nonno.
2: Dimenticato.
1: Non ha dimenticato.

0: direi fermiamoci qui, perché intristiamoci insieme, va bene, ma tutto a un limite.
1: Cavolo, mi ha intristito veramente.
0: Mamma mia, io chiuderei qui la trasmissione.
1: Vabbè, dobbiamo trovare il coraggio di andare avanti, perché c'è un ascoltatore in linea che ha chiamato.
0: Per educazione, allora, per educazione stiamo parlando di competizioni nelle quali uno è stato coinvolto senza volerlo, ma insomma.
1: Abbiamo Fulvio da Modena. Fulvio, buon compleanno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, grazie, anche a te.
0: Ecco, già, perché oggi è certo. Compleanno di Ruggito del Coniglio, sì. Allora, Fulvio, che è successo?
2: È successo che mi trovavo a un incontro di gioco di dama, primo convulso, non era scacchi, a dama. Chi stava in competizione ha dovuto correre in bagno a fare
0: quello che è umano,
2: lo so, e mi sono offerto dal pubblico, ho detto posso continuare la partita. ho vinto pure.
1: Fatto vincere
0: mentre il titolare
1: se la faceva sotto
0: e spelleva qualcosa di immondo.
2: Il merito
0: se l'è preso lui, vabbè. Ma tante volte basta la soddisfazione, sai, Fulvio.
1: O di chi le fa le veci, no?
0: Cioè, di chi le fa le feci, sì, in questo caso. Mi vergogno di me stesso. Grazie, Fulvio, ciao.
1: Sentiamo ciao. Eva da Genova. Eva.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Benvenuta.
3: Sentite, io negli anni quando c'era Pertini presidente,
0: sì.
3: Che tutti fumavano la pipa.
0: Come no?
1: È vero.
3: Io mi sono trovata, cioè un mio amico doveva andare a fare la gara di pipa e invece non ha potuto all'ultimo andare per motivi di lavoro, e ma adesso ci andavo io.
1: Ma dai, ti ha mandato?
0: Eva, aspetta. Allora, c'era una gara di pipa?
3: Sì.
0: Cioè, in che consiste una gara di pipa?
3: Una gara di pipa consiste in 400 persone in auditorium,
1: sì.
3: E dove ti danno una pipa, 2 grammi di tabacco,
0: sì.
3: 2 cerini, e tu con questi 2 cerini devi tenere la pipa accesa il più possibile.
0: Oggi sarebbe illegale, perché poi tutto sto fumo dentro sta cosa. E tu quindi hai pipato al posto del tuo amico?
3: E io ho pipato al posto del mio amico, ma io non essendo capace praticamente l'ho spenta subito.
1: Ah, non avevi esperienza?
0: Meglio così, però.
3: I cerini cioè, sono andati subito.
0: Per cui...
3: Però devo dire che ho vinto, perché essendo stata la prima a finire. Ho vinto una bottiglia di vino,
0: ecco,
3: che è anche buono.
0: Come diciamo, ultima arrivata, come premio di consolazione.
1: Bevi per dimenticare.
0: Ma che gara è? La gara di pipa, ragazzi. Ma neanche Braccio di Ferro ha mai fatto una cosa del genere. Vabbè, grazie, Eva, grazie.
1: Dice: avete presente quando insistono? Si racconta Fiorella. Tu dici: tiro alla fune. Dai, vieni.
0: Mamma mia.
1: È iniziata ad acclamare: Fiorella. Dai, non fare la sociale, Fiorella.
0: Vieni che ci divertiamo,
1: mani rovinate, tutte bruciate, proprio andata malissimo, abbiamo pure perso.
0: Avete pure perso.
1: Ma perché?
0: Quanto divertimento, quanta gioia. Ancora una testimonianza qui all'800 800 002. Abbiamo Paolo che ci chiama da Milano.
1: Buongiorno Paolo.
4: Allora.
0: Buongiorno.
5: Pronto.
0: Eccolo.
5: Ciao.
0: Buongiorno Paolo. Allora, tu non volevi partecipare in teoria, no?
5: No, ma io non ho mai giocato. Poi ero lì tranquillo, sotto l'ombrellone, ben sdraiato. Mancava una persona per fare completare la squadretta di bocce, no?
0: Di bocce.
5: Dai, vieni, è facile, giocare a bocce, tutti sono capaci.
0: Sì.
5: No? A parte che io non ci vedo, senza occhiali.
1: Ma come?
0: Tirare le bocce a casaccio può essere anche omicidio.
5: Vabbè, comunque era facile, e mi dicono: ma sì, dai, ma cosa importa?
0: Ma che ci vuole?
5: Il boccino, tanto tiriamo. Allora dovevo fare l'ultimo tiro importante, che avevo visto fare da qualcuno, era sparpagliare, perché se gli altri facevano 8 punti, avevano 4 punti loro, i nostri erano lontani. Ultimo tiro, lancio per aria, cavolo, mi va a finire dentro dove c'era la preparazione della sangria.
1: La pentola della sangria
5: è stata portata anche da una signora da casa tutta rotta. Che non ha colpito le donne.
0: Mamma mia, tu hai colpito praticamente l'insalatiera della sangria?
5: Sì,
1: mamma
5: sì,
1: portata da casa da una volontaria.
5: Ma era grande.
0: Ma Paolo,
5: mi sono giustificato dicendo: perché hai detto, ma tirate lì, cioè, ma proprio lì. È stato il vento, dai.
0: È stato il vento, meraviglioso. Tu sei una vittima innocente, Paolo.
1: Però
0: sei una vittima innocente.
1: È vero ammazzare qualcuno,
0: mamma
1: però.
0: Mia.

0: non parli più.
1: Ecco, allora 9:43 minuti 40 secondi.
2: È stato licenziato il direttore della Torre Eiffel a Parigi dopo lo scandalo delle dipendenti allontanate. Il signor Branco Ruivo lascerà l'incarico perché a settembre aveva costretto alcune hostess, donne che lavorano nella struttura, a nascondersi per non incrociare una delegazione religiosa indù. Ma nessuno gliel'aveva chiesto.
1: Ma per quale motivo?
2: Lui si era fatto il problema. Questi indù, sai, non potete mostrarvi così, gonne corte, cose.
1: Ma chi se ne frega? Voglio, infatti, cioè, sei a casa mia, tu indù. Se vuoi, infatti, noi siamo così. Se no, insomma.
2: Ma infatti hanno licenziato.
1: Lo cacciorno, sì.
2: Mentre invece c'è stato questo screzio, ecco. Mannaggia.
1: Allora non si può mai stare tranquilli.
2: Sono lotte intestine, questa volta all'interno di Forza Italia. Sempre così compatta, io non me l'aspettavo.
1: No, non è compatta. Il termine è coeso.
2: Coeso. Loro sono coesi. E Occhiuto, uno stretto collaboratore di Tajani, dopo le ultime dichiarazioni un po' farneticanti del ministro degli esteri.
1: Farneticanti, diciamo, dichiarazioni che hanno in qualche modo sollecitato il dibattito.
2: Esatto,
1: ecco.
2: Ha detto, sì, ma forse il partito un po' ingiallito, deve essere rinnovato.
1: Sì.
2: L'ha presa malissimo Tajani.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Gli ha imbruttito
2: al punto che per placare questa irritazione
1: ha messo la pomata fissa.
2: No. Pensa, hanno riesumato Gianni Letta.
1: Ma come no?
2: Gianni Letta.
1: Il grande Gianni Letta. Ma come no? Quanti anni? 731.
2: Sono andati nell'ufficio di Gianni Letta
1: e gli hanno detto: Gianni, vieni tu.
2: Hanno aperto il sarcofago e lui gli ha dovuto in qualche modo, capito, far pace, dai, in nome di Berlusconi.
1: No, però lui c'è
2: riuscito.
1: Che guarda che Gianni Letta. Ancora gliela molla.
2: Ragazzi, grandissimo mediatore.
1: Sì.
2: Poi niente, c'è questo allarme per l'ex campione del mondo di scacchi, sì, Garry Kasparov.
1: Come no?
2: E gli hanno detto: guarda che sei nel mirino del Cremlino. E lui la sta prendendo seriamente, dice: la mia vita è in pericolo, nascondetemi.
1: Ma che ha fatto Kasparov? Che poi c'ha un'età ormai, credo.
2: Ha criticato il governo, che fa?
1: Ma sai, come si può non criticare il governo? Saluto tutti i sovietici in ascolto. Ciao a tutti.
2: California invece, California è stata chiusa dopo 20 anni di servizio, una delle attrazioni più famose del mondo, una montagna russa
1: dove si vomitava solo a guardarla.
2: Sì, con i sedili che ruotano a 360 gradi che viaggia a 130 km all'ora,
1: ecco,
2: dove si urla. E il problema è che creava danni cerebrali, hanno ricoverato delle persone.
1: Ma secondo me uno che decide di andare su una montagna russa con i sedili che ruotano a 300 all'ora, i danni cerebrali già ce l'ha, no?
2: Già da prima arriva già predisposto.
1: Cioè, no, perché vai su una cosa, uno strumento di tortura di quel genere?
2: No, è vero, è vero.
1: Vabbè.
2: Però non c'è solo il caso del Santone della Val di Susa. La Guardia di Finanza ha arrestato una cartomante di Pisa. Che truffava i suoi clienti con riti purificatori.
1: Cioè, tu mi stai dicendo?
2: Sì.
1: Che può esistere una cartomante che truffa, ma
2: esatto.
1: io cado dalle nuvole proprio.
2: E faceva anche diagnosi riguardo alla salute, non solo sull'amore, sul lavoro, eccetera.
1: Sì.
2: E il problema è che gli hanno trovato un guadagno illecito di 230.000 euro.
1: Mazza.
2: Perché poi non pagava le tasse, insomma.
1: Davvero? Tu mi stai dicendo che la cartomante non fatturava?
2: Non fatturava.
1: Cioè scioglieva le fatture, ma non fatturava. È fatta così.
2: Mentre la Cassazione invece ha sancito che i 2.400 risparmiatori truffati in tutta Italia nella maxi truffa dei lingotti d'oro non vedranno il becco di un quattrino.
1: Sì, ma non ha usato questa formula, però. Guardate, voi non vedete, no, lì usano delle formule belle, forbite.
2: Non avranno risarcimento.
1: Non avrete risarcimento perché
2: La truffa funzionava come il sistema schema Ponzi, no? Questi i promotori convincevano le persone a investire tutti i loro risparmi per acquistare questi lingotti d'oro.
1: Sì.
2: Promettendo interessi del 4% al mese. In realtà il denaro dei nuovi investitori non veniva usato per comprare l'oro,
1: ma
2: per pagare i finti interessi dei vecchi clienti.
1: Pensate.
2: A un certo punto è crollato tutto. Però te la sei un po' cercata, ragazzi.
1: Devo dire che erano coinvolte anche delle banche.
2: Ecco. Comunque, vabbè. Questa società Global Group Consulting mettono questi nomi altisonanti e poi te fregano.
1: Sì.
2: Spreco alimentare, ecco, questo è
1: brutto.
2: Importante.
1: Questo è brutto.
2: No, però l'Italia sta migliorando.
1: Bene.
2: Secondo i dati di Waste Watcher International, nel nostro paese c'è un calo dell'11% rispetto agli sprechi rispetto al 2025. E te credo, con quello che costa la roba da mangiare.
1: No, d'accordo.
2: So.
1: Comunque sia, non va mai sprecata la roba da mangiare, naturalmente.
2: Ma mai?
1: È, è veramente peccato.
2: Beh, lo stesso ogni cittadino ha gettato in media in quest'anno quasi mezzo chilo di cibo a settimana, è tanta roba.
1: E comunque,
2: comunque
1: sì, è tanta roba.
2: Sono 6,6 miliardi che insomma buttiamo nell'umido,
1: nel secchione.
2: Poi multa invece, anzi 7.000 euro di multa a una donna di Trieste, proprietaria di un Audi, che aveva portato dal meccanico per fare la revisione.
1: Vabbè, ma questa è una cosa.
2: Questo
1: che...
2: evidentemente l'ha utilizzata e a sta signora si è arrivate 7.000 euro di multa.
1: Ma lui ha detto: no, la stavo provando su strada.
2: Perché faceva un rumore strano.
1: Sì. Vabbè. E allora.
2: 7.000 euro, ma dove l'hai parcheggiata?
1: Ma soprattutto, ma che ci hai fatto 7.000 euro? Insomma, vabbè.
2: Vabbè, comunque, Treviso invece, curiosa misura adottata dal liceo Duca degli Abruzzi.
1: Sì.
2: Siccome mancano i bus per portare i ragazzi a scuola e riportarli a casa,
1: che si sono inventati?
2: Hanno deciso di ridurre l'orario scolastico dei 20 minuti, così possono dare il tempo di utilizzare lo stesso bus che prima ha portato la gente e di andare a prendere gli altri.
1: Questo diciamo è buon senso.
2: Vabbè, ma diritto allo studio, trovate una soluzione, no?
1: Che se non ci sono i mezzi, non ci sono.
2: E non ci sono.
1: E non ci sono.
2: Ma questa non la volevo dire, però.
1: Che?
2: Barbara D'Urso è ufficiale. Sarà giurata Ballando con le Stelle.
1: Ecco. Vabbè, tutto sommato lo posso dire. Insomma, è il male minore. Cioè, piuttosto che un programma proprio suo, fa la giurata, dirà due o tre baggianate. Poi in genere le giurie di questi programmi sono composte da persone che non hanno nessuna competenza.
2: È vero, né cioè, di ballo,
1: non
2: né
1: so,
2: di spettacolo.
1: Boh. Prendono uno che passa, dice: ma lei le va? Dice sì, e lo mettono lì.
2: Devono avere dei bravi agenti, perché sennò
1: probabilmente,
2: non si spiega.
1: Ma sai, ormai in Italia l'ufficio stampa è tutto, e diciamo la verità, e quindi...
2: Poi niente, un invito a mantenere la calma, magari proprio anche nelle cerimonie ufficiali.
1: Sì.
2: C'è troppa collera in giro,
1: troppa rabbia.
2: Durante un matrimonio a Civita Castellana, in un ristorante di Vitorchiano, si sono picchiati due invitati,
1: ecco.
2: Due cognati,
1: si sono
2: presi a bicchierate.
1: Purtroppo, qui torniamo al discorso dei cognati.
2: Con cui abbiamo iniziato, certo. Io posso capire che nelle feste russe, no? C'è questa cosa del lancio del bicchiere.
1: Ma
2: non lo fanno.
1: Ma non sul cognato lo fanno.
2: Sì, ha preso un occhio, non lo so.
1: Può fare male il bicchiere, ragazzi. Nel caso, dagli una bottigliata. In che senso?
2: Non dare idee, che fanno pure quello.
1: No, certo, la bottigliata rimane compatta, diciamo, e al limite il cognato si accascia, ma non si taglia. Il bicchiere rischia di tagliarlo.
2: E allora
1: un po' di civiltà.
2: Ma a proposito di civiltà, non so se avete visto l'intervista a Sylvester Stallone.
1: Dico la verità, non l'ho visto.
2: Beh, lui è stato la grande star, adesso c'ha 80 anni, ha fatto Rocky, ha fatto Rambo, no?
1: Sì.
2: È stato ospite di Special Report, questa trasmissione negli Stati Uniti, per presentare il suo nuovo libro autobiografico, dove racconta cose molto curiose.
1: Racconta cose davvero curiose, ma dato che questo ci porta al sondaggio, nella tua ingenuità,
2: ma io pensavo che
1: candore,
2: loro tanto non hanno preparato niente.
1: No, invece l'ho sentito proprio. Provare?
0: Abbiamo provato tantissimo,
1: per ore.
0: Perché comunque siamo un po' pentiti di questo fatto che abbiamo sempre considerato, ma il sondaggio che ci frega,
1: è vero.
0: Ma se bevemo una cosa, un'orzata, invece abbiamo detto no. Sondaggio veramente molto importante.
1: Quindi siete dei grandi professionisti.
0: Esatto.
1: E allora sentiamo il jingle del sondaggio.

0: coraggio.
1: È un capolavoro. Questo resterà, eh?
2: È vero che
1: questo rimane,
2: resterà lì, sì.
1: Rimane nella storia della radiofonia.
3: Rimane, ma, vero?
1: Rimane, sì.
3: Certo.
2: Ma torniamo lì. Torniamo al libro autobiografico di Stallone, dove racconta che all'inizio della sua carriera non è stato così semplice. Lui era così povero, perché non lavorava, che dormiva su una panchina del Port Authority, e un terminal degli autobus di New York.
1: Sì.
2: Aveva soltanto $80 in tasca, ed è lì che è stato notato poi per partecipare al film che l'ha reso famoso,
1: cioè
2: che è Rocky. No, certo, il successo. Beh, 76.
1: Mi sembra una baggianata.
2: No, dice che ero così al verde che ho dovuto vendere il mio cane. Cioè, stavo proprio rovinato.
1: Pure il cane.
2: Sì, poi dice mi sono bombato di steroidi, perché mi sono gonfiato come un pollo poi per raggiungere quei risultati.
3: Sì, ma chi gli dava i soldi, scusa, se stava senza una lira?
1: Allora, Anton, per cortesia,
2: ha venduto
1: Massimiliano. Allora, ti chiamo Massimiliano. Io ti prego di non gettare un'ombra su un collega, perché ti ricordo che Silvestre Stallone è un tuo collega.
2: È un tuo collega.
3: Io chiedo scusa a Silvestre e a Stallone.
2: Allora il conduttore gli ha chiesto: ma tu, se c'è un giovane in quelle condizioni in cui sei stato tu, che consiglio gli daresti? Lui ha detto: beh, provarci. Ci ho provato.
1: Beh, si è sforzato. Veramente si è sforzato.
2: Vabbè, ma lui, sai, ha preso tante di quelle crocche pure.
1: Per carità. Allora,
2: vi si chiede, in un momento di difficoltà qualsiasi, chiedereste un consiglio a Stallone o a Richard Gere?
1: Cioè, dovendo chiedere un consiglio su una cosa, su una vicenda privata, voi vi rivolgereste più a Silvestre Stallone o a Richard Gere, che invece ha, diciamo, un background ben diverso?
2: Ha letto qualche libro in più.
1: Vabbè,
2: votate,
1: scegliete.
2: Votate, telefonate all'800-800-002.
1: Oppure
2: all'800-800-002.
1: Ma adesso, attenzione, un momento di allarme. Fatemelo dire, mi dispiace, ma come sapete si sta verificando nel nostro paese un fenomeno preoccupante.
2: Lo ha rifatto?
1: Sì.
2: Lo ha rifatto.
1: Il fenomeno riguarda Albano Carrisi. Albano Carrisi, 83 anni, si arrampica continuamente.
2: Si è arrampicato su una piantana delle luci.
1: Sì.
2: Dove? A Bagheria
1: durante l'ultimo concerto. Voi capite che è pericoloso.
2: A
1: quell'età. Basta, è pericoloso in genere,
2: ma scivoli un attimo, di rovini.
1: Voglio dire, questo Albano come una Bertuccia, diciamo così, che si arrampica. Allora, non solo, ma che cosa sta accadendo? Doveva essere ospite qui a Radio 2 oggi, in una trasmissione che non diremo perché la situazione è molto delicata. E lui che cosa ha fatto? Si è arrampicato su un traliccio della sala A. Allora adesso ci colleghiamo con la sala A, perché cercheremo di convincere Albano a scendere da sto traliccio. Allora vediamo se il collegamento è pronto. Ci dicono di sì, Albano ha accettato di rispondere alle nostre domande, di parlare in collegamento con noi. Albano, ci sei? Albano?
4: Non scendo.
1: No, devi scendere, Albano.
4: Non scendo.
1: Albano, per favore, scendi dal traliccio.
4: Non voglio.
2: È pericoloso.
4: No, perché l'uomo discende dalla scimmia, mentre io sono superuomo.
1: Sei superuomo.
4: E non discendo.
1: No, discendi, ti prego, discendi.
4: Non lo farò.
1: Sia dalla scimmia che dal traliccio, discendi, ti prego.
4: Ma entrambi non scenderò, sono arrampicato.
1: È pericoloso, Albano.
4: Mi dispiace dire che sono arrampicato su un'americana, perché avrei preferito una pugliese.
1: Ma lascia stare.
4: La nostra bella Italia.
2: Però già una volta è successo e poi vi siete litigati.
4: Sì. Antonello, io non scendo fin quando non mi fanno tornare a Sanremo.
1: Va bene. No. Allora sta dettando le sue condizioni, Albano.
2: Ascoltiamo.
4: Allora li fanno cantare con l'autotune. Io non ho autotune, ho solo la Fiat punto.
1: Ma non è un'automobile l'autotune, Albano.
4: Mi basta quella, Marco.
1: Va bene.
4: Ecco, le mie condizioni le voglio dettare.
1: Sì.
4: Vincere Sanremo.
2: Vabbè, però, ma vincere addirittura.
1: Va bene.
4: Un harem privato da maschio alfa.
1: Sì.
4: Alfa come Albano,
1: come
4: se
1: Albano
4: vogliamo.
1: Sì.
4: Costituito dai seguenti nomi.
1: Sì.
4: Elisa.
1: Va bene.
4: Elodie. Noemi. e se vogliamo Orietta Berti, che conferisce un tocco di esperienza alla comitiva tutta.
1: Quello lo posso capire, lo posso capire.
4: Poi espulsione dal territorio nazionale di Massimo Ranieri e Gianni Morandi.
1: Ma come espulsione?
2: È la rivalità antica, ma cos'è?
4: Con attribuzione a me di tutte le loro serate, anche all'estero se vogliamo.
1: Però, Albano...
4: Ma se non accettate resterò arrampicato.
1: Ma non possiamo accettare, Albano, scendi.
4: Dovete accettare, io adesso canto a squarciagola, sporgendomi verso di voi.
1: No, fai attenzione.
4: E mi reggerò, pensate, con una sola mano pugliese.
1: Ma lascia stare.
4: Le mie piccole morse.
1: Ecco, però,
4: che voi conoscete.
1: Ma non le conosciamo, ma non ti sporgi.
4: Con una sola morsa. La mia mano aggrappato all'americana.
1: Ma scendi di lì, però.
4: Adesso mi reggo solamente con tre dita.
1: No, attenzione,
4: Albano. Sono forti, sono dei tondini di ferro.
1: Attenzione, Albano.
4: Solo due dita.
1: No, no.
4: Due dita mi reggono.
1: No, Albano, stai rischiando.
4: Un solo dito pugliese.
1: No!
4: Un solo dito.
1: No.
4: E vai.
1: Che è successo?
2: Albano.
1: È venuto giù Albano. È venuto giù Albano.
2: Dice qualcosa.
1: Eccola lì. Allora, noi gliel'avevamo detto del resto.
2: Sì, cavolo.
1: È andata così. È andata così.
2: Vabbè, ognuno ha il suo destino.
1: Avvertite la Lecciso. Avvertite la Lecciso a sto punto.
2: Mi dispiace, però.

0: topico, e ripeto topico, della vostra esistenza, della vostra variegata esistenza. Dovendo chiedere un consiglio su un argomento delicatissimo, preferireste rivolgervi, potendo farlo, a Sylvester Stallone o a Richard Dean? Richard Dean dal ciuffo nero.
1: Richard Dean dal ciuffo nero.
0: No, oddio, ormai il ciuffo è
1: bello che bianco,
0: è sale e pepe, sì.
1: Comunque vabbè, sempre fascino.
0: È bellissimo,
1: grande fascino.
0: Carità, mamma mia.
1: Beh, sentiamo cosa ne pensa il paese reale. Susanna da Roma.
0: Ciao, ciao Susanna.
1: Susi.
2: Ciao.
0: Buongiorno,
2: ciao,
0: Susanna. Ciao. Allora, come la vedi tu?
2: Ah, io la vedo che sceglierei Richard Gere.
1: Richard.
2: Perché io sono già rissosa e
0: sì,
2: di roncola facile.
1: Tagli tutto, con la tagli corto.
0: Più se mi rivolgo pure a Stallone, quello mi dice mena. Sì. Certo.
2: Infatti va a finire un macello. Invece Richard Gere mi pare che è pure buddista, vero?
0: È pure buddista, sì, lui è abbastanza.
1: Tibetano, sì.
0: Lui è tantrico, ecco.
2: Vuoi mettere?
0: Ma no, no.
2: Calma.
0: Sì.
2: No, no.
0: No, c'è del buon senso, c'è del buon senso in tutto questo. Grazie, grazie Susanna.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Beh, da Roma andiamo a Firenze a sentire Gabriella.
0: Buongiorno Gabriella.
1: Gabri.
3: Buongiorno.
0: Eccoti. Ciao. Gabriella, qual è la tua opinione a riguardo?
3: Richard Gere,
0: pure
3: te. Forse per il suo impegno sociale, per il suo pensiero, per come è stato nel corso della sua vita fino ad oggi.
1: Certo, lui si è impegnato molto per il Tibet, invaso dalla Cina.
0: Esatto.
3: Quindi io se dovessi chiedere un consiglio, chiederei sicuramente a lui.
1: A Richard.
0: Ecco, che uno c'ha un problema condominiale, giustamente... Il Tibet c'è.
3: Ora magari il problema condominiale forse.
1: Vabbè, no,
0: per dire
1: il macro alla fine si somigliano.
0: Più Richard che non Sylvester. Grazie Gabriella.
3: Sì, sì, sì.
0: Grazie.
1: Sentiamo allora Giuliana dalla capitale.
0: Buongiorno Giuliana.
1: Giuliana.
4: Buongiorno.
0: Allora.
4: Anch'io Richard Gere al 100%, sia perché è buddista, sia perché è amico del Dalai Lama, del Tibet, dei tibetani e l'impegno sociale, ma anche per come ha preso la vecchiaia, che è una cosa difficilissima per un uomo bello come lui.
0: Sì.
4: Quindi,
0: ed è ancora bello, infatti. È ancora bello, è ancora molto bello.
4: Sì, in modo diverso.
0: Beh, certo, rispetto a ufficiale gentiluomo. Non è che tutti restano belli come me, dose. Alcuni invecchiano, e che dobbiamo fare? Comunque.
4: Beh, delle volte è meglio essere più brutti.
0: Sì, non capisco
1: chi soffre di meno. No, nel senso
0: non è bello che tu ti riferisca così a dose.
1: Io sono sempre stato un brutto, quindi alla fine.
0: Vabbè, Giuliana, grazie, però. Diciamo che dà un'idea di saggezza, Richard.
1: È
0: vero o no?
1: È vero.
0: Sentiamo un ultimo parere, che in questo caso è un parere maschile. Stefano da Genova. Buongiorno, Stefano.
5: Allora.
6: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
6: Stefano da Genova.
0: Allora, Stefano, come la pensi tu?
6: Ma guarda, anche io sono senz'altro Richard Gere. Prima di tutto, appunto, anche io mi trovo d'accordo con tutti gli altri che hanno chiamato.
0: Sì.
6: Non dico perché è buddista. Perché. Non ha problemi appunto ad accettare il tempo che passa, diventare vecchio, e poi a livello attoriale, a mio modesto parere, non c'è storia.
1: Un'altra storia. Certo.
0: Allora, Stefano, grazie. E qui è stato un massacro
1: 100%.
0: Peggio di Rocky 1.
1: Sì.
0: È stato massacrato Stallone.
1: Cioè, hanno spezzato in due.
0: Hanno spezzato in due, purtroppo. Allora, dovendo chiedere un consiglio, l'italiano tra Stallone e Richard Gere sceglie
1: Richard,
0: senza
1: non c'è dubbio.
0: Senza dubbio.

0: Ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35° anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
5: 2-2.
7: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: 2-2.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Le scuole sono ricominciate da poco su tutto il territorio nazionale.
1: È vero.
0: Proprio per questo noi vogliamo fare un piccolo omaggio ai nostri piccoli radioascoltatori.
1: Un omaggio culturale.
0: Una poesia che parla proprio di scuola che ricomincia. Mm. Una poesia di un grandissimo poeta, Gianni Rodari. E chi la interpreta? Noi forse?
1: Ma non siamo capaci, giammai.
0: Ma per carità.
1: Ci vuole un interprete vero.
0: E noi abbiamo un grande attore, un grande interprete che vuole dedicare a tutti i bambini in ascolto questa poesia sulla scuola che ricomincia. È con noi Max Pagliellizio che sta per interpretare questi versi di Rodari. Prego, maestro.
2: Ritorno! A scuola!
0: Però magari per evitare di spaventare i bambini. Ecco.
2: Suonati la campana!
0: No, che ha detto?
2: L'estate!
0: Sì.
2: L'estate!
0: L'estate?
2: È lontano.
0: Ah, è lontano. No. È lontano.
1: No. No. No.
0: Oddio, mi fa impressione.
1: Oddio come soffre.
2: Ma è arrivato!
0: Hello! Che?
2: Prima!
0: Fa paura, ma
2: giorno!
0: L'urlo di Tarzan. È l'urlo di Tarzan. Sì. Maestro. No, questo non è educazione.
2: C'è!
1: Chi?
0: Maestro.
2: La griha!
0: Sì. Tutto intorno si è capito, sì.
2: Il 6?
1: Sei politico.
0: E spalla?
2: Camminiamo.
0: Camminiamo. Sì.
2: Camminiamo.
0: Abbiamo capito.
1: Oddio.
0: Non faccia così.
2: Amici.
0: Bambini, si
2: incontriamo.
0: Incontriamo. Non ho capito questo. Sì.
2: La balestra? Aspettare.
0: Che cosa, maestro? Mi chiedo scusa. Sì. Maestro, sì.
2: E tante.
0: E da.
2: Cosa?
1: Tante cose.
2: Tante cose.
0: Se.
2: Di. Ha.
0: Di. Questa è.
2: Imparare.
0: E va avanti così,
1: imparare.
0: Io direi mandate una canzone, il maestro lei va avanti, imparare.
1: È cultura che evolve.
0: Grazie al grande Max Pagliellizio.

0: Ci siamo. È il momento di far correre libera la fantasia.
1: Sì. Siamo un popolo di inventori, vi abbiamo chiesto di partecipare all'iniziativa Vorrei che inventassero. Sì. Beh, avete spedito delle mail a coniglio@rai.it molto interessanti.
0: Posso dirlo?
1: Sì.
0: Mortificanti. In molti casi mortificanti. Allora, che cosa vorreste che inventassero? Sentiamo.
1: Allora, iniziamo da Roberta. Dice, qui a Parigi fa freddo d'inverno e fare lo shampoo è una sofferenza. Io vorrei che inventassero un phon, il phon di Blade Runner.
0: Ammazza.
1: Che non solo ti asciuga i capelli, ma ti fa la messa in piega in 2 minuti, così risolvi.
0: Fa tutto insieme.
1: Sì.
0: È bello.
1: Se l'ha fatto nel film, lo facesse pure da me.
0: Quasi un tornado, se vogliamo. Ci scrive invece Francesca da Napoli.
1: Sì.
0: Vorrei che inventassero il caricabatterie universale definitivo.
1: Definitivo?
0: Per tutto, uno solo per tutto.
1: Sì.
0: Telefono, computer, spazzolini elettriche, cuffie, aspirapolvere, qualunque cosa, c'è un solo carica batterie, così quando parti ti porti solo le mutande, c'hai un cavo solo e ciccia.
1: Poi, qui c'è un'ascoltatrice anonima, ha chiesto di mantenere l'anonimato e noi la rispettiamo.
0: Beh,
1: vorrei che inventassero una scarpa che quando entri in casa riconosce se hai pestato qualcosa di brutto brutto e si pulisce da sola. Perché tu hai la sensazione, non sai se è una foglia,
0: però,
1: se è una... No?
0: Perché non ti sei firmata? Questa denota la nobiltà del tuo animo, questa cosa. Perché no? È una cosa in effetti molto utile. No? Cioè che è una scarpa che si autopulisce se hai attraversato l'orrore, diciamo così.
1: Devi andare in un negozio che c'è la mochetta e non
0: certo,
1: è una cosa bella.
0: E non è, poi se ne accorgono magari. Claudio da Brescia scrive, vorrei un cuscino che durante la notte si raffreddasse da solo dal lato dove appoggi la testa.
1: Oh, mamma mia.
0: Perché io passo metà della notte a girare il cuscino per cercare quello fresco e ormai ho sviluppato una tecnica da professionista. Questo è un problema
1: molto diffuso, ragazzi.
0: Diciamo soprattutto estivo.
1: Anche perché devi fare una mossa veloce, sennò ti svegli del tutto.
0: Ma certo, certo.
1: Vincenzo da Palermo. Dunque, quello che mi servirebbe davvero è un raccogliatore automatico di quelle cose che lasciano i cani per strada.
0: Un raccoglitore, cioè che raccoglie da solo
1: le
0: senza
1: deiezioni.
0: Che tu debba occuparti.
1: Io ho 4 cani.
0: Però
1: 2 volte al giorno. Immaginate lo sforzo fisico.
0: Figlio mio, che dobbiamo fare?
1: Il pannolone.
0: Sentiamo Davide ci scrive. Sì. Davide, vorrei che inventassero un asciugamano che non cada mai dal gancio. Guarda, tu vedi che dietro c'è un ragionamento.
1: Ma certo.
0: No, cioè evidentemente Davide ha questo problema che va a agganciare gli casche, invece l'asciugamano che non cade mai dal gancio è un'utilità vera.
1: È vero.
0: Vera.
1: Qui c'è un altro anonimo che dice, vorrei che fosse inventato al più presto un'apparecchiatura che definisca le dimensioni della prostata senza fare quelle operazioni umilianti.
0: Sì, comunque esiste però, c'è l'ecografo, si può vedere la dimensione, per carità. Andiamo avanti, io qui vedo Lorenzo da Catania.
1: Sì.
0: Vorrei che inventassero una pentola che non trabocca mai.
1: Che ha?
0: Appena l'acqua sta per uscire, abbassa automaticamente il fuoco.
1: Ma
0: mi sembra una cosa più urgente dell'auto volante. Ed io sono d'accordo.
1: Ragazzi, questo è geniale.
0: Sì.
1: Bisogna che qualcuno si inventi una startup, la pentola che che comunica il gas di spegnersi.
0: Questo è utile davvero. E concludiamo, io direi, con un'ultima straordinaria intuizione del popolo italiano.
1: Ideona di Vittorio da Sirmione.
0: Benissimo.
1: Allora, per evitare la scocciatura di spalmarsi la crema quando si va al mare o di chiedere a qualcuno che te la spalmi, che inventassero una cabina in cui uno entra e viene irrorato di crema solare ed esce pronto per proteggere la pelle.
0: Come un innaffiamento, un'irrigazione automatica di crema solare. Questi sono gli italiani.

0: La notte che succede?
1: C'è una replica, c'è una replica tra le 2 e 30 e le 3 qui di, su Radio 2.
0: Sì, vi auguriamo di passare un bellissimo fine settimana, state bene, riposatevi, state con chi amate, ci si ritrova lunedì sulle frequenze di Radio 2, linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.
2: Spin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: 2-2.
7: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
8: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
9: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
8: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2.
10: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
11: Sono le 10:30.
12: Rai GR2.
13: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dei vanno liberati. Dopo il tetto a benzina e diesel, Eni annuncia la riduzione del prezzo dei carburanti anche per il settore agricolo e della pesca. In studio c'è Paola Nania.
14: Buongiorno, l'annuncio e la notizia è arrivata poco fa. Eni prevede di ridurre il prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e quello della pesca. Questa misura parte da oggi, dovrebbe andare avanti fino a fine mese, forse fino a fine anno, questo verrà deciso più avanti. Permetterà di acquistare gasolio e benzina con uno sconto del 20% al netto dell'IVA. Poi ci sono i dati che arrivano dal Ministero delle Imprese del Made in Italy sul prezzo medio dei carburanti oggi, ancora in calo quello della benzina a 2,064, in calo anche quello del diesel sulla rete stradale nazionale. A te.
13: Grazie Paola. Intervenendo alla Banca Nazionale Svizzera, l'ex presidente della BCE Mario Draghi ha parlato della necessità di risanare i bilanci, ma farlo con tagli e tasse non produrrà i risultati necessari. Per Draghi le riforme sono la leva più importante per la crescita e sull'intelligenza artificiale ha parlato della possibilità di finanziare nel bilancio dell'Unione 100 miliardi per progetti di sviluppo. Seconda giornata di manifestazione degli studenti in Francia. Anche oggi si segnalano tensioni in numerose città del paese. Oltre 400 le scuole rimaste chiuse dopo le violenze di ieri che hanno portato a circa 2.000 fermi. Pesante il bilancio, 65 dipendenti scolastici feriti, di cui 40 presidi, ha denunciato in TV il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey. La portaerei Roosevelt e altre navi statunitensi si stanno spostando verso il Medio Oriente, lo scrive il Wall Street Journal. Con un contingente di 10.000 soldati, si tratta del terzo gruppo d'attacco dislocato da Washington in quell'area. L'arrivo è previsto per fine novembre e potrebbe rappresentare la ripresa degli attacchi contro l'Iran più volte ventilati dal presidente Trump dopo le elezioni di medio termine. Il corrispondente da New York.
15: Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, dice Trump, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Se i repubblicani sono indietro nei sondaggi, sembra dunque dire il presidente degli Stati Uniti, il problema è innanzitutto nella comunicazione. Parla a margine di appuntamenti pubblici in Texas ed Oklahoma in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese. L'aumento dei prezzi, afferma Trump, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden e sul caro benzina avverte. Potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi del al diesel. Sempre in vista della scadenza delle elezioni del 3 novembre, quando si rinnoveranno la Camera dei Rappresentanti e un terzo nel Senato, il settimanale Time in precedenza gli aveva chiesto se escludesse di ricorrere alle

0: Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica del presidente. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo.
1: It's looking like that.
0: Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Le prime informazioni sembrerebbero andare in quella direzione, conclude. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: Lo abbiamo sentito su quanto accaduto nel volo Fly Dubai diretto in Israele. Gli Emirati aprono un'inchiesta. Il corrispondente da Gerusalemme.
3: Entrambi feriti, il pilota indiano del volo e il copilota omanita, sono stati trasferiti negli Emirati, dove le autorità indagano per terrorismo. Le indagini preliminari svolte in Arabia Saudita confermano che il copilota ha coltellato il comandante, che pur ferito è riuscito ad aprire la porta della cabina di pilotaggio, consentendo ad alcuni passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv di bloccare l'aggressore, che intendeva far schiantare l'aereo con a bordo 174 passeggeri, quasi tutti israeliani. Il premier Netanyahu ha affermato che il copilota è un islamico radicalizzato, aggiungendo che presto si scoprirà se dietro c'è l'Iran. Per evitare il ripetersi di attacchi simili, Israele ed Emirati hanno concordato di mettere ordine nella questione della sicurezza dei voli. Ad evitare una tragedia orribile, il coraggio di alcuni passeggeri israeliani e una serie di incredibili coincidenze. Eroi che con il loro sangue freddo sono riusciti a bloccare l'aggressore e a portare l'aereo in salvo in Arabia Saudita. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
2: Oggi è la festa dei nonni, che in una società sempre più complessa e frenetica spesso forniscono l'aiuto più consistente alle famiglie. Gli auguri arrivano anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce i nonni parte fondamentale delle nostre radici, della nostra storia e di ciò che siamo diventati. Siamo allo sport, il calcio, il giorno di Francia-Italia alle 20.45 a Saint-Denis. Gli azzurri sfidano la nazionale allenata da Zidane nella terza giornata di National League, diretta su Radio 1. I transalpini guidano il gruppo 1 con 6 punti, seguono Italia e Belgio a 3 e la Turchia a 0. Le parole del difensore Alessandro Bastoni.
4: Al di là dei giocatori che andremo ad affrontare, quello che più ho a cuore è la prestazione dell'Italia. Giustamente siamo sempre abituati a pensare agli altri, però penso che in questo momento la priorità vada data a noi stessi, perché solo attraverso un miglioramento nostro personale potremo raggiungere gli obiettivi poi collettivi.
2: È tutto, il GR2 torna alle 12.30.
5: Eccoci qua, ciao Emma. Buona puntata di Radio 2 Social Club.
6: Buongiorno, chiedo il silenzio in sala, soprattutto Saverio Raimondo. Devi stare calmo, non puoi fare sto casino.
5: Quel rumore di fondo era...
6: È lui!
5: Infatti fa rima, quel rumore di fondo è Saverio Raimondo. Eccolo là.
6: Sarà con noi oggi in puntata.
5: Sì, vabbè, una croce. Ma non so, per fortuna non solo lui, sarà in ottima compagnia, perché torna a trovarci Sidney Sibilia con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Ciuccioli, madonna che nomi complicatissimi, per la seconda stagione di Nord, Sud, Ovest, Est. La prima è stata un trionfo tale, quindi questa andrà malissimo, e poi no, è molto attesa.
6: E poi se passano dal Social Club allora andrà benissimo. Fumetti brutti per il libro Cigni Selvatici.
5: Questa volta non disegni, è proprio un libro. Racconto, un romanzo, quindi è passato, le chiederemo poi perché è passata dal disegno alla scrittura, alla letteratura pura. E poi per la musica
6: Lumiere, il suo nuovo singolo è Ancora Te, anche se ce la ricordavamo diversi.
5: Ancora?
6: Te.
5: Ancora te, Lumiere.
6: Senza voce.
5: Tutto francese, per lei è
6: esatto.
5: Tutto francese. Lumiere è diventato Lumiere. Ancora è diventato Encore. E adesso, e poi viene a trovarci un giornalista e conduttore, ma non solo giornalista e conduttore, è anche uno che scrive delle cose fulminanti sui social, delle battute sempre molto divertenti. Alessio Viola con noi a Radio 2 Social Club.
6: Insomma, puntatona che inizia sempre, lo sapete, con lei, la nostra regina.
5: Con la musica.
6: La musica di Francisco, la Social Band.

0: La voce di Francis con Emanuele Ciampichetti al basso, Mackie Marturano alla batteria, Alessio Graziani alle tastiere e Claudio Trippa alle chitarre e alla direzione artistica della social band. Questi non sono musicisti, sono eroi.
1: Ma tu mi hai portato la colazione? Questa è la canzone della colazione.
0: Ah, sì, la canzone della
1: colazione. Me l'hai portata la colazione?
0: No, non te l'ho portata.
1: Cosa mi hai portato?
0: Saverio Raimondo.
1: Ah! Qua?
0: Un uomo, un fagottino.
2: La brioche.
0: Sì.
1: Una canuccia, per favore.
0: Una canuccia.
2: Ma che denti? Vabbè, allora. Sono giornate un po' difficili per l'aviazione civile, fra vulcani, dirottatori, meglio se prendete un Intercity, ve lo dico sinceramente.
1: Beh.
2: Tra l'altro, notizia, sempre in questi giorni si è conclusa un'inchiesta su un volo Pisa-Prestwick che aveva atterrato d'emergenza un annetto fa con solo 10 minuti di carburante rimasto nel serbatoio.
0: Un anno fa, stava la notizia è di oggi però, cioè di questi giorni.
2: È conclusa l'inchiesta,
0: sì,
2: esatto,
0: ecco.
2: È conclusa l'inchiesta che ha effettivamente accertato che gli era rimasto l'1% di serbatoio.
1: Non fai neanche muro torto.
2: Bravissima, bravissima. Ma io però dall'altra voglio esprimere solidarietà, perché con quello che costa la benzina in questo momento, io capisco che uno ci prova, dici, a non fare rifornimento, dici senti, vediamo fin dove andiamo.
0: Sto in riserva, ma poi che non
2: dai. Alle brutte andiamo in folle.
0: Il motorino, la Vespa c'aveva la cosa che quando andavi in riserva giravi una levetta e
2: lo so, la Vespa sì, i voli low cost meno.
0: I voli low cost lo so, non c'hanno gli stessi optional.
2: No, infatti adesso per permettersi il carburante, che comunque la benzina costa, i voli low cost inseriranno, notizia sempre di questi giorni, tutta una serie di extra più costosi, fra i quali il bagaglio in stiva si pagherà, e l'imbarco prioritario si pagherà e l'atterraggio, anche quello si pagherà, è un optional.
0: Ma no,
2: è un optional
0: cioè, che si paga le prime due cose si pagavano già, l'atterraggio era incluso.
2: No, adesso l'atterraggio non è più incluso, si paga a parte,
0: decollo.
2: Se vuoi atterrare devi pagare, decollo è nel prezzo, sull'atterraggio
0: non si garantisce.
2: Non si, devi pagare.
0: Ma paghi durante il volo?
2: No, devi
0: pagare. Senta, mi fa atterrare.
2: No, sono buoni tutti a pensarci una volta su. Lo devi decidere da subito. Ma in mancanza di carburante, a parte tutti, molti si domandano, visto che la piaga del costo della benzina, in mancanza di carburante, si può volare? Ora, io, come sapete, sono laureato in ingegneria e quindi...
1: Ma io non lo sapevo.
2: Neanch'io. Ma neanche alla facoltà di ingegneria lo sanno. È una cosa che sto millantando ora in questo istante. Allora io mi permetto di dare dei suggerimenti all'ENAC, all'ascolto, perché secondo me almeno una, se non tutte le idee che vi sto per dare sono praticabili. Per esempio, un modo per far volare l'aereo senza benzina potrebbe essere far sbattere le braccia ai passeggeri in economy mentre quelli seduti in business pregano per tutta la durata del viaggio. Secondo me può funzionare.
0: La suddivisione dei compiti, del resto
2: no.
0: Quelli in business hanno pagato tutti.
2: Hanno pagato o prego?
0: Sarebbe sconveniente costringere
2: a battere le braccia.
0: Togli su dalla scella.
2: Mai fatto, mai sia. Altrimenti, perché non allunghiamo? Questa è una cosa che mi chiedo da sempre: perché non allunghiamo le piste d'atterraggio da un aeroporto ad un altro?
0: Che
2: cioè,
0: scuola?
2: Facciamo una pista d'atterraggio lunga da Roma a Parigi, l'aereo viaggia lungo la pista, non si stacca mai dal suolo. È anche più sicuro, secondo me. La butto lì.
0: Abbiamo fatto l'autostrada del sole, facciamo quella dell'aria.
2: Bravissimo.
0: Dai, su.
2: Bravissimo. E ancora, si possono sfruttare le leggi dell'aerodinamica volando su un A4, nel senso proprio su un foglio A4.
0: Ecco.
2: Piegato bene.
0: Tipo questo.
2: Bravissimo. Lo pieghi bene.
1: Tu li fai benissimo.
0: Dai, si fa.
2: Poi sulla aliti. Punta. Tocca trovare uno che ha un bel fiato.
0: Sì.
2: E poi, secondo me, quelle leggi.
0: Ma la mattina.
2: Può funzionare. Può funzionare. O
0: non
2: ancora.
0: È vero, c'hai i fiori in bocca.
2: Per favore ragazzi, dopo queste smancerie, dopo. Altrimenti si possono coprire delle tratte intercontinentali facendosi prendere per mano da uno steward da un lato, da una hostess dall'altra, e si fa vola.
0: Sì,
2: allora,
0: io lo facevo.
2: Allora, ovviamente non possiamo garantire con questo sistema una tratta diretta,
0: no.
2: Però facendo scalo ogni due metri
0: cambi zio.
2: Bravissimo.
0: Il genere lo faceva zio.
2: Bravissimo. Esatto. E così si arriva fino a destinazione. Ma al momento la soluzione più percorribile, secondo me, resta quella di far imbarcare, questo ripeto, per fare a meno della benzina, far imbarcare non solo le valigie più pesanti, ma anche i bagagli a mano, però non in stiva, bensì direttamente dentro il carburante, perché con la combustione di zaini, trolley, eccetera, vuoi che l'aereo non arrivi a destinazione?
0: Metti un inceneritore, è fatto.
2: Ma infatti, provare per credere, fatemi sapere.
0: Bravo, begli accorgimenti, devo dire anche ecologici.
2: Beh, cerco di rendermi utile, socialmente utile. Bravo.
1: Ma se uno la benzina se la porta da casa?
2: Beh, è fortunato che ce l'ha.
1: Hai ragione anche tu. Noi adesso su Radio 2 ascoltiamo Giorgia.

0: Oh, adesso è il momento di parlare di una seconda stagione di grandissimo successo. La prima è stata un successo enorme, vuoi grazie alla loro bravura, vuoi grazie alla colonna sonora che è strepitosa.
1: Hanno fatto l'883% di share.
0: 883. Perché è di 883 che parliamo, Ema?
2: Esatto, perché per la seconda stagione sono tornati pazzi che sono tornati al Social Club Sydney e Sibiglia insieme a Elia Nuzzolo e Matteo Oscar.
3: Buongiorno!
2: Ciao,
3: come state?
2: Ciao, grazie del petto.
3: Che piacere. 883.
1: Ormai siete più voi degli originali.
0: Sì. Sì, è veramente...
2: Siete cresciuti, ragazzi. Come
3: so, hai visto come sono diventati grandi?
2: Sono cresciuti!
3: Sì. Cioè... Te li ricordi che erano proprio. Cioè, una cosa.
0: No,
3: ma come ti giri e loro diventano così.
0: L'altra volta quando sono venuti hanno fatto la pipì.
2: Sì,
0: non ricordo.
3: No,
0: abbiamo dovuto cambiare. L'abbiamo dovuto cambiare.
3: Adesso invece no, c'hanno il vasino.
0: Allora, ragazzi, il fasciatoio non serve.
1: Allora, io capisco che voi in questo momento vi stiate cringiando come si
4: sono. No, perché?
1: Ma sappiate che è un attimo e si passa dal siete cresciuti a siete invecchiati. Quindi godetevi questo.
4: Lo godiamo. Ce lo vogliamo, certo.
0: Esatto. Te l'hanno mai detto siete cresciuto, sei cresciuto?
1: A me non me l'hanno mai detto.
0: Sono invecchiato.
1: Io direttamente invecchiato.
0: Lui subito dalla culla ha messo i capelli bianchi.
2: Ragazzi, cosa è cambiata nella vostra vita dall'anno scorso? Perché grande successo questa serie.
4: Ma cos'è, come boh.
0: Si rimorchia?
5: Si rimorchia,
1: giugioli. Abbiamo filmato.
4: No, ma con discrezione, ma non siamo interessati. Noi.
0: Rimorchiavano pure prima.
4: Ah, sì.
3: Belli che sono.
0: Belli, devo dire la verità.
3: È come una cosa vecchia, delle vecchie generazioni.
0: Poi non vi preoccupate, non la più, bellezza c'è, la recitazione arriverà.
3: Esatto.
0: No, ma senti, tu sei un regista pazzesco.
3: Grazie.
0: No, nel senso.
3: Io vengo qua per i complimenti.
0: No.
3: Non me ne vado pure.
0: Voglio dire, trattare la musica è sempre complesso, voglio dire, non è scontato.
3: È spinoso.
0: E tu l'hai fatto con Mixed by Harry, l'hai fatto con la prima stagione No Sud-Ovest Est, ma lo stai facendo in questa seconda stagione. Però il secondo appuntamento, come anche discograficamente ne parlavamo questi giorni con artisti che abbiamo ospitato, il secondo appuntamento
3: è certo.
0: Sempre.
3: Guarda, noi in realtà a un certo punto. Dopo il successo della prima stagione, avevamo l'ansia da prestazione per la seconda stagione. Però era e anche loro, ovviamente. Cioè, però è la stessa condizione che vivevano i personaggi che dopo il primo album dovevano fare il secondo album. Quindi, dopo il grande successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, dovevano fare North Sud West Est. Quindi noi abbiamo preso quest'ansia da prestazione, l'abbiamo inserita nella serie, soprattutto all'inizio. E credo che questa cosa poi ci abbia pure aiutato. Cioè, è un raro caso in cui autori e personaggi vivono la stessa situazione. E quindi è venuta una cosa metatestuale molto divertente. Stanno sempre a dirsi: adesso ci aspetteranno al varco, ma saremo capaci di ripeterci, ma non è che ci sgamano che non sappiamo fare niente. E
0: ma
3: invece
0: è
3: un attimo che ci sgamano.
0: Senti, da dove parte la seconda stagione?
3: No, proprio attaccata a dove è finita la prima.
0: Ricordiamo.
3: Quella scena lì, noi abbiamo lasciato, diciamo, i nostri due protagonisti che dopo il grande successo di hanno ucciso l'uomo ragno, si devono fare il secondo album e c'è una canzone che poi, insomma, che è come mai, che un po' già avevano, e che è un po' un problema.
0: Certo.
3: Come sappiamo,
0: non è ballabile. Ripeto, si lamenta,
3: come la ballo, e quindi diciamo è un po' una riflessione su questo tema e su che vuol dire poi fare i cantanti e farlo di lavoro e che vuol dire, insomma, scegliere cosa fare da grandi. Poi, insomma, è tutta una riflessione sul romanzo di formazione.
0: Quindi, insomma, come è seconda stagione, ma era anche secondo disco per gli 883,
3: secondo e ultimo, perché noi dopo questo, insomma, in qualche modo è uno spoiler, però la realtà è il più grande spoiler, le band si sciolgono. Che era, mi sa, un disco di Luca Carboni.
0: Le band si sciolgono,
3: vero?
0: Sì,
3: ho detto, vedi? E quindi loro, il duo si scioglie.
0: Abbiamo anticipato il cambiamento climatico. Prima dei ghiacciai.
3: Si sciolgono i ghiacciai.
2: Vi interrompo per un buon motivo, perché ho la stessa voce di Sydney Sibilla oggi. Abbiamo la stessa voce.
0: Sì,
2: è vero?
3: Io e te?
2: Sì.
3: Tu hai una voce bellissima, la mia era sempre all'interno.
0: Però lui sa fare.
3: È un complimento per me.
0: Un sacco di cose.
2: E io guarda cosa so fare. Adesso ascoltiamo Pharrell Williams.
1: Come lo fa lei?

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
4: 2-2. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
5: 2-2.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: La neomelodica Emma Stoccolma, era lei che cantava in realtà. Ma adesso, dopo aver sentito Sydney che ci sta raccontando la seconda stagione di North Sud Ovest Est, voglio chiedere a Elia e Matteo di quel periodo, di quegli anni 90, così ruggenti, se c'è qualcosa.
1: E voi avete vissuto,
0: avendoli vissuti dal punto di vista cinematografico, diciamo così, della narrazione cinematografica, voglio chiedervi se c'è qualcosa che appunto non avete vissuto e che vi manca di quegli anni, che vi piacerebbe vivere.
2: Ci manca, non avendola vissuta, ci manca la noia di quegli anni, la lentezza di quegli anni.
3: Ma come ti permetti?
4: La noia che ti dà la possibilità, tramite la noia, di trovare qualcosa da fare.
0: Di creativo.
4: Di creare, sì,
0: di
4: esatto.
0: Di pensare.
4: Un po' di silenzio.
0: Penso, ma non capisce tutto quello di. Ma la noia è un elemento, Ma poi c'è anche forse. C'era un minore controllo, per esempio, se uno, come si dice, fare sega, noi diciamo fare sega a scuola,
5: esatto. A Salerno è fare filone,
0: voi?
2: In Toscana è fare forca.
4: A Milano è bigiare, penso, ma è un po' più universale.
1: Non andare a scuola in italiano, lo dico,
0: non andare a scuola per chi ci segue dall'Italia, non andare a scuola senza essere rintracciati da registri elettronici,
2: un bel
0: GPS,
2: ricevi la firma da solo.
1: Esatto,
5: erano tutti calligrafi. Io ero espertissimo.
0: Sì, tutti facevamo la firma, anche sugli assegni.
1: Io uso ancora la firma di mia madre.
4: No, io in questo posto, mia madre lo sapeva quando andavo a scuola, glielo dicevo, oggi non entro.
2: Portava
5: in questo. Vabbè,
4: fai come vuoi.
5: Moderna come cosa.
4: Sì, mi lasciavo.
5: Più complicato.
0: Andavi bene a scuola?
4: No. Se no ci andavo.
2: Proprio per quello, tanto vale che non
4: ho recuperato dopo.
0: Altre cose che si possono rimpiangere di quel periodo, che avete nelle scene che avete recitato, che avete una differenza che avete...
4: Ma sai che anche che tutto fosse un pochino più nascosto, che si aveva la possibilità di fare musica, in questo caso in tavernetta, senza la possibilità che lo sapesse qualcuno al di fuori di quella tavernetta, che è un pochino un po' essere liberi, c'è la possibilità di essere effettivamente da soli in un luogo senza la possibilità di riprenderlo e metterlo su una piattaforma in modo che tutto
0: oggi tutto è esplicito, sì, tutto è visto, sì, tutto sì. È condivisibile,
4: sì. Questa cosa sì, molto.
3: Ti sta un po' stretta questa cosa?
4: Sì, a me sì, personalmente sì, un pochino.
3: Tu Luca cosa facevi nel 93, che poi è l'anno...
5: Aveva già vinto Sanremo varie volte.
0: Io ho vinto una volta sola, una volta vabbè fra i giovani ero arrivato prima, però insomma nel 92 sì, avevo vinto Sanremo.
5: Mi sono preparato.
0: Quel periodo ero a Bologna. Registravo dischi nello studio di Lucio Dalla, la Phonoprint, e stavo registrando l'album dal vivo di quella tournée post Sanremo, e mi sono divertito molto, erano anni bellissimi.
6: E cosa pensavi degli 883?
0: Luca
1: Barbarossa in quegli anni.
5: È una bella domanda spinosa.
3: Io Emma abbiamo improvvisamente scoperti molto complici.
0: Innanzitutto l'invidia, perché sicuramente vendevano più di me, non lo so, anch'io vendevo un sacco di dischi in quel periodo, però
5: Luca
0: sfornavano un successo sfornavano un successo dopo
5: loro hanno fatto 700.000 con Hanno ucciso l'uomo ragno e 1,3 con North Sud Ovest Est.
0: Il massimo che ho venduto è 500.000 album, quindi
5: che buttali via, buttali via,
0: che non era neanche quello della vittoria a Sanremo, era quello prima, con L'amore rubato, con Yuppies,
5: perché con quello della vittoria poi dicevo madonna questo vince sempre.
1: Comunque,
5: della classe,
1: hai uso la risposta, direi perfetto.
3: Comunque hai uso la risposta, è vero, no, chiudo.
0: Cosa pensavo io? Te l'ho detto, li ammiravo.
3: Invidia. Ma invece di essere sempre nostalgici, voglio sapere cosa non vi manca degli anni 90. Cos'è che non vi manca?
5: A me un sacco di roba ce l'ho pure messa lì nel c'è una scena di loro a Milano nella prima stagione, in cui, che è un po' mutuata da alcune cose che io ho vissuto i primissimi tempi che vivevo a Roma. Io vengo da Salerno, che insomma ti orienti abbastanza sia per le dimensioni, e poi c'è il mare, cioè lei a destra stai andando, c'è lei a sinistra stai tornando, facilissimo. E a Roma era impossibile, ma c'era il tutto città. Ok, che il tutto città, che a Roma era grande quanto un vocabolario,
6: sì.
5: E funzionava in questo modo: tu sei, intanto devi capire dove sei, tipo come i navigatori col sestante, perché se non so dove sei, una volta che hai individuato dove sei, Se vai in una direzione, tipo verso su, poi c'è scritto vai a pagina 157 e devi girare. Se invece sei vai verso destra, dice vai a pagina 141. Allora ti devi rigirare. E mentre stai cercando la pagina, sei già in un altro punto di questo libro enorme e infame. Che era il tuo. Io sono contentissimo che sia estinto il Tutto Città.
3: Giusto!
5: No, poi mi dispiace se.
0: Ah, editori.
5: Tutto Città. Esatto. Che le famiglie sull'astrico da quando non c'è più il Tutto Città. Però io lo odiavo. Ma col navigatore è
6: più comodo.
5: Sì. Dai, su.
0: Allora, però se ti si rompe il navigatore, veramente adesso non sai dove sei e neanche dove devi andare.
5: Sì, sì, sì, certo. La famosa dipendenza dalla tecnologia. Se si rompe il navigatore, rimani là.
3: Non per essere passatissima, in realtà anche il nostro ospite musicale è giovanissimo, però riprende un po' uno stile degli anni 70, possiamo dire, no? Accogliamo per la seconda volta in studio a Radio 2 Social Club Lumiero. Buongiorno.
0: Vuol dire che la prima volta si è comportato bene, perché se no
3: anche noi
0: avremmo richiamato. Ciao Lumiero.
7: Buonasera, un grande piacere essere qua.
5: Buongiorno.
3: Grazie, piacere nostro.
0: Complimenti, lei è sempre molto elegante.
7: Si prova.
0: La ascoltiamo volentieri.

0: Lumiero dal vivo a Radio 2 Social Club, oggi si è venuto a trovare in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo Ancora Te, ma questa invece era canzone, era come fosse un'estate.
1: Come fossi estate.
2: Ah, l'abbiamo scritto, no,
0: voglio
2: male,
0: dire quindi. Che fa parte del primo grande disco di Lumiero, che non è un mio commento, cioè si intitolava così il disco, perché io non entro nel merito così, anche perché io sono mosso solo da invidia professionale, quindi
1: io stesso
0: non faccio mai.
3: Occhio, non vendere più di 500.000 copie che te lo fai nemico, te lo dico subito, vola basso.
0: No, guarda, più di 5 mai ferito prima, lo sai che hai detto che gli 883
3: vendono. No, ma mica t'ho ferito io, è un dato oggettivo, ferito io.
0: Mai ferito perché l'hai sottolineato, No, allora sai che ti dico che Cozzalone fa molti più incassi.
3: Sicuro, guarda.
0: Allora stai muto.
3: Ma moltissimo.
0: Ecco, allora stai schiacciato.
3: Ma molto, molto.
0: No, vabbè, scherziamo. Senti, qual buon vento ti porta qui con un nuovo singolo? Che cosa stai facendo in questo periodo?
1: Innanzitutto lasciatemi ringraziarvi, è un grande piacere essere qua di nuovo anche con Saverio un'altra volta.
2: Piero, grazie mille.
1: Davvero bello.
0: Lo trovi sempre,
1: infatti.
0: Se ti dà fastidio.
2: No, ma io anche
0: io faccio
2: risaltare meglio tutti gli ospiti, perché in confronto a me chiunque è più bello, più bravo.
0: Ma sei bellissimo, Saverio.
2: Grazie. Lumiero, ma tu hai confidenza con gli 883?
1: Io beh, li ho ascoltati da piccolino, sì, e come? Sono anch'io del 97, quindi insomma ci sono stato un po' dentro anch'io.
2: E poi c'è un grande ritorno, no? Ne parlavamo prima anche in redazione, anche musicali, stadi pieni, insomma è proprio un bellissimo
0: periodo. È un repertorio
2: periodo,
0: che
2: sì.
0: Ha vinto non solo sul momento ma poi nel tempo, questo è stato la vera sorpresa, è questa qua, di come si è riaccesa l'attenzione. In parte anche grazie alla serie, ma credo che la serie si sia progettata proprio perché il repertorio degli 883 stava tornando veramente prepotentemente in auge e la serie ha contribuito tantissimo.
3: Non lo so se la serie ha contribuito, sicuramente avevo capito a un certo punto che c'era qualcosa che stava, che quelle canzoni che mi piacevano tanto da piccolo, adesso che le capivo meglio, perché poi erano pure tipo io quando avevo 10 anni, no, che sentivo Non me la menare. Già sapendo Non me la menare non significa niente, quindi certo. Mi piaceva e basta. Poi ascoltando invece i testi ho pensato che c'era proprio tutto un mondo che meritava di essere riscoperto, e probabilmente non lo stavo pensando solo io, e lo pensava un sacco di gente. Io mi sono limitato a sentire le canzoni e farci la colonna filmica, cioè le abbiamo messe in scena, certo. Tutto qua. Io poi,
0: senti, invece... a proposito di scena, ma Max è venuto proprio sul set mentre giravate?
4: È venuto, sì, è venuto a trovarci.
0: E che... E tu come l'hai vissuta sta cosa?
4: Come l'ho vissuta?
0: Tu che fai lui?
4: È strano, comunque averlo lì davanti è strano, però...
0: Si divertiva?
4: Rideva proprio, lo sentivamo ridere durante le scene da Easy Up, quindi no, lui si è divertito molto. Anche Mauro è venuto a trovarci. Sì.
3: E ci ha dato anche dei gadget nella seconda stagione... la camicia e il cappello sono quelli originali dell'epoca,
2: della memorabilia originale,
3: che senza neanche lavarli li abbiamo dati a Matteo, che li ha messi così perché avevamo paura che si perdesse la magia.
2: Certo.
0: Quanti episodi avete girato?
3: 8 e 8.
0: 8 e 8
3: sono 8 episodi,
0: 8
3: no, appunto, evitiamo,
0: fate
3: lo spin-off da 3,
0: esatto.
3: E sono 8, era già pensata, noi avevamo pensato 2 stagioni, poi ovviamente se la prima fosse andata male ci saremmo fermati, però invece è andata bene, e quindi era l'arco narrativo, era pensato 2 stagioni come i 2 album.
0: Siamo sempre felicissimi quando una serie va bene dedicata alla musica, no? Poi alla musica italiana in modo particolare, quindi insomma è veramente è un grande piacere. Tu sei un maestro nel rappresentare la musica.
2: Noi sponsorizziamo non solo le serie, la musica, ma anche i romanzi. Infatti è il momento di accogliere una delle fumettiste italiane più amate, oggi viene a presentarci il suo debutto nella narrativa, perché ci sono stati prima 2 fumetti, adesso c'è questo libro, Cigni Selvaggi a Social Club, Fumetti Brutti.
0: Eccola qua.
2: Buongiorno. Buongiorno.
5: Ciao. Ah, che bello.
2: Come stai?
5: Molto bene, grazie.
2: Siamo felicissimi di averti qua al Social Club insieme a questo tavolo. Ti chiedo subito, cosa facevi negli anni 90?
5: E cosa facevo negli anni 90? Giocavo alla PlayStation.
2: Un grande
3: caso. A cosa?
5: E Spyro, il draghetto di Yola.
6: Pure io, certo, Spyro. Certo. Non negli anni 90, però dopo.
3: È un drago,
6: spare il draghetto viola.
7: A che giocavi?
0: A che giocavi? Lavoravo, facevo le tournée, facevo i dischi, che là giocavo a pallone, giocavo.
7: Ecco, lo vedi.
0: No,
7: cosa giocavi?
0: Io
3: sì, ma nella nazionale cantante, no, a pallone lui. Il pomeriggio.
0: Capo cannoniere, no, no, uno qualsiasi.
7: La grandeur di
0: Ma
7: Barbarossa.
0: Qui non siamo qui per parlare di me, siamo qui per parlare di Fumetti Brutti, che poi è questo nome, Fumetti Brutti, tu che hai studiato all'Accademia.
5: È un nome fighissimo. Io non so come, che non se l'è preso nessuno prima di me, però sono stata molto fortunata perché almeno gli ho messo questo ed me lo sono preso.
0: E tu non ti critica nessuno, dice
5: sono abituata.
0: Sei abituata, però dico, tu invece hai studiato proprio all'Accademia delle Arti.
5: Sì, e in realtà io non lo dico più, però io so disegnare, ma mi piace proprio disegnare male, quindi sì.
0: Ti piace disegnare male? Sì. Come Picasso, che diceva ci ho messo una vita a imparare a disegnare come i bambini, come un bambino, no?
5: È una gran bella frase quella.
2: A me piace cantare male, perché tu a me mi critichi sempre? Cioè io so cantare bene, però poi mi piace farlo male, capito?
0: Perché sei punk.
2: Esatto.
0: Sei punk, sì, sei come Nina Hagen. Ma sei passata dal disegno al libro, proprio al racconto, come mai?
5: Perché mi andava di farlo, avevo una storia perfetta per il romanzo e l'ho fatto per quello.
0: Sono contento che già non mi hai risposto, fatti gli affari tuoi.
7: Però il nome adesso è Romanzi Brutti.
5: No. Tanto questa battuta me l'ha già fatta un mio amico.
7: Almeno mi hai dato dell'amico.
0: Qui parli di una certa Teresa. Ogni riferimento è puramente casuale?
5: Sì, assolutamente.
0: Ogni riferimento è cosa? Non è un libro autobiografico.
5: No, sicuramente ci sono delle esperienze magari che possono essere simili, ma no, non è un libro autobiografico. È la storia di questa persona che appunto è in viaggio alla ricerca di sé. Penso che sia una storia in cui si possono rivedere tutte e tutti, soprattutto perché è la storia di una ragazza che appunto vive il periodo dell'università con non poche difficoltà, quindi credo che sia una storia universale.
2: Ma va, io l'università non l'ho fatta, quindi non l'ho vissuta benissimo.
0: Ma manco il liceo hai fatto.
2: Esattamente. Vuoi sapere cosa facevo negli anni 90?
0: No, me ne frega niente.
7: Non possiamo dirlo più che altro.
2: Su Radio 2 ascoltiamo i Fontaine's D.C.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Social Club, non ci facciamo sfuggire niente, visto? Abbiamo nominato i neri per caso e quindi c'è il jingle.
1: E sono di Salerno come me.
0: Ah, ecco.
1: Che va sottolineato.
2: Sì, ma questa notizia non è che era poi così fondamentale per
1: No,
2: puntata.
1: È importante perché io devo sempre dire se uno è di Salerno, okay. Devo dire come me. Okay. Se no si arrabbiano a Salerno.
2: Ci sono altre persone di Salerno?
3: No, Catania.
2: Vabbè.
1: No, vabbè.
0: Comunque io posso dire di tutti i registi cinematografici che noi abbiamo ospitato.
3: L'unico di Salerno.
0: Sidney. No, Sidney è quello che parla di. Cioè, è più estroverso. Cioè, il regista gli devi un po', no? Fa parlare l'attore. Invece va fatto mai parlare, vi fa mai parlare? Sì, sì.
4: Come no?
0: Non è che vi sovrasta.
4: No, possiamo farlo.
1: Loro sono autorizzati.
4: Possiamo.
1: Sono autorizzati.
0: No, perché a volte sai, i registi ti chiedi, però ti danno risposte molto pacate, molto.
1: Ah, ok.
3: Sorrentiniane.
1: Io posso anche diventare più ermetico se serve. Beh, però qua è tutto
0: una
1: cacciata.
0: Se te la vuoi tirare.
1: No, ok.
0: Fai il regista che se la tira.
1: Faccio pure quello che è ermetico. Rispondo sì.
2: Ah,
1: cioè.
2: Sì, ne sei perfetto così, ma. Vogliamo aggiungere qualcuno a questo tavolo?
0: Certo, come no, siamo pochi.
2: Esatto, no, perché anche qualcuno dovrà pagare il conto. È venuto a trovarci un volto del giornalismo che è anche un grande conoscitore di musica, quindi siccome di musica stiamo parlando, mancava solo lui, Alessio Viola.
3: Prego.
1: Ecco, allora.
3: Accomodi.
1: No, è la puntata più affollata di
3: una delle, sì.
1: Una delle. Ciao 883.
0: Ecco. È così.
1: Non è un giornalista,
0: è un comico, io l'ho sempre detto.
1: Perché Saverio, la vicinanza di Saverio.
3: Sono un noto untore.
2: Cosa hai portato? Perché c'hai un foglietto?
1: No, c'era un foglietto che c'era una cosa che abbiamo fatto con Saverio.
0: Che avete fatto? Che avete combinato?
1: Ma no.
3: Assumi il ruolo, su.
1: Abbiamo detto, faccio il giornalista, quindi volevamo introdurre gli 883 con un lancio di un telegiornale tipo sì.
2: Fantastico. Ah,
1: no, diciamo che non sono quelli veri, se no.
0: Vabbè. Allora, inquadratura da mezzo busto.
3: Colleghiamoci con Alessio Viola per un aggiornamento.
1: Svolta nel delitto dell'uomo ragno, per la sentenza del 1992 si riapre il caso. Per i legali della famiglia Ragno non è vero che chi sia stato non si sa.
3: Ragionavamo che sono due le piste che stanno seguendo gli inquirenti, forse la mala, forse la pubblicità.
1: Forse la pubblicità.
0: Non si sa ancora.
1: Così.
2: Ma non è che ti sta stretto questo mezzo busto?
1: Beh, oddio, qui un po' sì, nel senso che siamo.
2: No, nella vita.
3: Hai schiacciato
2: dico.
3: Fra me i frumenti brutti,
1: esatto,
3: in effetti.
1: Esatto. No, vabbè, ma si può contenere tutto, eh. Sì. Tutto si contiene, Sidney, tutto si può.
5: Ok.
1: No, adesso lo dici.
0: Sei tornato ermetico.
1: Faccio il regista ermetico, quindi sì, potrei anche essere d'accordo con te.
6: Una terza battuta, dopodiché me ne vado. No, sapete che su ermetico, perché c'era la battuta che diceva che Alberto Sordi ha fatto molti film, alcuni di carattere ermetico. Uno di questi era Ermetico della Mutua.
0: Ah, ecco.
1: Vabbè.
0: Sigla.
1: Vabbè. Applausi.
0: Grazie.
1: Applausi finti.
0: Dopo 17 anni che andiamo in onda, Radio 2 Social Club si interrompe bruscamente grazie all'intervento di Viola. E vabbè, Alessio.
3: Viola sulla fascia.
0: Era andato tutto bene.
1: È andata così.
0: È
1: un bel programma.
0: È andata così. Vabbè, comunque le faremo sapere.
2: Cosa volevi dire?
0: No, una cosa sola. Poi passiamo al video del nuovo pezzo di Lumiero. Ma è vero che voi eravate state presi per questa serie, ma il regista si era scordato di comunicarvelo?
4: Sì. L'abbiamo intuito a un certo punto, che dopo un po', alla sesta settimana di ripresa.
0: Ma tu non glielo dici che l'hai preso?
1: Ci siamo scordati perché nel casino totale ci sembrava ovvio. E li vedevo che confabulavano mentre provavamo, facevamo tutte le prove. E l'hanno scoperto che ormai erano tipo la terza settimana di riprese.
0: Vanno pagato?
1: Sì, al primo bonifico se sono a qua. Secondo me ci hanno preso.
2: È stupenda.
1: Ma quanto durano queste prove? Mi dice.
0: Lumiero, noi eravamo rimasti ad Ancora Tu. Adesso c'è il tuo singolo, Ancora Te.
4: Ancora Te.
0: Come è successo questa mutazione genetica?
4: No, è successo che insomma è uscita una nuova canzone dopo Cascasse il Duomo, che è stato il pezzo dopo il primo grande disco di Lumiero, piccola provocazione, piccola promessa insomma al pubblico giudicare. Io sono molto contento che sia uscita, è un brano che ho scritto con un ragazzo di Roma, Rondine. È un brano che ha un po' di malinconia, ma in realtà ce l'ha con un sorriso stampato sulla faccia.
0: Ragazzi a Roma si chiamano Romolo, Nando, adesso no.
4: Adesso Rondine.
0: Un ragazzo di Roma,
4: ragazzo libero. E sì, quindi insomma, io è una canzone che mi sono sempre immaginato rappresentata con l'emoji del sorriso e la lacrimuccia che scende, quindi per me è un po' questa malinconia felice, diciamo. Si intitola ancora te.
0: E basta, ci rimane solo di ascoltarla e di guardarla, anche perché c'è il video di Lumiero.

0: due stagioni se Elia e Matteo hanno imparato qualcosa veramente fuori dal copione sugli 883. Okay. Vediamo. Siete preparati, c'è il nostro Marco Lolli che ha preparato delle canzoni, potete partecipare solo voi due perché per noi è troppo facile.
1: Va bene.
0: E voi dovete indovinare la canzone.
2: Subito. Ma poveracci, dai, loro gli avevamo detto che spiegavamo oggi.
3: Interrogazione a sorpresa.
1: Esatto.
0: Interrogazione a sorpresa, vai Marco Lolli. Basta.
1: Aiuto da casa.
4: Brano degli 883 è.
2: Attenzione.
0: No. Voi lo sapete?
2: Faccio il cronometro.
5: L'ho sentita mille volte, però non ricordo.
6: Facci sentire un altro pezzetto, dai, secondo, altro pezzetto. Mega, è l'uomo gatto.
0: Basta!
1: Ah, la regina del celebrità.
0: Bravo. La possiamo sentire?
2: Primo punto per Matteo.
4: Sì, è lei. Ti riconosce.
2: Matteo 1-0 intanto.
6: 1-0 per te, Matteo.
0: Ok, andiamo con il secondo brano.
3: Oddio.
4: No, non è oddio.
1: No, una canzone d'amore.
0: Bravissimo!
2: E siamo a 2-0, attenzione.
6: Matteo breve con Stefano Corsi nel video.
1: Però vedi la paura che ho a rispondere.
0: Sono cauto.
2: 2-2.
0: Sei bravissimo. Terzo brano, Marco Lolli.
1: Vabbè, come mai?
3: Come mai?
6: Da 1.
0: Vai.
2: Accorcia le distanze.
1: Aia.
3: Nord, sud, ovest, est.
0: Bravo! Ragazzi,
2: due pari.
4: Conta, attenzione.
3: Due pari.
2: Ma che è? Come
4: era lo spareggio?
2: È come i rigori, adesso è il quinto rigore, è quello decisivo.
4: Sì, ragazzi.
0: A proposito.
1: Che bella questa, non la conosco.
6: No, perché loro, cioè, dopo la serie, quelle successive, no? Fanno più fatica. Quelle che hanno.
4: Certo.
1: Però possiamo avere.
6: Sono meno studiati, ragazzi.
0: Vai, Marco Lolli.
6: Dai, questa era facile. Chi le ha inventate le fotografie?
4: Stiamo sentendo
5: questi Baglioni in realtà, secondo me.
3: Esatto. Un suggerimento, però. La dura legge del gol.
2: Però è stato.
6: Me lo prendo io, dai.
0: Questa non vale, l'ultima.
1: Ah, non ci sono Moragni.
0: Giugio, sei bravissimo.
2: Matteo è veloce, molto veloce. Complimenti.
6: Bravi.
2: Bene, adesso lo facciamo con le canzoni mie, cari ragazzi.
0: Bravo.
7: Antonio, buongiorno.
2: Ne ho scritte 160.
7: Buongiorno. Diana Alessandrini.
6: Secondo me anche tu avresti fatica a riconoscere.
7: La sento malissimo.
2: Sì,
7: no, aspetti, adesso vediamo con il tecnico come fare. Come va adesso? Un po' meglio?
3: Un pochino meglio.
7: Antonia, come la sentiamo?
2: Bene?
7: Lei benissimo.
2: Grazie.
7: Come mi sente Antonia? Meglio?
8: Sì. Adesso meglio.
0: Lo segui.
7: Ok.
0: Sì,
7: allora stiamo poco meno di 10 minuti.
9: Per questo però sì.
1: Ah, sì.
0: Perché tu Alessio vai spesso a Sanremo.
5: Sempre ci vediamo.
2: Ma tu sei un appassionato, un esperto di Sanremo.
5: Anche appassionato, esperto non diciamo. Però appassionato sì. Ci vediamo ogni anno anche con Saverio a Sanremo. Ci facciamo delle grandi feste, grandi risate, però sono esperto di Sanremo. Però io volevo dirti, invece io sono molto esperto del tuo disco che conteneva Yuppies e quelle altre lì.
4: Quello
5: perché
4: che hai venduto.
5: Perché?
2: Sì, l'unico, diciamo.
5: Esatto, perché io ce l'avevo a casa, avevo il 33 giri e me lo sono ascoltato tantissimo.
2: Ah, grazie, questo mi fa molto.
5: Ti so dire anche come inizia Yuppies.
2: Rivuoi
5: la macchina col telefono ed un orologio nuovo.
2: Era d'oro, però
6: vabbè. L'inizio, però.
2: Era d'oro, però vabbè. C'erai una versione taroccata, un disco.
4: Era pirata.
2: Era un disco pirata.
5: Vabbè, d'oro, non era
0: ovviamente
5: nuovo, era d'oro.
0: Parlavo di Sanremo perché so che Lumiero, insomma, ti piacerebbe partecipare.
10: Lo sai tu che io non so.
2: Sì, no, io lo so. È uno dei tuoi sogni è fare Sanremo.
10: Beh, sì, lo ammetto, dai. È insomma il tempio della musica italiana, soprattutto per i miei riferimenti della musica anni 50 e 60. Per cui.
4: Mi piacerebbe fare Sanremo adesso o un Sanremo degli anni 60?
10: Bella domanda.
4: Capito, tornando indietro, torneresti?
10: Tornerei.
4: Tornerebbe.
5: Ma il casino.
10: Ritornerai.
2: Se ti prendono a Sanremo durante la tua esibizione, mettiamo comunque il bianco e il nero.
4: E allora dai, facciamo un appello, non a De Martino, ma alle Teche Rai. Fate una teca, Lumiero.
2: A Sanremo nel 51 accanto a Nilla Pizzi.
10: Esatto. Incredibile.
2: E a Achille Togliani. Va bene.
0: Adesso un po' di musica su Radio 2.

0: andiamo in pubblicità per pochi istanti e torniamo a Radio 2 Social Club con tantissimi ospiti.
1: Non ci accavalliamo, mi raccomando.
0: No.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
3: 2-2. Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: 2-2.
7: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Andrea Perroni, che è impegnato in queste settimane nel tale quale show, e gli facciamo il nostro in bocca al lupo ovviamente qui tutti noi da Radio 2 Social Club. È sempre bravissimo, impeccabile nelle sue imitazioni fantastiche. E volevo chiedere a Fumetti Brutti, il libro si apre con una frase che è emblematica forse anche di una generazione, ma anche di altre: mi servono soldi.
1: È una frase che penso capiranno tutte e tutti.
2: A chi non, ma infatti, certo.
1: Sì.
0: Apre una pagina sul precariato,
1: c'è anche quello, il studiare senza avere tante possibilità economiche. Ci sono tanti temi nel libro, effettivamente è un libro denso di cose che avevo voglia di scrivere.
0: Senti, spero di non turbare la tua sensibilità, ma è un libro che tu hai dedicato a tuo papà. Per quale motivo?
1: L'ho dedicato a mio papà perché se n'è andato 2 anni fa ormai, e perché c'è una figura del padre che io amo anche nel libro, e quindi ho pensato che fosse una bella cosa per ricordarlo, anche perché io non ho praticamente mai dedicato libri a nessuno e non avevo mai perso un papà.
0: Bene, questa è una bella cosa, anche una bella risposta. Lumiero, tu lo sai che noi ti strizziamo come un limone oggi? È previsto anche un tuo secondo live.
3: Sono pronto.
2: Cosa? Vede?
3: Limonata.
2: Adesso?
4: Con chi?
2: Ma con chi puoi scegliere?
4: No. Guarda, c'è un sacco di gente.
3: No, quello dopo.
2: Quello dopo, hai ragione.
0: Ma io mi sono perso qualcosa.
3: Adesso ci spremiamo come un limone.
0: Ah, ecco, limonata. Sì, no. Io pensavo che volessi approfittare di Emma. Ma Cascasse il Duomo è il brano?
3: Cascasse il Duomo, sì. Ovviamente il riferimento alla mia città, Milano, alla sua cattedrale. È stato un po' l'inno dell'estate. Insomma, cascasse il Duomo, prima o poi bisogna pur smettere di lavorare e andare in vacanza, no?
0: Ecco.
3: E quindi così.
0: Va bene.
4: Giusto, va bene. E la fai con la social band?
3: Oh yes.
4: Prego. Lumiero, live a Radio 2 Social Club, Cascasse il Duomo.

0: Lumiero!
1: Lumiero, leader del campo largo, sì, senza neanche le primarie! Non voglio lavorare! Bravo!
2: Anche la risposta ai sette nani, diciamo la verità.
0: Non va a Sanremo, vince le elezioni, questo è un manifesto.
1: Ma infatti.
2: Meraviglioso, è meraviglioso. La bravo, bravo.
3: Grazie, grazie alla social band, grazie mille.
2: Non ho mai visto ballare così felici Saverio Raimondo e Emma Stoccolma.
1: In effetti,
2: al grido di non voglio lavorare.
1: Si è aperto il cuore, l'agenzia delle entrate.
2: Voglio chiedere ad Alessio Viola, a proposito di lavorare, dalla tua prima diretta in studio, hai dimenticato una virgola, hai detto che la benzina costava 1800 euro al litro. Sei finito a Striscia la Notizia.
1: Ma adesso è
0: esatto.
2: Cosa ti ha spinto a non abbandonare la carriera?
0: Precursore. No, perché, perché ero precursore. Allora era proprio la primissima diretta. Infatti il giorno dopo andavo su Striscia, era sale il prezzo della benzina 1988 euro al litro. Che comunque alla fine, voglio dire, se non ci fosse il tetto adesso sarebbe quella la cifra.
2: Sì.
0: E sì, il giorno dopo subito su Striscia, è lì è l'emozione.
2: Senti, poi hai pubblicato un libro che, sulla brevità dei tuoi messaggi, perché tu sei un maestro dei messaggi su X, no?
0: Amante della brevità.
2: O Twitter, come si chiamava, no?
1: All'epoca Twitter, ora
0: X. Ecco, all'epoca Twitter, con Saverio viviamo insomma il passaggio tra, da Twitter a X, sì, che sì, è un po' traumatico.
1: È
0: perché
1: un po' traumatico, qualcosa è andato.
2: È molto bello il
0: libro. È andato storto, è cambiato un po' l'umore, però all'epoca, quando c'era Twitter, ho scritto una decina d'anni di tweet che raccontano un po' questo paese.
2: La raccolta Sarò Bre.
0: Raccolti in un libro Sarò che è edito dal coraggioso Civati. Bellissimo. Che ha messo lì a raccogliere tutti i 10 anni di tweet e si chiama Sarò Bre.
2: Bellissimo.
0: Che è la
1: mente breve, che
0: esatto.
2: Un bellissimo. Hai anche il record di una diretta. In sì, che occasione?
0: Anniversario dello sbarco sulla Luna, 2019. Credo che abbiamo fatto 9 ore di diretta ininterrotta dal studio da Milano, da Rogoredo, che più o meno
2: neanche,
1: comunque,
2: esatto, neanche Mentana credo sia arrivato a tanto.
0: Beh, forse Mentana ha superato, sì, no? Mentana, credo, 9 ore. Mentana ha fatto credo 12 giorni anche.
2: Io con molte pause ho fatto 9 ore di diretta per il concerto del 1° maggio, condotto una volta al concerto del 1° maggio. È vero che però
0: vabbè, però lì c'erano le canzoni,
2: sì,
0: nel
2: le
0: mezzo.
2: Canzoni lì ti fai.
0: No, lì invece erano proprio 9 ore di interventi, di talk.
1: C'è più della diretta dello sbarco sulla Luna,
2: quello originale,
1: cioè, la celebrazione dura
0: più dello sbarco sulla Luna stesso.
1: Cioè, ci hanno messo di meno ad allunare che voi ma che
2: così è andata esattamente.
0: No, perché credo ecco, mi ricordo che volevamo fare la stessa durata del volevamo durare proprio come durò il tragitto all'epoca del che era più o meno una roba del genere.
4: No, e quindi, vabbè, tragitto Terra Luna
0: sono sopravvissuto una no, era una parte di tragitto,
4: non si ricorda, cioè,
0: vabbè, non mi ricordo.
1: Tipo dalla Terra a Orte 9 ore,
5: vabbè, l'importante
1: è di proseguire nella Luna, però
5: l'importante non è la durata, comunque ricordiamolo,
1: usare, sì,
5: ma la qualità. E adesso noi ascoltiamo Lorenzo Giovanotti, Penso Positivo, un po' come il

0: La fantasia.
1: Radio 2 Social Club, abbiamo un sacco di ospiti, quindi soprattutto per Luca Barbarossa adesso facciamo un piccolo riassunto.
2: Non mi ricordo neanche chi sono.
1: Sai, Luca Barbarossa.
3: Ci sono degli imbucati.
1: Il 9 ottobre esce Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, il capitolo finale, e abbiamo con noi in studio Matteo Oscar Giuggioli, Elia Nuzzolo e Sidney Sibiglia, il regista.
2: Sì, ma esce dove?
4: Che è importante,
1: non so se si può dire
2: su Sky e su
4: Sky
2: Now.
4: E su Now, come si può dire? Siamo qua apposta.
1: Tu lo puoi dire, io
4: su
1: non lo
4: Sky
1: posso
4: e
1: dire.
4: Now dal 9 ottobre,
2: ma la Rai è talmente forte che può fare anche questi annunci. Ma che è ancora queste cose? Non si può dire,
1: non lo so.
2: È una roba
4: vecchia.
1: Si può dire che alla mia sinistra,
3: il walk è finito.
1: Alla mia sinistra, invece, c'è Lumiero, è uscito il suo nuovo singolo Ancora Te. Poi Fumetti Brutti con Scimmi Selvaggi. E abbiamo con noi al tavolo anche Alessio Viola, che non è venuto per amicizia.
2: È venuto veramente, non ha nulla da promuovere. È venuto
5: amicizia
2: qui
5: si può dire.
2: Per cantare Yuppies con le parole sbagliate. È venuto, ho apprezzato molto, veramente. Grazie.
3: Omaggio, la
2: mi hai tirato un po' su perché è tutto 883. Qua,
5: esatto, invece, veramente.
2: Su Rai Sky, non mi so dire su Rai Sky.
3: Potremmo farla su Rai Play una serie su Luca Barbarossa?
2: No, anche no, grazie.
1: Ma non da vivo,
2: Esatto.
1: Volevo chiedere.
2: La mano scende sotto il tavolo spontaneamente.
1: Infatti smetti di toccarmi. Volevo chiedere a Fumetti Brutti se comunque su Instagram, sui social, continui a fare le tue storie ogni giovedì, se non mi sbaglio.
6: Esatto.
1: C'è il tuo fumetto brutto che esce
6: ogni giovedì alle 14, e lo faccio ormai da una decina d'anni, quindi...
1: Io ti seguo assiduamente, tu lo sai.
6: Lo so.
1: E quindi noi siamo qua, ci sarà, andrai in giro a firma copie,
6: sì,
1: a raccontare di questo libro.
6: Sì. Ho tante altre date che poi pubblico ogni tot, tipo ogni inizio mese, sono tante. Quindi.
1: Tanto è facile, il nome è sempre Fumetti Brutti.
2: Alessio, a quanto sta la benzina oggi?
5: 6.000 rispetto a quella, facendo la proporzione, 6.000 euro. No, c'è il tetto, quindi stiamo un po' sotto i due.
2: Sì, te ne posso chiederti se c'hai in cantiere anche un film dopo questa stagioni.
4: Sì, spero di riprendere a fare i film dopo questa parentesi televisiva.
2: Ma ce n'hai già in canna uno? Sei già
4: c'è una storia
2: da raccontare.
4: Sì, non me la posso.
1: Non ce l'ho,
4: però la vengo a promuovere, perché io ogni volta che c'è una cosa da promuovere, ma un film, una serie, un liquore, disco, una cosa.
2: Hai fatto dei film memorabili.
4: Grazie.
2: Smetto quando voglio.
4: Grazie.
2: Mixed by Henry.
4: Troppo imbarazzo, grazie.
2: No, va detto, ragazzi, perché
1: ragazzi, voi li avete visti prima di lavorare con il vostro regista?
7: Sì.
1: Ah, beh, certo.
4: Però io non chiedo, perché
2: l'avete visti perché non vi fidavate, giusto?
4: più bello questo. Fammi vedere questo.
2: Sì, vediamo un po' questo che è come lavora, come ci riduce.
1: Ma vuoi baciarmi?
2: Ma non ti voglio baciare.
1: Momento,
3: in
1: però.
3: Effetti c'è stato uno scambio di sguardi.
1: Era un
3: devo
1: momento
3: dire,
1: perfetto.
2: Ma ci credo, mi sta appiccicata qui sempre. Cioè, io ho paura pure la notte a girarmi, perché me la ritrovo qui, capito? Sta sempre appiccicata, mi guarda. Sembra Jurassic Park.
1: Che vuoi? Che volevi al tuo fianco Francis? Volevi Francis?
2: Ma magari.
1: E tieni, mo c'è Francis con la social band.

0: Gli eroi della social band, Gian Pichetti al basso, Marturano alla batteria, Graziani alla chitarra, oggi solo i cognomi faccio perché vado di fretta, Trippa alla chitarra e al comando. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, Josephine Iole Signorelli, perché Fumetti Brutti si faccia pure un nome.
1: È vero.
0: Va detto.
1: Mi sembrava giusto.
0: La so tenuta per la fine questa.
1: Bravissimo.
0: Ringraziamo Lumiero.
1: Sidney Sibiglia.
2: Grazie a voi.
1: Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giugio. I ragazzi comunque con i nomi oggi non ci avete aiutati.
0: Alessio Viola, ringraziamo per essere stato con noi e ringraziamo addirittura, pensate come siamo ridotti, Saverio Raimondo.
3: Luca Barbarossa da Stoccolma.
1: A domanotti.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: No, è mio! È mio! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio 2, stai serena.
10: Buongiorno, chissà quale altro animale proporrà, quale verso di altro animale ci proporrà oggi Massimo Cervelli.
11: Buongiorno, ben ritrovate e ritrovati. Ieri si fosse perso la puntata, a parte se Rai Play Sound dove recuperare tutto, il cavallo è imperversato, ma lo terrei buono perché comunque c'è anche a Viale Mazzini, un bel cavallo.
10: Questo è vero, ma noi abbiamo un campionamento che credo il nostro a Imola all'occorrenza tirerà fuori. A schiaffo proporrei così, i momenti così. Assolutamente a caso della puntata, per
11: quando l'attenzione e il ritmo cala, esatto. E via, si riparte così, bello, questo era mio,
10: fregato,
11: non è dell'intelligenza artificiale.
10: Intelligenza artificiale
11: del mio sacco. Ma stasera c'è un dilemma, altro che tu alle 20:45 vedrai gli inni nazionali di Francia e Italia o un posto al sole che suona è un nuovo giorno.
10: Cos'era questa cosa?
11: Non è la sigla iniziale.
10: Questa fa parte della rubrica Le canzoni misteriose di Massimo Cervelli,
11: non
10: che più tardi ritroveremo.
11: Inizia?
10: Sì, così. Dunque, rispondo. Si va sulla diretta, ovviamente, della nazionale. Perché poi, tanto appunto, c'è il replay e io posso recuperare anche nottetempo la puntata. Tra l'altro, devo recuperare anche quella di ieri.
11: L'hanno vista?
10: Non l'ho vista,
11: L'ho vista io.
10: L'hai vista
11: non te? Non ti svelo niente perché
10: ma
11: è una trama talmente.
10: Ha fatto il commissario Grillo. No, mi devi dire cosa ha fatto.
11: Ha fondato un partito.
10: Dai.

0: Scusa,
1: madame.
0: Amica, tu perché non mi hai ricordato di presentarti? Che caffone che sono, ce l'hanno ricordato gli ascoltatori.
1: Lollo, sì.
0: Grazie, scusate. Diletta Parlangeli con voi, 10:55. La tosse come va, Diletta? Però non è emicrania oggi che ti attanaglia.
1: Sì, ogni giorno abbiamo un regalino, ma va bene.
0: Un bollettino
1: da. Beh, finché non passa del tutto, giustamente.
0: Però, scusami, ma non tutti sanno che a Via Asiago abbiamo l'infermeria. E quindi
1: sì, vero, giù.
0: Ci si può recare per misurare la febbre, per fare iniezioni, per prendere un analgesico per una fastidiosa emicrania, magari a ridosso della diretta. Un tempo c'era anche la stazione di pulizia interna. L'hai vissuta tu? No.
1: No.
0: Io filmavo il registro, poi tornavo, mi riconsegnavano all'istituto di pena dopo la diretta.
1: No, Mazzini c'è il commissario.
0: Sì, ma anche in Via Asiago c'erano un bel poliziotto con queste divise il pomeriggio d'estate. Oddio.
1: Massimo, frena e bollenti spiriti. Allora, Adriana
0: dice:
1: ah, scopro che anche voi seguite UPAS, perché iniziamo a chiamarlo Un Posto al Sole.
0: Ah.
1: Adriana, come puoi aver notato dalla domanda UPAS che è, io lo seguo.
0: Io
1: sì. Poi fa un pronostico, dice: beh, no, Grillo resterà tra noi, non se lo possono permettere, sarebbe troppo drammatico farlo sparire, insomma, dal cast. Vedremo, vedremo.
0: Ah, il commissario Grillo potrebbe essere trasferito.
1: È un cattivo, è un cattivo villain di questo periodo.
0: Okay.
1: Ecco.
0: Però delle volte quando un personaggio sparisce non c'è il rinnovo contrattuale, non è lo sceneggiatore, è semplicemente che non hanno trovato uno, alza la richiesta,
1: sei cinico,
0: dice: sapete che
1: cinico.
0: Sì, è così, è così.
1: Non sempre.
0: Quante volte io ho cambiato radio? Mai, perché mi hanno sempre preso per quello. Quant'è? Benissimo. Dove firmo? La grande.
1: Appena scoperto il segreto.
0: Ma scusa, c'è anche la farmacia gratis, come dicevo prima.
1: Cosa c'è gratis?
0: La farmacia,
1: sì.
0: Un analgesico. Ti fanno firmare, ti chiedono nome, cognome, data di nascita, indirizzo.
1: Vedere, scusa, magari uno.
0: La somministrazione.
1: Una corbelleria.
0: Lo sai cosa piace a me? Quel bicchierino di plastica mini che è uno sciottino, no?
1: Sì,
0: visto con il cascetti danno.
1: Sì, sì.
0: Che si dà in Grecia in vetro e fai. Ah! Calispera.
1: Ma cosa
0: invece
1: dicendo?
0: Qua?
1: Ma te che hai preso stamattina, fammi chiedere.
0: No, sono gli sciottini della farmacia.
1: Come direbbe, avrebbe detto Rubrano, la domanda sorge spontanea. Vabbè, vogliamo
0: ieri
1: andare sull'AI?
0: Sì, intelligenza artificiale. Allora, oggi la parola, la replica agli scrittori. Ieri si parlava del fatto che in Francia al premio prestigioso Goncourt è stato fatto fuori uno scrittore perché secondo un rilevatore di intelligenza artificiale che avrebbe scritto appunto parte del romanzo in concorso, di lì la squalifica. E allora si crea un precedente che potrebbe dar vita a tutta una serie di conseguenze. E allora i diretti interessati, gli scrittori italiani, come hanno replicato? Diverse posizioni.
1: Diverse posizioni. Ah, peraltro sì, davvero si apre un varco, quello che insomma dicevamo, su quale però ci si interroga in realtà, perché uno dice: scusami, quindi a livello giuridico qual è lo scenario che ci stiamo augurando? Quello di finire davanti a giudice, con quali prove poi fa? Che poi porti l'editor e dice: noi non abbiamo usato niente, come fai a dimostrare un processo creativo? La maggior parte degli scrittori intervistati da Repubblica, che era appunto la testata che aveva fatto già dei test, in realtà si pone sul: ma io non lo uso, quindi men che meno voglio continuare a usarlo.
0: Certo, poi se migliora la qualità del romanzo ed è un aiuto, un coadiuvare e mettere a fuoco magari determinati passaggi, perché no? Dice Chiara Valerio. Alla fine l'importante è che il libro sia bello, che ti piaccia, che ti tiri dentro, no? Poi se c'è un... bisogna dichiararlo, però questo è un po' il fil rouge di tutti gli intervistati.
1: Sì.
0: Se è, sì.
1: Sì. Precursore
0: ditelo.
1: Paolo Di Paolo, che lo ha fatto nel 2023, quindi non in questi tempi sospetti, aveva fatto pubblicare proprio sulla copertina: questo romanzo non è prodotto dall'intelligenza artificiale.
0: E poi
1: lui insomma è abbastanza contrario, anzi nettamente contrario all'utilizzo, ovviamente.
0: Anche perché poi sull'ultimo suo lavoro aveva fatto un autotest, dice: mi dici intelligenza artificiale se questo libro gli è uscito l'83% è intelligenza artificiale, e lui ha detto: scusa, ma di chi è questo libro? Di Paolo. Allora è mio.
1: Allora è mio, scusa, no?
0: Faccio cognome di Paolo. Paolo Di Paolo. E così. Bella gag.
1: Ah, sì.
0: Cioè, la chitarrina di...
1: Meno male. Meno male che c'è.
0: Magari suonassi.
1: Questa bella chitarra. Sai suonare, no?
0: Niente.
1: Niente.
0: Però Mark...
1: voglia, no?

0: Lady Writer dei Dire Straits dal 1979, non certo uno dei pezzi che poi sono rimasti, certo sì, bello perché la chitarra è sempre quella, ma rispetto a Tunnel of Love e altre Brothers in Arms, questo è un album, il secondo, che passò quasi
1: un po' così, un po' più in sordina, sì, rispetto,
0: esatto,
1: a
0: come le puntate della radio, ci sono puntate che vengono meglio e altre minori, come dire. Oggi è il 2 ottobre,
1: esatto, festa dei nonni,
0: auguri.
1: E delle nonne, auguri a tutti quelli che sono all'ascolto e lo sono, o che stanno per diventarlo, insomma, o che lo sono, di nipoti acquisiti. Chissà se il nonno e la nonna ideale, fra le varie caratteristiche dell'identikit, dovrebbe anche cavarsela bene con la musica. Lo chiediamo a chi è nonno e pediatra e ha scritto: nascono più nonni che bambini, cosa sapere e cosa fare per i figli dei figli, i consigli di un nonno pediatra. Lui è Leo Venturelli, benvenuto Leo.
2: Grazie a voi. Ci sono.
0: Ecco, qua. Benvenuto.
2: Beh, se i nonni suonano, se i nonni cantano, è una cosa bellissima.
0: Sì.
2: Perché sapete che un nonno ha più tempo di un genitore di dedicarsi al nipote, e per questo quindi anche le canzoni, il ballo, la musica, il fatto di imparare a far suonare a un ragazzino che ha vicino come nipote è una cosa bellissima.
0: Sì. A meno che il nonno non sia Mick Jagger, che dice: ciao, vado in tour, ci vediamo tra un anno con i Rolling Stones.
2: Infatti,
0: ma questo è un altro discorso. Non
2: ottantenne. È sempre il problema: nonni sempre presenti o qualche volta anche assenti, e questo è importante da decidere con i genitori.
0: Cosa si risponde, nonno Leo?
2: Allora, vi devo dire che un nonno deve essere disponibile, se però la disponibilità è all'interno di un suo planning familiare deciso con la famiglia, quindi con la moglie, col marito, ma soprattutto con i propri figli, per sapere quanto dedicare ai nipoti. Ai nonni piacciono molto i nipoti, diventano anche loro, come dire, nascono una seconda volta. Pensate alle nonne di una figlia che fa un figlio, la nonna impazzisce per questo, no? Quindi l'amore c'è sicuramente, il tempo deve essere concordato con la famiglia.
1: Anche perché giustamente Leo, lei parla anche del carico di stress, no? Che voglio dire, l'accudimento dei bimbi comporta.
2: Certo, è un carico che però piace, guardi, dobbiamo dire questo, il nonno che si occupa di nipoti, la nonna che si occupa di un nipotino, è una nonna disponibile, ha più tempo per farlo, e soprattutto in qualche maniera, almeno parlando con nonni dalle esperienze concrete, è come se restituisse alla famiglia qualcosa che lei a volte non ha dato quando era mamma. Perché le mamme sono impegnate, perché corrono, perché hanno un lavoro, il papà pure. Allora il nonno supplisce a questo tempo mancato con la sua presenza attiva nei confronti dei nipoti.
0: Però nonno Leo, mi permetto di chiamarla così perché mi piace tantissimo,
1: dottor nonno Leo. Questa
0: parlava di incroci, no, e accordi. Allora qua si vengono a contatto quando ci sono due nonne, no? La nonna materna e la nonna paterna. C'è anche una sorta di gara tra le nonne, vince sempre quasi
1: anche tra i nonni, perché no?
0: Sì, ma però per lo svezzamento, i primi mesi c'è, cioè, soprattutto la nonna, no?
1: Certo.
0: E allora gli equilibri sono labili, perché la nonna fa di più, quell'altra si vede di meno. È una gestione doppia da parte della neomamma, che deve dar conto anche di quello, delle volte trovandosi a litigare, perché non è semplice l'intrusione se non equilibrata, no? Anche tra le nonne.
2: Sì, questo è vero, però guardi, nella realtà dei fatti c'è molta accoglienza da parte di tutti. Cioè, se nasce un nipotino, le due nonne, la nonna alfa, che è la mamma della mamma, e la nonna beta, che sarebbe la suocera tra virgolette, sono comunque nonne disponibili. Allora il conflitto non è tanto dammelo 3 ore di più a me che a te, è il mettersi d'accordo. E spesso, non è la novità, la nonna beta, cioè quella che è meno dire, nel giro, perché non è stata mamma di quella ragazza che ha partorito, in realtà trova degli elementi che sono a volte di supporto migliore. Cosa voglio dire? Che non è tanto essere alfa o beta, cioè essere nonna, diciamo, della mamma o suocera della mamma, ma è l'impegno e l'entusiasmo che un nonno ci mette quando ha un nipotino vicino, soprattutto così piccolo come di quando stiamo parlando adesso, no?
0: Allora,
2: nipotini appena nati, diciamo.
0: Dall'alto c'è un messaggio, ma
1: sì, 3487 300 200. Franco da Pescara dice: sì, è tutto molto bello, ma con l'aria che tira io il nonno con il tempo a dedicare ai nipoti non lo potrò fare. Penso che andrò in pensione tra 20 anni, adesso ne ho 53, starò con i nipoti quando anche loro faranno i figli, forse.
0: Sarà bisnonno.
1: Bisnonno, esatto.
2: Questa è un po' la situazione attuale delle famiglie, cioè abbiamo una natalità molto bassa nelle donne italiane fertili, 1,14 bambini per donna, quindi significa un bambino, insomma, testa, no? E di fatto il bambino non nasce subito quando una donna ha 20, 22, 24 anni, nasce a 30, 32 anni della mamma, andar bene, insomma, no? Ci sono anche le mamme che arrivano a 40, una volta si parlava di primipara attempata.
1: Ancora adesso, le confermo, perché ne ha una che sta parlando, la prima cosa che mi hanno detto.
0: Una primipara attempata, che è un termine devastante.
1: Sì, terribile, però è medico.
2: Ecco.
0: Nonno Leo,
2: capite?
0: Sì, prego.
2: Dica.
0: No, io volevo solo una trilogia di comportamenti da non mettere in campo, tre cose da non... Si mette il disco e poi lo facciamo
1: forse
0: dire.
1: Forse sì, okay. Se no benissimo. Non riusciamo a finire.
0: Allora, mettiamo Tino Mancino con Simona Nuvolari, con Nuvola Bossa in blu, e poi si prepari le risposte. Tre errori da non fare da parte dei nonni con i nipoti, che fanno andare su di giri anche i genitori, creando quel leggero dissapore che poi la sera dice si fanno i conti a casa, col marito o con la moglie, più o meno, funziona così. Per esperienza diretta, no?
1: Ma infatti ti sento partecipe.
0: O io
1: sì,
0: non fa.
1: Tu che non sei attempato, primiparo, soprattutto non sei primiparo.
0: Il primo figlio ho avuto a 12 anni.
3: Fammi sapere.

0: Nuvole, Tiro Mancino con
1: Simona Nuvola.
0: Volari.
1: Allora, le
0: sto
1: tre.
0: Sto prendendo fiato.
1: E i tre errori da non commettere, stiamo parlando con
0: Leo Venturelli.
1: Leo Venturelli, che ha scritto Nascono più nonni che bambini, cosa sapere, cosa fare per i figli dei figli, consigli di un nonno pediatra. Appunto, allora, i tre consigli allora, fondamentali.
2: Uno, non dare giudizi.
1: Beh, bravo. O che lo fai, dormire così? O l'acqua come gli è tiepida, così, no? Per dire, no?
2: Viene subito molto facile, ma bisogna trattenersi.
1: Esatto.
2: Non fare paragoni tra le due famiglie. Ah, l'altro nonno ti ha fatto sono più bravo.
0: Ah no, per carità.
1: No, questo è terribile, non si fa.
2: Non sostituirsi alle regole che hanno deciso i genitori,
1: è
2: nel
1: questo.
2: Senso che le regole di accudimento e soprattutto di comportamento del bambino sono di chi ha la patria potestà, mamma
1: certo.
2: E papà.
1: Giusto.
2: E il nonno non può dire: ma no, adesso quando vieni da me facciamo quello che vogliamo. Qualche piccola scappatella
0: certo,
2: è ammessa. Una caramella data in più quando la mamma dice: no, guarda, non dare le caramelle a mio figlio, va bene, il nonno, il nipote potrebbe anche dare una volta ogni tanto. Tanto poi sono segreti di Pulcinella. Il bambino a cui il nonno dice non dirlo niente alla mamma, appena torna a casa avvisa tutti che
0: la
2: il nonno
0: cosa.
2: Gli ha concesso la cosa. La prima cosa che
1: è la prima,
2: quindi,
1: anzi,
2: ecco,
1: dice: ah sì, la risposta.
2: Se vogliamo dirla in più, anche non dire sempre: ma ai tempi miei si faceva così, come dire, no. Io ho la saggezza, voi siete ignoranti. Ammettere che ci sono delle cose che cambiano, ma le cose che cambiano, io come pediatra lo dico molto ai nonni, guardate che anch'io quando ero pediatra giovane facevo e sceglievo degli argomenti per i genitori che adesso sono superati. Il bambino a pancia che dorme a pancia sotto non va più bene, no?
0: No.
2: E quindi ecco, adesso bisogna dirlo ai nonni, i bambini che vengono trasportati in macchina, in automobile, per carità, hanno bisogno dei seggiolini omologati, non è che si mettano dentro, tanto fanno 400 metri per arrivare all'asilo o alla scuola. Quindi attenzione un po' a quelle che sono le nuove, se vogliamo dire così, disposizioni e regole, non solo dello Stato, ma anche dei consigli pediatrici, che devono essere quindi aggiornamenti per i nonni nuovi adesso.
0: E allora, per saperne di più e restare al passo, Nascono più nonni che bambini, cosa sapere e cosa fare per i figli dei figli, consigli di un nonno pediatra, è stato con noi Leo Venturelli, grazie mille.
1: Grazie
2: a voi, grazie a voi.
1: Buona festa dei nonni ancora, anche a tutti voi dell'ascolto. Grazie.

0: Made of Lines.
1: Che pezzo.
0: Beh, sempre bellissimo, sempre bellissimo da sentire. È sempre bellissimo anche restare aggiornati con l'informazione. Infatti è arrivato il momento del GR2.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con

0: Fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Sono le 12:30.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno da Paola D'Angelo. In primo piano lo sciopero di oggi, che dà il via a un mese di mobilitazioni in diversi settori. La prima giornata di agitazione generale è stata proclamata per 24 ore dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, con l'adesione del sindacato FISI contro il caro vita e per l'adeguamento dei salari, coinvolti sanità, metalmeccanici, scuola, enti locali, forze dell'ordine e trasporto ferroviario. Non si segnalano per ora disagi particolari. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente e assessore della Regione Siciliana, l'avvocato Gaetano Armao, per corruzione. Perquisiti l'abitazione del legale e i suoi studi di Roma e Palermo. Oltre che per Armao, i magistrati, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia, hanno chiesto misure cautelari per 8 persone, tra le quali alcuni imprenditori. Il caso Garlasco, la famiglia della vittima, Chiara Poggi, non intende costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico del nuovo indagato per omicidio, Andrea Sempio. Dopo le polemiche sulle analisi e sui campioni rilevati dai RIS nella prima inchiesta, prende corpo un'ipotesi investigativa.
6: Uno scambio di provette è il sospetto degli inquirenti pavesi che cercano di capire perché nel 2007, a distanza di un giorno, siano emersi esiti opposti circa la presenza di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici dell'ex fidanzato Alberto Stasi. L'ipotesi è che siano stati scambiati il campione positivo ricavato da quei pedali e quello del cucchiaino usato per colazione dalla vittima. Entrambi hanno infatti lo stesso valore, 2,78 nanogrammi, un abbaglio forse, al quale però, secondo chi indaga, sarebbe seguito l'occultamento da parte del RIS dei due test risultati negativi. È in questa fase che potrebbero nascondersi eventuali reati, sempre che non sia intervenuta la prescrizione. L'ex comandante del RIS, Garofano, respinge ipotesi di manipolazioni o depistaggi, come i legali della famiglia Poggi, che ribadiscono di non volersi costituire parte civile in un eventuale processo a carico del nuovo indagato, Andrea Sempio, ritenuto innocente. Finché per la giustizia è Stasi il colpevole, il tema non si pone, sottolinea. Sarebbe come richiedere due volte un risarcimento per lo stesso reato. Elena Baiocco, GR2.
5: All'estero ora le proteste studentesche in Francia. Pesante il bilancio delle manifestazioni sfociate ieri in disordini e violenze. 40 presi di feriti, danni ingenti in più di 100 scuole. In diretta per noi la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano. Buongiorno Alessandra.
7: Buongiorno, buongiorno a voi. Beh, si stanno facendo un po' il calcolo dei danni di quelle dei confronti, delle manifestazioni che ci sono state molto forti ieri. Oggi 400 istituti superiori, le porte sono rimaste chiuse per le occupazioni e i blocchi studenteschi. Diciamo che le piazze calde sono quella di Strasburgo e Parigi. A Parigi nel quindicesimo arrondissement è stato dato fuoco a un portone di un liceo, mentre a Strasburgo la polizia ha impiegato i lacrimogeni per disperdere la folla. La tensione per le proteste studentesche resta alta, un impatto meno violento però rispetto alla giornata di ieri, in cui 2000 sono state le persone fermate. Il 90% dei fermati è minorenne, questo va sottolineato. Oggi le porte sono rimaste chiuse, c'è grande attesa per 400 istituti superiori, c'è grande attesa per l'incontro con il ministro dell'educazione Geoffrey, con una rappresentanza di studenti, professori e genitori, previsto per le 14. Il governo ha condannato senza appello i blocchi e le vandalizzazioni, definendole violenze urbane. Il movimento studentesco ha già dato appuntamento al 6 ottobre per una prossima giornata di azione in tutto il paese. È tutto, linea a te.
5: Grazie ad Alessandra De Stefano. Lo sport ora. Appuntamento con il calcio questa sera a Parigi alle 20:45 Francia-Italia, terza partita degli azzurri in Nations League.

0: nostro inviato ha intervistato il CT Mancini.
1: In un albergo in mezzo alle geometrie della Défense, la nazionale raccoglie i pensieri sulla grande partita. Mancini:
2: Francia-Italia sia una partita sempre particolare, un po' come un derby in Italia.
1: Se sta bene, Ken giocherà con più Esposito e Maldini. Francia-Italia non rappresenta ancora l'occasione per capire la formazione titolare del prossimo futuro. È solo la terza partita, ragiona Mancini. E poi mancano giocatori come Palestra, Di Marco, Raspadori, tra gli altri. Dall'altra parte non ci sarà Mbappé, che è il miglior marcatore di sempre della Francia, 67 gol, mentre l'Italia è ferma ai 35 di Gigi Riva.
2: Oggi è un po' più semplice fare gol rispetto a prima. Credo che da 20 anni a questa parte gli attaccanti sono molto tutelati, hanno più possibilità di giocare liberi e avere più chance per far gol.
3: Ma non i nostri però.
2: Noi non li abbiamo, quando li avremo, insomma. Quando gli daremo la possibilità di giocare e poter fare gol, credo che lo faranno anche i nostri.
1: Cristiano Ronaldo invece non segna più con il Portogallo, non gioca nemmeno e ha lasciato il ritiro.
2: Ma io credo sia difficile per un giocatore, quando arriva a una certa età, smettere. Bisogna capire il giocatore, bisogna capire anche l'allenatore, che comunque deve fare delle scelte. Insomma, la situazione è un po' difficile.
1: Parigi con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR2.
0: È tutto per questa edizione, la linea va ora a Stai Serena. Prossimo appuntamento con il GR2 alle 13.30.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Talk It Over, Leon Bridges. Qui stavamo ammirando con Max il videoclip. Se l'avete seguito sul 202, se ci state vedendo da lì, l'avrete sicuramente, ne avrete goduto anche voi.
1: Avete presente una puntata di Amici quando c'è la prova del balletto collettivo tutti questa, in sync? Signor. Questa è al cubo, ma al cubo,
0: da,
1: del
0: qui,
1: cubo.
0: Qui io devo dirti, mi lancerei senza ovviamente sì. nulla togliere. Anche un po' a, non so, una roba alla Broadway, eh?
1: Sì, molto old jazz, però beh, senza beh. Il jazz molto old that.
0: Bellissimo, sì. bellissimo.
1: E anche, aspetta, me l'ha venuto in mente, un Jamiroquai moltiplicato per 20, di noccolati.
0: Solo moltiplicazioni.
1: Sì, sì, esatto. A proposito di moltiplicazione di numeri, perché quando poi si parla di numeri bisogna andare fino in fondo, anche con le statistiche.
0: Mamma mia!
1: Perché mica siamo qua.
0: Come mi ha alzato questa notizia, cervelli, ragazzi! Che bello! Allora, 9 bambini su 10, che questo sì? ti riferivi, hanno il cellulare già a 12 anni, titola Repubblica. È un'analisi ovviamente appunto ricca di numeri, è l'indagine internazionale Children's World. 4.750 bambini tra i 7 e i 14 anni sono stati ovviamente presi in considerazione. Esatto, in quinta elementare poco più della metà, ovvero il 52,7% possiede un telefono, però è proprio nell'estate che li separa rispetto poi alla scuola media, quindi alla fine della primaria, a alle medie, la quota sale all'87%, visto che si sta parlando anche di nipoti in questa puntata, ci sembrava adeguato darvi questo aggiornamento.
1: La domanda sarebbe, visto che oggi è la festa dei nonni, i nonni in questo senso intervengono con e perché non gli facciamo il cellulare al ragazzo, al bambino, che poi appunto è un bambino a 10 anni, forse se ne è parlato spesso, no? Anche in
0: anche un posto al sole,
1: in un posto al sole dicono
0: davvero, sì, hanno fatto detto che sulla tecnologia sono i temi di rinnovazione. Sono anche molto sempre aggiornati. Sì.
1: E in un posto
0: nonno
1: al sole,
0: Renato,
1: nonno Renato a che età ha dato al nipote?
0: Perché lì mi ricordo perché adesso è passato
1: archetipo.
0: Qualche tempo.
1: Un posto al sole?
0: No, lì il tema
1: il
0: era
1: paniere.
0: Noi genitori diciamo no, quindi facciamo il favore di non regalarglielo per Natale. E invece
1: nonno Renato, quel nonno che ti ha portato a nonno, invece che la 50, come dicono.
0: Esatto, che non basta ormai la 50.
1: No, esci con la ragazzina, 5 anni nonna, per chi mi ha preso? Per no, va bene Gigi Rizzi, il riferimento alla Costa Azzurra,
0: però,
1: e i Playboy degli anni 70, ma a 5 anni forse né il cellulare né esci con la ragazzina.
0: Esatto, né tanto meno il cellulare per i social. Ecco.
1: Sì. Però questo è uno spunto, perché in Australia, che è il nostro paese di riferimento per i divieti, no social, e quindi si consiglia, dicono là nel Down Under, anche non cellulare prima dei 14-15 anni. Qua in realtà uno su 10 significa che quell'uno diventa una sorta di calimero che dice scusami come ti rintraccio.
0: Esatto. Io guarda, mi chiedevo una cosa, adesso non ricordo, ma tanto non possiamo fare nomi di marchi, quindi sarebbe anche inutile ricordarselo, però ci sono in realtà diversi produttori, rimetteranno sul mercato telefoni in realtà utili solo a telefonare, messaggio di testo poco più, insomma.
1: Sei
0: solo
1: l'SMS.
0: Sì, no, anche la chat, però insomma solo quello che serve per essere poi reperibili e per ragioni di sicurezza. Sono curiosa tra un po' di andare a vedere quanto poi prendono, perché quella potrebbe essere un'ottima soluzione, no? Perché di solito dice ma come devo dare lo smartphone, ma poi come lo rintraccio?
1: Vabbè, così come ma qualche tempo fa era uscito il cellulare quello per i nonni con i tasti giganteschi, che c'era nello spot cappuccetto rosso che andava da nonna, dice invece del lupo ti ho portato un bel cellulare, che così se dovesse arrivare qualcuno
0: non se lo mangia.
1: Il 3 era il 3 di un'uscita autostradale, vedevi?
0: Sì. Cioè, sono belli, però io sì, dal vivo, perché mi ricordo che ero interessata al
1: era non dighi allora, parla, ti ricordi c'era anche la gag finale. Io l'ho regalato a me, tra l'altro.
0: Hai fatto gran bene.
1: Mi faccio un bel regalo oggi, così non sbaglio più il numero. Via con me, con Paolino.
0: Ah.

0: Ah, che meraviglia.
1: Bello.
0: Ah, Paolo Conte, sempre bellissimo ascoltarlo e giustamente ce lo state ricordando. Benedetta 348-7300-200 aggiunge sul tema telefoni a che età per i propri figli, le dice: due figli di 11 e di 13, entrambi senza cellulare.
1: Brava.
0: Per il chat, per la chat degli amici e della classe si fa con quello di mamma.
1: Ah, sì.
0: Perfetto.
1: Anche Giorgio, mio figlio, l'ha preso in prima superiore. Prima dice: ti rintracciano su... dove? A chi l'ha visto? Se non ti trovano, no? Ci avete visto,
0: beh,
1: Giorgio?
0: No, vabbè,
1: per dire,
0: sì.
1: A proposito, mi ha appena mandato un messaggio, mi
0: sì.
1: rivolgo a voi amici, l'ascolto.
0: Attenzione.
1: Perché io sono vecchia scuola. Babi, perché è così, ma secondo te i rasoi elettrici, quelli buoni, sono utili oppure no? Giorgio, io il rasoio elettrico non l'ho mai usato perché un po' irrita la pelle è delicata.
0: Mamma mia, ma tu sei delicato comunque.
1: Mi scambiano sempre per due fratelli, mica padre e figlio, ma siete come le pubblicità di Lolo Vola. Ma voi siete sorelle?
0: Senti dire dei Marco, voi siete sorelle.
1: Allora, ragazzi, amici all'ascolto, voi che usate i rasoi di ultima generazione, quelli elettrici, sono come quelli di un tempo che, mi ricordo, battevi e si uscivano, no? Le...
0: Sì, vabbè, le taglio.
1: Esatto. Io l'ho usato una volta e basta in un aeroporto perché c'era il test.
0: Vabbè, ma quindi il tuo test, scusami, è su una volta all'aeroporto, che anno?
1: 2002. Guarda, ho passato un'estate.
0: Signori!
1: Irritata. Tutta.
0: Irritata.
1: Sotto il palo, l'altezza del collo.
0: Non lo so, chiederemo anche al nostro Stefano a Imola, che non so se è da barbershop o da
1: rasoio
0: elettrico. No, e ci fa no.
1: No, il rasoio elettrico, io sono davvero per quello che segue la curvatura per restare con la testina snodabile, che fa un lavoro egregio. Per me il rasoio elettrico è no. Voi che lo usate adesso con la nuova tecnologia, con nuove soluzioni, sono utili oppure irritano?
0: Non lo so, guarda ora adesso sui baffi non l'ho provato.
1: Che fai, lo strap?
0: No.
1: Niente,
0: ho fatto
1: ceretta?
0: Altre...
1: Permanente?
0: O quello permanente o in altre zone, devo dire, vecchio rasoio, ma quello proprio rasoio.
1: Sì, cioè, la passata. In doccia.
0: La passata,
1: no?
0: In doccia.
1: Ok,
0: e via.
1: Benissimo. E abbiamo...
0: E anche oggi temi di cui sicuramente
1: non potevano fare
0: a meno.
1: Stanno rispondendo, vedi, che dice non è detto perché dipende dal tipo di pelle.
0: Quello dipende dal tipo di pelle, è vero. Giovanni, scusa, non avevo visto. Ero ancora su Cristina che ci diceva di Paolo Conte, che meraviglia, finalmente un po' da grande Paolo Conte.
1: Chissà Paolo Conte come si...
0: Guarda, forse non lo interrogherei su questo. Vabbè, parliamo dopo della prevenzione invece, a proposito di sport e salute.
1: Ah sì, il tennis in France, sì, che c'è qua il fine settimana. Intanto Bruno Mars.
0: Forse avremo tempo. Grande Bruno Mars, piace tantissimo. Oh, ma è solo. Sai, intervistavo Bruno Mars?
1: Come sta?
0: Come stavano? Adesso non lo so. Sì, ti saluto tantissimo.

0: Come Sol, Bruno Mars, Radio 2, Radio 2 è anche la radio ufficiale, ve lo stavamo anticipando in entrata sul brano, di Tennis and Friends, quindi torna la prevenzione al Foro Italico da oggi fino a domenica.
1: Esatto, con tante partite di tennis, con personaggi conosciuti, da Paolo Bonolis a Fiorello, passando per un Jimmy Ghione che è sempre in campo e gioca molto bene, Luca Barbarossa, Neri Marco Re, e in parallelo si può accedere a visite specialistiche totalmente gratuite, basta andare a prenotarsi e dopodiché fai un eco Doppler, per dire.
0: Esatto.
1: E tutte cose che poi tornano più che utili nella prevenzione per le malattie, quindi accorrete numerosi.
0: Peraltro fino a l'una di notte sabato.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: bello.
0: Sabato è la notte bianca della prevenzione.
1: Bellissimo.
0: Approfittatene, è importante.
1: Tutto questo gratuitamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Al Foro Italico in questa 3 giorni appunto Tennis and Friends. Sui rasoi ci eravamo interrogati, meglio elettrici o a mano, e tutti dicono il caro vecchio rasoio a mano.
0: Siamo dei malinconici, chi può dirlo?
1: No,
0: non lo so.
1: Esatto, però dei romantici.
0: Erika apprezza molto.
1: Sì, e grazie. Sì, cioè, hai dei nei, è una pelle, è una barba ispida, meglio il rasoio a mano. Ok, grazie. E sono.
0: Dobbiamo salutare.
1: Sì, è finito, sì. Tutto, peccato.
0: A lunedì.
1: Possiamo allungarci?
0: No.
1: Un
0: attimo. Serena Bortone.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Buon
0: ciao.
1: Fine settimana.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: 2-2. Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: 2-2.
9: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
10: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
11: 2-2.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
13: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
14: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
15: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
16: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
17: Radio 2, stai serena.
0: Serena Bortone qui a Radio 2, stai serena, ma non troppo, potremo aggiungere, comunque c'è un buon fine settimana alle porte, per cui cercheremo e cercherete tutti di distrarvi e di magari anche di leggere, Liberi Tutti di Chiara Gamberale. Buongiorno Chiara, come stai?
18: Ciao Serena, insomma.
0: Come insomma?
18: Sai, quando ho questa cosa che gira.
0: Hai questa cosa che gira. Infatti dovevi essere con noi in studio, ma siccome sei una cittadina responsabile, stai a casa. E invitiamo invece insieme a leggere appunto il tuo ultimo imperdibile romanzo per Feltrinelli, che si intitola appunto Liberi Tutti. Allora, innanzitutto ovviamente a tanti auguri di buona pronta guarigione a te e a tutti coloro che sono, si sentono un po' acciaccati, perché capita spesso, ahimè. E, però quello che volevo, il punto da cui volevo iniziare è proprio lo sguardo lucido e forse come pochi attento alla contemporaneità che ci consegna sempre Chiara. In questo caso c'è quello che si definisce un thriller psicologico, raccontato, filtrato attraverso le parole della maestra Titti, maestra di scuola elementare, e che in qualche modo fa un po' la radiografia a tutte queste famiglie che ruotano intorno a questa scuola. C'è un mistero che poi si scoprirà, che ovviamente non vi riveliamo, però qua la prima domanda che ti faccio: qual è l'immagine delle famiglie italiane che tu racconti in questo libro?
18: Qual è l'immagine? Sai, prima di tutto io mi sono accorta, insomma, rifrequentando il fuori scuola, che è un posto che, come tutti, ho frequentato fino ai 18 anni, rifrequentando, una volta diventata genitore di mia figlia, il potenziale romanzesco di questo posto, no?
0: Ecco.
18: Io a un certo punto nel romanzo la voce narrante, la maestra Titti, dice: si rischia di essere veri solo in ospedale o nel fuori scuola. In ospedale per ovvi motivi, nel fuori scuola perché c'è questo commiato molto veloce fra genitori e figli, vedi subito, conosci i nonni, vedi da dove vengono le persone, e allora inevitabilmente da anni, questo è il romanzo per cui ho impiegato più tempo per passare dall'urgenza poi alla stesura,
0: perché dovevi metabolizzarle un po' queste famiglie,
18: dovevo metabolizzarle queste famiglie, perché come hai detto tu è un thriller e quindi vanno seminati gli indizi, e perché dovevo ben capire chi erano queste cinque famiglie, perché sono tutti indagati, i bambini con l'ambiguità che i bambini si portano sempre, no? Appresso, e gli adulti, e queste cinque coppie. E certo che sono uno specchio della nostra società, perché se questa scuola, se questa prima elementare potrebbe essere ovunque, è a Roma, ma potrebbe essere ad Agnone,
0: assolutamente,
18: no? Che è un paese caro a tutte e due, nel Molise, potrebbe essere
0: Agnone, posto top del Molise, dove c'è una brillantissima rassegna curata da Chiara, dove sono stata, e quindi rassegna letteraria, ovviamente invito tutti a
18: e quanto ci siamo voluti bene,
0: tantissimo. E poi ho un'altra domanda su Agnone, ma te la faccio dopo, perché prima parliamo della famiglia tradizionale, che poi questa famiglia tradizionale quanto c'ha più di tradizionale?
18: Ecco, diciamo che ce n'è una che corrisponde al, io li chiamo il tutto bene
0: geniale, sono... tutto bene con tre, ovviamente li chiama Titti, che ha uno sguardo sagace su quelle dalle persone che la frequentano, no?
18: E tu mi direi: ma come mai sono finiti in un mistero così fitto, in una faccenda così incandescente, loro per cui va sempre tutto bene, no? Sono quelle persone che ti impediscono qualsiasi reale contatto con loro, perché forse non ce l'hanno per prima cosa loro con loro stessi. Quindi sono quelli che sanno che a 25 anni ti devi laureare, a 30 ti devi trovare il fidanzato, 32 ti sposi, poi fai i figli, ed eccoli là. Dopodiché ci sono altre famiglie, per esempio gli Aprile, la coppia degli Aprile, vantano un'unione. Hai presente quelle persone, io ne ho conosciute parecchie, che tu dici: come vi siete conosciuti? E lui e lei hanno la stessa versione precisa, con le parole,
0: come
18: le
0: pause, fosse concordata per un interrogatorio. Tu peraltro li descrivi così, e gli Aprile li ascoltavo e mi saliva dentro la sensazione che ripetessero un copione che avevano scritto insieme e imparato a ripetere, ingozzandolo di metafore inutili e immagini di fiori e coccodrilli e mele, forse per visualizzare i concetti e aiutare la memoria, ho pensato, perché spesso, come diceva un grandissimo, le verità che raccontiamo sul nostro conto ci danno, forse anche a noi stessi, l'impressione di essere bugie, perché è sempre tutto filtrato, e oggi più che mai.
18: Tanto è che il bambino loro è bugiardissimo.
0: Che qualcuno deve dire la verità.
18: Romanzo, ma bugia. Poi alla famiglia Aprile io adoro, perché poi diciamo lo tsunami che investe queste cinque famiglie farà molto piangere e molto ridere, e quello che investe queste, come la libertà,
0: come sempre la
18: quando
0: vita.
18: La libertà arriva
0: nella vita,
18: come
0: si piange e si ride,
18: arriva nelle nostre case,
0: certo.
18: O ti fai una fragorosa risata, oppure ecco, insomma, devi prendere atto di qualcosa di duro, di difficile da digerire. Ma nel caso degli aprile, ecco, questa, il bambino, diciamo così, tornerà a dire la verità grazie a quello che capiterà ai suoi genitori.
0: Come diceva Gloria Steinem, che salutiamo sempre con devozione, la verità ti farà ti renderà libero, ma prima ti farà anche molto arrabbiare. E quindi continuiamo a parlare delle famiglie raccontate da Chiara Camberari in Liberi Tutti, che sono poi le famiglie che frequentiamo, da genitori oppure da figli oppure
18: da amici
0: eccetera. E però prima ci ascoltiamo Jungle con Sunshine.

0: Sunshine in, qui a Via Asiago, Rai Radio 2, Stai Serena, Matteo Tarquini alla regia video, Stefano Imola alla regia e Aldo Pantaleoni alla parte tecnica. Siamo con Chiara Gamberale, stiamo raccontando le sublimi famiglie di Liberi Tutti, un giallo nel quale scoprirete via via cosa è accaduto in una scuola normalissima dove va tutto bene. E per citare il nome di una coppia sulla quale però io vorrei soffermarmi ancora un po', ma secondo te, perché poi tutti noi ne abbiamo esperienza ma lo raccontiamo anche in modo forse anche un po' disincantato, le famiglie sono tutte un po' disfunzionali, oppure tu hai conosciuto nel tuo la tua anche circumnavigazione della vita scolastica da quando sei mamma di vita una famiglia alla quale tu potessi dire no, questi sono proprio perfetti, quelle alla, le famiglie felici sono tutte uguali, quelle di Anna Karenina,
1: ognuno è disfunzionale a modo suo. Ti dirò che anche la maestra Titti a un certo punto dice come mai 5 famiglie su 16, i suoi allievi sono 16, però coinvolte, no, in questi misteriosi fatti, anche tragici, comici e tragici, perché solo 5? E le altre lei dice tutto bene ma veramente. Io devo dire che un paio di famiglie dove spesso facciamo un gioco con mia figlia, no? Se potessimo rinascere in una famiglia dove vorremmo nascere, no? E lei è bellissima, una volta mi ha detto guarda, in quella, che è questa famiglia con 4 figlie, un bambino, la mamma assolutamente, cioè, ma piacciono tanto anche a me, io vorrei quella però con te come mamma, ho detto amore, non è possibile.
0: Che grande dichiarazione d'amore però che ti ha fatto, dai.
1: Sì, però ecco, ci vuole il fisico anche per reggerla, no? Una famiglia del genere, ci vuole un fisico alla durata, al giorno dopo giorno dopo giorno, no? Come lo chiamo? Io penso che le famiglie che funzionano, intanto devo dirti una cosa, Serena, che io ho visto che laddove ho conosciuto 2 o 3 famiglie che fanno parte di movimenti cattolici, sì, e una di Focolarini, e lì io vedo che le cose funzionano.
0: Qualcosa
1: di molto lontano.
0: Perché c'è forse una regola di vita che le persone si abituano a rispettare, in questo senso, dici? Ma c'è autenticità?
1: Sì, in queste famiglie che io conosco c'è profonda, e io che invece ho una mia spiritualità, però ecco,
0: diversa,
1: legata da ordini o da. Ripeto che le coppie, quando lui è stato l'unico per lei e lei l'unico per lui, vedo che perfino l'annosa questione, no? Della vita erotica, del proseguimento della vita erotica, nonostante la quotidianità, sì, forse se ne è conosciuto solo uno. Quindi, insomma, vedo questo, tu mi hai chiesto cosa vedo attorno a me.
0: Interessantissimo. Peraltro, sì. Titti dice un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché a un certo punto, osservando la sua classe prima C, dice che anche i genitori sono altri bambini, no? Siccome il tuo sguardo è sempre molto, è come se fosse uno sguardo che si posa sulle cose per la prima volta, e per questo è così potente, perché tu guardi la realtà sempre senza pregiudizio. Pensi anche tu,
1: grazie,
0: che
1: sì.
0: No, non lo penso, se non te lo direi. Pensi anche tu che noi adulti siamo tutti, a prescindere genitori o meno, un po' bambini, con le stesse idiosincrasie,
1: allora,
0: paure, eccetera.
1: Allora, intanto grazie, perché poi una cosa che ci accomuna è che a noi non avremmo messo su una famiglia tutto bene, però forse anche perché non ci interessa giudicare, perché ci interessa troppo capire. Capire, siamo troppo curiose, capito? Vogliamo capire chi sono le persone. E qui la maestra Titti assolutamente, sì, è vero, ha uno sguardo, lei parla il bambinese, che non è la lingua dei bambini, è proprio la lingua di chi non giudica e di chi è pronto allo stupore, alla meraviglia e all'orrore, e divide il mondo in effetti in bambini piccoli, che sono i suoi allievi, e lei addirittura chiama bambini grandi i genitori. Dunque io tendo a innamorarmi, anche in amicizia intendo, delle persone in cui il bambino si vede, mi piacciono, sono attratta da quelle persone, anche se molto spesso sono le più pericolose, perché sono persone appunto innocenti e senza cuore, diceva Barry, no? Lo scrittore di Peter Pan. Però a volte invece è blindato il bambino da qualche parte. Per esempio, proprio nel Tutto Bene, Titti dice: sono uomini e donne che pensano che l'età adulta sia la conquista del nostro venire al mondo. Mentre invece io ho un debole per le persone, ecco, dove, anche se poi ho un altro problema, faccio parte di quella categoria di persone che si innamora sempre di uomini nei cui occhi vedo un bambino ferito. Questo tema c'è molto mio,
0: come ti capisco,
1: no?
0: C'è molto,
1: capito?
0: E peraltro è un po' l'infermiera brillante, perché noi si diventa non soltanto appunto accuditive, ma anche li vogliamo sollevarli dalle loro, come la canzone di Battiato, ti solleverò dalle ansie, no? E dai turbamenti,
1: sì. E dai turbamenti che per strada incontrerai
0: nella tua via. E come va a finire poi?
1: Va a finire, ad esempio, c'è un personaggio, c'è la mamma single nelle famiglie, che è Adele, che lei dice, lei conduce un podcast che si intitola Saldi, sul maschio eterosessuale in crisi, no? Mm. Cioè sugli ultimi, su chi è al secondo giro come lei, che ha una quarantina d'anni, si guarda in giro e dice, ma dove sono le grandi occasioni, no? Ci sono oggi questi maschi. E Adele avrà una storia con il genitore di un'altra bambina, anche questo succederà, che è poi un fattore scatenante di quello che succederà nel finale. Due storie d'amore attraversano questo gruppo di genitori, e certo Adele ha questo debole, per e che discorso fa, però? Dice, poi vado a finire a diventare la mamma di questi uomini,
0: certo. E
1: mi mettono sul piedistallo. O si interrogerà lei, sono io che vado lì perché è più facile prendersi cura del bambino che fu l'uomo che incontriamo, piuttosto che starci in una relazione con tutte le scarpe a livello paritario. Adele si interrogerà su questo. Lei è un altro personaggio che amo molto.
0: Anche perché tu hai detto che la tua caricatura, mi divertirebbe capire perché nel rappresentarti ti vuoi rappresentare in modo caricaturale, forse perché è una grande autoironia, però prima ci ascoltiamo qualche secondo di pubblicità e poi torniamo liberi tutti. Chiara Camberale, Feltrinelli. Rai
2: Radio 2. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: 2-2. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it. 2-2.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
5: 2-2. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: 2-2.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Kirk, Charlie G e Cat Burns. Siamo con Chiara Gamberale, Liberi Tutti, in libreria per Feltrinelli. Abbiamo gli ultimi 5 minuti, Chiara. Avrei ancora milioni di domande da farti, ma non possiamo poi raccontare tutto il libro, anche perché è un giallo, quindi ve lo dovete gustare pagina dopo pagina. Una cosa, su una cosa mi volevo soffermare. Perché, perché secondo me molto riguarda tanti di noi, sia figli che genitori, cioè le proiezioni che i genitori proiettano, le proiezioni che arrivano dai genitori ai figli, no? I figli diventano un'emanazione di se stessi. Come si liberano da questo? Come ci si può liberare da questa, diciamo così, catena anche di dolori, di traumi familiari che ci portiamo tutti appresso?
1: O di diventare in qualche modo, lo dicevamo prima, no? I sintomi della malattia formata dalla coppia dei nostri genitori.
0: Esatto.
1: È proprio questo il senso del romanzo, Liberi Tutti, quello che succederà alla fine, ma non solo ai bambini piccoli, anche ai loro genitori. È proprio una possibilità, magari delirante, ma di spezzare questa catena, perché quantomeno i desideri e le paure siano nostri, non siano contrabbandati, no? Dalla confusione fra desideri e paure dei nostri genitori, perché siano davvero nostri, smettere di essere sintomi di una catena familiare. Questa è la speranza, forse delirante, però
0: serve uno shock come nel libro.
1: ogni tanto sì, perché appunto giorno dopo giorno si rischia di fare parecchi danni. Prendi la bambina con cui si apre il libro, no? Si apre con questa bambina che per colpa di questa madre, no? Carrierista, ipercompetitiva, ha questo fischietto di un arbitro nella testa, no? E quante, si chiama Miriam, pensa sempre che tutto sia una gara e rimane paralizzata. E quante donne e quanti uomini conosciamo che sono stati Miriam da piccoli e che oggi sono talmente spaventati dagli altri che neanche hanno scelto il loro lavoro, la loro situazione sentimentale, no? E si ritrovano in vite che non sono la loro. E io ci spero sempre in quel finale.
0: Arriva sempre un momento in cui una generazione decide di interrompere questa catena. Invece, pensando alle catene positive, qual è la cosa più importante che i tuoi genitori ti hanno insegnato che trasmetti a vita a tua figlia? O stai cercando di trasmettere?
1: Ma proprio la cura. Io penso proprio di essere stata amata con tanta cura. Poi non mi hanno dato il senso del piacere e quello me lo sono dovuto, però ecco, tanta cura, cioè il fatto di esserci, questa è la cosa principale. Poi non ho invece un problema con la libertà. Io mi sono fatta sentire, ma loro mi hanno ascoltata, questo sì. Poi invece appunto quello che mi sarebbe piaciuto è essere educata al piacere come al dovere.
0: E la cura non comprende anche il senso del piacere, eh? Perché quando tu curi qualcuno gli dovresti trasmettergli anche la leggerezza, forse, o no?
1: È questo, però sai, la nostra generazione, io sono del 77, secondo me loro non lo sapevano,
0: è vero,
1: quindi ci amavano, ci curavano, si prendevano cura con tutti loro stessi, ma loro per primi non avevano questa educazione.
0: Non c'era l'alfabeto.
1: Non lo sapevano.
0: E l'ultima cosa che ti voglio chiedere, anzi due ultime cose, penso che molti di noi si costruiscono famiglie alternative a quelle nelle quali sono nate, che sono poi le famiglie tribali, no? Penso appunto, abbiamo citato Agnone, penso anche a la meravigliosa rassegna del Festival Procida Racconta, dove peraltro sono stata anch'io di passaggio, c'era Emanuel Carrer, e devo dire, Chiara è veramente circondata da tanto tanto amore, tante persone intorno alle quali vuole bene e che le vogliono bene, perché ovviamente il bene ancora più che l'amore è sempre reciproco.
1: Quanto è vero, guarda, l'altro giorno, io adesso sto così conciata male perché sto presentando questo romanzo proprio con tutto il mio cuore, nel senso, abbiamo fatto insomma, ed è solo l'inizio, ho fatto Roma, Milano, Bologna, l'altro giorno sul treno ieri mattina che ho cominciato a sentirmi poco bene, ho scritto a una mia amica, certo, però fare tutto questo mi sento un po' sola, e lei mi ha detto: attenzione, non hai un compagno, non hai un uomo, ma in quanti siamo che daremo un braccio per te, che lo daresti per noi? Ed è vero, sì, è vero, perché appunto io a volte ho di sicuro la mia, non ho avuto l'intelligenza, la bravura, non lo so, forse il fisico di creare una una famiglia tradizionale, però ecco, credo molto in questa, io la chiamo l'arca senza Noè, perché non comanda nessuno.
0: Meraviglioso.
1: Però siamo tanti, beh, tu sei cittadina onoraria.
0: Ma perché io a me mi chiamano tutti nel lettone, figurati, perché io metterei tutti ecco insieme. Quindi sorella, ci siamo capite. Chiara, l'ultima domanda, noi mandiamo sempre una stand-up song, la chiamo così perché un po', siccome secondo me non è tanto il momento di stare troppo sereni, perché ci sono troppe cose brutte intorno, quindi dobbiamo smuovere le acque. C'è una battaglia, qualcosa che hai combattuto nella tua vita, anche da ragazzina, da adulta, anche che stai combattendo ora, no? Che senti importante e che vuoi raccontare alle ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio 2?
1: No, guarda, io sono una battagliera, ecco, proprio, però posso dirne una proprio che riguarda il mondo dell'infanzia. L'anno scorso è arrivata questa recita di Natale, e dove a un certo punto i bambini avrebbero dovuto dire: io sono contrario, nel mondo ci sono tanti problemi, la guerra, la violenza, l'immigrazione.
0: Ah.
1: E perché, allora io ho detto: fermi un attimo, ho detto agli altri genitori, dico, però non è così, no? Ma beh, sono solo bambini, dico,
0: proprio
1: no, ragazzi,
0: per questo,
1: no. Brava, no? E allora lì è stato, e lì nel fuori scuola non hai capito, per un anno due faccioni di genitori non ci siamo più salutati per questa cosa, perché appunto alcuni volevano, no? Non,
0: certo.
1: E invece altri volevano un confronto con la maestra, che tra l'altro è stupenda, e di dire: ma scusa, però non possono dire semmai è la gestione dell'immigrazione o semmai proprio cambiamo testo. Ma quello però no, andavamo dalla parte del torto. E invece la bandiera di chi era per la recita era: e che tagliamo le battute ai bambini? Cioè, anziché essere interessati al fatto che i bambini dicessero, no?
0: Certo.
1: Avessero in bocca una bugia, ok? Anche perché poi la recita continuava: combattiamo un milione di politici corrotti che ci sono in Italia.
0: Sì, vabbè,
1: un
0: altro po' di qualunquismo. Cioè, vabbè, ecco, ma proprio palade di qualunquismo.
1: Della recita. Però per dirti, ecco, certo, io poi dovrei stare zitta, invece no, ecco, non io ne faccio parecchie, e devo dire che le mie cause principali, ecco, io sono sempre dalla parte, veramente molto prima di diventare mamma, dei bambini e anche della salute psichiatrica, cioè quindi tutto ciò, certo, che ha a che fare, certo, con la difesa. Ognuno poi sceglie le sue, no, di cause, e queste, certo, sono le... Speriamo che ognuno continui a scegliere le sue, perché guardandomi attorno, Serena, quello mi preoccupa di più, quando uno dice la depressione giovanile, a me fondamentalmente mi hanno salvato le passioni, le
0: ma
1: guerre,
0: certo, cioè,
1: l'altro,
0: l'idea che tu puoi comunque riprendere in mano la tua vita e farne qualcosa anche di utile. Chiara Gamberale, liberi tutti, Feltrinelli, ci ascoltiamo qualche nota di questo meraviglioso brano di De Gregori, Generale.

0: Francesco De Gregori, generale. Intanto vi ricordo che, come può vedere chiunque al canale 202, le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Common Italia, la prevenzione del nostro corpo lavoro, in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, e quindi oggi anche io indosso il fiocco rosa di Common Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. Prevenzione e diagnosi possono fare la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione. Ma non potevo chiudere la settimana senza salutare la mia amichetta del cuore, Elisa Esoardi, perché domani ci ritroviamo. Dove, come e perché?
1: Ciao, domani
0: non ci siamo mai lasciate, poi io e Elisa, quindi diciamo
1: noi non ci siamo mai lasciate personalmente, però domani torniamo dopo 4 mesi, troppa pausa, troppa pausa su Rai 1 alle 14 con Bar Centrale, quindi sono molto molto felice, siamo tutte e due felici, no?
0: Sì.
1: Di fare questa cosa, giusto?
0: Certo. Perché me lo chiedi?
1: Scusa, meno male.
0: Se no non lo farei. Ma certo.
1: Esatto.
0: Senti, ma com'è questo Bar Centrale? Vorrebbe essere un po' una proiezione anche di quello che potrebbe essere, insomma, anche il racconto che si fa nelle piazze, nelle famiglie, in giro, negli oratori, nei bar. Cioè, un racconto magari diverso, ma simpatico, ecco, no?
1: Sì, un racconto diverso, simpatico, ma secondo me, guarda, allora, il Bar Centrale, intanto questo bar andrà a Fittermino, diamo questa notizia.
0: Adoro.
1: Il primo Bar Centrale si sarà in Puglia, e ti dico anche che ci sono 4 personaggi davvero molto molto autentici. Cosa significa? Che intanto il Bar Centrale ce l'abbiamo solo noi, e i personaggi autentici che commentano le notizie ce l'abbiamo solo noi, e quindi vedrai che ci saranno dei commenti, preparati Serena, perché anche belli tosti.
0: Sì.
1: Ma giustamente oggi commentare la realtà non è semplice, e loro lo fanno per quello che è il loro vissuto, e quindi è da rispettare anche questo. E secondo me, però, sai, risposte alle grandi domande arrivano proprio dal bar e dalle persone che poi ogni volta, ogni giorno affrontano la vita reale, no?
0: Certo.
1: E questa cosa forse la televisione, per la televisione è importante anche capire che possono parlare tutti, al bar è così, è il luogo del libero pensiero,
0: certo,
1: e poi
0: con
1: ci
0: educazione.
1: Saranno tante certezze, tu Rosanna, e poi ci sarà una bella sorpresa, e Rondoni che viaggia, sarà il nostro poeta viaggiatore, insomma dai, cerchiamo di raccontare la realtà, di commentare le notizie in modo sano, in modo autentico, e cercando anche un po' di riflettere, divertendoci anche,
0: con
1: in
0: un
1: modo
0: sorriso,
1: ironico,
0: sempre.
1: Dai, che quello.
0: Ma sì, ma poi
1: sta.
0: Peraltro Cisternino è il luogo dove, diciamo, prima del 2000 si rifugiavano, perché si diceva che Cisternino sarebbe stato l'unico posto che sarebbe scampato alla fine del mondo.
1: Quindi, perché Cisternino? Perché Alca?
0: Ma non lo so, adesso me la vado a studiare.
1: Ma
0: però,
1: allora Cisternino, ma c'era anche, mi sembra, il Cile, la montagna del Cile, quindi
0: comunque, sono luoghi dove girano energie positive. Poi alla fine, sai Elisa, penso anche io e te ci siamo trovate sull'energia positiva, e si può fare, cioè si può cambiare paradigma. Per questo anche è bello il concetto del bar, no? Dove si può comunque essere diversi, ma ci si può confrontare con affetto, con empatia, perché poi nella diversità,
1: guarda,
0: che ci arricchiamo.
1: L'intelligenza,
0: esatto,
1: unisce le cose, nel senso che due persone possono anche pensare in un modo completamente diverso e opposto, ma attraverso il dialogo, attraverso,
0: certo,
1: la democrazia, che è quello
0: fare,
1: che poi inseguiamo in tutti i luoghi, attraverso il dialogo si possono incontrare anche le idee, oppure rimanere contrapposte, però con dignità e con educazione,
0: con,
1: perché non è che, no? Ecco, noi siamo contro la violenza e contro tutte queste forme di autoritarismo, siamo liberi, il libero pensiero e la voglia di parlare, di fare, di confrontarsi, ecco,
0: e di accarezzare la provincia, come dici sempre tu. Elisa, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per domani, Bar Centrale alle 14 su Rai 1, e poi invece noi di Stai Serena ci ascoltiamo e ci vediamo lunedì come sempre alle 12:55. Grazie a tutti e a tutte, baci Elisa.

Fai fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollsteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: Sono le 13:30.
2: Rai GR2.
3: Chiesto l'arresto per Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione Sicilia. Con lui indagate per corruzione altre 8 persone. Al centro la commissione per le autorizzazioni ambientali che Armao presiedeva fino a poco fa. Garlasco, il dubbio degli inquirenti di Pavia, forse uno scambio di provette all'origine del DNA di Chiara Poggi trovato sulla bici di Stasi. Soldi e regali in cambio di video hot e rapporti con giovanissime. Arrestato a Roma un quarantenne adescava ragazzine sui social. Le proteste degli studenti scuotono la Francia, quasi 2000 fermati, quasi tutti minorenni, 65 tra presidi e insegnanti feriti, più di 100 scuole gravemente danneggiate. Lo sport calcio, la nazionale a Parigi, stasera la grande sfida alla Francia. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci, in primo piano le indagini per corruzione a carico dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito della ex capo di gabinetto del ministro Nordio Giusi Bartolozzi.
4: Un'inchiesta che vede 9 indagati, tra questi imprenditori, professionisti e un nome che fa rumore, Gaetano Armao, ex assessore ed ex vicepresidente della regione siciliana. Corruzione, l'ipotesi di reato per tutti. Nelle scorse ore perquisiti studi legali, uffici pubblici e abitazioni. Blitz per evitare l'inquinamento delle prove dopo la notifica degli interrogatori preventivi previsti dalle nuove norme. La Procura di Palermo ha chiesto per Armao e altri 7 gli arresti domiciliari, per uno invece il divieto di dimora. Sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere. L'indagine ruota intorno ad un presunto giro di mazzette che riguarderebbe la Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Fino ad agosto scorso, presieduta ad Armao, noto legale, uomo politico, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio Giusi Bartolozzi e da cui passano tutti i progetti industriali ed energetici che necessitano di approvazione. Secondo chi indaga, dietro il parere tecnico di alcuni dossier ci sarebbe stato un sistema illecito ben collaudato. Bruno Sokolovic, GR2.
3: Il delitto di Garlasco. La famiglia della vittima Chiara Poggi non intende costituirsi parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio. Dopo le polemiche sulle analisi e sui campioni rilevati dai RIS nella prima inchiesta, prende corpo un'ipotesi investigativa.
5: Esiti opposti. A distanza di un giorno, nel 2007, circa la presenza di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici dell'ex fidanzato Alberto Stasi. Come mai? Il sospetto degli inquirenti pavesi è uno scambio di provette tra il campione positivo ricavato da quei pedali e quello del cucchiaino usato per la colazione dalla vittima. Entrambi hanno infatti lo stesso valore, 2,78 nanogrammi, un abbaglio forse, al quale però, secondo chi indaga, sarebbe seguito l'occultamento da parte del RIS dei 2 test risultati negativi. È in questa fase che potrebbero nascondersi eventuali reati, sempre che non sia intervenuta la prescrizione. L'ex comandante del RIS Garofano respinge ipotesi di manipolazioni o depistaggi come i legali della famiglia Poggi.
6: È sconcertata, mi pare di capire che si metta in dubbio l'operato del RIS, la fiducia umano un pochettino viene meno.
5: Non ci costituiremo parte civile in un eventuale processo a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Finché per la giustizia è Stasi il colpevole, il tema non si pone, sottolineano, sarebbe come richiedere 2 volte un risarcimento per lo stesso reato. Elena Baiocco, GR2.
3: A Roma, arrestato dai carabinieri un quarantenne che per 10 anni ha circuito minorenni agganciate sui social promettendo soldi e regali in cambio di rapporti sessuali o dell'invio di foto e video sessualmente espliciti.
7: Sulle chat si faceva chiamare Sugar Daddy, un 44enne che per anni ha avvicinato ragazzine attraverso i social più diffusi tra i minorenni, Telegram, WhatsApp e Signal. Le avrebbe circuite fino a chiedere, dietro compenso o piccoli regali, incontri intimi, filmati e foto con chiaro contenuto sessuale. L'attività d'indagine è partita dalla denuncia di 2 genitori allarmati dal comportamento della figlia non ancora quindicenne. Hanno controllato il cellulare della minorenne, scoprendo alcune fotografie che la ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti. Si sono così rivolti ai carabinieri, che hanno eseguito controlli mirati sul dispositivo della ragazza.

0: rintracciando diversi contatti via chat con un soggetto chiamato Sugar Daddy. Una volta identificato l'uomo, hanno passato al setaccio la sua rubrica telefonica, i messaggi con altri utenti, scoprendo che nella sua rete erano finite decine e decine di ragazzine, per lo più italiane. Sotto indagine anche altre 8 persone che avrebbero scambiato con lui le immagini pedopornografiche. Arianna Di Giorgio, GR2.
1: Al via il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni in diversi settori. La prima giornata di agitazione generale è stata proclamata per 24 ore dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fissi contro il caro vita e per l'adeguamento dei salari. Coinvolti sanità, metalmeccanici, scuola, enti locali, forze dell'ordine, trasporti, ferroviari. Non si segnalano per ora particolari disagi. Continua l'impegno delle società petrolifere per abbassare il prezzo dei carburanti e scongiurare così un eventuale ricorso del governo alla tassazione dei loro extra profitti. Arriva un nuovo sconto ENI a favore delle imprese della pesca e dell'agricoltura. Intanto al distributore listini ancora in discesa.
2: L'iniziativa è ancora dell'ENI, che ha esteso la riduzione del prezzo dei carburanti a 2 settori economici particolarmente esposti al caro energia. Per agricoltura e pesca, da oggi e per tutto il mese di ottobre, previsto uno sconto del 20% al netto dell'IVA, prorogabile fino a fine anno. L'annuncio di questa mattina è stato accolto con favore dalle associazioni di categoria come Coldiretti e dal ministro Lollobrigida, che parla di un sostegno necessario in sintonia con l'appello del governo, auspicando che anche altre compagnie si allineino. Come è successo per la benzina e il gasolio per gli automobilisti, da lunedì scorso con IP, Kuwait e Tamoil, al seguito dell'esempio di ENI. Anche oggi i prezzi al distributore sono in calo, 3-4 centesimi in meno in autostrada e circa 2 centesimi sulla rete ordinaria. Fabio Comini, GR2.
1: Dall'estero stamane nuove proteste degli studenti in Francia e altri arresti dopo le violenze e devastazioni di ieri in diverse città. I ragazzi chiedono più fondi per le scuole pubbliche che soffrono di gravi carenze. Sentiamo Alessandra De Stefano.
3: Tra pochissimo una rappresentanza di studenti, professori e genitori sarà ricevuta dal ministro dell'istruzione francese Geoffrey. Va detto che a proposito dei licei, oggi sono rimaste chiusi 400 istituti superiori, operazioni e blocchi studenteschi ovunque, la collera degli studenti continua, a Parigi e il resto della Francia le proteste ci sono state con scontri e incendi. La tensione rimane nelle piazze, ma con un impatto meno violento rispetto alla giornata di ieri, in cui 2000 sono state le persone fermate, ma è stato reso noto dal Ministero dell'Interno che il 90% delle persone in stato di fermo ieri sono tutti minorenni. Quindi dicevamo, il governo ha condannato senza appello i blocchi e le vandalizzazioni, definendo le violenze urbane. Ora bisognerà quantificare l'ammontare dei danni, mentre il movimento studentesco ha già dato appuntamento al 6 ottobre per la giornata di azione in tutto il paese. Per ora è tutto da Parigi, la linea a te.
1: Si è appreso che sono molto gravi in Tennessee le condizioni di Krista Pike, la cinquantenne condannata a morte 30 anni fa e da allora nel braccio della morte per avere ucciso appena maggiorenne una coetanea. Pike è sopravvissuta tra sofferenze terribili a 2 iniezioni di pentobarbital che avrebbero dovuto essere letali. Un evento inedito, sebbene grandi sofferenze durante le esecuzioni si ripetano da quando le società farmaceutiche hanno smesso di vendere i cocktail mortali tali per le condanne. Sia in sede di processo che in seguito, i giudici si sono sempre rifiutati di prendere in considerazione il passato tragico e le violenze subite per anni da Krista Pike. La musica, esce oggi un'edizione speciale ampliata di Rubber Soul, lo storico album dei Beatles del 1965. La raccolta presenta nuovi mix sorprendenti e una sorpresa inedita.
4: Rubber Soul esce nel 1965 in un momento topico per i Beatles, che si lanciavano verso la sperimentazione artistica, liberi di far fiorire tutta la loro creatività. Registrato in sole 4 settimane con un approccio moderno nella scrittura, segna la loro evoluzione pop. Oggi quel disco rivive in una ristampa con un nuovo mix stereo realizzato direttamente dai nastri master originali a 4 tracce, spazio a voci e batterie librerie. Ma bando ai tecnicismi, la vera chicca per gli appassionati è un tesoretto di registrazioni preparatorie, prove e demo domestici. La perla è Little Girl, inedito di John Lennon, una bozza di canzone mai pubblicata finora. Grazie alla caparbietà di Giles Martin riscopriamo uno degli album più seminali dei Beatles, ma sotto una luce completamente nuova. Marcella Sullo, GR2.
1: Ed è il momento della pagina sportiva con il nostro Diego Carmignani.
5: Eccoci, eccoci.
1: Ciao Diego, allora iniziamo dal calcio.
5: Iniziamo dal calcio inevitabilmente perché è il giorno della nazionale che corre verso quella che forse è la prova più dura delle quattro di questa lunga pausa dedicata alla Nations League. Stasera in casa della Francia, ora 20:45, Stade de France, il dubbio di formazione per il CT Mancini è in attacco, l'impiego o meno di Moise Kean. Intanto notizia di oggi, Onest Anor lascia il ritiro azzurro di Coverciano per raggiungere quello dell'Under 21 di poco fa. Le parole di Roberto Mancini al microfono del nostro inviato a Parigi, ovvero Daniele Fortuna. Il nostro CT si è soffermato in particolare sul ruolo dell'attaccante nel calcio di oggi, sulle difficoltà in particolare anche dei nostri rispetto ai più quotati rivali francesi che affronteremo stasera.
6: Oggi è un po' più semplice fare gol rispetto a prima. Credo che da 20 anni a questa parte gli attaccanti sono molto tutelati, hanno più possibilità di giocare liberi e avere più chance per far gol. Noi non li abbiamo, adesso quando li avremo, insomma, quando gli daremo la possibilità di giocare e poter fare gol, credo che lo faranno anche i nostri.
1: Diego, ci aspetta un weekend di motori.
5: Sì, con gare mattutine, dunque insomma per i mattinieri in particolare le notizie sono arrivate da qualche ora. Giappone e Malesia le location, MotoGP in particolare in Giappone nelle prequalifiche. Alex Marquez ha firmato il miglior tempo con il nuovo record della pista di Motegi davanti ad Acosta e a suo fratello Mark, quarto Bezzecchi, poi Bastianini e Di Giannantonio e sedicesimo Bagnaia che sarà costretto a passare dalla Q1. Formula 1 invece in Malesia per il Gran Premio che doveva essere corso in Bahrain, di cui mantiene comunque la denominazione. Ferrari in testa dopo le ultime libere, Leclerc che è stato il più veloce in pista davanti alla Red Bull di Hajar e alla McLaren di Lando Norris. Quinta piazza per l'altra rossa di Lewis Hamilton, poi Verstappen, più indietro le Mercedes e il leader del mondiale Kimi Antonelli è ottavo.
1: E prima di salutarci, il tennis.
5: Sì, aggiornamenti anche qua che arrivano da lontano e al mattino e sono negativi per i nostri colori. Fuori all'esordio infatti Jasmine Paolini dal torneo di Pechino, è stata sconfitta in 3-7 dall'ucraina Daria Snigur, eliminato anche Darderi poco fa agli ottavi sul cemento qui di Tokyo, ha avuto la meglio il francese Jacquet.
1: E per questa edizione è tutto, grazie a Diego Carmignani. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in redazione Paola D'Angelo, in regia Fernando Conti e Francesco Paradisi. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su RaiPlay Sound. La linea va ora a Music Room, le notizie del GR2 tornano alle 15:30.

0: 13:43 minuti, buon pomeriggio a tutti, buon venerdì 2 ottobre, inizia Radio 2 Music Room anche quest'oggi da Via Asiago, dove ci sono io, la sottoscritta Vanina Nazzaro, e lì direttamente all'Aquila dal Prix Italia c'è Giulian Borghesan. Ciao Giulia, come stai?
1: Ciao Mani, buon pomeriggio a tutti dal Pri Italia, 78esima edizione. Sto molto bene, anche questa mattina sono fatto una bella passeggiata, glielo stavo raccontando a Carioti nell'Interforo, di 5 km in salita.
0: Bene.
1: Sono arrivato con polmoncino in mano.
0: Vabbè,
1: però ce l'ho
0: aria
1: fatta.
0: Aria fresca, si sta bene, no?
1: Aria fresca. Senti, ti devo dar subito una bella notizia,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Ieri c'è un po' sfuggita. Allora, il presidente di questa 78esima edizione è rappresentativissimo, cioè, perché lui è un pluripremiato regista e coreografo neozelandese, secondo me
0: però
1: già ci stai arrivando. Si chiama Corey Baker. La sua particolarità è girare questi video anche in situazioni piuttosto estreme. Ci sono tanti contenuti virali. Ti faccio un esempio di coreografia curata da lui: Dead, attenzione, Dance di Lady Gaga.
0: Ah,
1: questa
0: però
1: l'ha fatta lui. Non sono riuscito a beccarlo, però.
0: Il cimitero? Prova dalle parti del Dead Dance di Lady Gaga. Va bene, oggi parleremo di nonni, cominciamo con loro, parleremo
1: sì.
0: di sorrisi, è una giornata speciale e quindi la trascorreremo insieme fino alle 15:30. Qualcuno ti ha chiesto qualcosa lì all'Aquila? Cioè, sicuramente, no? Cioè,
1: sì, preparato. Mi hanno chiesto di te. Qualcuno è arrivato, ha detto: ma la Nazzaro è arrivata, che dobbiamo fare la foto. Ho detto: no, la Nazzaro è a Roma, come faccio? Dal video che escono benissimo. Poi stamattina l'omino della sicurezza mi ha detto: ma lei è quello che fa quel programma insieme a quell'altra lì, come si chiama?
0: Radio 2 Music Room.
1: Music
2: Radio 2 Music Room. Cosa so?

0: Gioia direttamente da Mentre Los Angeles brucia, il nuovo album di Fabri Fibra qui in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari, ed è il primo brano di partenza in Radio 2 Music Room. Dicevamo, in questo venerdì 2 di ottobre, una data importantissima per le famiglie italiane.
1: È proprio così, auguri a tutti i nonni, sì. A tutti i nonni all'ascolto, se non sono all'ascolto diteglielo, perché questa è una data molto importante, è importante perché è l'occasione per riflettere sul rapporto tra generazioni,
0: sì,
1: da una
0: così.
1: Parte le nuove generazioni, che sono quelle che alle generazioni over insegnano la tecnologia, i nuovi linguaggi, dall'altra però ci sono i custodi della memoria, ma soprattutto i custodi dell'esperienza che viene tramandata ai giovani.
0: Sì, che poi il ruolo dei nonni si è leggermente modificato negli anni, perché è vero sì che sono una colonna portante della società e un aiuto concreto e reale per molte famiglie, perché è inutile nasconderci dietro alla retorica, certe famiglie, insomma tanti di noi avrebbero potuto fare poche cose dal punto di vista personale e lavorativo senza l'aiuto dei nonni. Però i nonni sono cambiati, sono i nonni adesso dello smartphone, quelli che guidano, che giocano alla play, che fanno tante cose, si è evoluto e questo in realtà li rende ancora più parte integrante della famiglia appena nata, ecco.
1: Senti, posso fare un paio di saluti privati?
0: Certo,
1: nonno
0: sì.
1: Tony, nonno Piero,
0: sì.
1: Due youtuber di casa mia.
0: Ha ragione.
1: Mio padre e mio suocero ormai sono arrivati a livello youtuber.
0: È vero, a livello pro. Livello pro.
1: Pro,
0: anzi,
1: pro,
0: livello
1: brava.
0: Pro. Allora, 348-7300-200, se avete voglia di condividere con noi dei ricordi dei vostri nonni, oppure se siete nonni in attività, quanta attività avete insomma da portare avanti durante la giornata, insomma noi accoglieremo i vostri messaggi con grande piacere, insomma attendiamo. Allora, a questo punto arriva un nuovo brano. Adesso abbiamo studiato la pronuncia di questo gruppo, Julian, ecco, sì,
1: B-52s,
0: yeah, esatto,
1: yeah.

0: Baracca dell'Amore, questa è la traduzione, ma soprattutto questo è il nome del locale frequentato dalla band alla fine degli anni 80 in Georgia, e insomma hanno voluto omaggiare questo luogo.
1: Ci sta.
0: Mani,
1: dimmi.
0: Mani, ieri sera io ti ho pensata,
1: ti penso
0: tutti i giorni, ma ti ho pensata particolarmente andando in giro un po' per le strade dell'Aquila,
1: sì.
0: Perché il rifacimento del centro storico di questa meravigliosa città è stato fatto con questa pietra bianca calcarea, ma sai che in certi punti sembra quasi di essere in Puglia,
1: sì?
0: Sembrava di essere a Lecce.
1: Perché effettivamente è stata una città estremamente ricostruita ed è bellissima,
0: andiamo
1: a visitare l'Aquila assolutamente, ma anche per esempio un'altra città che io dico sempre tornate a visitare Amatrice, quindi permettimi insomma.
0: Brava,
1: tutte queste città di ricostruzione essenziali, insomma, che non siano abbandonati. Sono già arrivati messaggi, Julian, riguardo i nonni.
0: Okay,
1: allora il primo: ciao Manila e Julian, sono Luigi, un nonno in piena attività ma assolutamente giovane, soprattutto super attivo, tant'è che sono io a stimolare mio nipote quando lo accompagno a calcio a correre e non fermarsi, e ci sta perché poi sono i nostri primi fan, no? I nonni.
0: Ma certo, ma poi è meglio andare a giocare a calcio, bambini, con i nonni, perché quando vengono le mamme o i papà diventano più aggressivi, mentre il nonno ha l'esperienza degli anni.
1: Sì, vabbè, non ti pensare, sono alcuni nonni che sono belli carichi a calcio. Allora, un saluto anche a Elenia che ci scrive: no, i miei nonni sono angeli custodi, li sento sempre vicini. Mia nonna materna è l'ultima che mi ha lasciata l'anno scorso, insieme alla sua famiglia mi hanno praticamente cresciuta, non smetterò mai di ringraziarla per tutto quello che ha fatto per me. La riconoscenza. Tra l'altro ieri parlavamo di Simba 22, no? Che ha dedicato l'intero nuovo album a sua nonna Miria, e quindi insomma la riconoscenza è perché noi siamo esattamente quello che ci hanno insegnato loro. Arriva?
0: Ma infatti, abbiamo velocemente spoilerato che nel corso della puntata parleremo anche di rapporti di artisti famosi con i loro nonni.
1: Esattamente. She Moves, Far Away, Al Farben, Graham and Candy, qui su Radio 2. Volume alto, alto.

0: attore berlinese, dall'altra invece c'è Graham Candy, cantante neozelandese con questa voce androgina. Il risultato qual è? Che grazie a questa produzione Alan Farben dai club berlinesi sbarca un po' su tutte le playlist, le chart delle radio europee, con grande successo anche su Radio 2.
1: Tra l'altro il video bellissimo, c'era un signore che andava in bicicletta sotto la neve, quindi ti abbiamo un po' pensato tutti qui, Giulia, non puoi immaginare.
0: Ma lo sapete che io vi amo sulla fiducia, poi mi dite cosa ci azzecca questa cosa, è carioti.
1: Ascolta, permettimi di salutare due amiche, Maria Vittoria e Veronica, che ci stanno ascoltando dall'ufficio. Vi voglio bene, ragazze.
0: Ciao. Allora, sono anch'io.
1: No, assolutamente, certo.
0: Beh, allora, certo, io.
1: Giuliana, abbiamo i primi messaggi, secondi e terzi messaggi. Allora, ti faccio ascoltare un vocale, eccolo qui.
0: Vai.
2: Ciao, io sono Roberta, una nonna super attiva.
1: Ecco.
2: Infatti, in questo momento sto andando a prendere a mio nipote alla stazione di Magenta.
1: Ecco qui.
2: Ha 18 anni, sta facendo la patente, quindi ancora per poco, ma noi sempre super attivi. Viva i nonni, che sono il 2%, forse anche il 3% del PIL italiano. E auguri a tutti i nonni. Ciao, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie Roberta, che bel messaggio, hai visto? 2-3, io farei anche
0: bello.
1: Il 50% del PIL, direi. Allora, sto aspettando il nipote maggiore che torna dal liceo per pranzare con me. Tortellini, panna e prosciutto, involtini ripieni di pollo, patate all'olio, più una banana, giustamente la frutta, perché lui è campione del mondo di karate. Cioè, pensa un po'.
0: Wow! Grazie. Campione del mondo!
1: Sì, così ci scrive Virgilio. Evidentemente con le pietanze dei nonni è cresciuto bene, è cresciuto molto bene.
0: È certo. Parentesi veloce, a proposito di appuntamenti, visto che Radio 2 Music Room poi parla di musica, domani notte qui all'Aquila c'è la Notte Bianca in Piazza Duomo, che è una delle piazze più grandi in Italia, oltre un ettaro di piazza, qualcosa di meraviglioso. C'è il concerto gratuito di Clara, e quindi chissà quanti nonni porteranno i loro nipoti domani sera in Piazza Duomo all'Aquila.
1: Meraviglioso, bellissima l'Aquila, perché poi il pre-Italia insomma continua. Intanto arrivano due amici stretti stretti, Giulie, Bresh, qui su Radio 2, la loro Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio 2 Music Room.

0: Pack suona su Radio 2, Radio 2 Music Room, in diretta da Roma e dall'Aquila quest'oggi, come ieri del resto. Io sono qui al Pre-Italia Manila a Roma, via Asiago 10. Stavo dicendo, Mani, questo, sì, questo rapper, producer, produttore discografico straordinario, tra l'altro anche filantropo tra le tante cose che fa, in realtà il lato triste della sua storia, sì, riguarda proprio l'assenza dei nonni. Perché? Perché la mamma, periodo bellico, fu adottata in Corea del Sud da una famiglia afroamericana. Poi lui è cresciuto in questa comunità afroamericana. Il papà, per molestia alla mamma, fu arrestato e non ha più avuto rapporti né con lui né con i nonni paterni. E quindi, insomma, il rapporto con i nonni, una tragedia, non l'ha conosciuto.
1: No, sì, a parte non averli conosciuti, ma in realtà è proprio una tragedia. Proprio potrebbe essere il soggetto di un nuovo cartonino e cartone animato stile Candy Candy, quelle robe lì che, insomma, ci ha visto crescere. Cos'è questo rumore? Raccontaci, musica.
0: È perché sì, non si possono girare, si possono girare le telecamere? Credo di no. Qui adiacente c'è un palco dove avvengono un sacco di cose. Tra l'altro stamattina,
1: eccolo,
0: ti salutano,
1: c'erano, lo stiamo guardando.
0: Ah, ecco, vedi, questo palco qua, stamattina c'è stato Uno Mattina in diretta, c'è stata Paparazzi, il programma con Ardemagni e il buon Filippo, in diretta su Rai Italia. Tra l'altro loro parlano in inglese, che secondo me fanno finta di essere italiani, perché Solibello in realtà secondo me è di Los Angeles.
1: Bravi.
0: Parlano inglese perfetto.
1: Vabbè.
0: Bravissimi, come noi.
1: Come noi, come, infatti, mi
0: come
1: tolto
0: me.
1: Le parole. Allora, sono arrivati ancora messaggi. Un saluto a Claudia che ci scrive: ciao Radio 2, sono Claudia. Un anno e mezzo fa sono diventata zia. Ho visto così i miei genitori diventare nonni e non so spiegare la tenerezza di vederli prendersi cura della nuova nipotina, come la prendono per mano, la complicità con cui giocano assieme. Adele sta imparando a parlare ed è inutile dire che nel suo essenziale vocabolario fatto di 10 parole, le parole nonno e nonna esistono già da tempo. E questo è la dimostrazione dell'importanza della presenza dei nonni nelle nostre famiglie. Noi siamo italiani e siamo orgogliosi di avere queste tradizioni così, così ancorate nel nostro tessuto, nei nostri ricordi. Perché sai, quello dei nonni non è effettivamente qualcosa che appartiene a tutte le nazionalità. Arriva Paolo Nutini qui su Radio 2, è la sua Candy.

0: Classico, ma un arrangiamento quasi da gospel. Paolo Nutini qui su Radio 2, questa bellissima Candy che risale al 2009, a differenza di Anderson .Paak, di cui abbiamo raccontato poco fa la storia. Invece per Paolo Nutini, invece, che ha chiaramente origini italiane, lui è scozzese, mamma britannica, papà toscano di Barga, provincia di Lucca, e con il nonno paterno, ha avuto un rapporto talmente forte che poi è stato un po', diciamo, il promotore della sua passione per la musica.
1: È vero, perché il nonno era musicista, lui passava tantissimi pomeriggi con il nonno, che amava suonare al piano queste arie d'opera con questi occhiali marroni, lente scura, occhi chiusi e questa postura poi alla fine è la stessa che ha preso il buon Paolo Nutini durante le sue esibizioni. Senti, io sono venuto a capo di che cosa succede stasera, perché nel frattempo sono arrivati dei bilici a scaricare cose, un sacco di tecnici, li salutiamo tutti della Rai. C'è la premiazione della serata finale del Pre Italia, Solibello Ardemagni e Francis Alina Ascione presentano intorno alle 17:30 questa
0: wow,
1: premiazione.
0: Fantastico, goditela tutta. Ah no, perché tu lavori, tu devi tornare a casa adesso, basta. Julian, va bene, però insomma si torna a casa stasera.
1: Sì, dai uno, dai due, dai tre, poi basta.
0: Allora 3487-300-200, voglio salutare Sebastiana. Guarda, ci ha inviato un messaggio molto lungo, molto intenso, bellissimo. Uh-huh. Mandiamole un grande abbraccio, perché credimi, si è anche commossa, e quindi è bellissimo quando decidete in qualche maniera di confidarvi con noi, con grande affetto, con grande stima, raccontandoci anche i lati più intimi della vostra storia. E poi c'è Monica che è una nonna giovane, 57 anni, pensa un po', nonna di due splendide bimbe che amo tantissimo, mi riempiono di baci, di coccole ogni volta che ci vediamo, sono la nonna Monni per sempre. 57 anni, immagina godere delle nonne così giovani, perché insomma bisogna fare figli un
1: che
0: po'
1: bello.
0: Prima, dai.
1: Scusa, prova a ridirlo, a 57 anni uno è?
0: Nonna, nonno.
1: Ah, no, scusa.
0: Scusa, non volevo, giuro che non volevo.
1: È bionda.
0: Arriva Angelica, ai, che giornata.
2: Speriamo di no.

0: Cartishu, la musica dei Red Hot Chili Peppers, a parere mio uno dei nomi per una band più belli mai
1: vero,
0: esistiti.
1: È vero.
0: È bello proprio dirlo,
1: sì,
0: Red Hot
1: sì.
0: Chili Peppers.
1: Che proprio ti riempie la bocca con un piatto buono da... Vai pure. Che vuol dire una cosa buona? È vero,
0: no,
1: perché ti dà il senso di quella roba, di quel piatto
0: sì.
1: buono da assaggiare, un po'
0: sì.
1: piccante. Ecco, così volevo dire.
0: È vero, ti fa venire fame, insomma.
1: Sì,
0: comunque
1: modo.
0: Era fine anni 90, 1999, sul 202 del digitale terrestre è passato anche questo video, è girato nel deserto con questa macchina scassata, lo so che Carioti ha passato subito a me, però insomma questa
1: no,
0: è la musica di Radio 2
1: no.
0: Music Room.
1: Questa volta non ha visto neve, quindi no. nulla. Vabbè, questa non la possiamo raccontare, una cosa nostra, dai.
0: No, niente.
1: Comunque è un nipote carinissimo lui, Anthony Kiedis, no? Ha fatto proprio carino con la nonna, hai visto che ha combinato? Che bravata che
0: dimmi,
1: ha fatto alla nonna.
0: Racconta.
1: Lui c'ha questa autobiografia scritto, insomma, Scartissue, e nel libro racconta che da bambino trascorreva molto tempo con i nonni, la portavano a spasso, insomma. Ma l'episodio più interessante, anche molto simpatico, che riguarda tutto questo, riguardo soprattutto la nonna paterna, che era particolarmente cristiana, tradizionalista e così. Ma durante un evento televisivo enorme negli anni 90, decise di fare una battuta proprio nei vari ringraziamenti, visto ringrazio questo, ringrazio quest'altro, ringrazio anche Satana che mi ha permesso di scrivere dei testi pazzeschi, e la nonna, estremamente tradizionalista e cattolica, apri di cielo, ha chiuso tutti i rapporti con il nipote, ha detto io e te non parliamo più.
0: È vero.
1: L'ha bannato
0: a vita, però insomma alla fine ha ripreso in mano la situazione. In occasione dell'80esimo compleanno della nonna, lui l'ha mandato un bigliettino e ha scritto: nonna, io ti amo, era
1: scherzavo.
0: Semplicemente una battuta. Però intanto l'ha bannato
1: per la serie. Stava scherzando dai.
0: Ah, bello.
1: Allora intanto al 348 7300 200, credimi, sono arrivate anche le foto di Sebastiana, nonna 57 anni quella, bellissima. Monica, scusami, bellissima.
0: Ciao,
1: arriva Iello.
2: C'è qualcosa che me brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi.

0: Aiello, meraviglioso. 14:29 minuti, te l'ho mai detto, uno degli ultimi lavori uscito appunto quest'anno di questo cantatore calabrese, che tra l'altro raccontavamo si è esibito anche quest'anno al concerto di Radio 2, una super ballata. Insomma, negli ultimi anni Aiello è cambiato tantissimo, non so se ti ricordi un po' gli esordi, Giuliano.
1: Come no?
0: Pianoforte. Come no? Quel romanticismo,
1: sì.
0: No? Cambiato un po'.
1: Diciamo che è cambiato,
0: è cresciuto
1: un po', dici bene, cresciuto. Sicuramente cresciuto anagraficamente, ma ha dedicato molto spazio alle parole, ai testi, alla scrittura.
0: Sì.
1: Senti, io aprirei, se sei d'accordo, una veloce parentesi di casa nostra.
0: Sì.
1: Cioè, che rapporto hai o avevi?

0: sono stati testimoni della mia passione per le scarpe, perché io andavo a casa dei miei nonni, di mia nonna dove abitava mia zia, e passavo ore a tirar fuori tutte le scarpe dagli armadi di mia zia e camminare con questi tacchi quando ero piccolissima. E quindi mia nonna ha visto le mie prime passerelle, che avevo 2, 3 anni, 4 anni, insomma, passavo ore così a casa dei nonni.
1: Sì. Bello, sai che anch'io sono stato cresciuto per motivi, insomma, lavorativi della mia famiglia, dei miei genitori, dalla nonna materna, e devo dire che la nonna materna è un riferimento per tante famiglie.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Tante famiglie. E poi alla fine mia nonna materna era un po' come la mia mamma, no?
0: Cioè,
1: quando mi dicevano vuoi più bene a uno o all'altro eccetera, mia mamma e mia nonna erano in qualche modo la stessa persona.
0: Lo è assolutamente così, in qualche modo è, diciamo, la mamma della mamma è un po' così, però anche la mamma del papà, ecco, quindi dipende.
1: Sì.
0: I nonni sono preziosi, ma tra un po', oltre ai nonni, parleremo anche di sorrisi. Pronti a sfoderare 1000 sorrisi? Ti saluta Matteo Strada, comunque, Julian, a proposito, con un sorrisone, che te lo dica fa.
1: Ma incredibile. Ciao Matteo, oggi è la sua giornata, è pazzesco.
0: Ne parliamo tra pochissimo. So what? Arriva Pink.

0: anche il marito e poi si sono rimessi insieme. Quindi devo dire che questa canzone ha funzionato in qualche modo.
1: La serie So What? Così è la canzone su What? Cioè cosa? Era proprio un grido lì. A Foggia avrebbero detto mo che dobbiamo fare. Vabbè. Allora sono arrivati ancora messaggi.
0: Sei unica.
1: Non male. Allora ascolta, guarda che dei messaggi che ci arrivano. Vai.
0: Dai.
2: Io sono Antonio.
1: Sì.
2: Per la festa del nonno ho fatto io il regalo a mio nipote.
1: Wow.
2: Oggi andremo a vedere degli stuntmen.
1: Wow. Che
2: al bambino piacciono tanto e al nonno anche.
1: Certo. A proposito dei nonni attivi, capito? Cioè non è il nonno che ti porta a fare il giro sull'altalena. Il nonno di adesso ti porta a vedere gli stuntmen e poi se gli gira ti mettono a posto dello stuntman il nonno.
0: Ma che stai scherzando veramente? Esatto. Sai cosa facciamo allora? Facciamo una cosa, è venuta così. Sì. Salutiamo Fiorella Mannoia, perché Fiorella prima di farla cantante ha iniziato la carriera proprio come stuntman, quindi salutiamo lei.
1: Bravo.
0: E tutti gli stuntman all'ascolto, buon lavoro a tutti.
1: Sì, anche le stuntwoman se vuoi.
0: Ma certo, ma anche le stuntwoman, ma che stai scherzando, gli stuntman generalizzato. Allora, tra poco dobbiamo parlare della festa di oggi, è una festa dedicata proprio al sorridere, al sorriso.
1: Casualmente quest'anno cade lo stesso giorno della festa dei nonni e questa cosa ci piace molto. Però tra pochissimo, perché scusa, arriva la mia canzone in questo momento, Julian.
0: Qual è?
1: Arriva Dito nella Piaga, Miss Italia.
0: Wow.

Pink su Radio 2, Radio 2 Music Room. Canzone questa scritta in un momento un po' delicato dal punto di vista di rapporto affettivo, perché si stava separando dal marito. Tra l'altro nel videoclip ha coinvolto

0: Canzone dal titolo volutamente censurato che esplose su quel social lì dove si bussa.
1: Avanti.
0: Quando Gail aveva, che è, aveva 17 anni e insomma grazie a questo pezzo ha fatto successo un po' in tutto il mondo. Allora oggi è la giornata mondiale del sorriso.
1: Sì.
0: Che cade ogni primo venerdì di ottobre e questo accade dal 1999. Mani, qual è il simbolo più utilizzato che non conosce generazioni del sorriso?
1: Lo smile.
0: Cioè, okay.
1: Ad averlo inventato, tu pensa all'invenzione dello smile, il brand che nacque da quell'invenzione e il fatturato che ne seguì. Tutto questo partendo da una cosa proprio che fa parte della nostra quotidianità, che in realtà guardiamo tutti i giorni anche allo specchio, il sorriso. Cioè pensa all'invenzione.
0: Però tu pensa che questa cosa nasce, velocemente ve la raccontiamo, 1963, una grossa compagnia di assicurazioni acquista una piccola compagnia, vogliono creare una campagna dedicata all'amicizia, si rivolgono a un piccolo pubblicitario lì del paesello, un tale Harvey Ball, e gli dicono: Mr. Harvey, come possiamo fare? Lui in 10 minuti disegna lo smile, faccina gialla, due puntini,
1: sì,
0: il sorriso, e
1: come
0: riceve 45 dollari, e pensando
1: ci ho guadagnato tanto appena ho pensato.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Non pensa nemmeno di registrare il copyright, sta di fatto che iniziano a produrre queste spillette per i dipendenti della società, poi queste spillette si moltiplicano, ne fanno milioni in tutto il mondo, lui non registra niente. Nel 1970 arrivano due produttori di Filadelfia che registrano il marchio e diventano milionari.
1: Hai capito? La fortuna.
0: Hai capito?
1: Va bene, di sorriso con tutti voi ne parliamo tra pochissimo, ci fermiamo giusto un attimo, arriva lo spot, a tra poco.

0: sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Il mio corpo non è pronto.
1: Davvero, no, ci dispiace. Ci dispiace.
0: Ma no,
1: tanto.
0: Ma no, è il titolo, My Body.
1: Scusa, Julian, ti interrompo. Tu puoi immaginare le battute partite in regia in questo momento? Evitiamo di commentare.
0: Da chi?
1: Indovina.
0: Carioti.
1: Certo.
0: Carioti è il re della battuta, è il mio battutista preferito. My Body Isn't Ready. Carioti è la canzone di Sombre. E poi con il video, insomma, si capisce un po' tutto. Però il mio corpo non è pronto lo stesso, perché io sono in questo igloo meraviglioso e fa un po' caldo.
1: Fa un po' caldo,
0: la verità, fa un po' caldo, mi sto decomponendo.
1: Guarda, non per farci gli affari tuoi, ma ieri sera sei stato a cena, cosa hai mangiato di buono lì all'Aquila?
0: Ah, qua si mangia benissimo.
1: Sì, buoni l'arrosticino.
0: Ho assaggiato l'arrosticino, certo. E poi la classica pizza margherita, perché la pizza secondo me è quell'eccellenza buona in tutta Italia. Infatti era una pizza buonissima.
1: Buonissima.
0: Ma ho mangiato leggero. Io sai che sto molto leggero, insomma, a tavola con la cucina. Quindi ho dormito tanto, quello sì. Stamattina ho aperto le finestre, c'è un'aria, ragazzi, un ossigeno a 700 metri qui all'Aquila che è meraviglioso. Anzi, se vi va un weekend, venite qui all'Aquila, perché oltre a essere la capitale italiana della cultura è un posto meraviglioso con gente veramente bella. Beh, sono persone genuine,
1: sono dei posti meravigliosi, no, come tutta la nostra Italia. Ci mancherebbe, però diciamo che attraverso il nostro lavoro e le nostre trasferte, qualcuna ne faremo anche nelle prossime settimane, racconteremo le bellezze dell'Italia. E poi lo sai che io sono, quando vado in giro, l'assaggiatrice ufficiale del gruppo, perché a differenza...
0: Cosa hai mangiato ieri sera?
1: No, ieri sera ho mangiato carne in famiglia, proprio una cenetta in famiglia. Ci siamo mangiati a Vicenza. Siamo in Hannibal Lecter, ma che sta roba.
0: Va bene dai.
1: 14:52, questa è Radio 2 Music Room. Arriva Cyndi Lauper qui, tra l'altro lei sui nonni ha raccontato una bellissima storia. Nonni dalla parte della mamma siciliani a cui legatissima, però ne parliamo tra poco.

0: L'album è 1983, She's So Unusual, Cyndi Lauper, Time After Time, e fa molto sorridere pensare che questo titolo nacque casualmente. Lei sfogliava una guida televisiva e c'era proprio un film intitolato Time After Time, e ho detto: sai che ti dico, mo ci scrivo una bella canzone sopra. E uscì un capolavoro, che era il 1984. Ma Julian, con chi sei in compagnia?
1: Guarda che bello metto il Marco Ardemagni. Come stai?
2: Bene, Julian. Insomma,
1: ti ha perso Solibello in giro?
2: Sì, è andato a riposarsi un attimo, perché credo che ogni giorno faccia quasi 8 cose qua all'Aquila.
1: Sì, perché tra radio, televisione, panel, eccetera, eccetera. Tutto. Allora, stanno preparando, l'abbiamo detto prima, qui a Diacette al palco alle 17.30 c'è la premiazione ufficiale. Quindi mi torni sul palco insieme a Filippo.
2: Esatto, che tra l'altro credo mi stia chiamando proprio adesso, Filippo. Vabbè, siamo in diretta.
0: Dai, risponde,
2: con Julian.
0: In diretta, sì, sì, sì, assolutamente.
2: Filippo, prova un po'.
1: Vediamo un po'. Vediamo. Filippo?
2: Filippo?
1: Ci sei?
2: Filippo?
1: Filippo?
0: Tutto in diretta. Filippo?
2: Sei in diretta? Sei in diretta su
1: Viva
2: Radio
1: Voce,
2: 2.
1: Aspetta.
0: È svenuto?
2: Viva voce.
1: Niente, non c'è. Vabbè,
0: non c'è.
1: Comunque.
2: Eccolo qua.
1: Cosa succede sul palco?
2: Eccoci qua, vediamo se... Allora, Filippo, siamo in diretta con Julian.
1: Sì, siamo su Radio 2, Filippo, casa tua anche. Cosa succede alle 17.30 su questo palco?
3: Ci vediamo fra poco. Questa sera succede di tutto. Ballerini, zombie, coreografi, c'è veramente il pandemonio.
2: Sì, e in mezzo i premi, perché la cosa più importante sono sono ben 9 premi che verranno assegnati a delle produzioni internazionali.
1: Okay.
2: Oggi abbiamo calcolato che della griglia principale 27 sono 27 candidati divisi in 9 categorie. La Francia è la più rappresentata, l'Italia ben messa al secondo posto con la Germania, però non sappiamo ancora l'esito finale, perché queste sono le nomination.
0: Ma tipo medagliere, Marco, abbiamo un medagliere, no?
2: Io sono appassionatissimo di queste cose tipo medagliere,
0: certo.
2: Bravissima. E quindi vedremo cosa portiamo a casa come Italia, ma l'importante è ribadire ancora una volta la qualità di queste produzioni internazionali e la capacità della RAI di raccogliere proprio queste produzioni, di selezionarle, di farle apprezzare poi in tutto il mondo, perché quelli che ricevono il premio poi hanno ovviamente un risalto maggiore. Ad esempio il presidente della giuria è che è un neozelandese.
1: L'abbiamo ricordato prima.
2: Ha vinto il premio 5 anni fa e adesso è,
1: esatto,
2: presidente della giuria.
1: No, tra l'altro stamattina c'era anche BBC One qui ospite sul vostro palco. Ti devo fare io voglio la tua pettinatura.
0: Sì,
1: adesso ne parliamo.
2: Faremo il possibile.
0: È impossibile. No, è vero. Però ti sarebbe bene, Julian. Ti vedo bene. Grazie, Marco.
1: Bene. Come dire in questi casi, salutiamo Filippo Solibello, grazie Marco Ardemagni. La linea va la signora Nazzaro.
0: Grazie, gentilissimo. Grazie ragazzi, buon lavoro. Guarda un po', grazie al cielo mi hai dato la linea, perché qui arriva Biagio Antonacci, la sua Spirituale.

0: Grazie al nostro ufficio musica, questa è Radio 2 Music Room, sempre in diretta il sottoscritto dal Pri Italia all'Aquila e Manila Nazzaro invece da Via Asiago 10 in Roma. Prima ho sentito il Buon Viaggio Antonacci.
1: Sì, esatto, Buon Viaggio in quel caso, nel nostro caso era con Saif, oggi in concerto Biagio, amici di Pompei, siete così fortunati perché lì al Teatro Grande Scavi di Pompei, Piazza Esedra, in realtà è stato un po' una sorta di residency per Biagio perché si è fermato diversi giorni in concerto appunto a Pompei. Lui ha girato il lungo e largo per le bomboniere a cielo aperto del nostro paese. Si è regalato davvero delle location spettacolari quest'estate Biagio per i suoi concerti.
0: Bello, vedi che mi sta illuminando il sole. Allora, questa sera i Pooh saranno al Mandela Forum di Firenze.
1: È arrivato il sole, è il momento abbronzatura.
0: Aspetta, che alla Spezia c'è Bruno Risas, mentre Nina Zilli sarà a Cupra Montana in provincia di Ancona, visto che adesso ho anche l'occhiale da sole.
1: Bravo.
0: Io sto cercando un altro ospite, se riesco, non ti dico niente, però...
1: Allora, guarda, io ti dico una cosa, sono arrivati tantissimi messaggi per i capelli di Marco e ci chiedono qual è il segreto di cotanta abbondanza. Lo vogliamo dire?
0: I capelli di Ardemagni?
1: Sì, di Ardemagni.
0: Il segreto qual è?
1: Il DNA, che dobbiamo fare?
0: Li crescono di notte, perché ieri non era così.
1: È strano, chissà com'è. follia, bellissimo. Comunque, 3487-300-200, a proposito di sorriso, mi stava venendo in mente una cosa. Se vi va,
0: dimmi.
1: Perché non, ai nostri ascoltatori, se vi va, perché non ci raccontate delle freddure o delle mini barzellette per sorridere insieme? Scusa, possiamo farla un po'
0: Brava.
1: Così? Gli ultimi 20 minuti assieme, che dici? Con il sorriso.
0: No, è giusto. Giusto, oggi è la giornata mondiale del sorriso.
1: No, ma
0: quindi...
1: sai, Giulia, me l'ha chiesto Matteo di fare, insomma, un
0: perché vuol fare una foto sorridente.
1: Sì, esatto, esattamente.
0: Ok. Esattamente. Lancia il disco.
1: Dai, no, allora 3487-300-200, scatenatevi, dai, battute, freddure, sorrisi qui insieme, nostri in chat. Intanto arriva la nuova di Lisa Kintsugi qui su Radio 2.

0: La nuova di Elisa qui su Radio 2, 15 e 10 minuti. Allora, andiamo subito all'Aquila e per gli amici del canale 202, super fortunati, perché capisco, Giuliana, che tu proprio non riesci a stare senza bionde. Ma io dico una cosa, ma tu senza bionde proprio non ci riesci a stare?
1: No, io non ce la, non posso stare senza bionde, perché sono nell'energia della mia, sono illuminatissimo. Guarda, scusate anche l'occhiale da sole, ma purtroppo sono la nostra ospite ha detto il sole bacia i belli, ho detto ok, dobbiamo spostarci, cambiarci proprio di posizione. Serena Autieri,
2: ciao Manina, c'è di là, vero?
0: Ciao Serena, un abbraccio enorme, come stai?
2: Un abbraccio a te e a tutte le persone che sono sintonizzate, perché il pubblico della radio è un pubblico speciale, posso dire?
1: Sì. Pubblico attento. Allora, sì. Pri Italia, la tua presenza insieme a quella di Monica Setta, sì, è una presenza importante, perché poi diventa una presenza narrativa.
2: Sì, assolutamente. Noi raccontiamo, prendiamo come se facessimo su un taccuino, prendessimo degli appunti proprio di viaggio, quindi con uno sguardo molto attento, curioso e anche un po' emotivo, sai, perché a proposito del fil rouge che unisce quest'anno il tema principale del Pri Italia, appunto, è Play Human, e quindi racconteremo quello che in questa settimana è successo, un po' tutto quello che è accaduto, con uno sguardo attento ma anche emotivo, molto insomma forte, delicato, cercando di raccontare anche la bellezza del territorio, perché qui all'Aquila insomma ci hanno accolto con grande amore, con grande passione. Madonna quanto abbiamo mangiato bene, dobbiamo dire anche quello.
1: Possiamo dirlo.
2: Bisogna dirlo.
1: Tra l'altro, Mani, appunti di viaggio, adesso io vado a memoria, ma va, sì, in onda il 4 ottobre,
2: seconda serata
1: su Rai 1, ed è un qualcosa di davvero prezioso da guardare, proprio a parte un omaggio anche a questa gente meravigliosa, perché hanno questo spirito, come dicevi, di accoglienza.
2: Sì, assolutamente.
1: Che è naturale, è innato.
2: È molto bello, e c'è sempre un momento per allungarti una mano, per aiutarti, per sostenerti. C'è tanta energia bella in questa città che sentiamo, che sarà dato anche dalla rinascita, ma si sono messi tutti un po' al servizio di questo Pri Italia, e noi l'abbiamo avvertito e li ringraziamo fortemente. Io questa mattina sono andata sul Gran Sasso e mi sono molto innamorata, devo dire, sì, anche perché sono una che ama la montagna, sono una donna di mare, ma mi piace la montagna, da anni vado sulle Dolomiti, ma adesso dovrò venire qui per fare le mie ferrate.
0: Che
2: io sono appassionata, sì, e quindi è un territorio veramente che spazia.
0: Tra l'altro,
2: ci dà la possibilità di fare di tutto.
0: Bisogna dire,
2: scusami,
0: che
2: Manile.
0: No, figurati, volevo aggiungere che in realtà con quella voce, con la voce di Serena Autieri, tu potresti raccontare anche il bugiardino dei medicinali, quindi immaginate i racconti del Pri Italia con la voce e la bellezza di Serena Autieri. Sei meraviglioso.
2: Grazie, Manile.
1: Anche cantato, tra l'altro, perché anche lei è stata una delle grandi protagoniste di Radio 2 Live a Cosenza.
2: Sì.
1: Senti, ma la nostra Monica Setta è in giro?
2: Monica, non so, oggi non l'ho vista, non ci siamo incrociate, sarà forse in giro oppure a Roma, non lo so.
1: Bene,
2: la saluto, comunque ci ritroveremo poi il 4 di ottobre insieme in questo speciale per il Pri Italia.
1: Seconda serata, Rai 1.
2: Grazie. Ciao
1: Mattia,
2: un abbraccio e a tutti voi che ci state ascoltando.
0: A te, Serena, grazie mille.
2: Grazie.
0: Arriva Lana Del Rey qui su Radio 2.

0: Canzone questa che nasce con un ritmo reg, ska, eccetera. Però insomma, questa versione di Lana Del Rey del 2019 ci piace molto, Doing Time. Questa è Radio 2. Adesso ho la mia bionda ufficiale che è lì, sì, a Roma. Mani?
1: Allora, sì, guarda, preparati, perché sì, noi abbiamo, sì, chiesto delle freddure e i nostri ascoltatori si stanno superando. Allora, preparati, cominciamo. Vai. Vai.
2: Il contrario di accumulatori, sparpaglia mucche. Luigi da Napoli.
1: Hai capito? No, accumulatori, sparpaglia mucche. Sparpaglia mucche. E mi sembra giusto. Certo. Aspetta, aspetta, qui si sono superati, ecco.
0: Sì, vai.
3: Due mosche. Papà, papà, posso andare al teatro?
2: Sì, va bene, ma attenta agli applausi.
3: Sonia e Gianni.
1: Ragazzi, no, questa, cioè, qua era proprio una produzione familiare. Allora, ancora abbiamo, aspetta, sì, allora, una signora preoccupata per la sua gatta che da qualche giorno sta perdendo il pelo, decide di chiamare il veterinario, ma sbaglia il numero e chiama un negozio di biciclette. Salve, ho un problema, ecco, ho l'amicia che perde il pelo, cosa posso fare? Signore, sì, risponde: abbassi la sella e pedali più piano.
0: No,
1: scusate,
0: no, no, questa non si può dire, no, questa non potevamo dirla, questa... però posso dire,
1: beh,
0: una cosa,
1: che noi abbiamo il finale, scusate,
0: lo so, noi abbiamo una community meravigliosa, perché subito dai là, tra l'altro abbiamo degli autori involontari, sì, che, esatto, sono fantastici. Io la, allora, barzelle, la freddura a doppia voce, posso dire, non l'avevo mai sentita.
1: Allora,
0: bravissima,
1: te ne do una io bellissima. Cosa fa l'arancia quando non ha voglia di andare a fare la spesa?
0: Urca, non lo so.
1: Mandarino. Dai, questa è bella.
0: Io stavo,
1: scusate,
0: meglio al sole.
1: Ma ridete, cos'era bello quella della bicicletta? Questa bella, invece, questa non l'ho capita. Cosa ottieni mettendo, sì, insieme 1.000 miliardi di microfoni? Un megafono.
0: Eh sì, mille,
1: Giovanni, mille
0: mega,
1: miliardi di microfoni, ok, benissimo,
0: mega,
1: perfetto,
0: mega,
1: allora abbiamo ancora, sì, tantissimi messaggi, però forse è il caso che li leggo, li ascolto prima di mandarli in onda, se sei d'accordo.
0: Direi di sì, perché quella lì
1: arriva,
0: dai,
1: la
0: una
1: nuova
0: canzone,
1: la nuova di Cesare Cremonini qui su Radio 2, la sua Paparazzi.

0: Paparazzi. Paparazzi, 15 e 22 minuti, anzi 23 minuti. Allora, Julian, devi sapere che ho ascoltato dei vocali e sono molto carini. Devo dire che i nostri ascoltatori sono estremamente, estremamente, diciamo, originali. Giuro che questi okay. li ho ascoltati, quindi sono trasmettibili. Ti fidi di me?
1: Se no inizio a sudare.
0: Lo
1: tantissimo.
0: Vedi che però se tu non ci sei, qualche danno lo combino. Allora, ascolta. Allora che...
2: La gallina scende dal treno, carica sì. di valigie sì. e grida. Tacchino? Questa non è mia, me la ricordo dai tempi di Alto Gradimento.
0: Dai, è carina! Tacchino anziché facchino, è carina, dai.
1: Me allora, ne sono andato.
0: Aspetta, lo sapevi che l'origano nasce liscio e poi l'origano?
1: Bene.
0: Aspetta. Poi aspetta ancora. Sì. Scusami, aspetta. Quali sono questi? Che pesci sono quelli? Squali. Quali squelli?
1: Squelli. questa sì. Però vedi, sono tutte freddure di un po' di tempo fa.
0: Sì,
1: è bello,
0: certo.
1: È bello perché vuol dire che sono durate nel tempo comunque. Sono,
0: sì, sì, assolutamente. Ne ho un'altra. Guarda che carina anche questa.
1: Sì.
3: Tutto. Sono la diarrea.
0: No, aspetta, ho sbagliato.
1: No.
0: Scusate.
1: Ah, ce l'ho io.
0: Dica,
1: ce l'ho
0: aspetta,
1: io.
0: Ma avete fatto? Che cosa avete fatto? Dica.
1: Dottore, buongiorno, sono venuto per le lastre. Perché le porte erano chiuse?
0: No, vabbè,
1: questa,
0: dai.
1: Questa arriva.
0: Questa è bella. Questa no, va bene. Dai, sì. Allora, 348-7300-200, ma perché mi mandi? No, tu non hai idea, i messaggi vocali divertenti che sono arrivati, ovviamente sono super ironici i nostri ascoltatori, stanno divertendo nella giornata del sorriso, però devo dire a volte un po' eccessivi, leggermente.
1: Senti, stavo guardando la playlist, il prossimo pezzo è bellissimo.
0: No, c'è Madonna dopo, lo sai? Mi hai detto,
1: certo.
0: Ti riferivi a quello?
1: Certo.
0: Tu che l'ami così tanto. La mia dance theory. Sai come direbbe mio figlio Giulia, sei proprio bugioso.
1: Sì, molto.
0: Molto.
1: Andiamo.
0: Arriva Danzateria, Madonna, qui su Radio 2.

0: super vincitrice tutti i premi possibili all'ultima edizione degli MTV Music and Video Awards a Los Angeles. Allora Julian, per farmi perdonare ho ascoltato tutti i vocali, ma tu non hai idea quante battute ci sono arrivate. Sono tremendi i nostri ascoltatori, tremendi, però devo dire grazie perché sono molto simpatici.
1: Va bene, allora io vado con i saluti e ringrazio tutta la squadra tecnica che mi ha seguito qui al Pri Italia. Audio Marina Baglivo, Gianluca D'Ascenzi, alla visual Laura Lucalzi, Michele Marzì, specializzato di produzione Luca Sao Paolo, grazie davvero di cuore.
0: Invece a Roma per la parte tecnica, grazie a Luca De Ioris per la visual, Giuseppe Caporale, Julian, buon viaggio di rientro per Roma.
1: Grazie.
0: Ci troviamo lunedì qui. 13:45, buon weekend a tutti, linea GR. Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Paola D'Angelo. Nuova inchiesta per corruzione a Palermo. Chiesto l'arresto per Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Sicilia. Con lui indagate altre 8 persone. Al centro la Commissione per le autorizzazioni ambientali, che Armao presiedeva fino a poco tempo fa.
3: L'accusa è pesantissima. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto, l'avvocato Gaetano Armao, figura di primo piano della politica siciliana, avrebbe intascato tangenti. Stamattina gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni a Roma e Palermo del partner dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio, Giusy Barbieri.

0: che coinvolge anche un deputato regionale dell'MPA, Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell'ex governatore Raffaele Lombardo. In tutto la procura chiede 9 misure cautelari per professionisti, pubblici ufficiali e imprenditori che avrebbero beneficiato di favori. L'accusa è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Gli indagati dovranno presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari, che deciderà sull'applicazione delle misure dopo gli interrogatori preventivi. Palermo, Giorgio Ruta, GR2.
1: La morte di Abderrahim Fakir, avvenuta il 19 luglio scorso a Bologna durante un fermo di polizia. Dalle perizie dei consulenti, riferisce il legale dell'uomo, emerge che il 42enne è morto per mancanza d'ossigeno perché mantenuto a terra dagli agenti. Escluso dalle cause l'uso di cocaina. Dai consulenti, inoltre, sono stati fatti dei rilievi ai sanitari anche per non aver chiamato il medico mentre Fakir era in stato d'agitazione. A Roma, arrestato dai carabinieri un quarantenne che per 10 anni ha circuito minorenni agganciate sui social, promettendo soldi e regali in cambio di rapporti sessuali o dell'invio di foto e video sessualmente espliciti.
2: L'indagine è partita nell'ottobre del 2024 dalla denuncia dei genitori di una ragazza che non aveva ancora compiuto 15 anni. Controllando il telefonino della figlia, avevano trovato fotografie a contenuto sessuale e conversazioni avvenute attraverso canali come Telegram e WhatsApp. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo, che si faceva chiamare Sugar Daddy, cercava contatti con diverse ragazze, tutte della stessa età, tramite i social o il passaparola. Dopo averne conquistato la fiducia, avrebbe proposto incontri a sfondo sessuale, in alcuni casi offrendo anche del denaro. In alternativa avrebbe chiesto l'invio di fotografie e video autoprodotti a contenuto sessuale, un'attività che, secondo gli inquirenti, sarebbe andata avanti per anni, dal 2015 al 2025. Per il quarantenne il GIP del Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. È gravemente indiziato di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l'aggravante di aver commesso i fatti ai danni di minori di 16 anni.
3: Paola Cortese, GR2.
1: Dopo gli scontri e le devastazioni durante le manifestazioni giovanili di ieri in Francia, una delegazione di studenti e genitori è stata ricevuta dal ministro dell'istruzione Geoffrey. Le proteste sono andate avanti anche oggi in molte città francesi. Per i gravi incidenti di ieri fermate 2.000 persone, quasi tutte minorenni. Oggi oltre 400 scuole sono rimaste chiuse per danni o per timore di disordini. Gli studenti liceali chiedono condizioni scolastiche più dignitose, la ristrutturazione degli edifici, classi meno sovraffollate e la sostituzione degli insegnanti assenti. Il giorno dedicato a San Francesco, domenica prossima 4 ottobre, da quest'anno diventa festa nazionale. Per l'occasione sono tantissimi i pellegrini sul cammino del santo. Tappa fondamentale, l'eremo di San Pietro in Vigneto, vicino Gubbio, l'inviato.
4: Sono partito da Firenze il 21 di settembre con l'intenzione di arrivare ad Assisi, passando per i luoghi di San Francesco.
5: Tu vieni dall'Australia?
6: Sì, 16 giorni, 16 tappe a piedi.
5: Vengono dall'Italia, dall'estero, da soli o in gruppo. Il cammino di San Francesco, che arriva ad Assisi da diverse direzioni, è popolato ogni giorno da centinaia di pellegrini che, zaino in spalla, percorrono i luoghi del santo. Si dorme in ostelli, in conventi, si canta, si sta insieme in luoghi come l'eremo di San Pietro in Vigneto, gestito da Luigi della Confraternita di San Giacomo di Compostela di Perugia.
7: Questo luogo storicamente è sempre stato un luogo di accoglienza per i pellegrini e i viandanti. Il pellegrino si mette nella precarietà, perché solo nella precarietà puoi sperimentare la provvidenza. Tu sai che c'è qualcuno che si occupa di te, lo sperimenti quando tutto quello che hai ce l'hai sulle spalle e sei per la strada.
5: Da San Pietro in Vigneto, Gubbio, Federico Mello, GR2.
1: La linea va ora a casa Radio 2. Prossimo appuntamento con il GR2 alle 19.30. Buon ascolto.
8: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

studi di Milano, Eleonora Casalegno, e oggi è venerdì, sta per iniziare il nostro weekend. E che si fa nel weekend? Che si fa? Beh, si griglia! Molti di noi griglieranno, tanti si sentiranno dei fenomeni, perché diciamoci la verità, c'è sempre il vicino di casa che griglia e pensa di saperla fare in modo eccellente. Ma il vero fenomeno ce l'abbiamo noi qui oggi, sta per arrivare a trovarci, sapete chi? Il numero uno del barbecue delle griglie. State con noi.

0: Malika Ayane, detto tra noi, è detto tra noi, volete sapere chi è arrivato a casa Radio 2? Eccolo qui.
1: Ciao Eleonora, sono super emozionato.
0: Ma presentati!
1: Fabrizio Nonis alias El Becker.
0: Fabrizio El Becker, che poi vuol dire in veneto macellaio.
1: Veneto friulano macellaio, esatto. Io sono veneto friulano, lo dico sempre, no? Papà veneto, mamma friulana, orgogliosamente italiano, italo-canadese, vedi, non mi faccio mancare niente, però arrivo da lì, ma neanche dal Piave al Tagliamento, io arrivo proprio dall'Emena. Reghena, cioè proprio una bella fetta ristretta sotto Pordenone.
0: Senti, è proprio una tradizione la macelleria di figlio in figlio nella tua famiglia. E com'era vivere da piccini sopra la macelleria?
1: Ma era una, si può dire, una figata, sì.
0: sì,
1: perché io, sai, sono cresciuto in Canada fino a 8 anni, mio papà quella volta faceva il macellaio lì, anche se il nonno lo faceva, e mi portava quasi per poter passare del tempo con lui, l'ho fatto anche in Italia, in macelleria con lui per starmi vicino. Quindi
0: certo,
1: per me è sempre stata un'emozione vivere questo mondo un po' cruento di quei tempi, ma che era ligio anche all'etica.
0: Ma posso dirti una cosa, forse è più cruento oggi, all'epoca
1: sì,
0: non era visto cruento.
1: Brava,
0: oggi diversamente, però è anche vero che poi io spesso e volentieri mi è capitato nella vita di incontrare persone che hanno più rispetto degli animali, chi poi invece, ecco, ne tratta gli animali, quindi ne le vende, di altri che invece non lo fanno come lavoro, ecco, non hanno, diciamo,
1: parole bellissime, perché in effetti il macellaio, il norcino, è cultore della vita, anche di quello che poi sarà il sacrificio a cui andrà incontro con l'animale per poi proporlo in tavola. Quindi
0: certo,
1: c'è un senso.
0: Io
1: etico,
0: ovviamente sono un ipocrita, lo dico, perché mangio carne non eccessivamente, ecco, ma poca in realtà. Però non voglio sapere, perché se dovessi sapere molto probabilmente cambierei idea, ma lo ammetto da solo, dico, ma voglio sapere, io lo voglio già lì sul piatto.
1: Sì,
0: comunque
1: ci può stare.
0: Tu da macellaio,
1: certo,
0: a giornalista e conduttore TV, perché poi non ti sei fermato solo alla macelleria, cioè come si passa dal bancone della macelleria alla telecamera?
1: Ma guarda, me lo domando anch'io ancora qualche volta, però sai la vita com'è. Poi fra l'altro com'è stato bello ritornare qua, che ti rivedo dopo tanti anni, che abbiamo condotto anche
0: mamma,
1: la vita
0: anni
1: a Milano,
0: fa,
1: incredibile.
0: Tantissimi anni fa, sì.
1: Quindi ero in macelleria, c'era stato un congresso mondiale sui macellai, mi hanno chiesto di parlare, ho parlato in tre
0: lingue.
1: Questo
0: quanto tempo fa?
1: Nel 99.
0: Ah, nel 99, quindi 27 anni fa praticamente.
1: Anni fa, e ho parlato in tre lingue, mi hanno notato, poi ho iniziato con Gioacchino Bonsignore al TG5 Gusto, poi è arrivato Tony Capuozzo che mi ha detto, ma perché non fai anche al giornalista? E quindi lui è friulano doc, fra l'altro, mi ha convinto a intraprendere questa carriera, poi è arrivata la magica Antonella Clerici e sono qua, ecco qua, insomma,
0: eccoti qua,
1: senti, a fare il comunicatore.
0: Perché, dato che sei anche un comunicatore, appunto, un giornalista, perché oggi abbiamo così paura della carne e poca paura invece del cibo finto?
1: Ma perché c'è poca istruzione, c'è poca comunicazione, c'è poca educazione. Se ti chiedo, quanti sono coloro che comunicano, macellai, giornalisti in televisione o in radio? Nessuno.
0: Sì.
1: Pochissimi.
0: Mm-mm.
1: Ci sono personaggi tipo Dario Cecchini, Cazzamali, che sono dei personaggi incredibili che portano avanti la cultura della carne. Io mi sento investito di questo ruolo in cui difendo la categoria e spiego soprattutto ai più giovani e a quelli che sono ostili al mondo della carne che invece c'è una logica, c'è anche un amore per il proprio mestiere e un amore anche per quello che facciamo, soprattutto una dedizione etica, come dicevo, dove il sacrificio deve essere celebrato, ma soprattutto per il futuro. E qui poi, se mi permetterai, sto predicando il fatto di celebrare tutto quello che possiamo ricevere da questi sacrifici attraverso la cottura parsimoniosa, attenta, ma di tutto, non solo di quello che fa fino.
0: Cioè, quindi tu dici dell'animale di non buttare,
1: brava,
0: lo scarto, ecco, ma recuperare tutto.
1: Bravissima.
0: Quindi
1: io,
0: in quel senso, dici, lo vedi il sacrificio.
1: Assolutamente, io l'ho dimostrato con tutte le puntate che faccio, che oggigiorno un taglio come Cappel del Prete, che tu,
0: certo,
1: sicuramente conosci, che è un taglio prettamente dedicato al brasato, si può fare in griglia. Un taglio come la coda, un taglio come il muscolo, se fatto anche al barbecue, si può fare, si può utilizzare. Ecco, l'invito in realtà, Eleonora, è molto semplice.
0: Ah, non è lo spreco.
1: Non è lo spreco, brava.
0: Sostanzialmente,
1: però non chiediamo solo filetto, roast beef, tagli nobili. Anzi,
0: perché anche lì c'è una moda,
1: bravissima,
0: nel cibo.
1: Bravissima.
0: Ci sono tagli quelli che vanno più di moda, certo. Come così anche con il pesce, non ti credere, è la stessa cosa, ci sono pesci che vanno di moda, il pesce povero magari, no, che è anche quello peraltro meno costoso e brava, magari anche più sano, no, brava, non viene richiesto, quindi sì, certo, sì. Ma questo sì,
1: io ti cito un esempio, cioè tanti anni fa ho iniziato a cucinare il diaframma, la flat iron, cioè alcuni tagli che si
0: fanno. Il diaframma è molto, diciamo, degustato in Spagna.
1: Bravissima. Spagna... adesso è diventato molto di tendenza e apprezzato perché si è capito le qualità e anche il valore, però nello stesso tempo, nell'averlo portato, diciamo, a sostituire i tagli più nobili, adesso sono criticato a volte perché dicono: tu l'hai fatto scoprire, adesso tutti quanti chiedono più soldi. Ma non è quello, è che se tu fai richiedere un po' tutti i tagli, fai abbassare quelli che costano, certo, di più, e fai consumare anche quelli che costano di meno,
0: certo.
1: E quindi, come dice,
0: e non si spreca,
1: e non si spreca
0: nulla.
1: Sono proprio dell'idea etica, dobbiamo insegnarlo anche ai nostri ragazzi, assolutamente.
0: Certo, sì, non è semplice, anche perché cambiare, no, proprio il gusto, il sapore, brava, l'abitudine, no, quel sapore non è facilissima, no. Io ad esempio te lo dico, mangiai il diaframma in Spagna a mia insaputa, mi piacque molto peraltro, quando poi me lo dissero rimasi un attimo frizzata, no? Però in effetti se me l'avessero detto non l'avrei mai assaggiato, non dicendomelo l'ho assaggiato e no, assaporato, sì, l'ho apprezzato come sapore in effetti, sì sì.
1: Ma i blind griller, no? Quindi sì, fare le grigliate senza dire cos'è,
0: Ma poi ci arriviamo alle grigliate, ecco, perché qui tutti i fenomeni, no, delle grigliate,
1: esatto,
0: sanno tutto, i trucchetti, come lo fanno loro non lo fa nessuno
1: è vero,
0: tutti che mettono cose, alimenti su
1: è
0: quella
1: butta,
0: su quella griglia lì di tutto e di più, cioè, ma
1: no, ma bisogna ricordarsi di un grande, lo citavamo, Gualtiero Marchesi, che dice: a suo tempo togliete,
0: togliete anziché aggiungere, togliete,
1: bravissima.
0: Invece voi rimanete con noi.

0: Ed eccoci qui, Casa Radio 2, sempre con Fabrizio Nonis,
1: El Becker.
0: Abbiamo detto macellaio, giornalista, conduttore TV, sei sicuramente, come dire, l'esperto numero uno di griglia.
1: Tu sei troppo generosa come sempre, sei bravissima e generosissima.
0: No, è vero, però è vero.
1: Diciamo che mi ha aiutato il mestiere, comunque io ho fatto il macellaio veramente per 30
0: certo.
1: anni, allora sono figlio d'arte, quindi questo mi ha aiutato molto per le mie competenze. Poi un'altra cosa forse importante, sai qual è stata? Che oltre a studiare e a cercare di avere un mio ruolo come comunicatore giornalista, sono rimasto nel mio. Infatti, quando mi dicono chef, io li correggo. No, io sono macellaio e faccio soprattutto trasmissioni dedicate alla carne e ai viaggi, quindi a quello che è proprio identificativo, dove posso andare e dire qualcosa di cui sono certo, di quel che dico.
0: Di cui è esperienza.
1: Certo.
0: Appunto, proprio a proposito dell'esperienza, dicevamo prima che tutti sono i fenomeni, no, della griglia.
1: Tanti. Tanti.
0: Senti, qual è l'errore numero uno che si fa a casa sul barbecue?
1: Guarda, quello che mi chiedono spesso, hanno una bella fiorentina, costa di oh, Becker, 4 da un lato, 4 dall'altro,
0: e poi 8 minuti.
1: Sì, esatto,
0: okay.
1: E 8 in piedi, figo, bello. Non è così, perché le variabili sono talmente indipendenti.
0: Certo.
1: Io comincio a dire, ma scusa, intanto, che qualità di carne abbiamo? Abbiamo una scottona, quindi abbiamo una manza, abbiamo un vitellone, abbiamo un angus, abbiamo una pezzata rossa friulana, cosa abbiamo?
0: Anche perché giustamente il tempo di cottura cambia. No? Rispetto al taglio alla carne.
1: Ma anche la frollatura.
0: Certo, è fondamentale.
1: La marezzatura, quanto è più grassa, più è magra, le
0: certo.
1: tecniche. Dopo, Leonardo, le fai al barbecue, cioè alla brace, le fai al gas, le fai al fry top, cioè che altezza?
0: Ah, perché vedi, io per barbecue intendo legno.
1: Legno, ma vedi, questo è un concetto, ma il barbecue in realtà è quello che si chiude, cioè il kettle, che tu chiudi, il concetto americano, dove hai il coperchio.
0: Okay.
1: Ma noi italiani,
0: quindi con la carbonella?
1: Con la carbonella o con il legno, però a fiamma viva, cioè a
0: certo,
1: fiamma viva.
0: Fiamma, fiamma.
1: Perché c'è anche il gas, però il gas.
0: Ma quello non è barbecue, dai.
1: Quello è consigliato grill. È consigliato grill.
0: Ah sì?
1: Sì, consigliato grill.
0: Ma però... dai, ma no! Ma no! Ma scusa, per me deve essere fuoco vivo, ma essere esatto, carbonella o legno.
1: Carbonella o legno, diciamo quello che comunque mette in pace tutti, che rende tutti quanti felici.
0: Ma cosa, quello, scusa, è il fuoco dove
1: certo.
0: c'è il suo grill, ma il fuoco.
1: Ma sai qual è la differenza reale fra, diciamo, il gas, la carbonella o il legno?
0: Il
1: retrogusto.
0: Eh
1: sì,
0: certo.
1: Il retrogusto di affumicato.
0: Anche perché, diciamocelo, quando uno no fa una barbecue, una grigliata, però è importante la scelta, ad esempio, del legno, il tipo
1: certo,
0: di legno, non è che puoi mettere qualsiasi legno, ad esempio l'olivo.
1: L'olivo è interessantissimo, il ciliegio, ce ne sono tantissimi. Smitizziamo il fatto, no, che dicevano una volta di usare il legno dei vitigni, no, di un tempo, non va bene, non andava bene, perché una volta i vitigni, per poterli preservare, magari ci mettevano quelle sostanze, diciamo il rame e quant'altro.
0: Ah no, certo, era tossico.
1: Esatto, quindi bene o male assorbivano queste cose qua. Quindi
0: sì.
1: Il legno adesso oggigiorno, poi ai tempi moderni c'è la possibilità di scegliere varie
0: certo.
1: tipologie, come fare, come, che retrogusto dare, ma un'altra cosa importante è anche appunto
0: sì, perché,
1: sulla carne.
0: No, perché il legno poi lascia un retrogusto sulla carne, quindi
1: esempio,
0: è fondamentale. Ad esempio l'ulivo che retrogusto lascia?
1: Lascia leggermente acre, puntiglioso, come un po' quasi
0: piccante.
1: Esatto, puntiglioso, piccante, brava.
0: Un po' come l'olio, no?
1: L'olio quello, esatto, quello che picca ti lascia
0: esatto.
1: retrogusto.
0: Mentre il ciliegio?
1: Il ciliegio è un po' più dolce e anche un po' più smoked, un po' più affumicato.
0: Un po' più affumicato.
1: Esatto, certo. Ad esempio, legni che non vanno usati, assolutamente i resinosi.
0: No, certo.
1: Perché lasciano quel retrogusto di resina, ma poi fanno una fiamma anche incontrollabile a volte, perché magari hanno depositi di resina e quant'altro. Quindi assolutamente no. Però non denigriamo neanche gli altri, perché non tutti magari nella terrazza del condominio possono accendere il fuoco e magari.
0: Beh, allora guarda, se ti devo dire proprio la verità, noi qua a Milano in terrazza non possiamo farlo il barbecue, perché c'è una legge che ce lo vieta.
1: Questo, ma magari parliamone, no?
0: Quindi magari noi ce ne andiamo in campagna fuori Milano, no? Andiamo a fare i picnic.
1: Allora guarda, te Giba mi invito già direttamente da me, in Friuli,
0: io
1: in Veneto. Giba,
0: guarda, accettiamo più che volentieri di venire a farci la grigliata. Mentre invece la carbonella, qualsiasi tipo di carbonella va bene.
1: Sì, si è evoluta molto, ci sono delle carbonelle che magari tengono di più il calore, perché hanno subito così delle trasformazioni sempre in modo naturale. C'è la carbonella naturale, che sai che è carbone, quindi devi usarla e rimpizzarla quando si abbassa, però farla sempre a parte. Però anche quella comunque è una soluzione ideale,
0: perché, cioè, perché
1: comunque
0: tu la fai andare, poi la depositi, la metti
1: di fianco, perché se hai, diciamo, se fai la cottura diretta metti il pezzo di carne sopra la carbonella, certo. Però a volte poi nella prima fase poi devi dare intensità, poi devi
0: poi
1: invece
0: dopo,
1: dare,
0: esatto, quindi la sposti, c'è, cioè, il calore però è molto
1: in maniera
0: più delicato,
1: esatto, bravissima. Poi in base a quello che vuoi regolarti, perché lì è molto soggettivo, cioè il barbecue e la griglia è una cosa soggettiva.
0: Vedi, tu vedi come, cioè, io, sei, fai, no, la cioè, differenza per te tra il barbecue e la griglia, per me è la stessa cosa, invece no. Oggi ho capito che non è la stessa cosa, che sono due concetti completamente diversi.
1: Sono due cose diverse, hanno sfaccettature diverse, come ad esempio la carne di scottone e la carne di vitellone.
0: Beh, hanno, certo,
1: sono,
0: sì,
1: due concetti completamente diversi, però fondamentale il gioco e il fattore umano gioca sempre un elemento fondamentale nel noir.
0: È la sensibilità di chi cucina?
1: Di chi cucina, di chi sceglie, di chi sa se sceglie quel tipo di carne. È preferibile cucinare con quel tipo di fuoco, con quel tipo di calore.
0: Quindi c'è, ecco, ogni taglio, diciamo, di carne è, diciamo,
1: ha una sua vestibilità. Ha una sua vestibilità.
0: Quindi ha un tipo di cottura.
1: Assolutamente, perché
0: quindi non è che possiamo metterla qualunque.
1: No, ma anche perché se tu metti una carne piuttosto marezzata, quindi che ha grasso, che quindi sulla fonte di calore poi incomincia a colare il grasso, sì, è ritorno di fiamma, devi essere molto attento, perché devi stare attento che la fiamma non bruci troppo la carne, che quindi il ritorno non sia troppo intenso, devi spostarla, devi coprire un attimo la parte di fiamma con,
0: quindi,
1: della
0: brace.
1: Quindi
0: una carne particolarmente grassa tu come la cucineresti?
1: Io la cucino diretta, ad esempio io inizio, per quello che riguarda il becher, io inizio sempre in piedi. Io inizio in piedi, non lato e lato.
0: Ah, dritta!
1: Io la metto dritta perché la parte di osso, intanto che cola una parte di grasso, permette di salvare, perché l'osso non lo mangiamo, casomai, certo, mangiamo la carne che c'è attaccata all'osso, ma l'osso salva, trasmette il calore. Dopodiché, una volta che abbiamo il controllo pieno della fonte di calore, andiamo a metterlo sul lato.
0: Hai capito, io questo trucchetto non lo conoscevo. Senti, invece la griglia, cioè, se io ti dovessi fare una domanda tra barbecue e griglia, tu, sì, cosa preferisci?
1: Io? Insomma, mi fa proprio una bella domanda di difficoltà, perché insomma, diciamo che averne una accanto all'altra non fa mai male, questa è della serie del bicchiere mezzo pieno, mezzo,
0: dai,
1: vuoto,
0: questo paragnosta, figlio di paragnosta, non hai risposto?
1: No, va bene, fra i top allora, vai.
0: Senti, carbonello o legno?
1: No, legno.
0: Ah, legno,
1: legno,
0: vedi?
1: Legno, legno, legno, sono ancora romantico, sono, se sono del segno del
0: old
1: toro.
0: Old style.
1: Sì, old, sono style. Old style. Legno, carne.
0: Mamma, quante ne sai, ma rimanete lì, non andate via, Casa Radio 2, ci vediamo tra pochissimo. Radio
2: 2. Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
6: 2-2.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
6: 2-2.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
9: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Casini, Marrakesh e Gue, Casa Radio 2, Lenoir Casaleggio dagli studi di Milano, e con noi Fabrizio Nonis, il Becchere. Stiamo parlando di grigliate. Ti ho chiesto, perché giustamente mi hai ripresa dicendo che c'è una differenza tra il barbecue e la griglia.
1: Sono due concetti,
0: cose, due concetti proprio totalmente
1: diversi,
0: differenti.
1: Concettualmente sì, perché uno usa il coperchio, l'altro no.
0: Quindi, e l'altro no, esatto.
1: Quindi cambia un po' tutto il concetto, no? Però diciamo, come ti dicevo,
0: però noi italiani, cioè la storia italiana è quella della griglia.
1: Noi siamo grigliatori,
0: esatto.
1: Dal sud al nord.
0: Il barbecue è molto americano.
1: È arrivato dopo, esatto.
0: Esatto.
1: Io l'ho vissuto perché, essendo canadese, comunque vedevo sto arnese quando mio papà era piccolo, faceva il barbecue, non riuscivo
0: no,
1: a capire.
0: Pazzeschi, loro ci tengono poi in maniera, è una tradizione per gli americani il barbecue.
1: Sono anche bravi.
0: Ci sono anche gli affumicatori.
1: Assolutamente, cioè, ci sono i smoker,
0: di
1: tutto,
0: sì.
1: Hanno un culto. Però, secondo me, loro sono così. Noi abbiamo
0: ma non
1: acquisito...
0: sono bravi come noi.
1: Brava. Te la sa capito tutto. Cioè, noi siamo noi.
0: Diciamocelo, dai. Su, via.
1: Noi siamo... Vuoi mettere due costicine di maiale, la salsiccia?
0: Mamma, mi sta venendo fame.
1: Cioè,
0: Fabrizio.
1: Lì, tacca, ci metti su.
0: Oggi poi non ho pranzato, mi sta venendo fame. Allora, senti... Tu, come hai detto più volte prima, nasci da una famiglia di macellai,
1: certo.
0: È proprio una tradizione che
1: certo.
0: Vi tramandate, vi siete
1: certo.
0: Tramandati nel tempo.
1: Certo.
0: Un tempo la macelleria era la casa del quartiere, no? Tu andavi, sì. Parlavi col macellaio, si sapeva un po' tutto di tutti, del quartiere, era un luogo di ritrovo, se
1: certo.
0: Vogliamo, no?
1: Certo.
0: Oggi con supermercati, con delivery, questo rapporto si è perso.
1: Eh sì. Ed è per questo che spesso volentieri che quando vado a fare lezioni nelle scuole professionali chiedo ai ragazzi: ma quante di voi che vogliono fare gli chef? Tutte le mani alzate. E i pasticceri? Un'altra mani alzate. Macellai? Nessuno. E sto dicendo, chi farà il macellaio, il norcino?
0: Certo.
1: Avrà un futuro le noir, perché sarà uno di quei mestieri. Il mestiere del macellaio era conservare, consigliare, preservare, allevare, tenere in connessione le persone,
0: certo.
1: Il paese. Il prete veniva dal macellaio per celebrare, il podestà o il sindaco veniva, e il dottore, il veterinario veniva, tutti venivano dal macellaio. Il futuro del macellaio sarà sicuramente una professione, secondo me, assolutamente sempre più ricercata, perché nessuno vuol più fare. E non è un mestiere facile.
0: No, anzi, immagino, un mestiere difficile, faticoso peraltro. Molto faticoso.
1: Togliere la vita ad un animale per sacrificarlo e poi far capire come si può celebrarlo al meglio è un impegno, ma è anche un impegno morale, etico, e anche una fatica nel riconoscere tutti i tagli e consigliare e cercare di fare in modo che vengano celebrati tutti. Questo vale per tutta la catena alimentare. Animale, Lenoir. Quindi fate i macellai se volete avere un futuro, ma fatelo di cuore. Io ho sempre fatto di cuore, Lenoir.
0: No, certo, deve essere una passione, cioè ti deve piacere
1: certo,
0: il lavoro, perché non è un lavoro facile, come abbiamo detto.
1: Certo.
0: Però oggi il prezzo della carne è alle stelle, possiamo dire. Ci sono molti allevamenti che sono in crisi, vegani sempre di più contro i carnivori, una battaglia, ormai è una guerra questa. Come si può continuare in questa tradizione?
1: Ma guarda, con il senso di rispetto, nel senso che io lo dico sempre, spesso e volentieri i vegani o vegetariani o animalisti mi danno qualche attacco, non più di tanto però, sinceramente, però io ho un senso di rispetto per loro e pretendo che ci sia un senso di rispetto
0: certo,
1: anche per noi onnivori.
0: Giusto.
1: Quindi sicuramente, innanzitutto... i consumatori dovrebbero andare alla ricerca, non che la GDO non abbia delle buone carni, ce le ha, però il macellaio ci mette il viso, ci mette la persona, ci mette la sua professionalità, garantisce per quello che ti dà. E se ti consiglio una cosa insieme a un'altra, io ci mettevo la faccia sempre. È una delle cose che più non mi aspettavo di ricevere mai, ma c'era che un mio cliente, che poi non ho tutti amici, ti venisse a dire: guarda che non mi sono trattato bene con quello che mi hai dato. Quindi hai una responsabilità.
0: Ma che c'era anche un rapporto diretto col macellaio, ovviamente, cosa che non accade nei grandi commerciali.
1: Esatto. Questa parte umana, secondo me, ha ancora un valore importantissimo. E noi ce l'abbiamo, noi macellai ce l'abbiamo. però i giovani sono un po' più veloci diventati adesso, anche con l'acquisto delle carni online, che per carità va anche
0: bene. Acquista anche online?
1: Sì, beh, durante il Covid c'è stato il boom,
0: certo,
1: di queste cose, poi
0: diciamo
1: è andato
0: che molte
1: avanti.
0: Macellerie si sono predisposte per poterti far arrivare
1: il delivery, esatto
0: il delivery a casa con la
1: però,
0: carne, perché era impossibile uscire.
1: Esempio, allora, dove trovi un macellaio che ti consiglia come fare un hamburger ideale? Perché se tu lo chiedi a me, io ti so dire, cioè uno va a pensare, prendo questo, quello. Cosa
0: tu sai che adesso
1: dici?
0: Io ti romperò le balle. Io qualvolta cucinerò la carne, ti chiederò la cottura, i tempi, il modo, il come e perché.
1: La parte di grasso per fare un hamburger senza dover aggiungere, ma mettendo l'essenziale.
0: A me poi guarda, l'hamburger quando lo mangio io non voglio salse, non voglio niente.
1: Bravissima.
0: Deve essere proprio cotto.
1: Brava.
0: Naturale.
1: L'hamburger va mangiato per quella che è, ma non è da sminuire. Metti il taglio giusto, prendi il grasso della parte dell'anteriore, del tasto, del doppio petto, no? Quella della parte un po', e metti questo grasso che per lato lo vai a trittare insieme. Capisci?
0: Ascoltarti mi fa venire l'acquolina in bocca.
1: Quello è l'hamburger, gli ingredienti giusti al posto giusto.
0: No, giusto, no, il rispetto anche di ciò che mangiamo.
1: Assolutamente.
0: Questo è fondamentale. Poi io sono sempre stata dell'idea che ognuno è giusto che viva la vita come meglio crede, giusto che mangi quello che meglio crede, però sono d'accordo con te, come io rispetto chi la carne non la mangia, desidero che chi invece la mangia debba essere rispettato.
1: Assolutamente.
0: Nello stesso modo. Poi ci vorrebbe forse anche il rispetto della bestia, quindi io sono contrario a questi allevamenti intensivi.
1: Sono d'accordo anche
0: questo,
1: su quello.
0: Proprio questo che bisognerebbe andare a lavorare.
1: D'accordissimo.
0: Perché l'animale finché è in vita deve vivere gioioso, deve
1: Bravissima.
0: Vivere bene.
1: Bravissima.
0: No, quindi basta con questi allevamenti intensivi, stop alla produzione di carne, questo lo trovo non lo trovo corretto.
1: Assolutamente d'accordo.
0: Però si può invece tutelare l'animale, questo sì.
1: Io ho dimostrato, Leonardo, che si può sacrificare meno e consumare più carne. Se consumiamo tutto, diminuiamo l'impatto.
0: Quindi diminuiamo lo spreco, certo.
1: Bravissima.
0: L'impatto anche degli allevamenti, assolutamente sono d'accordo. Ci vuole più testa.
1: Certo.
0: Più testa e più volontà, ecco, per chi ci deve mettere mano. Rimanete con noi.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, qui su Casa Radio 2, dagli studi di Milano, Eleonora Casalegno, insieme al nostro Fabrizio Nonis, che tra l'altro tu sei ambasciatore, no, per la cucina italiana, patrimonio UNESCO, perché diciamolo che l'anno scorso, 2025 dicembre, la cucina italiana è diventata un patrimonio dell'umanità.
1: D'esempio, assolutamente, una delle cose, credo una delle cose più belle che l'Italia poteva ricevere nel mare.
0: Perché c'è una tradizione nella nostra cucina, c'è un racconto, racconto chi siamo, racconta la nostra, il nostro territorio, le nostre abitudini, gli usi, i costumi, la nostra lingua, tutto, racconta di noi tutto la cucina.
1: Allora, il vero campionato del mondo universale è stato questa vittoria. Perché, Eleonora? Perché abbiamo acquisito il titolo di immateriale, cioè non è che come altre cucine riconoscono un piatto, ma noi riconoscono la nostra storia. Tu sai cosa ho fatto io il 10 dicembre, che ero al ministero per celebrare questo evento? La prima persona chiamata è stata mia mamma.
0: Che bello!
1: Mi ha detto: mamma, sai che anche tu fai parte del patrimonio UNESCO.
0: Certo, le nostre mamme, le nostre nonne, assolutamente.
1: E mi ha detto: ma cos'è che ho fatto in Veneto?
0: E come che
1: mamma,
0: hai fatto? Hai cucinato per una vita. Sempre.
1: Bravissima. Quindi questo è un qualcosa di bellissimo, perché io sono tornato recentemente dal couscous, della Sicilia al frico del Friuli Venezia Giulia.
0: Ma ti dico di più, tu nella stessa regione ti sposti di 20 chilometri e il piatto cambia.
1: Bravissima.
0: Questo avviene, io mi permetto di dirlo, ho viaggiato tanto, ho girato il mondo, posti meravigliosi, cucine veramente affascinanti.
1: Certo.
0: Ma come in Italia?
1: Guarda,
0: no, io, cioè la varietà che c'è in Italia non c'è in nessun posto al mondo.
1: Fra ingredienti,
0: sì,
1: conoscenze, storia, tradizioni. Ma sai, Eleonora, che io mi sono trovato a un congresso importantissimo a Istanbul tre, quattro anni fa c'era Gordon Ramsay, c'era Ferran Adrià, c'erano tutti, e mi hanno fatto parlare uno speech sull'etica. E la prima domanda che ho fatto è stato, ho chiesto alla platea: ma sapete qual è la lingua più parlata al mondo? Inglese, alzano le mani, francese, spagnolo. No, è la lingua del cibo.
0: È vero.
1: È il cibo, perché il cibo mette tutti,
0: d'accordo tutti.
1: Tutti.
0: Non ci sono più differenze quando ti siedi a te. Infatti spesso, no, il mio papà mi raccontava che diciamo grandi accordi sul lavoro avvenivano a tavola.
1: Certo.
0: Perché lì una persona si spoglia, no? Diventa se stessa. Davanti a un buon piatto, un buon bicchiere di vino, si lascia andare.
1: Assolutamente.
0: Cadono tutte. No,
1: è scientifico.
0: Tutte le barriere.
1: Certo, poi pensa di più, giri il mondo e ti di dove sei? Where are you from?
0: Italy. E quando di quello è un grande orgoglio, no? Di noi italiani, diciamocelo, quando andiamo in giro per il mondo, viaggiamo e ti chiedono di dove sei, Italy. Questi vedi che impazziscono e iniziano a farti, loro conoscono il menù a memoria italiano.
1: Sì, sì,
0: no? I nostri piatti tradizionali te li raccontano tutti,
1: spaghetti, perché, cioè, tutto.
0: Sì, ma anche oggi sono anche più, cioè, sono
1: evoluti,
0: più informati,
1: bravissima.
0: Più evoluti. Hanno molta una cultura che insomma è molto più ampia della tradizione italiana. Ti chiedono piatti che a volte nemmeno magari noi italiani conosciamo, dici, ma dai, veramente.
1: Infatti fai finta di conoscerli, perché andiamo talmente fuori, ognuno, perché vanno alla ricerca anche di tirar fuori delle perle,
0: sì,
1: no? Che
0: sì,
1: ne abbiamo
0: sì.
1: tante. Quindi
0: beh, possiamo anche dire che il turismo in Italia è tanto è basato anche sulla nostra cucina. Vengono in Italia per assaggiare la nostra cucina.
1: Assolutamente. Noi stiamo vivendo un decennio, credo che sarà anche un futuro decennio d'oro. Dobbiamo preservarlo, perché la cucina italiana è una risorsa per i giovani, per chi è depositario, e soprattutto dobbiamo lasciare anche un'altra cosa importante ai più giovani: il senso del gusto della cucina italiana. Non dobbiamo perderlo.
0: Mi verrebbe da dirti del buon gusto.
1: Del buon, bravissima.
0: Che forse no, bisogna un attimo rieducare.
1: A tavola e non solo, anche nei piatti, perché un fegato alla veneziana, se noi perdiamo quel ricordo,
0: la tradizione, ma è fondamentale. Peraltro la nostra è, non dimentichiamocelo mai, anche quando andiamo nei grandi ristoranti, quelli stellati, ma tutto è partito dalla cucina povera.
1: Sempre.
0: Perché la nostra è una cucina povera, quella anche degli avanzi, quindi quelli che gli avanzi non si buttavano via.
1: Bravissima.
0: E da lì nascevano i grandi piatti che oggi vengono replicati, rivisitati comunque dai grandi chef stellati.
1: Assolutamente. Ti rammento che mangiare carne un tempo era un lusso ed era forse giornata di festa.
0: Ma no, non potevano permetterselo.
1: Brava.
0: Tutti.
1: Brava.
0: Magari anzi avevano un pezzettino di carne che dovevano dividere in 6, 7, 8 in famiglia.
1: Esatto.
0: pasta polenta è un pezzettino piccolissimo di carne.
1: Brava, perché anche tu arrivi dal mondo della polenta, sai, allungare la carne perché era una celebrazione. Adesso, insomma, possiamo celebrare in maniera diversa, però con la grande...
0: Però con la memoria, anche. Secondo me con la memoria. Bravo, patriottismo e memoria, mai dimenticare le nostre origini, da dove arriviamo, perché è fondamentale. Perché, ecco, questo, io ho avuto la fortuna di lavorare con Marchesi, appunto, lo dicevamo all'inizio di puntata, e mi diceva Eleonora, i giovani devono imparare a togliere, non a mettere, continuano ad aggiungere ingredienti, invece va tolto.
1: Ma hai risolvato un ricordo, io portavo a Gualtiero il mio cotecchino fatto a mano ogni Natale, prima di Natale.
0: Gibba,
1: lui...
0: com'è che non ce lo porta, scusa? Non ho capito. Vabbè che fa molto caldo quest'anno, quindi non so, bisogna spingersi oltre il novembre qua.
1: Mi autoinviterò per una puntata sul cotecchino.
0: Bravo,
1: allora,
0: no, noi ti invitiamo solo se ci porti le leccornie.
1: Cotecchino e zampone, fatta, e non so, e anche Luganega, buca salsiccia.
0: Ah, vabbè, già mi sento male. Ma non finisce qui, restate con noi, Casa Radio 2, noi continuiamo a parlare di cibo, di grigliate, di tutte le cose buone della vita.

0: You Too, e insieme a me invece Fabrizio Nonis. Guarda, ho una fame, passare tutta la puntata insieme a te, mi hai fatto veramente, mi hai procurato proprio fame. Senti, tu Fabrizio, hai portato, possiamo dire, la carne in TV, no? Quando tutti parlavano solo di chef stellati, di piatti stellati, cioè è stato difficile far capire che il macellaio è cultura, la macelleria è cultura e non è soltanto coltello.
1: Certo, guarda, devo dirti che all'inizio, perché comunque sono 20 anni che faccio televisione, io ho iniziato a portare la griglia, ho il concetto di griglia 20 anni fa, con delle puntate autodidatte, fra l'altro mi schernivano anche all'inizio perché sai, cioè, torno a fare il macellaio che l'è meglio, no? Però sono di perseverare e essere convinto di quello che volevo comunicare. Poi
0: questo è un bel messaggio anche che possiamo dare ai nostri ragazzi,
1: assolutamente,
0: cioè credere in quello che si fa, non fare tanto per farlo perché è di moda o perché potrebbe essere un guadagno. Sì, certo, è importante anche quello, però bisogna partire veramente dalle passioni, da quello che uno ama fare.
1: Brava, io non ho mai mollato perché ero convinto, ero forte anche del mio lavoro.
0: Certo.
1: E lo comunicavo con orgoglio, volevo dare un'identità, perché è brutto Leonardo, insomma, i ragazzi dicono faccio lo chef, ma che fai? Faccio lo chef.
0: Ecco, Gualtiero, dato che abbiamo citato prima, odiava questo termine, diceva cuoco, sono un cuoco, mi diceva, non sono uno chef, sono un cuoco.
1: Però già dire cuoco è un po' così, dire lo chef, prova ad andare a dire, cosa fai di mestiere tu? Macellaio, macellaio. Invece io ho voluto cercare di dare questa dignità comunicandola. Poi ti dico, non solo io, perché ti cito un caro amico, appunto l'ho citato anche prima, Dario Cecchini, un altro che ha predicato,
0: famosissimo,
1: esatto,
0: conosco.
1: Quindi quello che è la nobiltà dell'arte della norcineria, però assunti dai e dai, poi si è evoluto, sono andato avanti coi tempi, mi sono evoluto anch'io, ho studiato, ho cambiato il linguaggio, mi sono, però non ho mai perso.
0: Beh, posso farti una domanda? È cambiata la macelleria di un tempo rispetto a quella di oggi?
1: Sì, è cambiata per certi aspetti molto meglio, per altri è più difficile, perché una volta ad esempio l'HACCP non c'era.
0: Certo.
1: Tutte le parti burocratiche non c'erano, cioè c'era la deontologia del macellaio, che se capiva che non era conservato bene, si conservava in maniera diversa.
0: Però diciamo che questi controlli aiutano
1: per certi versi, soprattutto per chi non fa il mestiere fatto bene, quindi
0: ecco,
1: bene,
0: esatto,
1: che ci siano.
0: Diciamolo, perché come in tutti i settori c'è quello bravo e c'è quello meno bravo.
1: Quindi
0: secondo me è giusto regolamentare, ecco.
1: Però diciamo è calato il consumo di carne, quindi questo da un lato che una cosa consapevole, perché in effetti bisogna mangiarne meno,
0: ma di qualità.
1: Di qualità è fondamentale, quello che ti dicevo, se noi riusciamo a capire che un animale che è allevato con amore è in equilibrio con l'ecosistema, invece di allevarne 10 ne alleviamo solo 4 e poi li sacrifichiamo e utilizziamo tutto, la differenza dei 6 non la sentiamo, anzi possiamo colmarla con quel tutto,
0: certo,
1: del sacrificio.
0: Certo.
1: Però bisogna avere un impegno etico, bisogna anche essere scomodi nel mettersi a cucinare magari un brasato che ti fa perdere 3 ore e non una bistecchina sempre di petto di pollo o di filetto.
0: Poi diciamo che
1: è più comodo.
0: Ma è più comodo. Poi oggi spesso a me fanno sorridere perché chi mangia carne chiaramente va in macelleria e chiede carne non grassa.
1: C'è anche lì.
0: E a me verrebbe da dire fate attenzione a quella non grassa,
1: brava,
0: fate attenzione,
1: cucinatela.
0: Che non grassa non è più sana, non è sinonimo di più sana, anzi,
1: brava. E torniamo all'esempio dell'hamburger, cioè se tu hai una bistecca anche amarezzata grassa, cucinala con il suo grasso, lo togli dopo,
0: certo,
1: ma usi il grasso naturale che è
0: molto
1: meglio.
0: Ma ti dico di più, quel tipo di carne, quindi chi ci ascolta, no, prenda appunti, quel tipo di carne difficilmente la mettete in padella e si rimpicciolisce.
1: Grande. Altra cosa, quando cucinate non abbassate, aumentate sempre il fuoco va sempre in spinta, mai in difesa.
0: Ah, ecco, vedi, bravo. Ah, quindi non va mai, uno magari dà la prima botta forte, poi abbassa. No, invece
1: è come fare autogol, no, devi andare sempre in spinta, sempre, e magari sulla pentola stessa cambia posizione della bistecca di quello che stai cucinando, perché la fonte di calore sembra di no,
0: ma si sposta.
1: Certo, cioè se tu metti un pezzo di carne qui, la fonte di calore qui della pentola stessa è più in spinta che non qui.
0: Sì, infatti c'è una parte magari della carne che è più cotta e una meno cotta.
1: Bravissima,
0: proprio per quello, quindi va
1: cambia
0: girata
1: posizione,
0: ma mai abbassare il fuoco, vedi, anche questo,
1: a meno che magari cucini uno stracotto, un bollito, allora,
0: certo,
1: o un brasato, lì sì, ma nella cottura veloce, immediata, se cucinate qualcosa che non deve essere sempre troppo magro, deve essere giusto, andate sempre in spinta, mai in difesa, sempre in attacco.
0: Ma vedi, come... siete tutti Ronaldo, quello dell'Inter intendevo.
1: Ovviamente.
2: Che palle.
1: La magica Inter, normale questo.
0: Perché tu sei un tipo di... certo, amala, certo,
1: sempre,
0: certo.
1: Amala.
0: Senti, quando torni nella tua terra delle origini, qual è la,
2: ma diciamo, perché
0: la
2: le bottiglie sono calde?
0: I tuoi amici, i tuoi clienti ti chiedono più spesso.
2: Porca troia.
1: Cavolo, il becker, quanto... Che volo hai fatto?
2: Che cosa?
1: Il becker di 100 km maggiore.
0: E adesso sei il becker di tutta Italia.
1: Anzi,
0: porti la nostra Italia all'estero.
1: Ah, con orgoglio e con grande identità. E patriottismo.
0: Guarda, Fabrizio, io sono veramente felice di averti ritrovato.
1: Anch'io.
0: Di averti ritrovato qui a Casa Radio 2. Spero che tu possa tornare a trovarci, a raccontare ancora, a darci insomma delle dritte di come cucinare al meglio la carne.
1: C'è
0: senza
1: un musetto
0: sprechi.
1: In ballo, eh?
0: Eh?
1: C'è un musetto in ballo, eh?
0: Ah!
1: C'è un musetto in ballo.
0: Basta, Gibba, preparati.
1: Hai
0: presente film di Fantozzi che la moglie aveva gli sfilatini di pane ovunque? E noi invece ci vediamo lunedì, Casa Radio 2. Ciao, buon weekend.

0: Meteo Radio.
1: Una serata con cielo prevalentemente sereno sul paese, salvo qualche annuvolamento ancora sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia. Per domani, sabato 3 ottobre, il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
3: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
2: A testa, ok.
3: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
4: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
3: Che aggiunge?
2: Hai detto tutto te.
3: Hai detto tutto tu, ma scusa. Perché...
4: Potete dire che brava.
2: Vabbè.
3: Che brava, eh.
2: Che brava.
3: Che brava.
5: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: notato, Federico, che Camilla risplende di luce?
1: Sì.
0: Come mai, secondo te? Solito.
2: Vi ricordate i caselli autostradali? Quelli americani, però, quelli che fanno rosso-verde, sì. Ha fatto una bellissima maschera a LED, si vede?
1: Sì, molto.
2: Solo per così migliorare la texture della pelle.
1: La che?
2: La texture della pelle.
1: Il tessuto, per
2: esempio. Dobbiamo parlare con termini tecnici, è chiaro.
0: Il derma,
3: cioè air botox.
2: No, anche questo proviene dal territorio.
0: Va bene, iniziamo, dai, come ha detto appunto da Camilla e da Federico, parleremo di territorio, borghi italiani, anche di miele questo pomeriggio, quindi restate con noi. Intanto la musica, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.

0: bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Banco, che bella vita, qui su Rai Radio 2 insieme a Barti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa. Barti, per cortesia, potresti...
2: Cosa c'è, ragazzi? Allora, dovevo spiegare agli ascoltatori
3: un attimo la temperatura.
1: No, non lo so io.
2: Di generazione Radio 2, io sono l'unico che è caldo, i miei due colleghi, insomma.
1: Non è che voglio fare altri 5 giorni in ospedale.
2: Addirittura.
3: Senza, come dire, dire nulla agli ascoltatori, senza volerli rendere troppo partecipi. Però effettivamente io e Federico siamo tipo in barca a vela, capito? Sei a timone sereno.
2: Allora, guardare sul canale 202 del digitale terrestre se effettivamente è così. Vabbè, ora la spengo l'aria condizionata.
1: Perché io non mi vedo in video, sono scomparso.
2: Ecco che ci sei, ecco, ci sei. Allora, di cosa parliamo,
3: ragazzi? Iniziative nobili, iniziative interessanti, un nuovo modo di celebrare in qualche modo l'arte. È quello che è successo nel complesso monumentale di Santa Croce nel Bosco Marengo in provincia di Alessandria. È un luogo dove resta impressa la traccia un po' del tempo. Sono delle artiste, tutte donne, quattro donne, che hanno passato un periodo di tempo in questa struttura, tipo 2 mesi, come se fosse una residenza d'artista, e questo ha permesso loro di creare respirando quello che sentivano nell'ambiente. Quindi questo ambiente che è stato precedentemente un carcere, hanno trovato a modo loro assorbito l'energia
2: di quello
3: che è, e ognuno, secondo quella che è la loro derivazione artistica creativa, ha dato vita a una forma di arte. Oggi è possibile andarlo a vedere, il titolo è Tales ed è una mostra aperta dal 26 settembre al 10 ottobre proprio al complesso monumentale di Santa Croce. Molto interessante, tra opere fatte in vetro, tra video installazioni.

0: è qualcosa da vedere. Il bello che sono quattro ragazze tutte giovani, serve per in qualche modo
1: incentivare,
0: far arrivare l'arte giovane, promuovere dei giovani talenti e ridar vita anche a dei luoghi in un'altra forma, in un altro modo,
2: un luogo che è apparentemente perso, che invece magari grazie alla sua storia appunto ha ispirato questi giovani artisti.
1: Esatto.
2: E allora facciamo una cosa, se siete d'accordo chiediamo agli ascoltatori di Generazione Radio 2 qual è l'opera d'arte in generale, che può essere appunto un monumento, una chiesa, una piazza, un quadro, che vi ha tolto il fiato, perché se parliamo di arte
1: o che portate nel cuore, insomma,
2: che portate nel cuore, che vi ha dato quella scintilla, quella scossa, no, che in certo senso l'arte poi dovrebbe
1: validare, luoghi, quadri,
2: qualsiasi cosa, anche un monumento, qualsiasi cosa. Ecco, se Federico tu ne hai uno in particolare,
1: no, io sono rimasto molto scosso dai tuoi giochi magici.
2: I
1: giochi magici di Barty Colucci, ragazzi, è tanta roba.
0: Grazie.
1: Vale più di un monumento,
0: mago,
1: vale
0: il grande mago, c'è anche il nome, il mago Barty,
2: mago,
0: cioè,
2: Barty
0: funziona.
2: Tornando invece ai borghi italiani, grandi monumenti, io personalmente rimango sempre molto affascinato dai vari borghi italiani, non ultimo Civita di Bagnoregio, che sicuramente voi conoscete.
1: Come no,
2: un borgo assolutamente che mi è rimasto impresso perché mi ha stupito per come
1: io, uscendo da Roma, per tradizione e insomma eredità, dico Piazza Duomo dell'Aquila,
0: bellissima, accidenti. Io Sellano, ragazzi, Sellano e Rasiglia. Sellano è dove c'è il mitico ponte tibetano, non siete mai stati?
2: No, ma Rasiglia la conosco, è
0: Rasiglia,
2: bellissima,
0: è il paesino delle acque, sembra un mulino, sembra un piccolo presepe.
1: Sei umbra. Sì. Ma il Ciauscolo dove si trova?
0: Il Ciauscolo è marchigiano, non è di Macerata.
1: No, pensavo fosse
0: è della parte, vabbè, comunque è zone umbro marchigiano. Sicuramente sì.
2: Allora siamo curiosi di sapere, voi ascoltatori di Generazione Radio 2, qual è il luogo che vi ha scioccato in termini positivi, un quadro, un'opera d'arte, una chiesa? Fatecelo sapere, messaggi scritti e anche vocali
0: 3487 300 200.

0: Justin Bieber, Stay, 16:40, Generazione Radio 2. Stiamo parlando di territori, di borghi italiani. Abbiamo preso spunto da questa bellissima iniziativa, si chiama Tales, che potete vedere dal 26 settembre al 10 ottobre al complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo, che parla di arte. Queste ragazze hanno preso questo ex convento, ex carcere, sì, hanno in un certo senso decodificato tutta l'energia del passato e della storia e hanno creato una mostra artistica.
1: È affascinante, considerare la lettura di un posto che nel passato ha ospitato tutt'altre cose, chissà quale tipo di energia ti arriva. Non è detto che poi arrivi sempre un'energia negativa, magari è un'energia, certo, di rinnovamento, di trasformazione. È molto interessante.
2: Tanti ascoltatori
1: progetto
2: ci stanno stupendo con le loro segnalazioni che io non conoscevo. Per esempio, Damiano ci dice: buongiorno, il mio monumento preferito è la statua di Nerone, che così era tanto amico di Roma, che si trova nella sua città, che è Anzio.
0: È Anzio,
1: Anzio,
0: la vedi?
1: Bell'Anzio.
0: Abbiamo tanti vocali. Partire con il primo, quello di Tiziana. Vai, Tiziana.
3: Ciao, Cristo Velato a Napoli, un'opera veramente bellissima. Ciao, wow. Tiziana da Roma.
0: Scusate, ciao, quale? Tiziana. Non l'ho sentito bene.
3: Ciao, il Cristo Velato,
0: Cristo
3: a Napoli,
0: velato,
3: un'opera veramente bellissima.
0: Bellissimo.
3: Ciao, Tiziana da Roma.
1: Oppure ci scrivono, Silvia ci scrive: la prima volta che ho visto San Galgano ho avuto un mancamento, Silvia.
0: Ragazzi, ma la nostra Italia è veramente pazzesca, i borghi italiani, tutte le opere d'arte, veramente c'è da riempirsi gli occhi.
2: Vale anche il mare?
0: Ma vale tutto.
2: Allora vi dico Palmarola.
1: Palmarola. Un'acqua splendida, dove ti viene voglia quasi quasi di tornare adesso. Se le temperature ancora permettono.
2: Mamma mia, ora perché non siamo a metà luglio e siamo in questo inutile mese di ottobre? No, perché peggio ancora ci sarà quello di novembre. Perché?
1: Ma che vita è? Si
2: ma
1: può
2: che
1: andare
2: senso
1: ancora?
2: È?
1: No,
2: ma che veramente io non lo so.
0: Mentre Federico rimurgina sull'autunno che ormai è entrato, noi aspettiamo altri vocali, altri messaggi scritti al 348-7300-200 riguardo il vostro luogo del cuore, quello che vi ha scioccato, che vi è più emozionato. Vale tutto: mare, montagna, monumenti, opere d'arte, qualsiasi cosa.
2: Boschi, mi raccomando.
1: Anche boschi, campagne.
2: Sì. Serietà, per favore.

0: Siena Spyro, questa era Great Expectation. Tra l'altro lei è stata ultimamente premiata, ci sono stati gli MTV Music Awards, se non sbaglio, sì, di recente. Lei è una di quelle artiste che è stata pluripremiata tra gli emergenti, tra i nuovi dell'anno.
1: Ah, ecco, a proposito, sì, non è che Siena Spyro c'entri molto con Firenze, però mi è venuto in mente mentre tu citavi questa Spyro, il Ponte dell'Oro a Firenze.
0: Che bello.
1: Beh, molto vabbè, caratteristico, perché a parte le chiese, il centro che è scontato.
2: Però sai, come dicevamo noi, come poc'anzi, qui a Generazione Radio 2 stiamo parlando, per chi si fosse appena collegato, appunto dell'opera d'arte che abbiamo esteso ai mari, ai monti italiani, alle piazze, alle città, ai borghi, che abbiamo scioccato in senso positivo. Quindi va bene anche questo, uno scorcio di un fiume, insomma.
0: Sì, qualsiasi cosa. Abbiamo visto che i nostri ascoltatori sono molto legati comunque alla natura, sono molto attratti, quindi c'è qualcosa che c'ha a che fare con il giardino, con i boschi, esatto, con il mare, c'è tanto, c'è qualcosa, sicuramente la natura è quello che un po' ti esprime il sentore interiore che
1: Marisa,
0: hai, quello che ti dà più il senso della
1: tocca,
0: bellezza.
1: Marisa sì, ci dice Milano, Milanecchi,
2: bellissima.
1: La non la conoscevo io.
2: È bellissima.
0: Sai, anche Casa Verdi è bellissima a Milano, siete mai stati?
2: Casa Verdi anche,
0: pensate
2: molto,
0: che è diventato
2: molto
0: adesso una residenza, come dire, una casa per anziani artisti.
1: La mia cucina?
2: Sì.
1: Comunque un cimelio. Bella.
2: Sì, è un cimelio, certo.
1: Quella colpisce.
0: Tu la vedi e ti, come dire, a parte che splende, cioè ci specchi sopra.
1: 11 anni, dici, questa è un po' una cosa che mi colpisce.
2: È un'installazione.
1: È quasi una cucina unica.
2: Un'installazione. Non è una cucina, è un'installazione.
0: Non ce ne sono.
2: Abbiamo dei vocali, sentiamo chi è?
3: Io adoro Castel Sant'Angelo, sono romana, ma non per questo lo amo, proprio perché è meraviglioso.
1: Bello,
3: dalle carceri fino su alla terrazza panoramica, una cosa meravigliosa, mille cose da scoprire. Ciao.
0: Paolo Lavoro ci scrive: io sono rimasto stregato dal borgo Ninfa vicino a Latina, che infatti è uno di quei borghi assolutamente suggeriti dalle varie guide italiane come alcuni dei borghi più belli d'Italia.
2: Beh ragazzi, ma se parliamo di borghi, ora parleremo fra poco anche dei borghi meno fotografati d'Italia, che meriterebbero insomma un'attenzione
0: influencer
2: maggiore.
0: Sintonizzatevi, perché ci sono dei nuovi posti da fotografare, caso mai vi fosse mancato.

0: piacere di ascoltare i Maneskin zitti e buoni su Rai Radio 2. Adesso parliamo di luoghi meno fotografati.
1: Eh sì, al volo. Allora, uno studio ha analizzato 381 borghi appartenenti all'associazione I Borghi Più Belli d'Italia e sono state considerate le ricerche su Google e la presenza di fotografie su Wikimedia. Allora, il borgo risultato meno fotografato e meno cercato qual è? È Monte Grimano Terme nelle Marche. Il paese registra circa 100 ricerche su Google ogni mese, quindi andate a visitarlo perché vi merita tantissimo.
2: Addirittura al secondo posto invece si trovano Castel Polsone in Lombardia e Aiello Calabro. La Calabria ha dei posti nascosti, perché la Calabria è difficile, tra l'altro, da girare. Ce ne sono tantissimi, sarebbe proprio da prendere, no, da prendere 2 settimane e tipo di vacanze e girare.
1: Io vado in Calabria ogni anno puntualmente e mi giro la Calabria ogni anno e ha dei posti la Calabria incredibili.
2: Io sono innamorata del loro litorale, che mi guardo se solo in treno, quando proprio anche adesso rientrando da Tropea. Ci sono dei posti pazzeschi, assolutamente deserti, con questo mare cristallino, è veramente da fermarsi. Dovrebbero fare un treno tipo un po' l'Orient Express,
3: magari
2: versione italiana.
3: Treno lento.
2: Esatto, un treno lento che ha delle fermate,
1: è vero,
2: tot, e poterlo girare.
1: Magari a carbone, perché hai visto che insomma l'efficienza costa, capito?
2: Andiamo
1: a carbone, che
3: meglio. Carbone, che ci frega, ragazzi.
1: Ma dalla Calabria andiamo in Trentino, perché è arrivato il momento di giocare a Che hai detto? Una parola in dialetto che voi ascoltatori di Generazione Radio 2 dovete cercare di tradurre in italiano. Sentiamo la clip?
2: Vai.
4: La parola di oggi in dialetto trentino è pirona.
3: Pirona. Avete 3 soluzioni possibili. La è un pentolone.
1: Sì.
3: La B, una forchetta.
1: Dottor Vespa,
3: una forchetta, buonasera. Ogni tanto intervengo. E la C, una botte per il vino.
2: Comunque è roba da mangiare, cioè c'ha a che fare con la cucina, cosa che te non conosci.
3: No, infatti, non so.
1: Pirona.
2: Un utensile a te sconosciuto.
3: Sì. Io dico B.
1: Tu dici B? Una forchetta? Io dico un pentolone, sai, mi dico, mi passi una pirona.
3: Una pirona.
2: Anche secondo me.
1: Camilla, ti ho convinto?
2: Una bella pirona.
1: Bella pirona?
2: Di zucca. Sì, una pirona.
1: Io e Camilla diciamo il pentolone. Voi ascoltatori di Generazione Radio 2, qual è la soluzione al nostro Chi hai detto? Pentolone, forchetta, botte per il vino?
2: 348 7300 200.
4: Pirona.

0: Special Zero, Taylor Swift, 16:56, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, tutti voi che state cercando di rispondere correttamente al nostro gioco. Che hai detto?
1: Che hai detto? Sentiamo la clip un attimino.
2: Pirona.
1: Quindi soluzione A, pentolone, soluzione B, forchetta, soluzione C, una botte per il vino.
3: E abbiamo al telefono Monica da Vicenza. Ciao Monica.
1: Ciao Monica.
4: Pronto, ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Allora Monica, siamo trepidanti.
4: È un'emozione per me grandissima, perché è la prima volta che provo a rispondere, provo anche, diciamo, a mettermi in contatto con voi in diretta, sì, che è un regalone questo qua che mi state facendo.
3: Che bello, grazie Monica, grazie.
4: Tutta la compagnia che mi fate mentre io faccio il lavoro di casa, mentre io cucino, mentre io faccio i miei lavoretti di sartoria, finché la prima cosa che faccio accendo la radio e lì mi scateno in tutte le mie cose, diciamo.
3: Grazie Monica, grazie. Ecco. Ma quindi prima della soluzione vuoi salutare qualcuno?
4: Allora, beh, posso dire la verità che in primis saluto il marito, che anche lui è un farmacista, lavora in farmacia, sì che non ha possibilità di accendere sempre la radio, sì che quando viene a casa, quelle cose, quelle rare volte che riesco o a mandare un messaggino o scrivere qualcosa così, dico, sai che ho parlato, dice no, non è vero, non ti credo, è impossibile, qua. Invece questa volta
1: vedi, è vero,
4: e un bacione gigante, tutto per lui, Andrea.
0: Che carina,
3: grande,
0: che sei
3: Monica, tra l'altro devo farti i complimenti perché hai una padronanza della lingua italiana con queste locuzioni grammaticali che non sentivo da tanto, sì che proprio come locuzione.
4: Ma secondo
3: grande
4: me,
3: Monica,
4: secondo me sai cosa, anche col discorso, adesso vado un po' indietro con il tempo, il discorso Covid mi ha aiutata fra virgolette a leggere, nel senso che non leggevo niente, pertanto il marito mi ha detto, beh, prova a prenderti qualche libro su qualche canale così, e insomma ho iniziato, mi sono presa dei libri e soprattutto gialli, che adesso non sto qua a dire che, ma probabilmente anche quel fatto di continuare a leggere e fare insomma questo tipo di esperienza mi ha aiutato anche a parlare, a esprimerci, a trovare
0: ad allenare il lessico in generale.
4: Esatto.
1: Insomma, comunque, Monica, la soluzione qual è?
4: Allora, secondo me è la forchetta.
1: Brava
3: Monica!
4: Tornando indietro con gli anni,
0: sì.
4: Diciamo che adesso ho il 57, vabbè, quando ero un po' più piccolina, che si parlava a tavola, io ho due fratelli, io sono una femmina, ho due fratelli, pertanto quando mi trovavo a cena, che era la cosa, diciamo, proprio per parlare, per litigare, per ridere, per scherzare, o che senza TV, si parlava in dialetto, no? Il nostro dialetto veneto.
0: E quindi la Pirona, hai fatto l'associazione.
4: Il Pirone era forchetta, dico un'altra, il cucchiaio, si potrebbe dire anche quello, che dopo vabbè, si dice da noi, dopo magari qualche Veneto mi correggerà, ma può anche essere. Gucciaro.
3: Allora Gucciaro. Monica, siccome anche tu hai vinto la cena a casa di Federico Vespa,
1: certo,
3: a Natale, ricordati
1: Natale,
3: che chiederai sicuramente il Pirona
0: e il Gucciaio. Ti saluticiamo, salutaci tuo marito e tutta Vicenza.
3: Ciao Monica.
4: Grazie.

0: mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: 2-2.
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
1: 2-2.
4: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Frequencies, Mary Frost Paraiso, 17.03, bella questa canzone.
1: Bellissima.
0: Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Oggi,
2: bello,
0: essendo venerdì 2 ottobre, ne hanno parlato tanto i nostri colleghi qui a Radio 2, la festa dei nonni, auguri a tutti i nonni d'Italia.
1: Facciamo gli auguri, auguri anche noi, auguri. Certo.
0: E noi a modo nostro vogliamo celebrare la festa dei nonni con l'almanacco musicale, le canzoni migliori, ce ne sono tantissime, ne scegliamo sempre tre, dedicate ai nonni, alle nonne, alle mamme in generale, ai papà in generale.
1: Vogliamo iniziare,
0: vai,
1: con il primo brano, è dedicato ai nonni Sanremo 2019, un commosso Enrico Nigiotti che canta una canzone dedicata al nonno Tommaso, nonno Hollywood. No!

Apriamo l'almanacco musicale di oggi con una canzone d'amore che non usa mai la parola amore, ma da cui emerge tutto l'amore per una mamma, nonché nonna, che noi dedichiamo a tutte le mamme e le nonne del mondo. Franco Battiato con La Cura.

0: quanto
1: mamma
0: amore,
1: mia,
0: quanto
1: tutti amore. Capolavori queste bello. Canzoni mamma mia. Va bene ragazzi, questa è Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Noi tra pochino introduciamo invece anche qualcosa che ci piace assaggiare.
0: Cosa?

0: Delta V, un'estate fa, la dedichiamo a Federico.
1: Grazie.
0: A cui manca particolarmente questo
1: estate.
0: Periodo dell'anno che è appena terminato. Ti stai prendendo un po' la coda dell'estate, anche
1: sì,
0: se
1: grazie,
0: siamo ormai entrati in autunno.
1: Io voglio veramente bene, perché come dire, se c'era da poter buttare depressione ai massimi livelli con questa
0: ma
2: ti facciamo riprendere subito qui a Generazione Radio 2 perché parliamo di miele.
1: Piace miele? Ma afrodisiaco o normale?
2: Normale.
0: Uno di quegli alimenti che dai un po' per scontato, che invece è entrato prepotentemente nelle tavole degli italiani, specialmente nella colazione, e anche per, sai che adesso c'è una particolare attenzione al benessere, a quello che mangi, quindi lo zucchero bianco forse in un modo sì o in un altro no, lo zucchero di canna, il miele, che è diventato proprio un sostituto dello zucchero in tutto e per tutto.
2: Cosa un vero e proprio alimento. Tra l'altro, la produzione nazionale di miele è di circa 22.000 tonnellate l'anno e coinvolge tutte le regioni italiane.
0: Sì.
2: Quindi sicuramente un prodotto importante anche per la nostra Italia. Tra l'altro, valorizzare questo patrimonio sono le città del miele, che sono 52 in 18 regioni che festeggiano 25 anni della fondazione.
1: Qual è quel formaggio che va perfetto col miele?
0: Tutti i formaggi.
1: No, ma ce n'è uno in particolare.
2: Ma sai che non lo so, dovremmo chiedere a Federico 40 e Tinto di Decanter, che sono più esperti noi in formaggi.
1: Che formaggio e miele è una roba pazzesca.
0: Buonissimo. Come anche con le pere come frutto. Comunque ci sono tante tipologie di miele di cui noi magari non siamo a conoscenza. C'è il miele d'acacia, il miele di castagno.
2: Mille fiori.
1: Poi il miele potenzia le prestazioni.
2: Sì, le prestazioni. L'energia soprattutto.
1: No, è vero.
2: Soprattutto un alimento completo, infatti.
0: Gli sportivi, due cucchiaini di solito prima dell'attività sportiva lo prendono sempre.
1: Confermo.
0: Cioè una, anche a metà, che ne so, tipo il tennis. A te piace il tennis,
1: molto,
0: Federico?
1: Sì.
0: A te piace, Barty?
2: Molto, molto.
0: So che Sinner a metà partita più o meno si fa una banana e dei cucchiaini di miele.
1: Di miele,
0: per riprendere un po' energia.
1: Anche
0: per
1: perché questi giocano quasi sempre a 40 gradi, 3-7 su 5, insomma, 3 ore di partita ce n'hanno bisogno.
2: Ci sono tanti progetti legati al miele, ragazzi. Per esempio, tra i progetti più in voga c'è la scuola Piarius, realizzata con l'Università di Camerino, per formare gli apicoltori sulle nuove sfide del settore. Tra l'altro, molta attenzione appunto alla salvaguardia delle nostre amiche api, senza le quali non avremmo insomma tutta l'impollinazione derivante appunto poi dalla filiera produttiva sulla tavola. Pere, mele, insomma.
0: E poi c'è una campagna di alta protezione.
1: Cioè, ogni volta che ci punge un'ape che fa un male boia, ricordiamoci che senza di loro non avremo conseguenze.
2: Assolutamente sì.
0: Ti dà un po' fastidio.
1: Bisogna avere
0: però
1: questa lucidità anziché tirar giù.
0: Volergli bene, bisogna volergli
1: tirar
0: bene.
1: Giù dopo una puntura di lape.
2: E viva le api,
1: grazie.
0: Comunque penso che nel 2027 ci sarà addirittura un concorso europeo dedicato ai mieli delle Alpi, ed è anche giusto, perché sai quante persone, quanta filiera produttiva c'è intorno a questo alimento, quante aziende, anche piccole, perché poi sono quelle piccoline che trovi nei borghi, nei paesini che non conosci, e c'è una produzione propria di miele.
2: Tra l'altro questo ha dato il là anche alla crescita dell'apiturismo, di cui parleremo fra poco, sempre qui a Generazione Radio 2, cioè percorsi anche volti a conoscere borghi italiani, in particolare assaggiando anche le prelibatezze del posto come il miele.
0: È vero.
1: Bella, brava, non sbaglia mai una canzone, nemmeno questa che è bellissima, Giorgia Parafulmini.

0: Giorgia Parafulmini, 17:15, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Gabriella Ferranti, Federico Vespa. Stiamo parlando di miele, ragazzi, che meraviglia questo alimento. Abbiamo parlato anche di apiturismo, quindi turismo legato alle città che producono miele, e in Italia avevo detto poc'anzi, insomma, che è una delle, forse lo stato in assoluto a livello mondiale, che produce più qualità e varietà di miele.
1: Sai che a me viene quasi da chiedermi quali sono le regioni che producono più miele in assoluto, perché poi ogni regione ha una sua produzione, certo, differente, e chiaramente non ingredienti che vengono dalla floricoltura differenti da una regione all'altra, ovviamente.
2: Ecco, intanto ringrazio Damiano che ci dice che il gorgonzola si mangia con il miele da caccia.
0: Miele da caccia,
1: vabbè,
0: c'è rimasto il Veneto.
2: Mi piace il Veneto.
0: Beh, oggi Federico parla in Veneto.
1: Il Veneto. C'è la produzione anche in Veneto, in Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia. Il legame con gli ambienti alpini favorisce i mieli di montagna e di castagna.
0: Ah, che meraviglia.
1: Metti quello con il gorgonzola.
0: In Emilia Romagna invece coltiva miele di, oltre che di acacia, anche d'attiglio e castagno, anche in Emilia Romagna. Poi in Lazio miele fiori e castagno, in Abruzzo invece legata alla biodiversità degli ambienti appenninici. Nel Mezzogiorno invece cosa abbiamo?
1: Abbiamo Campania, Basilicata e la Calabria, che sono particolarmente interessanti per la varietà degli ambienti e per le produzioni come agrumi, castagno e miele fiori. Ma quella che mi incuriosisce di più, che forse è quello che dà un po' il, un sapore un po' diverso, un po' più amarognolo, il miele è il corbezzolo, e qui siamo in Sardegna.
0: Il nostro Edi Brundo in regia, l'hai assaggiato il miele al corbezzolo?
1: Sì?
0: Che buono.
2: Taglio
0: corbezzolo. Com'è, Edi? Puoi darci un ritorno? Come, cioè, amarognolo? No, niente.
1: Il corbezzolo.
0: Com'è? Corbezzolo è dolce. Corbezzolo è dolce, quindi sarà dolce, buonissimo.
1: Eh sì, ma è un po' aromatizzato, sembra quasi, non ti dico i limiti dello sciroppo perché non è così, però c'ha un medicale
2: tipologie,
1: pure.
2: Come? 60 tipologie di miele.
0: 60 tipologie di miele in Italia vengono prodotte, insomma, quindi siamo primi anche in questo.
1: Ma voi lo usate comunque?
0: Assolutamente.
1: Non so, per il tè, per modificare il tè, la camomilla la sera.
2: No, io per lo sport, prima io ho proprio le bustine, prima dello sport subito.
0: Di miele?
1: Come energia.
0: Di miele, no,
1: energia.
0: Io prima mattina miele e olio. So che la cosa può stupire.
2: No, che schifo.
0: Miele,
2: che schifo.
0: E olio extravergine d'oliva. Vabbè, ragazzi, italiano 100%, vi posso dire.
1: Bravo.
2: Sì, ho capito. Ma...
0: Provalo e poi mi saprai dire.
2: Olio.
1: Ma quindi la pappa reale non è il miele, comunque. Adesso no. Questo dubbio mi è venuto.
0: Credo la pappa reale sia un'altra cosa.
1: Che non deriva dal miele.
0: Che deriva in parte dal miele.
1: Ah, sì.

0: Some Kind of High in Generazione Radio 2, Barti Colucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti insieme fino alle 18. Ragazzi, abbiamo parlato, stiamo parlando di miele e ho fatto una domanda prima di così, sì, di depistarci con le canzoni. La pappa reale deriva dal miele?
1: Allora,
0: quindi,
1: erroneamente ho detto che deriva dal miele, in realtà deriva ovviamente dalle api e serve una sostanza gelatinosa che serve a nutrire l'alveare e la perigina, perché poi la perigina deve
0: quella
1: crescere,
0: che deve crescere di
1: deve
0: più,
1: diventare forte per far sì che l'alveare
0: si dice la perigina,
1: la perigina, esattamente,
0: certo,
1: la perigina. Abbiamo tantissimi messaggi sul miele, stiamo parlando di miele italiano, 60 diverse tipologie dal nord al sud Italia, anche la Sardegna, tantissimi messaggi. Voglio leggere per esempio Damiano, il Piemonte è la regione che produce più miele, la pappa reale è una secrezione ghiandolare delle api operaie, assolutamente sì. Abbiamo tantissimi
0: il
1: messaggi.
0: Miele di Corbezzolo è molto amaro, come vi dicevo,
1: è amaro,
0: very, very strong, è quello che dicevo, ha un retrogusto un po' amarognolo, buonissimo. Tra
2: invece
0: l'altro
2: ce n'è uno per Camilla che dice che la pappa reale è un prodotto cremoso, gelatinoso, sì, prodotto dalle ghiandole delle api operaie, il nutrimento esclusivo della regina. Ciao Massimo Mistero.
0: È la regina madre, la regina madre. Ho capito che dovrò prendere della pappa reale per potervi sovrastare in qualche modo.
1: Sono tanti anche gli apicoltori, gli apicoltori, insomma, che si mettono in proprio, no? Lo fanno. Come il nostro Fabrizio che ci scrive: ciao, purtroppo nella mia zona, Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna, con le mie api riesco a farne poco, ma il miele di ciliegio per me è uno dei migliori. Miele di ciliegio non l'ho mai assaggiato. Caro Fabrizio, se ti avanza un vasettino piccolo, so che ne produci
0: noi
1: poco,
0: siamo qui.
2: Puoi spedirlo qui.
0: Via Asiago 10.
1: Tre cucchiaini, non di più, giusto per assaggiarlo. Ecco.
0: È sempre sulla perigina, però, cioè soltanto io lo posso assaggiare sulla madre.
1: Poi ci dici com'è, capito? Camilla.
0: Sì, vediamo. Oppure ci dicono che nella Barbagia, il territorio di noci e castagni, si produce il miele di castagna altrettanto buono. E non dimenticate che viene usato per valorizzare le famose Seadas, dolce buonissimo, tipicamente sardo.
2: Pazzesche,
0: avete
2: ragazzi
0: un po' di fame, un po'. Sì, cominciate un po' muovere la merenda.
1: Federico ha sempre fame.
2: Sì, ma io stasera so, per fortuna andrò in un posto dove c'è una carne magnifica.
1: Sì. Sì. Mettici un po' di miele sopra sulla carne, no?
2: Mia ragazzi.
0: Si fa, si cucina.
2: Ma cosa?
0: Anche.
2: Ma dove?
0: Sì.
2: Ma che invenzione
0: miele
2: è? Ma cos'è?
0: Fidati della mia cucina.
2: Sulla carne. Mettici la Nutella allora sulla carne.
1: No!
2: Ma dai!
1: Ma no, si usa, ha ragione Camilla.
2: Cos'è dall'altra parte che dici?
0: Ah,
2: si usa sta roba qua.
1: Sì, sì.
2: E il miele sulla carne.
0: C'è la famosa cena di Federico Vespa a Natale, cucineremo anche questo. Tanto ci ospita,
2: ragazzi,
0: la cucina di Federico.
1: Va bene, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo per parlare di miele, perché fra poco invece parleremo con Camilla del suo tè. Di cosa ci parlerai?
2: Ecco, nel miele nel tè ci sta.
1: Bravo, il miele nel tè ci sta. Ci parlerai di questo?
0: Sì, di cose che voi non sapete di fare, ma che fate?

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
3: 2-2.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: 2-2.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

vocale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: Benissimo. Di cosa ci parlerai?
1: Guarda come sono già trasognante come guardo comunque sopra. Siete pronti, ragazzi? Sì. Come lo volete servito questo tè caldo, tiepido?
0: No, caldo, assolutamente caldo.
1: Latte,
0: caldo.
1: Un tè al miele.
0: Anche perché Federico si è raffreddato all'inizio della trasmissione.
2: Sì, per colpa di Barti Colucci e del suo condizionatore è sparato a temperature da codice penale.
1: Ok, no. Allora ragazzi, vi devo confessare e voglio confidarmi con voi di una figuraccia che ho fatto tra le altre cose con una persona. Pensate alla casualità della cosa. Io mi trovavo in macchina. Sei in macchina, c'è il traffico di Roma, nel giorno in cui sono più tranquilla mi prende bene con la radio cominciare a cantare. Poi c'era una canzone che mi piaceva particolarmente.
0: No, tu hai, aspetta, tu hai cantato una canzone e hai beccato il cantante vicino a te?
1: No, ma questa sarebbe stata una fortuna, cioè, questa sarebbe stata una cosa bella. No, mi si è accostata una persona che mi piace moltissimo, cioè una persona che comunque avrei corteggiato, avrei voluto corteggiare nella mia vita.
0: Non è Harry Styles?
1: No, Fuochino.
0: Cesare Cremonini.
1: Vabbè, adesso non lo dobbiamo dire per forza di cose chi era. Comunque io stavo cantando a squarciagola questa canzone, presente quando proprio ti smascelli, cioè che proprio contento, cioè proprio di cuore, di pancia, la canti, cioè così, e mi passa in macchina, stavo fermi al semaforo, c'era questa persona, sono rimasta malissimo, cioè così. E poi fai finta di dire qualcosa, quindi faccio finta di parlare con la radio, come se fossi al telefono,
0: urlando,
1: con il Bluetooth,
0: continuando a urlare poi.
1: Questo mi guardava, cioè, con gli occhi spalancati, guardi, questa è matta, io di tutti i colori ero diventata. Però sono di quelle cose che succedono spesso, di quando non ti senti, pensi di non essere osservato, pensi che
2: e
1: le persone
2: lo
1: non
2: sei.
1: Ti, e invece lo sei. Come quando parli da solo con il cane, cioè che dici delle cose, la gente passa e anche lì ti dice: ma che cosa fa? Voi non lo fate?
2: Io parlo sempre da solo.
1: Perché siccome a me succedono spesso queste cose, mi trovo spesso in difficoltà, mi domando: ma sono io oppure anche gli altri?
0: Beh, stai parlando delle brutte figure?
1: Sì, figuracce eroiche.
0: Guarda,
1: eroiche.
0: Allora, se parliamo delle brutte figure, io potrei avere un medagliere a casa.
1: Tipo, voglio dire, la mia mi sono sotterrata.
2: Ho fatto la classica brutta figura che purtroppo si fa spesso.
0: Si può dire?
2: Quella una volta una persona che non conoscevo. Che però insomma
0: hai chiesto se era incinta?
2: No. Ho fatto congratulazioni, complimenti, una guarda che non sono incinta, classica figuraccia fatta un paio di volte,
1: questa è brutta, questa è brutta.
0: Io anni fa quando ho fidanzato una ragazza mi presentò la madre e io pensavo fosse la nonna e disse: signora, che bella nonnina.
2: No, non ci credo.
0: Per fare il simpatico.
1: Oppure una delle mie classiche figuracce sono quando, che ne so, magari diciamo offendo, cioè sono particolarmente nervosa e le persone non guidano benissimo e quindi me la prendo con il pilota di turno davanti per paura che dall'altra parte ci possa essere una reazione, come dire, tipo
0: spropositata.
1: Mentre passa e lui mi guarda perché l'ho abbastanza, come dire, attenzionato, mettiamola così. E niente, faccio finta anche lì di parlare al telefono. Cioè, sto parlando con lui. Cioè, quando lui si avvicina, io continuo a parlare.
0: Cioè, la scena è questa.
1: Ma dove vai?
0: E poi dici: mamma, ti dicevo, dove vai questa sera? Tipo una roba del genere.
1: Esatto, questa la considerate figuraccia?
0: No, questa no. Senso di
1: salvataggio.
0: Senso di protezione.
1: Salvataggio in extremis.
0: Sì, sì, sì. E anche improvvisazione, se vogliamo. Grande improvvisazione.
1: Comunque, ragazzi, prove, cantate a squarciagola, beccata. Io che parlo con il cane, beccata. Figuraccia quando voglio magari offendere.
2: A proposito, come sta il suo cane?
1: Beccata.
2: Ferranti.
1: Bene, dorme.
2: Dorme.
1: Sì, dorme, bella serena. Sì, la peregina dorme.
2: Bene.
0: Va bene, allora abbiamo parlato di figuracce, fra poco invece parleremo di attualità perché arrivano fra pochissimo i 59 secondi con Federico Vespa.

0: dal passato, nena meravigliosa con 99 Love Balloon su Rai Radio 2.
1: Ragazzi, allora, ragazzi, è il momento.
0: È il momento.
1: È il momento.
0: L'attualità, quella vera.
1: E come sempre devo in qualche modo introdurre io. Sì. Adesso il momento delle notizie del giorno raccontate dal nostro Federico Vespa.
0: Allora, ragazzi, in 59 secondi, attenzione, prego. Il poliziotto aggrappato per 40 km in una folle sequenza da film d'azione, un agente di polizia si è letteralmente aggrappato a un'auto in fuga guidata da contrabbandieri, rimanendo sospeso e resistendo 40 km prima che il veicolo fosse fermato.
2: 40 km, beh, un applauso.
1: Vero, grande vero. Applauso.
0: Il parto da record del cavalluccio marino maschio presso un acquario dell'Hubei in Cina. I visitatori hanno assistito a un incredibile momento in cui un cavalluccio marino maschio ha dato alla luce centinaia di piccoli contemporaneamente, espellendoli tutti insieme dalla sua speciale tasca marsupiale dopo 6 settimane di gestazione.
1: Davvero, il cavalluccio marino.
0: E chiudiamo con la fede: ritrovata dopo mezzo secolo in Ohio, un uomo di nome Jeff Arnett è riuscito nell'incredibile impresa di ritrovare la fede nuziale del padre smarrita 50 anni prima.
2: Dove l'ha trovata?
0: A boh.
1: Ma magari oggi c'ha.
0: Però la morale.
1: Grande valore, grande
0: c'è morale.
1: Valore.
0: La morale è proprio bassa.
2: Su quale? Sì, su quale delle tre notizie hai colto la morale?
0: Sulla Cina.
2: Sulla Cina? Quindi il cavalluccio marino?
0: Sì, prego, prego. Penso di poter dire con ragionevole certezza che in Cina forse non ci andrei nemmeno pagato.
1: Per
0: è
1: il
0: l'unico
1: cavallino.
0: Posto al mondo che non vorrei mai vedere.
2: Perché?
1: Per il cavalluccio marino?
2: Per il cavalluccio marino?
0: No, perché proprio è un paese che non mi affascina minimamente.
2: E io invece ti devo contraddire perché è un grandissimo
0: lei
2: paese.
0: Lei è stato?
2: Assolutamente sì, grandissimo paese.
0: Quindi preferisco il Giappone.
1: Morale con suggestione personale. Perfetto.
0: Sì, con suggestione personale.
2: Grazie Federico. Intanto prego, la musica prego. Di Generazione Radio 2. Tornano loro, i grandissimi Rolling Stones, Jealous Lover. Noi torniamo fra pochissimo.

0: Jesus Lover, questi erano i Rolling Stones, inconfondibili, meravigliosi, sempre top dei top dei cantanti e dei gruppi musicali. Ragazzi, siamo ai primi di ottobre, siamo entrati ormai nell'autunno, come abbiamo orso dunque detto.
1: No, ricordiamolo, Federico Vespa, che ricordiamo qui a Genesio Radio 2, Federico odia
2: qualsiasi stagione, non sia l'estate. Tranne l'inverno, cioè non in certo, tranne il mese invernale per il Natale.
0: Ma
2: per il
0: Natale, i Righeira cantavano "L'estate sta finendo", quindi in quanto tale adesso è il momento delle sagre. Cioè, complice comunque queste belle prime giornate autunnali dove ancora il clima è godibile, quindi la sera te la puoi anche godere in tutto e per tutto. Il nostro paese, il nostro territorio offre tantissime possibilità enogastronomiche dove girare, riscoprire dei borghi, assaggiare la cucina tipica del posto e trovare anche delle cose nuove, come per esempio a Bellegra sui Monti Prenestini. Questo weekend, il 2, il 3, 4 di ottobre, il 9, 10, 11 ottobre 2026, cioè adesso, quindi diciamo che esatto. Questo 2026 mi piace,
1: 26,
0: specificare. E c'è questa sagra delle tacche e funghi porcini. Cosa sono le tacche? Le tacche è una pasta fatta a mano.
1: Tipo i maltagliati.
0: Esatto, acqua, farina, uovo, che si sposa perfettamente con il fungo.
1: Vabbè, ma poi ci sono tantissime sagre, quella della castagna nel Sudiano del Cimino, nel Viterbese.
2: Quella è buona.
1: Sì. Quelle tacche non ti piace una invece?
2: No, stato a quella che alla seconda che hai detto. Ci sono stato.
0: È vero?
2: Molto, molto buona.
1: C'è la vendemmiale di Capena, sfilata di carri allegorici, musi in piazza, degustazioni dal 3-4 ottobre. Insomma, andate a vedere perché ovviamente il nostro territorio offre tantissime attrazioni dal punto di vista, insomma, non solo della tradizione, ma anche delle ricorrenze come sagre e specialità culinarie.
2: Oh, c'è anche uno chef stellato,
0: Sì. Sei là.
2: Marco Bottega.
0: Accidenti. Sì. A voi piacciono i funghi?
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, noi che siamo qui a Roma, cioè il fungo proprio tipico è il porcino, no? Il fungo porcino per eccellenza, no? È un po' il nostro, il fungo porcino.
1: Sai che dovremmo sempre chiamare Federico 40 per capire. Sul fungo porcino, non so. No.
2: Fungo porcino, amore divino, ragazzi.
1: Beh, ditecelo, ragazzi: 3487-300-200, diteci i funghi
0: di zona.
1: Fateci sapere.
0: Più
2: sono
0: conosciuti.
2: Tutti buoni funghi, tutti.
1: Allora, continuiamo con la musica, ragazzi. Arriva lui, The King of the Pop, Michael Jackson, la sua Bad. Ragazzi, allora io questa qua, se mi consenti, Camilla,
0: sì, ricordiamo Camilla Ferrara,
1: io vorrei ballarla, se è possibile.
0: Tu hai chiesto anche il cimelio ieri per riguardo le rockstar, volevi proprio il guantino
1: di Michael.
0: Ma il calzino di Michael, ci sono, lo sai che persone che dicono che non è morto.

0: parte.
1: Sono Luciano Ligabue, anch'io ascolto Generazione Radio 2.
2: Grande Luciano!
3: È venuto a trovarci! Grande Luciano!
2: È andato già via, grandissimo Luciano. 17:54, Generazione Radio 2. Siamo in conclusione anche di questa puntata, in questo mercoledì 2 di ottobre. Ancora tanti auguri ai nostri nonni, meraviglioso.
3: Tanti auguri.
4: Sì, auguri.
3: Assolutamente. Anche i nonni che non ci sono più, tanti auguri, che sono sempre nel nostro cuore.
2: Assolutamente sì, colonne portanti, insomma, della famiglia italiana, delle nostre famiglie, anche dei nostri nipoti, dei nostri figli.
4: Chi diceva che i nonni sono un ammortizzatore sociale?
3: È vero, per tante ragioni.
2: In questo periodo storico sono loro che sostengono magari economicamente anche le famiglie in difficoltà.
3: Un grande aiuto per le famiglie che magari non possono valersi di aiuti esterni, e il nonno è un contributo importantissimo.
2: E vive nonni, ragazzi.
4: Vive nonni. Va bene, che farete questo weekend, ragazzi?
2: Camilla, cosa farai?
3: Ma non ci ha invitato a casa tua?
4: No, veramente no.
2: Sì, Federico, no, scusa, anche io ricordo.
3: La bistecca con il miele, ma scusa, queste cose si lasciano a inizio settimana.
4: Comunque,
3: e poi
4: scusate, la prossima settimana, se possibile, siccome vi ho inviato nella nostra chattina la foto della mia cucina, la esporremo qui davanti al pubblico di Radio 2, così potranno vedere al 202 come una cucina del 2015. Può essere
2: intonsa.
3: Però lui ci tiene cosa, ci tiene particolarmente.
4: Certo, assolutamente.
3: Vuol dire che le cose buone durano nel tempo.
4: Esattamente. Anche se utilizzate zero volte.
2: Però, vabbè.
3: Sì. Quello c'ha un suo contributo. Però la pulisci bene,
4: certo,
3: molto attento,
4: pulita,
3: la brillantezza.
4: Guarda,
3: casa
4: veramente
3: perfetta. E quindi questa cena niente, salta stasera.
4: Questa cena che ti sei inventata.
2: Avevi promesso questa sera
4: immeritata.
2: Ne parleremo nel forione. Intanto salutiamo e ringraziamo tutti gli ascoltatori di Generazione Radio 2, tutti quelli che hanno partecipato con un messaggio, sia scritto che vocale, e tutti quelli che hanno ascoltato e basta. Grazie per la pazienza e l'affetto che ci state dimostrando.
3: Assolutamente sì. Ci state scrivendo anche in tanti sui funghi, eccetera. Lo riprenderemo lunedì questo argomento.
4: L'abbiamo salutata la squadra, no? Regia Edi Brundo e alla cura Valentina Totti e Caterina D'Aleo.
3: Alla visual invece abbiamo Giuseppe Caporale e Luca De Ioris al mixer.
2: In redazione salutiamo Donato Moscati, vi lasciamo come sempre in compagnia di Red Carpet con Andrea De Logo, Mario Benedetto e la partecipazione di Michel Dessy, e un saluto caro al nostro Pippo Lorusso. Un abbraccio.
4: Un abbraccio, Pippo. Un abbraccio di cuore. Ciao.

0: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: 2-2. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. 2-2.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
1: 2-2. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 17.58 e 58 secondi. Sulla 1 in Emilia Romagna tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano si registrano 6 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 121 che ha visto il coinvolgimento di 3 auto e un camion. Il traffico defluisce su una corsia che diretto verso Milano si consiglia di uscire a Reggio Emilia e dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia rientrare in autostrada a Parma. Le altre notizie ci portano in A10, Genova Ventimiglia e Liguria tra l'allacciamento all'A10 e Orcofellino in direzione Ventimiglia, 5 km di code a tratti, 4 km di code in direzione opposta verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Sulla 21 Torino-Brescia, 3 km di code tra Brescia Sud e l'allacciamento all'A4 in direzione di Brescia, e chiudiamo in A14 Pescara-Bari, 3 km di code per lavori tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.

0: L'avete capito dalla sigla? Questo è Red Carpet, questa è Radio 2 e questo davanti a me è Mario Benedetto.
1: Oh, e questo sembra brutto, però questa presenza meravigliosa davanti a me, davanti a chi
0: guarda,
1: è sintonizzato sul canale 202, è Andrea De Logo.
0: Sei proprio un professore, sei.
1: No, no,
0: abbiamo il nostro Michel Dessy che è in giro per l'Italia, che
1: come
0: poi
1: sempre
0: andremo a beccare. E vuoi salutare il tuo regista preferito?
1: Il mio regista preferito è il grande Peppe Verdel. Cuore per lui, grazie Peppe, grazie.
0: Potete guardarci sul canale 202 del Digitale Terrestre e se ci volete bene già, anche se ormai sono qualche settimana che siamo in onda, no?
1: Sì, la seconda.
0: E che vedi, il tempo, quando ci si diverte, non passa mai.
1: Tempus fugit, dicevano gli antichi, in effetti è così.
0: 348-7300-200, scriveteci quello che volete, sappiate che oggi parliamo di un sacco di cose, parliamo di cose importanti, insomma andremo a toccare tasti molto delicati, ma che potrebbero anche darvi, insomma, svolte positive.
1: Hanno a che fare tanto con la nostra intimità e con la nostra interiorità, che ci piace accarezzare.
0: Bravissimo.

0: Puppet, Bruno Mars, On My Soul. Facciamo tranquillizzare tutte le persone che ci stanno seguendo, che al 348 7300 200 ci hanno scritto: ma ragazzi, manca Pippo. Pippo Lo Russo torna, non vi preoccupate, lunedì.
1: C'è, Pippo c'è, assolutamente.
0: Allora, posso toccare un argomento importante in questo pregevolissimo programma?
1: Devi assolutamente, posso? Perché so che stai per toccare veramente un argomento importante.
0: E tra l'altro, insomma, sono settimane che ci rimbalziamo delle ricerche, perché vogliamo farlo fatto bene, e l'ospite che poi avremo, insomma, vi farà capire a che livello lo stiamo trattando. La salute mentale preoccupa più di tutti gli altri problemi sanitari. Attenzione, è un'indagine Ipsos condotta su 23.000 persone in 30 paesi. Il 45% considera la salute mentale uno dei principali problemi sanitari del proprio paese.
1: È una percentuale
0: altissima,
1: molto
0: è cambiato
1: alta.
0: Tantissimo, perché nel 2018 era soltanto il 27%. Andando indietro, ovviamente, si annullava sempre di più. Sì. Quindi vuol dire che molte persone hanno cominciato a capire che anche se una malattia non si vede, cioè non si vede che hai il braccio rotto, cioè il braccio rotto si vede, una malattia magari mentale, una difficoltà anche momentanea, l'ansia, attacchi di panico, non si vedono.
1: Bravissima.
0: Ma si provano.
1: È esattamente questo, perché poi c'è il rischio di sottovalutare, anche di non considerare chi soffre questi disturbi, ed è crescente anche tra gli adolescenti questo disagio, perché negli ultimi 5 anni è raddoppiata proprio la richiesta di servizi, specialmente tra adolescenti e giovani, quindi nella fascia proprio giovanissima e di, insomma, liceali, ragazzi che vanno alle scuole medie. Quindi, insomma, è delicato, perché riguarda adolescenti e quindi famiglie.
0: Tante famiglie. Bisogna cominciare a conoscere un po' di più. Per gli adulti magari insomma non sono cresciuti proprio con questa possibilità di dire con leggerezza: vado in analisi.
1: Ma è un momento, questo è proprio per me un passaggio culturale fondamentale. Io ci sono passato personalmente.
0: Io l'ho fatto per 15 anni. Quindi,
1: quindi credo che come noi in tanti si siano trovati e si trovino in queste condizioni. Quindi ecco, non sentirsi soli, non so te, però per quanto mi riguarda, e mi rivolgo appunto a te, a chi ci ascolta, non sentirmi solo e quindi non sentirsi soli aiuta tanto. A me ha aiutato tanto e aiuta a non vergognarsi, a non pensare che sia, come dire, una pecora nera.
0: Ai tempi si diceva: se vai dallo psicologo sei matto.
1: Sì,
0: no,
1: è qualcosa che non va.
0: Semplicemente è come andare in palestra.
1: È il personal trainer dell'anima.
0: Sì,
1: diciamo.
0: È come andare, uno perché va a giocare a calcetto, non può andare allo psicologo? Sempre una cosa che fai per te, per stare bene, per capire anche gli altri. Questa è una cosa importante. Do altri numeri, se ho ancora un po' di tempo. Salute mentale: 1 milione di italiani in cura. In 5 anni raddoppiate le richieste d'aiuto. Attenzione, le richieste d'aiuto. Cioè, molte persone si sono rese conto che da sole non ce la facevano e sapevano dove andare a bussare. Poi ci sono tanti altri numeri, magari li snoccioliamo dopo. Però vogliamo lasciarvi con una domanda. La domanda è importante. Ci rendiamo conto che entriamo nel vostro privato.
1: È anche intima, certo.
0: Se voi avete piacere di mandarci un messaggio vocale, mandatecelo al 348 7300 200. Se volete, potete anche soltanto scrivercelo, noi leggeremo soltanto il messaggio. La domanda è: avete mai fatto o state ancora facendo un percorso di terapia? Che cosa vi ha insegnato su voi stessi? È molto importante come domanda,
1: molto,
0: eh?
1: Per noi stessi e anche per gli altri, perché possiamo dare un coraggio in più a qualcuno al quale adesso manca.
0: 348 7300 200, aspettiamo le vostre risposte.

0: Red Carpet, la vostra trasmissione preferita. Nina Zilli, L'amore verrà.
1: Sì, è la vostra conduttrice preferita, Andrea De Logu. Guarda, diciamo, la nostra, Mario, mi ci Benedetto, metto anch'io. Mi
0: Mario
1: ci metto
0: Benedetto,
1: anch'io.
0: Mannaggia. Posso leggere un messaggio? Perché abbiamo chiesto al 348 7300 200 una domanda molto privata, però molto importante. Anche,
1: molto.
0: Anche per condividere e dare coraggio a chi ancora non ha la forza di andare in analisi.
1: È un gesto importante.
0: Avete mai fatto o state facendo un percorso di terapia in analisi? Che cosa vi ha insegnato su voi stessi? Al 348 7300 200. Ne leggo uno velocemente che è arrivato. Ciao, sono Leonardo da Padova. In più o meno in questo periodo, l'anno scorso, fino a tutta la primavera inoltrata, ho avuto un periodo abbastanza difficile e non riuscendo a venirne fuori da solo, allora ho fatto 3-4 sedute. Sono poche, ma sicuramente mi hanno giovato. Questo, voglio dire,
1: è una testimonianza diretta, devo dire, e poi si sente.
0: Molti non si possono permettere magari di fare tantissime sedute, però già un po' ti fa capire che si può fare.
1: Ti aiuta. Ecco, su questo ascoltiamo anche i nostri, diciamo, se ci sono altri pareri, commenti, con la massima appunto riservatezza, ma diceva Andrea e sottoscrivo, è importante parlarne, è importante parlarne, e ci torneremo ripetutamente perché vogliamo essere, come dire, l'uno al fianco dell'altro in questa che è un
0: sempre
1: po' una sfida culturale,
0: la...
1: esatto, è solidale. E proprio di solidarietà, cioè, ricordiamo il bonus psicologo che è stato introdotto, esatto, già da tempo, ed è un contributo fino a 1500 euro che copre fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, quindi venendo anche a quello che dicevi, c'è anche un sostegno in questo senso, certo. Chiaramente sono diverse fasce con ISEE, basta informarsi online, quindi a seconda del reddito che avete, diciamo, c'è una disponibilità di sostegno, però ecco, è importante introdurre nella vita di tutti i giorni questa buona abitudine anche con un sostegno economico. E se posso dirti, c'è anche una proposta che poi, insomma, vediamo, ognuno ha il suo pensiero, insomma, la scuola è un luogo sicuramente centrale per il benessere psicologico.
0: Verissimo.
1: C'è questa proposta di introdurre delle ore mensili nelle scuole, appunto nella didattica, e quindi il ruolo dello psicologo e della psicologia, secondo me questo è importante,
0: già
1: conosciuto, già diventa un'abitudine
0: insieme.
1: Esatto, ci si cresce, perché io, per dirti, quando ci sono arrivato a 20 e passa anni, ci sono arrivato con consapevolezza, ma c'era un po' di vergogna e non conoscevo bene quell'ambiente. Forse se l'avessi già conosciuto a scuola, anzi con ogni probabilità, sarei stato più sereno. Quindi poi ognuno è libero di far come vuole, le famiglie scelgono cosa,
0: certo,
1: fare, però la scuola è un luogo dove questa riflessione va portata.
0: Sono d'accordissimo, perché fa bene a tutti, ed è importante anche riuscire a parlarne, come dicevi tu, senza vergogna. Ci fermiamo un secondo perché vogliamo ascoltare un bellissimo brano, Tame Impala, quindi è vero, no, anzi c'è lo spot, poi Tame Impala, e poi torniamo con i vostri messaggi vocali.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 2-2. Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 2-2. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2. Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
7: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni,

0: Tame Impala, Loser, Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto. E siamo qui a parlare con voi.
1: A parlare di salute mentale. Vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 se avete mai fatto un percorso o state facendo un percorso di analisi e che cosa vi ha insegnato su voi stessi. Leggo un messaggio, poi andiamo sui vostri messaggi vocali, che è molto importante, ci ha dato uno spunto interessante. Sì. Concordo, è molto utile andare in analisi, però come in tutte le professioni vi sono anche dei cani, cioè gente incapace di fare il proprio lavoro. E bisogna stare molto attenti. Questo è Alessandro. È vero. Attenzione, se andate in analisi e non vi trovate bene col vostro analista, capite che c'è qualcosa che non va, non siete obbligati a mantenere sempre lo stesso, cambiatelo, soprattutto se l'analista ha in cura sia voi che una vostra amica, un vostro parente, un vostro conoscente, non va bene.
0: Esatto, c'è anche un obbligo di riservatezza e poi esatto, una dinamica, si può creare una dinamica insomma squilibrata, ma secondo me bisogna essere bravi e quando si sta un po' così sotto stress non è semplice a riconoscere, perché per esempio all'inizio la terapia è difficile, quindi in quel momento parte un po' in salita, però lì non significa che si è sulla cattiva strada. Ecco, se si vede la correttezza del terapista, la deontologia, certo. si soffre un po', esatto, siate luci, perché la sofferenza iniziale magari
1: è obbligatoria.
0: Ciascuno di noi un po' l'ha provata, però poi ecco, non, bisogna capire che ci sia serietà. Ecco,
1: quindi sappiate che se non vi piace l'analista, potrebbe essere che insomma non è bravo lui, ma tenete anche una mano sul cuore, dovete far fatica, non è facilissimo.
0: È un po' sì.
1: Sentiamo il messaggio vocale.
2: Ciao, sono Francesca. Io che sono da psicologa da anni, mille anni eccetera, però io dico che tutti i ragazzi un giro di 2-3 sedute dallo psicologo dovrebbero essere obbligatori,
1: perché li fa vedere dentro se stessi.
0: Sì, abito a guardarsi dentro e tu hai detto qualcosa di molto giusto prima e vorrei risottolineare: stando in equilibrio con se stessi si riesce a stabilire relazioni sane con gli
1: altri. Sentiamone un altro.
3: Ciao, sono Domenico, ho fatto un percorso per qualche anno e sono riuscito a conoscere delle parti di me che non conoscevo e a migliorare in tanti aspetti. Chiaramente c'è ancora da lavorare, però è servito molto.
1: Beh, vedi, è servito. Poi c'è anche un'altra ascoltatrice che ha detto soldi buttati. Rispettiamo benissimo
0: il parere di tutti,
1: certo, perché è comunque un percorso personale.
0: Sì, e possono esserci, appunto, dicevi prima, le esperienze negative. Per questo, insomma, ci sono pareri tra i più diversi, appunto, anche parlavamo di scelte personali, parlavamo della proposta, appunto, che si è introdotto nelle scuole. Ecco, però prendere familiarità con questo tema ci permette di guardarlo con occhi meno scettici. Sì. Perché in passato c'era un po' di pregiudizio.
1: Sì,
0: quindi
1: sei matto.
0: Ricordiamo che è quello che vogliamo superare.
1: Io vado in analisi per non diventare matto. Leggo un messaggio veloce. Io, 21 anni, una persona che a 21 anni ci sta scrivendo, sono andato in terapia per improvvisi scatti di rabbia, apparentemente senza motivo. Ho scoperto di essere una persona autistica ad alto funzionamento, che è comunque una cosa molto bella. So che dire autistica può spaventare, è una cosa molto bella. Sì. Molti problemi che prima pensavo riguardassero comunicazione con altri o altri meccanismi che usavo per elaborare le mie emozioni hanno avuto finalmente una risposta. Questo può succedere,
0: trovare risposte. Non, spesso non possiamo dare noi.
1: Sentiamo.
4: Lo so che magari non va tanto bene o non rispondo tanto alla vostra domanda, ma la mia terapia è sempre stata la corsa, il running. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha aiutato tantissimo a conoscere me stessa, i miei limiti, buttar fuori, a tenere dentro, ad affrontare le fatiche, salite e discese. Si può cominciare piano piano, tutti lo possiamo fare.
1: Brava amica, bravissima, hai detto bene, non c'è soltanto un percorso per stare bene.
0: Ma è un grande punto, lo pensa, poi Mario lo inviteremo. Io conosco un medico che la dà come prescrizione perché combatte il cortisolo, quindi hai ragione, perché è letteralmente, scientificamente terapeutico fare attività sportiva.
1: Noi oggi abbiamo parlato insomma della psicoterapia perché c'è una notizia che ha fatto in modo di accendere le nostre luci, però ci sono dei tanti sport che vi aiutano a guardarvi dentro, a essere più sereni, c'è anche lo yoga.
0: E a combattere combattere lo stress, sia con attività aerobiche sia appunto meditando, facendo
1: quanto
0: medita di isometria. Guarda, io molto
1: quanto medita,
0: più che altro contemplo la De Logu.

0: Eccoci, ci siamo, Red Carpet Radio 2, vi abbiamo ascoltato.
1: In excess Beautiful Girl, siamo qui adesso insieme, uniti per sentire dove si trova colui che tutto sa, colui che possiede ogni mercato d'Italia.
0: Questo sì, colui che tutto sa, piano piano parliamone, perché entro in competizione.
1: Michel!
2: Esatto, andiamo piano. Buonasera!
0: Dove sei?
2: Sapete che ho il dono della bilocazione. Adesso
1: certo.
2: Mi trovo a Venezia.
0: A Venezia.
2: Sono perfetto. Venuto ovviamente, sì sì, per fare una passeggiata, vedere sì. Un po' la laguna.
0: Sì.
2: Praticamente oggi mi sono posto una domanda leggendo le notizie, perché praticamente stavate parlando degli psicologi, dell'importanza sì. Dello psicologo, ovviamente, e io andando in giro per l'Italia noto tante persone stressate, tantissime.
0: C'è lo stress.
2: Sì, me compreso ovviamente. Vi dico una cosa però, un dato, nel 2026 è stato pubblicato uno studio fresco sulle...
1: Michel, sentiamo poco.
0: Sei in laguna.
1: E sai dove andiamo? Andiamo dritti al tuo contenuto,
2: vai.
1: Perché non si sente bene.
0: Sì, chissà, questa... è l'umidità della laguna.
1: Bravo, quello che dicevo. Sentiamo cosa hai fatto.
2: Stressata lei?
3: No, io sono... me lasci in pace.
2: È stressata lei?
4: Sì.
5: Molto.
3: No. Molto.
2: Sicura?
3: Sicura. Oh, me lasci in pace.
2: È stressata?
4: No. Andiamo solo di corsa.
2: Ho visto che vogliono mettere lo psicologo nelle scuole, dicono che c'è bisogno di psicologi.
4: Ma dappertutto ci sarebbe bisogno però. Non solo nelle scuole. La gente sta tutta fuori di testa.
2: Lei no?
4: Non mi sembra. Un po' di corsa sì, ma di testa no.
2: Sul red carpet vuole salire?
4: Guarda, no, ti sono fatto un po' di corsa, devo comprare le cose, se no alla prossima.
3: Me lasci in pace.
2: Lei è stressata?
4: Abbastanza. Chi è che non è stressato oggi come oggi?
0: Brava.
2: Pare serva lo psicologo.
4: Io so di che soffro, quindi i soldi me li tengo io, non li regalo al psicologo. Che quelli ti danno solo che medicine.
0: No.
4: Invece te devi auto. Come
2: no, ma non danno medicine gli psicologi.
4: Beh, come no?
2: È stressato lei?
6: Eh?
2: È stressato?
6: Io? No.
3: Me la

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
8: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
7: A testa, ok.
8: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
9: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
8: Che aggiunge? Ma...
7: Hai detto tutto,
8: hai detto tutto tu, ma scusa. Perché...
9: Potete dire che brava.
7: Vabbè.
8: Che brava, eh.
7: Che brava.
8: Che brava!
10: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Le ali nel cuore, dice e Max Pezzali.
1: Queste che abbiamo noi. Max Pezzali, questa è Radio 2, questa è Red Carpet. E abbiamo la telefonata che dicevamo prima, importante. Infatti è venuto a assistere alla telefonata anche il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Non so se si può vedere qua nel canale 202.
0: Aleggia.
1: È lì, aleggia lì nell'angolo dello studio, perché siamo tutti contenti di avere al telefono Stefano Vicari, responsabile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia, dell'adolescenza e del Bambin Gesù.
0: Esatto.
1: Stefano, ce l'ho fatta a dirlo bene?
2: Bravissimo Andrea, ciao, ben trovata.
1: Ciao, ciao.
0: Buonasera professore.
1: Allora, buonasera. Prof, noi insomma ci siamo fatte delle domande, perché abbiamo visto che la salute mentale comincia finalmente a essere pesata per quello che è importante, bisogna metterci anche le ali nel cuore, come ha detto Max.
0: Vero, verissimo.
1: Domani apre il nuovo ambulatorio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, che è il primo che apre all'ospedale Bambin Gesù, giusto?
2: No, in realtà l'ambulatorio c'è da molto, domani ne apre uno in particolare, e cioè inauguriamo l'ambulatorio interamente dedicato alle dipendenze da internet, Caspita. Diciamo, cioè, o all'uso problematico di internet e del telefonino, che riguarda un gran numero di adolescenti e anche bambini. Molti genitori fanno fatica a toglierlo dalle mani dei bambini e degli adolescenti, perché spesso ci sono addirittura crisi di rabbia.
1: Sì, Stefano, io in un ristorante ho visto un genitore togliere il cellulare a un bambino perché è arrivato da mangiare, e questo bambino era incontenibile, furioso. Questa cosa mi ha spaventato un po'.
2: Assolutamente vero, guarda, la cosa più strana che mi è capitata negli ultimi giorni è di una mamma che mi ha chiamato disperata, perché appunto lo stesso problema, non riesce a togliere il telefono alle mani del bambino, quando lo toglie il bambino la picchia, la morde, dà testate per terra. E allora le ho chiesto: signora, ma quanti anni ha suo figlio? 2 anni e mezzo è stata la risposta.
1: Ho capito che
2: è un bel problema,
0: veramente,
2: che dobbiamo
0: affrontare. Sì, problema sociale,
2: affrontare.
0: Tra l'altro è una buona notizia, professore, quell'apertura di questa appunto nuova attività, però denota, e ci sono dei dati che lo confermano, che c'è un allarme, diciamo, sociale. Non vogliamo essere allarmisti, ma c'è, perché voi le consulenze neuropsichiatriche nel 2011 erano 155, nel 2025 sono salite a 1675. Ecco, per fare sempre servizio come vogliamo fare noi, che campanello d'allarme, quali sono i campanelli d'allarme?
1: Se sono tanti, Stefano, ti posso bloccare un secondo, che ti riprendiamo immediatamente dopo un pezzo musicale?
2: Come vuoi tu?
1: Allora ti chiedo un secondo, ci ascoltiamo Peggy Goo e ritorniamo con i campanelli d'allarme. Quindi se siete genitori rimanete all'ascolto, perché potrebbe aiutarvi, anche perché sappiamo non è facile destreggiarsi
0: in tempo,
1: in questo nuovo mondo.

0: sapete, Peggy Gou, quella meravigliosa DJ Peggy Gou,
1: siamo con d'accordo.
0: Aira Star. Guarda, siamo in un momento serio della trasmissione. Non farmi vergognare davanti al professore Stefano Vicari,
1: no,
0: eh?
1: Professore, è musica per le nostre orecchie, le note di Peggy Gou, insomma, allietano questa piacevole conversazione al centro della quale c'è un tema molto serio.
0: Vero.
1: E stavamo parlando esattamente di questo, cioè dei campanelli d'allarme rispetto ai quali i genitori devono prestare molta attenzione per capire se c'è un problema di dipendenza o potenziale dipendenza dai nuovi device.
0: Quali sono?
2: Dunque, innanzitutto, quando il telefonino diventa l'ambiente principale in cui il bambino o l'adolescente preferisce trascorrere il suo tempo, quando c'è una necessità costante di averlo a disposizione, cioè il bambino o l'adolescente deve sapere che il telefono è comunque a sua disposizione, vabbè, vado a dormire ma il telefono lo voglio comunque in stanza vicino a me. Quando ci sono delle crisi di agitazione, quando questo invece non è possibile, ad esempio il telefono si scarica, oppure mamma o papà dicono no, adesso basta, l'hai avuto per troppo tempo, e ci sono crisi di aggressività e di violenza. E quando addirittura si preferisce stare al telefonino piuttosto che andare a fare sport, uscire con gli amici, fare altre attività. Quindi quando il telefono diventa, come dire, l'ambiente assorbente dell'attività del ragazzo. E sì, guardate, questi sono i comportamenti tipici delle dipendenze.
0: Vero.
2: E cioè il craving, lo chiamiamo così, la ricerca spasmodica della sostanza, o la crisi di astinenza quando questa non è a disposizione, oppure quella che noi chiamiamo abituazione, cioè avere sempre bisogno di più tempo o sostanze, se parliamo di sostanze, per provare lo stesso piacere. Per questo parliamo di dipendenze da internet.
1: Sì, perché purtroppo ci si sta sempre, come dire, incollati, come si suol dire, sia per piacere ma anche per studio, legittimamente a volte, ma poi bisogna distinguere i momenti in cui è legittimo e utile. Ma per questo, per esempio, la proposta che nelle scuole si parli di psicologia, si facciano ore di psicologia, può essere utile, con un'alleanza con l'attività come la vostra, i laboratori, che parta anche, interessi anche la formazione.
2: Può essere assolutamente utile, però quello che tutti noi dobbiamo capire è che c'è un'età minima, cioè che non tutto ciò sì, che è possibile deve essere permesso. Noi adesso abbiamo un'età minima per poter guidare un motorino o un'automobile.
0: Certo.
2: La tecnologia a volte richiede una capacità, come dire, di responsabilità che i bambini e gli adolescenti da soli non hanno. Quindi io credo che sia necessaria un'età minima a cui ma guarda, c'è un consenso ormai diffuso ai 13 anni, cioè non bisognerebbe mai dare un telefonino di proprietà prima dei 13
1: pensa
2: anni
1: un
0: e poi
1: po',
0: un tempo limitato, magari controllato dal genitore.
2: Guarda, io sono, come sai Andrea, collaboro con la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, e mi sono fatto promotore di iniziativa, cioè di rendere peccato mortale regalare un telefonino per la prima comunione.
0: Ma magari!
1: Purtroppo sì, tantissimi bimbi molto più piccoli dell'età, dice il professore, hanno, maneggiano, sì.
0: Vogliono quello.
2: E per questo vi sono grato, perché parlarne forse può aiutare chi vive questa difficoltà anche a capire quelli che possono essere gli strumenti per evitare di trovarsi in un problema.
1: Continueremo a farlo,
0: certo,
1: continueremo a farlo.
0: Stefano.
2: Quindi mai prima dei 13 anni, mai sui social prima dei 16 anni,
0: ecco,
2: mai il telefonino in camera da letto, mai il telefonino in cucina o in sala da pranzo.
0: Segnate
2: cioè,
0: tutto.
2: I contesti sociali devono essere liberi, smart free.
1: E destinati alla socializzazione.
0: Stefano, questa trasmissione per te ha sempre le porte aperte, il red carpet è sempre
1: steso sì,
0: per te, quindi torna quando vuoi. Noi
2: non dirlo perché mi presento col sacco a pelo.
0: Lo facciamo volentieri. Io ricordo che siamo stati al telefono con Stefano Vicari, responsabile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambin Gesù. Quanto mi piace dire tutto per esteso quello che fai. Grazie mille,
1: grazie
0: Stefano.
1: Professore. Grazie.
2: Grazie a voi, grazie, ciao. Buon lavoro, buona serata a tutti.
0: Grazie davvero, che bello avere la possibilità sì, di far sentire la voce di queste persone a chi ci sta ascoltando.
1: Sì, e non smetteremo mai di farlo.

0: 2, questo era il Rama insieme a Arcomi 5 docce. No, scusa, gocce.
1: 5 gocce.
0: 5 docce.
1: 5 docce.
0: Che erano sudati.
1: Ho un po' tante.
0: Mamma mia, vieni a salvarci, Michel, ti prego, perché Michel, oggi è venerdì.
2: Ma si dove vede sei? Che ti svegli presto al mattino.
0: Troppo.
1: Sì, manda i primi messaggi alle 6, alle 7. La, esatto. La prima doccia già a quell'ora.
0: Ragazzi, doccia fredda, soprattutto. Doccia fredda.
2: Allora, sono uscito dall'acqua della laguna perché.
1: Non sembrerebbe, però. Perché se
2: non sempre.
1: No, sei...
0: hanno staccato il collegamento a sì, Michel.
1: Sì,
0: secondo me.
1: Stanno sabbonando. Però sì, ti senti adesso. Ti
2: questo
1: sentiamo.
2: È Alibrandi.
1: Sì.
0: Alibrandi non ha pagato la bolletta.
1: Perché piglia i franchise codec low cost, capito?
2: E quindi non posso fare dei collegamenti come si deve. Questo mi stanno cominciando a tagliare il budget, capito?
0: Cosa ci vuoi raccontare?
2: Voglio raccontarvi che praticamente io vi parlo di studi e poi vado a chiedere un po' alla gente, no? Voi siete dei mattinieri?
0: Io no. Alle 5:30 sono sveglia come un grillo.
1: No.
2: Allora, no. Hai i geni dell'uomo di Neanderthal, 40.000 anni
0: anche
2: fa.
0: Anche i peli, credimi.
1: Hai capito?
0: Tolti tutti col laser, ma è stato difficilissimo.
2: Allora, io ho chiesto alla gente se è mattiniera o no. Quanti Neanderthal ci sono in giro?
1: Sentiamo.
2: Ascoltate.
1: Un po',
2: mattiniero lei?
3: Sì, mattiniere, sì.
2: Allora pare che abbia i geni di Neanderthal.
3: Oh yes.
0: Oh yeah.
3: Un del mess.
4: Radio 2, che cos'è? Rai?
2: La Rai?
4: No.
2: Lei vuole sedere sul red carpet?
4: Cosa?
2: Sul red carpet?
5: Che cosa?
2: Con Andrea De Logu, Mario Benedetto, Piccolo Russo.
5: Non so chi siano alcuni, però.
2: Andrea De Logu la conosci?
5: Sì.
2: Marachello.
5: Sì, la conosco.
4: Radio 2, che cos'è? Rai?
2: La Rai?
4: No.
2: È mattiniero lei?
6: Sì, sì, molto.
2: Dicono che i mattinieri somiglino all'uomo di Neanderthal, eh? Lo dice la scienza.
6: Beh, allora accettiamo, se è la scienza.
1: Bravo.
6: L'accettiamo.
2: Accetta lei?
6: Sì, sì.
2: Vuole salire sul red carpet?
6: No, assolutamente no.
2: Non fa per lei?
6: No, no, no, no.
2: Lei pensa di somigliare?
5: Al Neanderthal? Penso proprio di no, dai, su. Penso di essere forse un po' più carino di Neanderthal.
2: No. Lei non somiglia a Neanderthal?
5: No.
2: No. Luca il portiere è mattiniero.
7: Molto mattiniero. I geni di Neanderthal, vuol dire una cosa buona, no? Averceli, speriamo. Madonna grattata.
2: Un po' somiglia a lei?
7: Beh, un po' orso ce so, lei. Un po' primitivo, sì.
2: Vuole salire sul red carpet?
7: No.
2: Sicuro?
7: Non mi interessa.
2: C'è Andrea De Logu.
7: Grazie, adesso devo andare a fare la spesa.
4: No.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, Red Carpet Radio 2. Parliamo di benessere. Che sta succedendo qua? Scusate, sul canale 202 state vedendo, non c'è Andrea De Logu.
1: No.
0: C'è il direttore. Buonasera, direttore. Ha qualcosa da dire in pochi secondi, perché lei indica dei tassativi che noi rispettiamo?
1: No, nessun tassativo, sì. Un elogio per Andrea De Logu.
0: Grazie, grazie, molto no. affettuoso. Ce l'ho io, perché stiamo parlando di benessere e continueremo a farlo, ascoltare la bella musica, però ricordiamo le parole di Epicuro: a qualsiasi età è bello occuparsi dell'anima nostra.

0: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
1: 2-2. Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
2: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: 2-2.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
5: Sì?
4: Giura che non lo dirai.
6: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
7: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
8: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
9: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
10: Smettila di prendermi a calcio.
9: Fermati, Bourne.
8: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Che meraviglia qua a Radio 2 su Red Carpet sentire Usher, pezzone incredibile, You Remind
1: Molto
0: Me.
1: Bello.
0: Attenzione, oggi cambiamo un po', sparigliamo le carte.
1: Sparigliamo.
0: Adesso lanciamo lo sfogatoio, un po' presto lo so, ma perché volevamo farvi capire che siamo imprevedibili.
1: Sì, sì, sì, questo ecco, fuori secondi, è partita.
0: Quindi,
1: la campanella.
0: Al 348-7300-200 mandate un messaggio vocale dove vi sfogate, dove dite tutto ciò che vi fa male, tutto ciò che vorreste cambiare o che vi dà fastidio.
1: Sì, perché tutto quello insomma che non sopportate.
0: Tutto quello che... ma bisogna iniziare in un certo modo.
1: Sì, ovvero...
0: io non sopporto puntini, puntini, puntini. 348-7300-200. Messaggino vocale, eh?
1: Facile, facile.
0: Perché così sentiamo se veramente vi dà fastidio
1: il
0: questa
1: mood.
0: Cosa. E certo, se poi magari invece avete la voce serena, vuol dire che è un fastidio...
1: sì. Così.
0: Modulato.
1: Un po' relativo.
0: Fai gli appunti.
1: È così.
0: Ti lancio una penna, guarda.
1: Vai, lanciamo la canzone.

0: Puppet, Olivia Dean, Baby Steps. Adesso siamo qui, pronti a sentire i vostri sfoghi al 348-7300-200. Messaggi vocali dove dite quello che non vi va a genio. Magari state un po' asciutti, così li possiamo sentire tutti.
1: Sì, ne sentiamo tanti che c'è tanto di cui sfogarsi.
0: Vai.
2: Buonasera ragazzi, io non sopporto quelle persone che mi riprendono quando devo mettere, quando voglio mettere il formaggio sulla pasta con il pesce. Se io lo voglio mettere il formaggio sulla pasta col pesce, non mi devi dire niente, soprattutto ad esempio il mio collega.
0: Hai ragione.
2: Io lo metterò anche sui dolci il formaggio.
0: Allora,
1: bello questo sfogo.
0: Allora, capisco, hai ragione, infatti c'è anche la pasta con cozze e pecorino, eh?
1: Sì, sì.
0: Però capisco che qualcuno ti possa dire: ma sei sicuro di voler mettere quel formaggio? Ma sì, tu devi mangiare quello che vuoi.
1: Come ti piace, ovviamente, è il trucco.
0: Vai un altro.
3: Sopporto le persone smielose che ti fanno un complimento per un lavoro ben riuscito e continuano per giorni.
0: Per giorni?
1: Sì, però è un po' quel confine che separa l'apprezzamento dall'adulazione, sono d'accordo, perché è un po' quando è eccessiva.
0: Bella questa cosa,
1: sì,
0: apprezzamento, adulazione.
1: È un po' un confine sottile, però quando si sconfina si percepisce un po' come, no?
0: Perché forse pensi che sia finto.
1: Come se dicessi: ma la DeLogu quanto è brava, quanto
0: guarda,
1: è bella la DeLogu, quanto è fantastica la DeLogu.
0: Questo però bici.
1: Non è adulazione, neanche apprezzamento, è pura cronaca.
0: Sei
1: verità.
0: Proprio, guarda,
1: è verità. Vero Vettella, è così. È
0: andiamo
1: così.
0: Con un altro.
4: Non sopporto quelli che ad esempio ti chiedono: che faccio, compro il maglione blu o quello rosso? E tu gli fai: ma io comprerei quello rosso. E loro: eh sì, però anche quello blu. Ma che me lo chiedi a fare? Che me lo chiedi a fare? Non li sopporto.
0: Per una certezza.
4: Ciao Luciano.
0: Ciao Luciano. Leggo un messaggio che ci è arrivato. Buonasera, io non sopporto l'utilizzo smodato di messaggi audio. Ormai è una pratica molto diffusa, francamente, anche nelle trasmissioni radiofoniche. Gabriella, hai ragione. Noi lo facciamo perché durante tutta la trasmissione leggiamo di solito i messaggi.
1: Vero.
0: E tenere una parte dove possiamo sentire la vostra voce ci
1: è
0: fa
1: bello
0: piacere.
1: Sentire noi è stato farvi sentire la voce di tutti, quindi è molto carino.
0: Un po'.
1: Però
0: Gabriella,
1: si magari un po' brevi anche nella vita di tutti i giorni, quando mandano quei podcast di 2 minuti, magari per dire un concetto, dico sempre a mia madre.
0: 30 secondi, da domani, da lunedì, facciamoci ancora un po' così, poi capiamo.
1: Sì.
0: Vai.
5: Io sto tornando a Milano dopo aver fatto formazione in un'azienda e non sopporto le persone che in aula ogni cosa che dici dicono esattamente il contrario solo per rompere le scatole. Gianni da Milano.
1: Il principio è il bastan contrario. Poi è il bello che in aula, e questo è importante, l'insegnamento, come dire, il trasferimento dei concetti non è monodirezionale, quindi è che l'apprendimento è circolare.
0: Grazie,
1: quindi
0: prof.
1: Questo sì, questo l'aula deve essere dibattito, ecco, non partito preso per partito preso essere contrari, però che ci sia il dibattito è sano.
0: Wow.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, Red Carpet Radio 2, Mario Benedetto, Andrea De Logu. I paparazzi sì che stanno proprio spesso sotto casa tua, lasciate in pace la De Logu.
1: È vero quando dicono che il loro lavoro è utile al nostro lavoro, io li rispetto tutti perché sanno stare attenti se non dobbiamo fare delle marachelle.
0: Ci vuole il rispetto, hai detto bene tu, parola d'ordine.
1: Mi fai fare dei complimenti a degli amici carissimi con cui ho condiviso avventure bellissime, lunghe, cent'anni, che con cui ho condiviso Stracult. Complimenti a Fabrizio Biggio, a Luca Rea e anche a David Ermer, perché è il regista, perché la Techegram vince la 78esima edizione del PRI Italia. Che cos'è Techegram? Techegram è un bellissimo programma che potete andare a vedere su RaiPlay, perché è prodotto da RaiPlay, quindi è proprio una cosa fatta da noi, dove si può scorrere come se fosse un social network tutte le teche della Rai, quindi il mondo intero, e lo conduce Fabrizio Biggio. Sono, è stato scritto anche insieme a Luca Rea, come vi ho già detto prima, ed è veramente un bellissimo programma. Abbiamo vinto, perché insomma siamo felici di averlo vinto insieme, tutti insieme, abbiamo vinto il PRI Italia, quindi nella categoria Digital Multimedia. Andatevelo a vedere, complimenti ragazzi, li potete poi ascoltare a Caterpillar, perché fra poco
0: saranno
1: parte Caterpillar, saranno anche lì in diretta.
0: Bello, molto bello questo, un formato nuovo con che recupera, come dire, contenuti del passato, storia.
1: Vedi,
0: bello,
1: ci voleva Techegram per recuperare questi contenuti. Ora vi facciamo un quiz, fra poco ci sarà un ospite a cui voglio molto bene. Vi diamo tre indizi.
0: Vai.
1: E dovete capire di chi stiamo parlando. Il primo indizio qual è? Tu non c'hai la pagina.
0: Sentiamo. No, no, io ho tutto a memoria.
1: E guarda, sta girando il copione, non ha la pagina. Ve li do io. Il primo indizio qual è? È la regina del sabato sera televisivo.
0: Esatto, è quello.
1: E poi il secondo indizio qual è?
0: È il secondo, vai. Ha fatto ballare Maradona, per caso.
1: Ha fatto ballare Maradona. Il terzo indizio è: ieri era il suo compleanno. Se avete indovinato chi sarà l'ospite fra pochissimo, scrivetelo al 348-7300-200.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. 22
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: 22 Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 22
7: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Airsmooth Brush Dyson Tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.

0: Pretty Woman qui su Red Carpet Radio 2, un grande classico.
1: Ma attenzione, fatemi prendere il microfono in mano, perché sono felicissima di avere al microfono qui ospite a Red Carpet una donna che l'anno scorso mi ha letteralmente cambiato la vita, mi ha addolcito, mi ha fatto imparare a ballare e mi ha dato la possibilità di avere un pubblico che mi conosce molto di più e mi vuole molto bene. Quindi devo tutto a te, Milly Carlucci.
2: Ma come sei carina, Andrea, Mario, ciao.
0: Benvenuta.
2: Grande
0: gioia.
2: E veramente io mi domando se tu ti ricordi l'emozione di queste ore.
1: Mamma
2: mia. Cos'è
1: l'attesa
2: prima di entrare in pista per la prima puntata?
1: No, è inspiegabile. Tu conta, Milly, che io a tutti i miei colleghi, dopo che ho fatto, insomma, l'anno scorso il tuo Ballando con le Stelle, io consiglio a tutte le persone, vai, chiama Milly, proponiti tu. È veramente un'esperienza bellissima che mai avrei pensato così totalizzante, perché ti dicono è faticoso, ma non ti dicono è bellissimo. È quella la differenza. Quindi io sono molto felice. Senti, ma sei emozionata che domani si parte?
2: Io sono emozionatissima perché per noi è una vera ripartenza di serie, la ventunesima edizione, quindi vuol dire abbiamo concluso un ciclo, abbiamo cambiato casa.
1: Vero.
2: Adesso noi siamo in studi nuovi a Saxaruga, cambiata la giuria, cambiati i commentatori a bordo campo, in Sala delle Stelle c'è Simone Di Pasquale, insomma e tu c'è una rivoluzione proprio intorno. Ma non cambierà nulla, perché a casa vedranno lo stesso mitico, magico studio rosso
1: con lampadario. Mi raccomando, Milly, per me era un punto di riferimento, io sapevo che ero in centropista con lampadario,
2: Certo, e poi per noi è iconico, rappresenta lo spirito sbrilluccicante di questo programma.
0: Sì, devo dire che il bello, insomma, agli appassionati di ballo e non solo, al pubblico arriva veramente questa forza, questa energia, questa luce, possiamo dire. E vi do anche un aneddoto, perché io, pensate, quando da studente, nei primi corsi si dedicavano a TV audiovisivo, il caso del format Ballando è stato presentato a noi studenti e ero stato anche chiamato dalla produzione, pensa, come mio primo lavoro a Ballando. Poi non ho fatto altro, però veramente vedevo l'energia che arrivava anche ai ragazzi. Questo è molto bello, devo dire, Milly, perché c'è bisogno di parlare alle nuove generazioni, e voi lo fate anche col cuore.
1: Ballando a un pubblico giovanissimo anche, ci sono dei fan club enormi a cui mandiamo un bacio gigante, fatti di ragazze giovanissime. Milly, rimani un secondo ferma, proprio poche manciate di secondi, perché abbiamo una domanda sul tuo libro nero di cui hai parlato molte volte e quindi siamo interessati. Arriviamo subito. Cosa

0: Radio 2 Red Carpet, Fabio Fribe insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Siamo con la regina del sabato sera, Milly Carlucci, la nostra generalessa.
1: È bello, generalessa è bellissima.
0: Ma è vero, lei veramente, Milly, tanto tutti lo sanno, lo raccontiamo sempre. Milly gestisce insieme ai grandi professionisti che fanno la famiglia Ballando tutto quello che succede, i vestiti, la musica, proprio le paillette, ed è meraviglioso vedere quanto questo programma sia tu, Milly.
2: Beh, è un programma che mi somiglia e spero che arrivi a casa tutta la gioia che io provo, sì, nell'essere immersa nella musica, sì, nelle coreografie, nelle scene, che è un mondo fantastico. Sono i miei sogni di bambina,
0: bello,
2: realizzati da grande.
1: È molto tenero, è bello, questo, quindi è una generalessa dal cuore d'oro, dal cuore tenero.
0: E fa sognare tutti. Milly, ma è vero che hai un libro nero di delle persone che ti hanno detto di no e che tu non ti arrendi e insisti?
2: Sì, e poi li depenno quando poi invece arrivano, perché Ornella Muti è arrivata dopo 20 anni di posteggiamento.
0: Vero,
2: è arrivato,
0: vero.
2: Alessandro Matri, che con la sua timidezza proprio estrema era un no totale a catenaccio.
0: Mai l'avrei detto io di Matri.
2: Invece ce l'abbiamo fatta, grazie anche ai buoni uffici di Federica Nardi.
0: Certo, ce l'avevi a casa.
2: Certo, lei ha fatto sì che venisse. Quindi è un libro dove ci sono, ecco, c'è un personaggio che quest'anno arriva a maturazione, diciamo, come ballerina per una notte.
0: Che
2: ed
0: bello.
2: È Federica Sciarelli.
0: Meravigliosa.
2: La ballerina per una notte della prima puntata, anche lei, no, ma io sono una giornalista, ma no, io non posso. E stavolta arriva.
0: Che bello.
2: Quindi la soddisfazione è enorme.
0: Bello, bello vedere che tutti si fanno convincere da Milly.
1: Sì, difficile resistere.
0: Ma Milly, sai già che vestito indosserai?
2: Io indosserò un abito blu royal, che è un colore portafortuna, perché è un colore pieno di luminosità. Poi era il colore preferito della regina Elisabetta, una delle donne più toste che siano esistite sulla faccia della terra, no? Una che è riuscita a essere regina per 70 anni, quanti anni è passato?
0: Sì,
2: la
1: beh sì.
2: Quindi
1: sì, sì.
2: Porta bene.
1: Beh, detto appunto dalla regina della televisione, però veniamo appunto, parliamo di cuore, di libro, c'è anche un pezzo di libro cuore, oggi è la giornata, appunto si celebra la festa dei nonni e parliamo anche appunto alla nonna Milly, insomma io conosco bene anche Angelica, la gioia con cui insomma c'è stata questa bella notizia, devo dire riempie il cuore, questo aiuta anche un po' a vivere le emozioni in modo ulteriormente intenso e profondo.
2: Beh, con la nascita di, perché anche lei si chiama Milly, si chiama Camilla come me, quindi
1: stupendo.
2: Milly. Allora, la nascita della piccola Milly rende tutto più gioioso, più euforico, più proprio veramente più bello da vivere minuto per minuto, perché hai il senso di come la vita continui, quella frase retorica, uno dice sì, la vita continua, lo sappiamo, ma quando nasce un bimbo veramente ti rendi conto che ricomincia
0: bellissimo,
2: tutto da capo.
0: Bellissimo.
2: Con grande speranza, no?
0: Certo.
1: Soprattutto.
0: E speriamo che insomma si renda conto della bellissima fortuna che ha ad avere una nonna che fa sognare l'Italia intera col suo programma. L'appuntamento è per domani, sabato 3 ottobre, in prima serata a Rai 1, inizia la 21esima edizione di Ballando con le Stelle e io, Milly, purtroppo so che a dicembre dovrò passare lo scettro. Per il momento me lo tengo stretto.
2: Dello stretto, tu sappi che quando vuoi venire a trovarci, per tutti e due naturalmente, la porta è spalancata, venite quando volete.
0: Grazie Milly, un bacione.
1: Grazie.
2: Un bacione, un
1: grande
2: grande
1: abbraccio.
2: Ciao, a domani.
0: Ciao.
2: A domani.
0: Grazie.

0: Radio 2, Red Carpet, I Follow Rivers. E mentre voi stavate sentendo la coda di questo pezzo, quello che cantava era Mario Benedetti.
1: È carino rientrare un po' così, un
0: certo, certo, perché no? Sì, che bello sentirti
1: voce
0: cantare
1: così. No, per carità, no, non me ne guardo bene.
0: Allora, che momento intenso, che bella puntata. E siamo arrivati purtroppo.
1: Sì, siamo arrivati alla fine, però è stato, hai ragione. Abbiamo parlato veramente con tanta intimità di tanti aspetti sui quali torneremo, perché il nostro benessere è molto importante, anche il divertimento, insomma, sì, lo spettacolo che domani continuerà, appunto i riflettori che si riaccenderanno su Ballando, e quindi una nuova prima serata. E che dire,
0: e noi adesso lasciamo la linea al GR2 e poi Caterpillar dal Pre Italia quindi all'Aquila. Grazie per averci seguito. Domani, no, lunedì.
1: A lunedì ci vediamo, lunedì
0: ora.
1: Stessa ora.

0: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: 2-2.
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Fettella, buonasera. G7 sul caro carburanti, ok al rilascio di 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, approvato lo scostamento di bilancio per difesa e energia. Duello a distanza, Giorgia Meloni, Schlein, l'esecutivo va da casa, dice la segretaria Dem. Solo falsità, replica la Premier. In Spagna il governo Sanchez ha battuto sui 2 decreti casa, ipotesi elezioni anticipate, manifestanti in piazza. Il delitto di Carlasco, parla Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta. Non ci sono elementi per inviarmi a giudizio, più vicina alla revisione del processo per Alberto Stasi, dopo la tesi di uno scambio di provette durante le analisi. Per lo sport e il calcio, la Nations League, nazionale in trasferta in Francia per tentare l'impresa. La riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, a cui ha partecipato in videocollegamento la Premier Meloni. I leader hanno concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. La Presidente del Consiglio ha rilanciato la proposta di dialogo fra il G7 e i paesi del Golfo. La corrispondente da Bruxelles.
3: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare dove possibile la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export, e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industria. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR2.
2: Lo avete sentito in apertura, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento.
4: Il documento arriva in un contesto difficile, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, un documento che aggiorna le stime macroeconomiche e allo stesso tempo getta le basi per la prossima legge di bilancio. I conti della manovra sono basati su una stima di crescita dell'1% per quest'anno e dello 0,8% per il 2027. L'aumento del PIL dovrebbe far scendere di qualche decimale il deficit previsto sotto il 3%.

0: 0,3 per l'energia sia per il 2027 che per il 2028. Si è deciso comunque di ridimensionare lo sforzo per la difesa rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa. Intanto, ha aggiunto Giorgetti, viene monitorata con attenzione la situazione dei tassi e dell'inflazione. Giuseppe Di Marco, GR2.
1: La politica, con lo scontro a distanza fra Giorgia Meloni e Elly Schlein dal palco dei giovani del suo partito, la premier qualche giorno fa aveva sfidato la segretaria del PD, dica una cosa vera contro di noi. Oggi dalla direzione del Partito Democratico Schlein ha elencato una serie di dati fra cui quelli sulla pressione fiscale e i bassi salari. Meloni ha ribattuto ironica, con questi ritmi di replica la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani, e Schlein di rimando vada a casa, in questi 4 anni il nulla, prima si vota meglio è. E la segretaria del PD Schlein in direzione ha anche lanciato un messaggio netto agli alleati, a partire dai 5 Stelle, dal 5 Stelle Giuseppe Conte.
2: Uno non vale uno. Il messaggio è per gli alleati del Movimento 5 Stelle. Rivendica il ruolo del suo partito e Elly Schlein dal palco della direzione. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte.
3: A noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
2: Ma noi, dice, siamo sempre generosi. Attenzione però, non ingenui. Il sì alle primarie spiega perché le chiede Conte, e la candidatura per il PD sarà solo una. La minoranza avrebbe voluto anche un secondo nome oltre a quello della segretaria, da qui la decisione di non prendere parte al voto finale sulla relazione. In casa centrodestra tutti i partiti sono soddisfatti del lavoro fatto dal governo sul caro carburanti, a partire dallo scostamento di bilancio per i costi energetici. Per Fratelli d'Italia, Salvatore Sallemi.
4: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa più flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie, la priorità.
2: Questo mentre il leader azzurro Tajani si appella alla Banca Centrale Europea. Non aumenti i tassi di interesse. Gianluca Ruggirello, GR2.
1: In Francia, dopo gli scontri e le devastazioni durante le manifestazioni giovanili di ieri, una delegazione di studenti e genitori è stata ricevuta dal ministro dell'istruzione Geffrey. Le proteste sono andate avanti anche oggi in molte città francesi. Per i gravi incidenti di ieri, fermate 2.000 persone, quasi tutte minorenni. Oggi oltre 400 scuole sono rimaste chiuse per danni o per timore di disordini. Gli studenti liceali chiedono condizioni scolastiche più dignitose. Ci spostiamo in Spagna, si avvicina la fine anticipata della legislatura dopo che il governo Sanchez è stato abbattuto in Parlamento su 2 decreti casa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi fra fine novembre e inizio dicembre, si attende ora la decisione del Premier.
5: Dimenticate il calcolo politico, siate coraggiosi. L'appello di Pedro Sanchez ai parlamentari: fate la cosa giusta, ammonisce, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate e più duramente di quanto immaginiate. Un appello che non smuove le opposizioni: il Partito Popolare, la formazione di estrema destra Vox, quella indipendentista Uniti per la Catalogna, che votano contro e affondano i 2 decreti presentati dal governo di centrosinistra per introdurre misure eque e urgenti nel mercato degli affitti dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid. Una vicenda che aveva suscitato proteste in tutto il paese. Adesso la sconfitta parlamentare induce il primo ministro Sanchez a esaminare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura. Uniti per la Catalogna è una formazione indipendentista che però garantisce l'appoggio esterno al governo di minoranza di Sanchez e dunque la sua sopravvivenza, insieme agli indipendentisti baschi e ad altre formazioni regionali e alla forza di sinistra Podemos. Gli indipendentisti conservatori catalani avevano chiesto al governo di ritirare e riscrivere i provvedimenti, ma l'esecutivo, che poggia su un'alleanza di socialisti e una coalizione di formazioni di sinistra, Sumar, ha deciso di andare al voto. Si prenderà del tempo Pedro Sanchez fino al prossimo lunedì, quando comunicherà se ha intenzione di chiedere o meno al re di sciogliere il Parlamento e portare il paese alle urne. Enzo Alceri, GR2.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Le indagini sul delitto di Garlasco: diventa probabile la revisione del processo per Alberto Stasi dopo che è stato ipotizzato uno scambio di provette durante l'analisi e un occultamento dei test sul DNA. L'indagato Andrea Sempio dice: non ci sono prove per mandarmi a processo.
6: Identici fino al millesimo i valori riscontrati da entrambi i campioni: il cucchiaino usato da Chiara e su pedali della bici di Stasi, 2,78 nanogrammi. Secondo gli investigatori si tratterebbe di uno scambio accidentale seguito dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi delle nuove analisi. È plausibile l'ipotesi di uno scambio, lo afferma il professor Francesco Maria Vato, ex consulente della difesa di Alberto Stasi. Proprio le tracce del DNA di Chiara sui pedali della bici portarono al fermo non convalidato di Stasi. L'ex consulente ha spiegato di non essere mai stato messo al corrente dei 2 esiti nulli ottenuti dai RIS di Parma il 27

0: settembre del 2007. Questo secondo avato dovrebbe invalidare tutto. I PM di Pavia hanno inviato alla Procura Generale di Milano gli atti delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Ritengo che sia propaganda che non esista il DNA di Chiara Poggi sui pedali, così Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, che non si costituirà parte civile nel processo contro Sempio finché rimarrà esecutiva la sentenza a carico di Stasi. Elena Paba, GR2.
1: Sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere sulla richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Palermo per l'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Sicilia, e di altre 8 persone. Per tutti gli indagati l'accusa è quella di corruzione. Secondo i magistrati, Armao avrebbe sfruttato la sua posizione di presidente della Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali, ricoperta fino allo scorso mese di agosto, per ricevere soldi da alcuni imprenditori in cambio di favori. Parliamo di caldo, di clima e di meteo. Ancora un fine settimana con temperature al di sopra della media del periodo. Le previsioni del luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
2: Per questa sera ancora qualche breve rovescio su Alpi centro-occidentali in serata. Sereno poco nuvoloso sulle restanti regioni. Per il fine settimana ancora tempo, in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata di fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
1: Ed eccoci alla pagina sportiva. Mi sta raggiungendo in studio proprio in questo momento, è proprio il bello della diretta, Massimo Barchesi. Ciao Massimo.
3: Da sprinter. Ciao Olivio, buonasera.
1: Ovviamente parliamo di nazionale. Tra circa un'ora affronterà a Parigi la Francia nella terza gara valevole per il girone di Nations League. Sì. Sfida che rievoca momenti entusiasmanti per il calcio italiano, vero?
3: Beh, naturalmente il primo ricordo va alla finale dei mondiali del 2006, quella magica serata di Berlino che regalò il quarto titolo mondiale all'Italia. E poi c'è la presenza stasera sulla panchina della Francia di Zinedine Zidane, che sfida gli azzurri per la prima volta dopo la famosa testata data a Materazzi proprio in quella partita. Zidane, idolo di casa, perché proprio allo Stade de France fu il grande protagonista del mondiale vinto dai Bleu nel 1998 con una doppietta realizzata nella finale con il Brasile. Francia ancora priva di Mbappé, ma proprio in questo momento è arrivata la formazione dell'Italia.
1: Sentiamo.
3: Che la leggiamo proprio al volo in diretta. Sì. Dunque, Donnarumma in porta, in difesa Caiode confermato, Scalvini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo Frattesi pure lui confermato, quindi Barella in panchina, poi Tonali e Fagioli. In attacco la novità Moise Kean al fianco dei fratelli Esposito. Quindi anche i fratelli Esposito dunque sono confermati rispetto alla gara vinta contro la Turchia. Chiaramente però, Livio, parlare di formazione che comincia a prendere forma nell'undici titolare in vista del futuro è prematuro, come sottolinea lo stesso commissario tecnico Mancini al microfono del nostro inviato Daniele Fortuna.
4: Siamo alla terza partita, insomma io credo che ci voglia un po' di più di tre partite, anche perché ci mancano diversi giocatori che potrebbero essere dei titolari tra sei mesi, quindi insomma bisogna aspettare.
3: E al Festival dello Sport di Trento ha parlato di nazionale anche un ex attaccante azzurro, Cristian Vieri, che si è soffermato soprattutto sulle novità proposte da Roberto Mancini.
5: Sono ragazzi giovani, non li conosco tutti, bisogna lasciarli tranquilli e farli giocare con serenità. Ho fatto una grande vittoria in Turchia giocando bene, e quindi il Mancio piano piano sta facendo giocare bene i ragazzi, sta buttando dentro tanti giovani, questo penso sia la cosa più importante.
1: Il weekend di motori.
3: Sì, Enrico, Formula 1 e MotoGP. Per la Formula 1 sul circuito malese di Sepang si sono disputate due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Miglior tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, ottavo Kimi Antonelli. Nella MotoGP Alex Marquez su Ducati del team Gresini è stato il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio del Giappone.
1: E grazie a Massimo Barchesi. Direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Fabiana Cofini, in regia Maximilian Gambino. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va a Caterpillar, prossimo GR2 alle 22.30. Da Livio Fettella, buon ascolto.
6: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le 19:44 minuti, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti a Caterpillar, il programma più amato da quelli che hanno appena finito il pre-Italia e sono all'Aquila, di fianco al palco che sta già iniziando ad essere smontato dai tecnici mentre iniziano le ultime dirette della Rai per commentare quella che è stata la cerimonia finale, la cerimonia di premiazione del pre-Italia, il più antico, il più storico premio internazionale per radio, TV e contenuti digitali. È il premio più ambito, uno dei premi più ambiti al mondo quando parliamo di contenuti radio, di contenuti televisivi, di cinema e o di contenuti digitali di nuova generazione. Ebbene, poco fa qui all'Aquila, di fianco allo splendido auditorium Renzo Piano, in un'Aquila che sta diventando sempre più fredda come temperatura ma sempre più calda come emozioni, sono stati assegnati i premi del Pre-Italia 2026. Con voi questa sera Filippo Solibello, in diretta dalla cupola geodetica che sta proprio di fianco al palco, con un sacco di ospiti che arriveranno da qui fino alle 21, ma ovviamente non mancheremo di commentare anche le fasi iniziali del match contro la Francia, di cui abbiamo appena sentito le ultime novità dai colleghi del giornale radio. Quindi è una serata veramente caldissima, è un venerdì sera, magari qualcuno di voi sta correndo a casa, altri sono già davanti ai fornelli e ci sarà spazio anche per loro, per chi vuole cucinare con lo zafferano dell'Aquila. Parleremo anche di questo, insomma una puntata non ricca, ricchissima, non premiata, premiatissima, perché ve lo annuncio, ci saranno anche grandi ospiti e grandi premiati italiani. Quindi attenzione, l'Italia ha segnato dei punti non sul campo contro la Francia, li ha segnati stasera all'Aquila qui al Pre-Italia. E allora alle 19:46 iniziamo con Madame, questa notte magica di Caterpillar.

0: E alle 19.48 c'è Madame su Radio 2 a Caterpillar in diretta dall'Aquila, mentre è appena finita la cerimonia di premiazione. Siamo felici di accogliere nel nostro piccolo studiolo Chiara Longobifano, la segretaria generale del PRI Italia, la donna che ha messo in piedi tutto questo, accolto centinaia di delegati da tutto il mondo e premiato il meglio del meglio. Buonasera Chiara.
1: Buonasera, finalmente ce l'abbiamo fatta.
0: Finalmente ce l'abbiamo fatta. Chiara è anche una voce storica di Radio Rai, quindi è sempre un piacere risentirla su queste frequenze. E ti chiedo subito, Chiara, come è andata questa edizione, come è andata questa cerimonia?
1: Allora, partiamo dalla cerimonia, che è andata benissimo. Abbiamo dato 9 premi ufficiali, 3 premi speciali, e siamo riusciti a farlo in 1 ora e un quarto.
0: Mamma
1: con
0: mia.
1: Il pubblico, ancora con il sole, tutto questo per permettere al conduttore di arrivare poi dentro la nostra sfera ed essere qui con voi. Quindi è stata una cerimonia veramente molto divertente, ci sono stati dei momenti comici. Io non piangevo da ridere da tanto quando soprattutto è arrivato un enorme peluche a forma di pollo, che in realtà è l'aquilotto, mascotte dell'Aquila, capitale della cultura 2026, e guarda caso il premio che doveva assegnare l'aquilotto era proprio al vostro Techegram.
0: E quindi
1: è stato un momento veramente molto molto divertente. Tutti pensavano che dentro l'aquilotto ci fosse
0: Biggio, invece non c'era Biggio. Abbiamo già spoilerato un premio, ma ci fa piacere, fra poco saranno qua con noi proprio Luca Rea e Biggio, quindi parleremo di questa vittoria.
1: Un po' di orgoglio
0: La vittoria di Techegram è una vittoria della Rai. E poi abbiamo avuto grandi ospiti internazionali, una presenza globale, perché molti premi sono andati per esempio all'Asia. Ho in mente il Giappone, la Sud Corea, il Giappone con un documentario bellissimo sui sopravvissuti delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e l'autore del documentario giapponese che ha ringraziato il pubblico con l'aiuto di un interprete e ci ha tenuto a dire: in questi tempi così difficili in cui si riaffaccia lo spettro della minaccia nucleare, è quanto mai importante ricordare cosa è successo nell'agosto del 1945.
1: Questo tema della memoria ha attraversato moltissimi dei premi oggi, anche con linguaggi e categorie completamente diverse. Le memorie ingombranti, come questa che stavamo ricordando dei giapponesi, peraltro i giapponesi sono fortissimi, l'anno scorso avevano vinto con un altro prodotto strepitoso su Sakamoto, sugli ultimi giorni, gli ultimi mesi di vita di Sakamoto. Ma la memoria, come la si comunica, come si riesce attraverso appunto la creatività a raggiungere pubblici e generazioni diverse, ed è singolare, perché poi appunto anche il premio italiano, i premi italiani raccontano questo, no? La biografia di un uomo difficile, come nel caso del Figlio del Secolo, appunto.
0: Ha vinto Emmy, il Figlio del Secolo, la serie TV che racconta.
1: È il premio dei premi, poi il Presidente della Repubblica, quindi era una giuria anche molto variegata, molto strutturata. Insomma, i giurati me l'hanno raccontato, è stata molto combattuta, ma tanti prodotti erano veramente appaiati nella qualità. Questo tema della memoria, insieme alla creatività umana, quindi il restare umano, che abbiamo trovato in molte motivazioni, anche il Figlio del Secolo è restiamo umani.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo indovinato l'edizione, che era un play human, che partiva dal territorio, mettersi in gioco. L'Aquila era il posto ideale per parlare di questo, dell'importanza delle relazioni umane per rimettere su in piedi un luogo in cui vivere. E quindi siamo molto molto stanchi e molto soddisfatti.
0: Ma ci sta, è giusto così. Chiara Longobifano in studio questa sera con noi a Caterpillar, qui a Radio 2. Dicevi quindi 2 premi italiani, Techegram e M, il Figlio del Secolo, poi premi e premiati da tutto il mondo. Ricordavamo l'Asia, il Nord America, l'Europa, tanta Europa, Europa del Nord, e prodotti che vedevano insieme stasera in una piazza qui all'aperto all'Aquila il meglio della creatività mondiale. Questo è il bello del PRI Italia.
1: E tra l'altro, se vediamo, ecco, la Sud Corea ha un prodotto che è la donna degli alberi, che parla degli alberi del Nicaragua. Oppure avevamo una produzione radio che ha vinto, che parla del problema degli allevamenti, ma lo fa con un linguaggio molto, molto nordico. Si sentivano questi canti alle mucche, no? Sì. Finlandesi. E vederli tutti qui in una cerimonia che parla naturalmente inglese, ma che insomma non ha disdegnato anche momenti di abruzzese.
0: Anche esatto.
1: Con gli sbandieratori, i rugbisti, ci dice anche che non c'è più questo diaframma tra l'internazionale e il locale, che ormai appunto la tecnologia ci aiuta a comunicare, a guardarci negli occhi e a riuscire a parlare qualsiasi lingua, e quindi utilizziamola, la tecnologia.
0: Ah, per forza, questo è successo stasera all'Aquila e non solo. Chiara, io ti rubo per ancora, se hai tempo, 2 minuti, ci ascoltiamo un pezzo e poi commentiamo la parte un po' più ludica di questo pre-Italia e di questa cerimonia. E allora andiamo con Jake Bugg, Two Fingers.

0: C'è Jake Bug, Two Fingers alle 19.56 su Radio 2, una puntata speciale di Caterpillar in diretta dall'Aquila a chiudere questa edizione 2026, la 78esima edizione del Pri Italia, con Chiara Longobifano, segretaria generale del Pri Italia. Dicevamo, anche un lato più ludico, se vogliamo, del Pri, che si può vedere su Rai Play, la cerimonia di premiazione.
1: Su Rai Play potete trovare tutto, credo che siano 60 ore di tutto quello che è andato in onda. Potete vedere alcune delle opere finaliste che ci hanno concesso i diritti fino all'11 di ottobre. Se avete voglia ancora di sentir parlare del Pri Italia, il 4 ottobre in seconda serata lo speciale con Monica Setta e Serena Utieri.
0: Ah, sì.
1: In seconda serata su Rai 1, una carrellata meravigliosa di tutta questa settimana all'Aquila. Quindi
0: il dietro le quinte, il famoso behind the scenes, molto bello anche quello, perché sono entrate veramente dappertutto.
1: Sì, e poi su Instagram ci sono delle storie molto molto molto gustose.
0: C'è di tutto, però fai bene a ricordare, su Rai Play andate a cercare i prodotti finalisti del Pri Italia, perché a parte i nostri, di cui parleremo fra poco, che trovate nella loro completezza, però ci sono anche tante cose che potete vedere o ascoltare e sono veramente meritevoli. Chiara, per dire del lato anche più folcloristico, nel senso di folklore stupendo del termine, sono appena entrati nel nostro studiolo degli sbandieratori vestiti con abiti medievali stupendi, che hanno aperto proprio la cerimonia di premiazione. Sembrava di essere in un castello durante...
1: Beh, anche perché avevamo il grande coreografo Cory Becker come presidente del Pri Italia, e quindi siamo partiti con gli sbandieratori, poi abbiamo avuto questi fantastici danzatori con delle coreografie incredibili, ispirate appunto a Cory Becker, alla sua Dead Dance, e poi i rugbisti.
0: Ah, di tutto.
1: E quindi la città ha suonato al ritmo degli sbandieratori, poi in realtà tutta la settimana, insomma.
0: È stata così. Chiara, grazie per essere stata con noi, ti lasciamo andare ai festeggiamenti notturni. Noi invece fra poco siamo qui live dall'Aquila, avremo con noi due dei vincitori, Luca Rea e Biggio, e poi gli sbandieratori, lo Zafferano, i giornalisti, c'è Giappo, vedo anche Paul Griffin che è ancora qua, il grande campione di rugby, gli chiederemo un saluto. Insomma, tutto questo e molto altro in diretta su Radio 2.
2: La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza. Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it. 2-2.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
4: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design

0: Il Tiro Mancino con una delle voci più belle della musica italiana, con Simona Molinari alle 20.02. Questa è Caterpillar, puntata speciale in diretta dall'Aquila alla chiusura del Pre-Italia 2026, con quelli che hanno vinto, con i campioni. Sul tavolo di legno che ci ospita c'è un premio bellissimo con la scritta Play Human Pre-Italia Digital Multimedia. Lo tiene in mano Luca Rea. Per Techegram, buonasera Luca, benvenuto e complimenti.
1: Buonasera, eccoci, grazie.
0: Microfono arancione per Luca, proviamo ad aprirlo, vediamo.
2: Sì.
0: Eccolo qua,
2: eccomi,
0: grazie.
2: Eccomi, buonasera.
0: Complimenti.
2: Grazie, ma io oggi ho vinto due volte in realtà, perché io sono un fan di Caterpillar da anni, quindi insomma questa è la seconda vittoria.
0: Beh, ma qui. Che giornata, che giornata. Luca, Techegram è il prodotto, il programma che ha vinto nella categoria Digital Multimedia, lo si può andare a vedere subito su Rai Play.
2: Sì, ci sono già da questa primavera la prima stagione di 16 puntate ed è disponibile su Rai Play, si possono vedere tutte su Rai Play. Poi da martedì prossimo iniziamo a girare le puntate della nuova stagione, che arriveranno a inizio dicembre.
0: Quindi c'è ancora tempo per vedersi tutta la prima,
2: sì,
0: e prepararsi per la seconda, come si fa con le serie.
2: Sì, sì.
0: Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori che cos'è Techegram?
2: Allora, Techegram è una sorta di podcast dove abbiamo un conduttore che è Fabrizio Biggio, che tutti conoscono,
0: certo,
2: e un ospite. Sono seduti
0: ogni puntata un ospite diverso.
2: C'è un ospite.
0: Tu dici podcast, ma in realtà si può vedere
2: podcast,
0: anche, quindi è video.
2: Sì, sì, sì.
0: Poi, cioè, a chi
2: podcast,
0: vuole lo può anche ascoltare.
2: Podcast, sì, sì, hai ragione. C'è l'ospite seduto a un tavolo di fronte a lui, all'ospite viene dato un tablet. E su questo tablet l'ospite potrà agire su un'app realizzata appositamente dalla Rai, in cui lui scorre, come succede con i social più noti, più comuni, scorre tra reel dopo reel in verticale, ma tutti realizzati con i mitici materiali dell'archivio Rai, di Rai Tech.
0: Cioè, con le vecchie Tech Rai, è stupendo, andatelo a vedere, Techegram su Rai Play, è veramente stupendo, perché col linguaggio di oggi si racconta,
2: sì,
0: quella televisione dei tempi,
2: sì,
0: andati, e non solo.
2: Sì, soprattutto l'ospite in realtà decide cosa vedere e cosa non vedere, esattamente come facciamo noi sui suddetti,
0: esatto,
2: social. E poi ti posso dire che ci sono anche molti altri aspetti particolari e innovativi nel programma, ad esempio anche sull'uso del materiale, perché questa idea viene a me e a Fabrizio Biggio fondamentalmente da una cosa che noi osservavamo e che ci chiedevamo, insomma, come mai fosse solo così, cioè che viene comunemente utilizzato il materiale di repertorio in televisione soltanto in un modo, cioè
0: lo fai vedere
2: al protagonista dell'epoca
0: che dice mannaggia quanti capelli in più avevo,
2: sì, rivede le sue cose, la sua carriera, ti racconta il retroscena, ed è sempre così. E invece noi facciamo esattamente l'opposto, da noi vengono ospiti noti ma non vedono niente della loro
0: della
2: carriera.
0: Loro, infatti questo è il bello di Techegram. Ora non so se c'è anche in collegamento, dovrebbe esserci il conduttore vincitore. Sì, mi dicono di sì, è al telefono Biggio, buonasera, complimenti.
2: E coautore.
0: Esatto.
3: E abbiamo battuto i tedeschi, e abbiamo battuto i francesi, e grandi!
2: Gli spagnoli e i tedeschi.
0: Anche gli spagnoli, spagnoli.
3: Vabbè,
0: e tedeschi, spagnoli e tedeschi.
3: Fanno sempre.
0: Quanti, ma certo, sì. Ma sì.
2: I francesi tra poco.
0: Esatto. Biggio, complimenti.
3: Ciao Luca, come state? Grazie.
0: Buonasera.
3: Mille.
0: Io bene, Luca. Luca ancora di più, perché è qua con il premio che poi condividerete, immagino. Lo terrete una settimana tu e una settimana lui.
3: Ah, perché
2: sì,
3: ce n'è uno solo?
2: Sì. Beh, al momento sì.
0: Vediamo di fare una coppia.
3: Questo non va bene, però vabbè, fa niente, dai, ci accontentiamo.
0: Vediamo di fare una coppia. Biggio, vuoi dirci anche tu Vuoi dirci anche tu qualcosa di Techegram per quelli che se lo sono perso, che non l'hanno ancora visto? Dicevamo prima, è veramente stupendo, lo andate a rivedere su Rai Play e non puoi non vederlo.
4: Guarda, io Luca è la persona che mi ha trasmesso questa passione per le teche, no? L'ho conosciuto a Stracult quando sono andato a condurre questo programma Cult, appunto, della Rai, che c'era da 20 anni, sono arrivato negli ultimi anni. Mi ha fatto scoprire la bellezza di andare a vedersi le teche, la storia della Rai, perché è la storia del nostro paese, perché è la storia nostra, perché noi siamo come siamo, perché c'è stata tutta quella cosa lì. Quindi è da tanto che noi volevamo fare una cosa con le teche, ma che fosse diverso, originale. Abbiamo trovato questo modo, ci divertiamo tantissimo, ci piace. Luca si prepara tutti i reel, li prepara lui, diciamo, lui prepara i reel.
0: Lui è il nerd delle teche, giusto?
4: Ma lui non solo delle teche. Quella testa lì c'ha tutto, sa tutto, si ricorda tutto, ogni tanto scopre delle cose nuove, perché sai qual è l'unico modo che c'è, che per trovare le cose buffe, la caduta o la dichiarazione o quel è guardarsi ore e ore di materiale
2: vedere,
4: che nessuno ha ancora guardato.
0: E questo certo, lui lo guarda.
4: E
0: dimmi qual è la cosa più assurda che ti ha fatto vedere, che tu non avevi ma neanche per il cervello di pensare che fosse esistita.
4: Oddio, questo è difficile perché veramente ne abbiamo viste tante, no? Ma io penso l'intervista di Dario Argento al mostro di Loch Ness.
0: Beh, ragazzi, andatevelo a vedere. Andatevelo a vedere l'intervista di
2: Dario.
0: Sì,
2: in una puntata, cioè, si vede questa cosa in una puntata in cui calano un microfono esattamente come questo che usiamo noi, calano nel lago di Loch Ness questo microfono per registrare la voce del mostro.
0: Beh, Biggio, io credo che dobbiamo essere grati. Dobbiamo essere grati in qualche modo alla RAI e alla Repubblica Italiana per averci dato Luca Rea.
2: Sì, vabbè, no, per averci dato l'archivio RaiTeche. RaiTeche è uno degli archivi più grandi, più belli in assoluto, te lo dico, io sono un appassionato di archivi, quindi so di cosa parlo, insomma, è un archivio preziosissimo.
4: Va valorizzato,
2: cioè io dico sempre una frase, tutti ricorderanno quella cosa che si dice comunemente sul cervello umano, no? Che noi usiamo il 3% del nostro cervello. Ecco, io e Biggio siamo arrivati dicendo noi usiamo il 3% di questo archivio, noi vogliamo usarlo tutto.
0: Usarlo tutto. Beh, è bellissimo. È Biggio,
4: così.
0: Dove sei? Dove
4: guarda,
0: sei?
4: Fammi dire l'ultima cosa su per invogliare la gente a guardare. La TV, che a noi ci sembra adesso tanto moderna, è più antica di come era prima. Prima era veramente avanti, ci sono delle cose che dici, ma come
0: negli
4: 70 erano così avanti, era una TV innovativa, piena di idee, moderna, dissacrante,
2: piena di idee, ti puoi fermare
4: lì. Piena di idee. Vabbè, scusa,
0: è vero.
4: Dimmi, mi stavi chiedendo una cosa.
0: No, dove sei, Biggio? Dove sei in questo momento?
4: Sono in una località top secret, che sa soltanto Luca. Sì, sa soltanto Luca, perché quando, dato che sapevo che questo premio avrebbe avuto una risonanza internazionale e io non potevo stare lì e rispondere a tutti, interviste e cose, mi sono chiuso in una località segreta in cui non sono raggiungibile da nessuno se non da Luca, che infatti ci ha messo in contatto con te, perché
0: Caterpillar
4: non si può dire di no.
0: Ma certo.
4: Purtroppo
0: e quindi
4: non sono
0: va bene.
4: Lì.
0: Dici solo, allora, prima di salutarti e di rinnovarti davvero,
4: scusa,
0: i complimenti.
4: L'ultima cosa che mi ha fatto ridere Luca, che mi ha detto, allora gli ho chiesto come è andata, ha detto guarda, mi ha premiato un pupazzone, un aquilotto, e io ero convinto che tu fossi dentro l'aquilotto. Avevi fatto una sorpresa a tutti, e l'ho trovato
2: meraviglioso. Io l'ho pensato veramente. Ho pensato che ti avessero chiamato senza dirmi niente, senza dirci niente. E che tu potessi entrare.
0: Sarebbe stato stupendo. Biggio, allora dicevamo, oltre a rinnovarti di nuovo i complimenti non solo nostri di Caterpillar, della Rai tutta, che era qua a fare il tifo ovviamente per la vostra nomination, ci puoi dire anche se fra qualche settimana ti liberano da questa località segreta e magari ti risentiremo su queste frequenze o rimaniamo sul vago?
4: Guarda, ma non è che rimane sul vago, è che la comunicazione, tu mi insegni, no? Va per step, giusto?
0: Giusto.
4: Va per step e da, arriva al
0: teniamo
4: punto
0: la suspense.
4: Ed
0: teniamo la suspense.
4: Così com'è.
0: È giusto.
4: E fa, in questo giusto. Momento c'è quel pezzo lì e ce lo godiamo e vediamo che succede.
0: È giusto.
2: Un tempo non era così diplomatico, ho imparato.
0: Eh beh, giustamente, ma adesso ragazzi, adesso siete tra i vincitori del Pre Italia,
2: esatto,
0: non sto scherzando.
2: Siamo nella storia.
0: Guardate che questa roba qui è veramente nella storia. Questa roba qui è veramente nella storia. Biggio, ti abbracciamo forte, non vediamo l'ora di risentirti. A prestissimo,
2: ciao,
0: grazie per essere
2: Fabri.
0: Stato con noi.
4: Viva
0: complimenti a Biggio,
4: viva
0: e complimenti a Luca Rea, viva Techgram, viva le Techerai,
2: viva la Rai.

0: E alle 20:15 ci sono i Beach Boys su Radio 2 Good Vibrations, proprio come le Good Vibrations che ci sono qui all'Aquila. Abbiamo appena concluso la cerimonia di premiazione del 78esimo Pre Italia, seduti ora al tavolo di Caterpillar con me Fabio Iuliano, giornalista.
1: Buonasera
0: Fabio, che ha seguito tutta la settimana per il Centro, il giornale dell'Aquila e per l'Ansa, e una leggenda del rugby italiano, ragazzi, Paul Griffin, 42 volte in nazionale. Buonasera Paul.
2: Buonasera a tutti.
0: È un piacere vederti, sei stato sul palco durante la cerimonia di premiazione con dei giovani giocatori dell'Aquila, giusto?
2: Esatto, no, sono venuto giù anche ovviamente per questo evento di la settimana qua all'Aquila con voi, però anche ieri sono svolto una giornata con tanti ragazzi al polisportivo di L'Aquila Rugby, che è stato molto bello, e i ragazzi sono venuti stasera per premiare anche Cory per essere presente, la sua premiazione.
0: Cory Baker, il presidente del Pre Italia di quest'anno, che viene dalla Nuova Zelanda, quindi un grande appassionato di rugby. Paul, tu hai vinto 4 scudetti col Calvisano, sei stato tante volte in nazionale, fra pochi minuti la nazionale di calcio scende in campo contro la Francia.
2: Ho visto.
0: Tu hai mai giocato contro la Francia rugby?
2: Sì, parecchie volte.
0: Perché insomma nel Sei Nazioni,
2: esatto,
0: c'è Italia, c'è Francia, poi c'è l'Irlanda, poi c'è il Galles, siamo quelli, no?
2: Esatto.
0: Come facevate a battere la Francia?
2: Io non l'ho mai battuto.
0: Ok.
2: Quindi non posso commentare. Che okay. Abbiamo provato e siamo arrivati vicini, però quando ho smesso l'anno dopo hanno vinto, quindi forse era colpa mia.
0: No, sicuramente no Fabio, no, tu che conosci bene il rugby.
3: Battere la Francia un evento insomma
0: storico,
3: per la nazionale, quindi insomma però c'è stata una crescita fino al, cioè, tu hai smesso nel 2014, comunque sei stato nel girone nazionale, quindi c'è stata una crescita progressiva che poi ha portato a dei risultati.
2: Esatto, da 2021 più o meno, post covid, le squadre e i ragazzi che sono entrati in accademia gli anni prima hanno creato un bacino molto forte, e quindi adesso le squadre vanno molto bene. Comunque non sono nel livello nei primi 10 al mondo, però sta arrivando e secondo
0: però siamo
2: me
0: lì 11-12, sì, no, esatto, nel ranking mondiale. Paul, prova a dirci cosa dovrebbe fare la nazionale di calcio per fare quello che si fa intorno al rugby. Alla fine il clima è positivo, l'energia
3: l'ha appena detto un lavoro sui giovani, sulle giovanili, il vivaio.
2: Ma questa è anche una cosa, perché lo seguo il calcio ovviamente,
0: sì?
2: Diciamo anche oggi pomeriggio, ma le squadre nazionali juniores vincono gli europei, vincono varie case, quindi anche quelle ragazze devono avere la possibilità di giocare all'alto livello. Cioè, se tu parli tutte le club più grandi di calcio italiano, sono tanti stranieri, ma tanti e questi giovani talenti non hanno possibilità di esprimersi in campo, quindi dal punto di vista mio sarebbe di investire su questi ragazzi, che si investe come giovani per dare la possibilità come signores di giocare e dimostrare e riportare l'Italia in alto.
0: Che poi noi abbiamo tanti genitori che ci ascoltano, il rugby è uno sport stupendo da far fare ai ragazzi e alle ragazze, perché non è solo uno sport che si gioca in campo, ma è un modo di essere anche fuori dal campo, giusto? I tifosi, le tifoserie durante la partita tifano per la loro squadra, ma poi c'è il terzo tempo, che vuol dire andiamo tutti a bere insieme, a festeggiare insieme, giusto?
2: Esatto, no, è un comunione, è un momento di condivisione, una partita, ovviamente ognuno tifa la sua squadra, però alla fine la fischio finale finisce tutto e diventa una cosa molto friendly, molto amichevole, che si sta insieme, si mangia, si beve, si chiacchiera, non di rugby, chiacchiera di altre cose.
0: E altro, sì. Questo è il bello. Fabio, che meraviglia, l'Aquila capitale anche del rugby. E allora salutiamo Paul, grazie per essere
2: grazie
0: stato con noi, per essere passato anche a salutare qui su Radio 2 a Caterpillar.
2: Grazie.
0: E adesso Fabio, se sei d'accordo, noi chiacchieriamo un po' di questa settimana che abbiamo fatto qui al Pre Italia, perché l'Aquila ha risposto molto bene.
3: Sì, c'è stata una bella risposta della città, c'è stata una grande offerta da parte di tutto quanto il palinsesto, di tutti quanti i programmi, di tutto quanto il pianeta Play Human. È stato bello, è stata anche una settimana bella atmosfericamente, quindi diciamo si è inserita siamo al decimo mese dell'Aquila Capitale Cultura, ne abbiamo viste un po' di eventi,
0: abbastanza, sì, ne abbiamo visti abbastanza,
3: anche qualche piccola delusione e tutto, però comunque sta continuando a produrre cose, eventi, qualcosa che questa di Play Human è stata bella, perché comunque siete un po' tutti riusciti a dare un valore alla dimensione dimensione locale, alle realtà al territorio che viene, sì, raccontato e declinato, però anche in un'ottica nazionale e soprattutto internazionale. E questo probabilmente è quello che ha mancato fino adesso, no?
0: Sì, L'Aquila è sempre stata una città che ha coinvolto tanti ragazzi, penso all'università, da tutto il mondo. Stanno tornando, sta ritornando quell'atmosfera, l'abbiamo vista anche in queste sere. Il centro dell'Aquila è finalmente di nuovo pieno di ragazzi che la sera si trovano anche solo per chiacchierare, per bere una birra insieme e divertirsi.
3: Siamo nel 18° anno del post terremoto e fino a pochi anni fa, non tantissimi, L'Aquila era la città del terremoto. Adesso sta diventando lentamente qualcos'altro. Ci sono ancora tanti problemi da risolvere. Il centro storico va ripopolato non solo di attività commerciali, però comunque uscire la sera è un bel piacere.
0: Dobbiamo iniziare a dimenticarci, no, dell'Aquila come città del terremoto, e incominciamo a raccontarla
3: questo
0: in una maniera
3: anche
0: diversa.
3: Da parte dei cittadini c'è voglia proprio di tornare a parlare del terremoto. Non è sempre
0: è
3: un'apertura verso qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, forse anche qualcosa che magari prima non avevamo.
0: Dobbiamo guardare avanti senza ovviamente dimenticarci di quello che è stato, ma dobbiamo guardare avanti. Alle 20:21 stai qui con me, Fabio, per tutta la puntata. Alle 20:21 continuiamo con la musica a Radio 2. Siamo dal vivo, dall'Aquila.

0: 20 e 23 di nuovo in diretta dalla cupola geodetica della piazza del Pre Italia Village all'Aquila. Caterpillar in diretta Radio 2 con un'altra delle eccellenze di questa città, gli sbandieratori della città dell'Aquila, il loro presidente Adriano Bucci. Buonasera.
1: Ciao Filippo, buonasera, grazie di nuovo per averci invitato anche a Caterpillar.
0: Grazie a voi per essere venuti. Chi hai portato con te?
2: Lorenzo Marinucci, buonasera.
3: Buonasera. E Marco Limonti.
0: Loro sono la next gen degli sbandieratori. Quanti anni avete?
2: 19.
0: 19.
3: Io 16.
0: E 16. Allora, questi sono bravissimi.
1: Io non te la dico l'età.
0: No, no. Però dimmi come sono vestiti. Descrivi a chi ci sta seguendo alla radio come sono vestiti.
1: Loro hanno un abito medievale in stile trecentesco che rappresenta l'alfiere medievale. I colori che portano sono i colori dell'Aquila trecentesca, cioè il bianco e il rosso. Le cronache di Buccia di Renato narravano l'aquila bianca in campo rosso, e quindi noi da quello ci siamo ispirati per riprodurre i nostri abiti.
0: E non avete solo sbandieratori nel senso di bandiere, ma avete anche trombettisti, avete persone con i tamburi, siete veramente un piccolo esercito della pace.
1: Sì, il nostro gruppo si compone da sbandieratori, tamburini e chiarine, e anche dei figuranti in abito d'epoca. Quello che cerchiamo di rappresentare sono gli alfieri medievali che rientrano in festa nel castello, ecco. Questa è la rievocazione o rappresentazione storica degli sbandieratori.
0: Chi vorrà andare a vedere su RaiPlay la cerimonia di chiusura, di premiazione del Pre Italia, vedrà un inizio, Fabio, che è stato spettacolare.
4: Fantastico, cioè quell'atmosfera, ecco, l'altro giorno parlavamo di perdonanza, no? Non sarebbe perdonanza senza il loro gruppo storico.
0: Gli sbandieratori. Grazie. Grazie, loro erano, grazie. Immaginateveli, ma potete veramente andarli a vedere sotto il castello, la fortezza spagnola che è alle nostre spalle, su un prato verde, verdissimo, baciati dal sole. Quanti eravate oggi?
1: Oggi circa una ventina, in realtà molto pochi rispetto a quanto
0: sembravano 50
1: alla perdonanza.
0: Immaginatevi,
1: sì, un po' più di 20, poi abbiamo diviso il gruppo per chi è salito sul palco, però sì,
0: con tamburi, le trombe e le bandiere che volavano in aria. A me sembrava di essere, non lo so, in un film.
4: Si danno loro il ritmo della parata, del corteo, è qualcosa di grandioso,
0: è imponente, e ti rendi conto di come doveva essere ai tempi, perché ai tempi non c'erano gli altoparlanti, le casse, queste cose qua, ma c'erano gli sbandieratori.
1: Per noi è molto emozionante uscire dal comune, iniziare a suonare sotto il portone del comune, e quella era un buon altoparlante, devo dire.
0: Insomma, delle tradizioni che si portano avanti grazie a questi gruppi. Voi come siete finiti a fare, lo chiedo ai ragazzi, a fare gli sbandieratori o i tamburini?
2: Allora, io personalmente ho sempre visto il gruppo alla perdonanza, ho visto ragazzi con tantissima passione che si divertivano, un vero gruppo, una vera famiglia, ed è quello che noi riportiamo in giro insomma, noi rappresentiamo l'Aquila per il mondo e portiamo proprio la passione e il divertimento, perché noi ci divertiamo, anche quando facciamo gli allenamenti per provare le esibizioni ci divertiamo.
0: Capito, cioè invece che spappolarti il cervello sui social network, come venite spesso descritti, voi teenager, tu prendi, vai e ti diverti un mondo.
2: Assolutamente, può essere per l'appunto un modo per allontanarsi anche dal cellulare, dal computer, anche dal lavoro, dallo studio.
0: E nel Medioevo vivevano bene senza i cellulari perché avevano questo tipo di passatempi, e non solo. Grazie davvero, e viva gli sbandieratori dell'Aquila. Grazie Adriano.
1: Grazie a Caterpillar, grazie alla RAI, grazie al Pre Italia, grazie a voi.
0: Che meraviglia. Noi torniamo fra poco, sempre in diretta dall'Aquila. Rai Radio
5: 2. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it. 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it. 2-2. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. 2-2.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme. 2-2.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: 2-2.
9: Tatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Meteo Radio.
11: Una serata con cielo prevalentemente sereno sul paese, salvo qualche annuvolamento ancora sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia. Per domani, sabato 3 ottobre, il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
13: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
12: A testa, ok.
13: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
14: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
13: Che aggiunge?
12: Hai detto tutto te.
13: Hai detto tutto tu, ma scusa. Perché...
14: potete dire che brava.
13: Che brava, eh.
12: Che brava.
13: Che brava.
15: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

Nuovo singolo degli U2, Silenzio, alle 20:33 su Radio 2, ad anticipare l'uscita dell'album Carnaval de Luz, che dovrebbe arrivare il 13 novembre in diretta a Caterpillar. È tornato Bono.

0: Italia, 78esima edizione, con me Fabio Iuliano, giornalista.
1: Buonasera.
0: Dell'ANSA, del Centro, il quotidiano dell'Abruzzo, che ho sequestrato, posso dirlo ormai serenamente, ma a quest'ora molti di voi a casa stanno preparando il risotto. E il risotto magari voi non lo sapete, ma lo state facendo con lo zafferano dell'Aquila. C'è con noi il presidente del consorzio zafferano dell'Aquila, Massimiliano D'Innocenzo. Buonasera Massimiliano.
2: Buonasera a voi.
0: E dico bene, perché il miglior zafferano d'Italia si fa qui all'Aquila.
2: È vero, sì, il miglior zafferano non solo d'Italia ma del mondo.
0: La prendiamo così, la tocchiamo piano Fabio, il miglior zafferano del mondo.
1: Però ci sono dei dati storici.
2: Abbiamo un dato storico rilevante, perché nel 1989, conferenza scientifica internazionale, lo zafferano coltivato sull'altopiano di Navelli, quindi all'Aquila, ha avuto il primato nel mondo per le concentrazioni di principi organolettici. Quindi
0: primi al mondo.
2: Esatto.
0: Cioè, hai voglia a dire: ah no, questo arriva dall'estremo oriente, questo arriva. No, il nostro ha più principio attivo, lo chiamiamo così, come se fosse una sostanza.
2: Lo zafferano arriva in effetti dal vicino oriente, dall'Iran, ma abbiamo imparato proprio sul nostro altopiano a dedicarci ancora un po' più di tempo e di amore, e quindi ad avere un prodotto ancora più buono.
0: E si può trovare, cioè io quando vado a prendere lo zafferano, nella mia ignoranza culinaria, so che è quello che si fa all'Aquila? C'è scritto, devo cercare una scritta, un DOP, un IGP, che cosa?
2: Il marchio DOP, zafferano dell'Aquila, è proprio utile a certificare la qualità e a garantire al consumatore l'acquisto di uno zafferano che effettivamente dà un po' di più.
0: Fabio, confermi?
1: Beh,
0: tu?
1: Confermo, però più che l'Aquila io parlerei una zona specifica, che è chiaramente la zona da dove Massimiliano viene, no?
0: Che cos'è? Che zona è?
2: Sì, proprio Navelli, quindi l'altopiano dove dal XIII secolo si coltiva lo zafferano.
0: Quindi voi immaginatevi, cioè nel XIII secolo arrivavano gli sbandieratori come quelli che abbiamo visto prima, con i tamburi, vestiti tutti bianchi e rossi, annunciavano coi tamburini l'arrivo e in festa al castello, e lì sull'altopiano si iniziava a raccogliere lo zafferano.
2: Esatto, esatto, con un metodo che quindi insieme al clima e al terreno abbiamo adattato e diciamo curato proprio per ottenere il massimo.
1: C'è il film Disney Ratatouille, no?
0: Sì.
1: Allora, per una genialata dell'allora in embrione Film Commission, praticamente riuscirono a infilare una
0: zafferano.
1: Battuta
0: veramente?
1: Sì, proprio zafferano di Navelli dice
2: lo zafferano dell'Aquila è il migliore al mondo.
0: Non ci credo. L'ho visto mille volte e vedi, scopri ogni volta cose nuove. Quindi se lo dice anche Ratatouille, deve essere per forza così. Dici una ricetta che i nostri amici, le nostre amiche in questo momento ai fornelli potrebbero far su veloce con lo zafferano.
2: Allora, oltre al classico risotto,
0: sì?
2: Io propongo sempre un piatto che unisce le nostre grandi produzioni, quindi guanciale, ricotta e zafferano.
0: E come lo facciamo?
2: Con una pasta a piacere.
0: Ah, quindi una pasta e questo è il condimento.
2: Esatto. Per poi spostarci sui secondi di pesce, allo zafferano, e infine concludere la cena con un dolce, ricotta dolce allo zafferano, quindi ricotta con zafferano, un pochino di liquore, un po' di zucchero, mescolare il tutto, semplice.
0: Spero che i festeggiamenti del Pre Italia non siano ancora iniziati e che ci lascino qualcosa per cena. Intanto grazie davvero, complimenti agli amici del consorzio zafferano, abbiamo imparato qual è lo zafferano migliore del mondo, quello dell'Aquila, anzi di Navelli. Grazie davvero a Massimiliano D'Innocenzo.
2: Grazie a voi.

0: Fingo e spingo, c'è Tiziano Ferro alle 20.41 su Radio 2, mentre le immagini che arrivano da Parigi ci raccontano di un Francia-Italia presentato in maniera sontuosa, manco fosse la finale dei mondiali, con bandiera, anzi fuochi d'artificio bianchi, rossi e blu, e uno Zinedine Zidane, l'allenatore adesso della Francia, molto tirato sul volto. Siamo in diretta su Radio 2, ma per chi ci ascolta dall'automobile magari, diremo anche due cose sulla partita che inizierà fra poco. Fabio, un inizio veramente fuori luogo,
1: sì,
0: diciamolo.
1: Lo Stade de France, le prime stagionali lo fanno sia per la musica sia per lo spettacolo, fanno qualcosa di incredibile. Sono contento che i tifosi abbiano omaggiato Zizou come, sì, con lo striscione, ecco.
0: Sì, che vediamo in questo momento.
1: Sì.
0: Tifosi francesi,
1: sarà,
0: ovviamente.
1: Tifosi francesi, ovviamente. Sarà tosta questa. Io ho visto a Roma la settimana scorsa Italia-Belgio, insomma.
0: Ah,
1: ancora
0: eri lì, eh?
1: Sì, ero lì.
0: Però poi con la Turchia è andata meglio.
1: Molto meglio.
0: Poi con la Turchia, e stasera vedremo. Comunque, fra poco commenteremo anche quello che succede sul campo, ma nel frattempo ci ha raggiunti qua nel nostro studiolo, nella cupola geodetica del Pre-Italia Village all'Aquila, una vera rockstar di questa città. Si chiama Gianluca Nappo, ma è conosciuto come Io Sono Giappo. Buonasera Gianluca.
2: Buonasera a voi, grazie per la rockstar.
0: Beh, questo grazie. Sei, questo fai qui all'Aquila, racconti il tuo territorio, la tua città, ma in questi 5 giorni di Pre-Italia hai raccontato il Pre-Italia, il dietro le quinte del Pre-Italia. Che ti è parso?
2: Beh, è stato meraviglioso, bellissimo, incredibile. Quando mi hanno chiamato non ci credevo. È stato veramente surreale. Per me è stato un onore poter fare da collante a questo evento prestigiosissimo nella mia città. Quindi spiegare alla mia gente, ai miei concittadini, cosa sarebbe accaduto e cosa stava succedendo in questi giorni. Quindi li ho portati nel PRI e ho portato il PRI per le vie della mia città.
0: Ed è stato molto bello, devo dire, i video che hai fatto, i contenuti che hai prodotto hanno portato l'Aquila dentro il PRI e il PRI dentro l'Aquila. E che cosa ti dicevano gli aquilani mentre provavi a spiegare questa strana creatura che è il PRI?
2: Ho fatto formazione one to one sulla strada, che mi dicevano: già ho visto le macchine della Rai, ma che succede? I camion montano.
0: Allora, in abruzzese, come te lo diceva? In abruzzese.
2: No.
0: Misto.
2: Giappo, ma questo succede? Tutte queste macchine della Rai, no? Così,
0: che fanno?
2: No? Che fanno? Che fanno? E allora ho raccontato, più o meno io l'ho messa così anche per spiegare in maniera veloce e rapida, e ho spiegato che gli Oscar stanno al cinema, il Pre-Italia sta la televisione, alla radio, al broadcasting, alle piattaforme digitali.
1: Lui è un divulgatore nato.
0: È questo, è
2: così,
0: giusto.
2: Ho raccontato
0: giusto.
2: In maniera veloce, hanno capito. Ah, ammazza, allora è una cosa cross. Dico sì, certo.
1: Tra l'altro una presa sui teenager, mio figlio se lo vede gli chiede una foto, lo ha fatto.
0: E l'ho detto, è una rockstar Giappo, qui all'Aquila e non solo. Giappo, qual è la cosa più strana che hai visto e quella che ti è piaciuta di più?
2: Allora, questo per Italia ho conosciuto effettivamente come si muove una macchina così grande della Rai, che noi diamo per scontato. Noi vediamo la televisione solo la punta dell'iceberg, no? Solo il finalizzatore, l'attaccante che mette la palla in rete. In realtà c'è l'allenatore, il massaggiatore, il magazziniere, chi guida l'autobus. Insomma, ho visto un sacco di maestranze che si davano da fare e che ogni mattina, anche col freschino aquilano,
0: altro che gli amici,
2: preparavano, allestivano i set per una mattina. Insomma, quello là mi è piaciuto molto e l'ho raccontato volentieri nelle mie stories, anche per far capire in realtà che è un lavoro che appare semplice.
0: Semplice non è.
2: Facile, in realtà ha dietro un sacco di persone che lo rendono semplice, che lo fanno apparire semplice.
0: Eh sì, la mattina all'alba, dalle 5, dalle 6, gli amici della TGR Abruzzo con Buongiorno Italia, Buongiorno Regione, poi uno mattina con quella macchina speciale che raccontavi, ed è così grande, così ricca.
1: Avete anche un timing perfetto, cioè nel senso, questi giorni è stato facile, alle 8:46 fai questo, cioè è stato fantastico.
0: Si potevano guardare qua nella piazza del Pre-Italia in rapida successione: Buongiorno Italia, Buongiorno Regione, poi arrivava uno mattina, poi c'era Paparazzi, il programma che ho l'onore di condurre su Rai Italia insieme a professor Marco Ardmagni e con anche Francis Alinascione, con cui abbiamo condotto invece la cerimonia di chiusura. Quindi già poi ne hai viste di cose strane?
2: Ne ho viste di cose nuove,
0: sì, bello, mi
2: che
0: piace.
2: Mi hanno arricchito, e infatti io sono stato contentissimo di accettare l'invito dello staff del Pritalia e della Rai, perché adesso non mi precludo niente, provo tutto. Bravo. Io penso che ogni esperienza, anche se complicata, anche se vada fuori dalla propria comfort zone, sia comunque sempre arricchente, e un giorno potrò dire ho lavorato con la Rai.
0: Eh certo, altro
2: e comunque,
0: che
2: non è un demerito.
0: No, ma che, ma scherzi. Giappo, dici qualcosa che chi ci ascolta dovrebbe sapere dell'Aquila e che magari non sa o non si immagina.
2: L'Aquila è una città incredibile, forse un unicum della storia, perché viene fondata con un'idea di libertà, non da un'idea di uno ma dall'idea di molti.
0: Spiegaci bene.
2: Ci dice che sono 99 castelli fondatori, quindi borghi intorno che l'hanno formata, in realtà erano molti meno, il 99 è una leggenda del 600 che però noi ci portiamo volentieri dietro, e in realtà chi veniva ad abitare all'Aquila aveva uno spazio preciso nella città, se tu venivi da quel borgo potevi edificare, abitare e costruire solo in quella zona, non potevi sceglierti un'altra, e addirittura c'era un borgo che non ha mai edificato, che è rimasto inedificato, c'erano dei giardini, ci tumulavano le persone.
0: Ma pensa a te. E sì, dall'unione di questi 99 nasce la città,
2: l'Aquila,
0: che non si riferisce al volatile, l'Aquila,
2: ma l'acqua. Viene da Acculi, Accule, quindi il luogo delle acque, quindi l'Aquila e l'acqua sono legate indissolubilmente dal 1254.
1: Ricordi l'altro giorno col presidente, il coreografo
0: con Cory Baker, il presidente,
1: sì, giocavate sul fatto, certo, l'Aquila, di Eagle, sì, l'acqua, e certo, in realtà è più l'acqua che l'Aquila.
0: È assolutamente, sì, sì, l'acqua, come ci dice la fontana delle 99 cannelle, o la fontana luminosa che è proprio qua davanti a noi, che vediamo in questo istante illuminata con i colori della notte.
2: Gioiello bellissimo, al cui interno, tra le due figure femminili, si nasconde la mappa schiacciata della città.
0: Ah, questo non lo sapevo.
2: E addirittura le figure femminili sono ispirate a, diciamo, alla moglie di un barista.
0: Ah.
2: E quindi quando si venne a sapere, insomma, si creò un po' del panico negli anni 30, si creò un po' nel panico.
0: Scandalo? Perché sono abbastanza svestite.
2: Sì, sì. Ma lo scultore non si tornò indietro, anzi ne realizzò altre due note davanti alla casa del vescovo.
0: Urca! Hai capito com'erano, sì, all'Aquila 100 anni fa? Bene, bene, bene. Giappo, grazie davvero per essere stato con noi e per aver raccontato la tua città così bella e averla anche raccontata ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
2: È stato un onore. A chi viaggia, a chi è in macchina, buon viaggio, e mi raccomando, sempre prudenti.
0: Sempre. Era Gianluca Nappo, ma voi potete chiamarlo Giappo.
2: Grazie mille.

0: E questo era un Tandem Bike su Radio 2 alle 20:51, una bellissima canzone per concludere questa splendida settimana in diretta dall'Aquila. Poi da lunedì torneremo a Milano con l'adoratissima Cinzia Bancone, ma mi piace concludere questa puntata e questo viaggio, questo Pre-Italia 2026, con la partita Italia-Francia che scorre sui teleschermi. E allora con me è già stato ospite oggi da Julian Borghesan, ma è una delle voci storiche di Radio 2, grande esperto di calcio anche.
1: Beh,
0: buonasera, giudice, professor.
1: Buonasera,
0: Marco Ardemagni, buonasera, che ha appena concluso di condurre la cerimonia di premiazione del Pre Italia insieme a Francis Alinascioni.
1: Esatto.
0: Ma dov'è Francis?
1: E Francis è andata a cambiarsi, poverina, ha avuto una giornata intensissima e quindi niente, dobbiamo capire quale delle due Italie che abbiamo visto recentemente è quella reale, o quella orribile, cioè, contro il Belgio,
0: sì,
1: o quella molto buona contro la Turchia. E c'è questa formula interessante,
0: cioè, ogni
1: per, un
0: partita,
1: mese,
0: ecco,
1: per un mese, sì, è una formula nuova quest'anno, incontreremo, faremo sei partite, la nazionale italiana disputerà sei partite contro le tre squadre del girone top della Nations League.
0: Cioè, noi abbiamo appena giocato con la Turchia, abbiamo appena giocato col Belgio, stasera giochiamo con la Francia e nella prossima settimana rigiochiamo contro queste tre.
1: Esattamente.
0: In questo, è follia.
1: È follia. In questo caso finora siamo andati male in casa col Belgio, 2-0 nella partita del ritorno di Roberto Mancini.
0: E Fabio era lì.
2: Devo dire che, allora, innanzitutto sì, il pubblico era un po' sfiduciato, il primo tempo veramente da dimenticare, nel secondo tempo si è vista qualcosa, pochissime idee per andare in porta.
1: Donnarumma, nonostante avessimo perso, Donnarumma migliore in campo,
2: ha fatto dei miracoli. Sì, soprattutto la prima parte della gara
0: incredibile.
2: Sì.
0: E poi Fabio, cos'è successo?
2: Ci sono stati
0: disastro.
2: Mancini, disastro sfiducia totale. Fortunatamente poi
0: nella partita dopo in Turchia
1: ci siamo ripresi. Siamo in una fase della nostra storia, della nostra nazionale, in cui Donnarumma, che è un 99, è il più anziano della squadra, quindi è una rifondazione,
0: okay,
1: a tutti gli effetti,
0: quindi dobbiamo stare tranquilli. Però la partita è iniziata da 5 minuti e siamo sullo 0-0. Adesso chiedo a tutti e due un pronostico per questa serata. Vi ricordo che qui a Radio 2 il nostro direttore ha azzeccato l'ultimo pronostico, quindi non voglio mettere pressione, pressure is a privilege,
1: sì,
0: lo sapete, ma ditemi come finirà.
1: Allora,
0: Fabio, partiamo da Fabio.
1: Allora, ce la giochiamo. Fabio, vai, tocca a te. Poi.
0: Professor.
2: Questa è difficile perché poi c'è un precedente, un 3-3 in Nation League, Francia-Italia,
0: sì,
2: se non ricordo male. Siamo positivi. 1-0 risicato per l'Italia.
0: 1-0 per l'Italia, dice Fabio Giuliano, professor.
1: Allora, io devo essere realista. Poi sarò il primo a gioire per,
0: certo,
1: un'eventuale vittoria d'Italia. Io dico perdiamo 2-1, giocando molto bene, con la critica che parlerà bene di questa nazionale, ma la Francia, che ricordiamo comunque è arrivata quarta agli ultimi mondiali e poi insomma è una squadra che insomma è tra le top del mondo, finirà 2-1 con la Francia che vince, ma la critica sarà tutta per l'Italia.
0: Allora, io vi dico che in attacco abbiamo messo Moises Kean con i fratelli Esposito.
1: Sì.
0: Questo, professor, può cambiare le sorti di questa partita?
1: Beh, allora, sì, diciamo, i fratelli Esposito hanno dato grande prova di sé. Io ho calcolato che le medie gol per minuto di Sebastiano Esposito e Pio Esposito,
0: sì,
1: sono addirittura migliori di quelle di Gigi Riva.
0: È incredibile.
1: Cioè, se prendi qui, però ovviamente
0: dovremmo dirlo all'Ansa.
1: Campione,
0: è qua l'Ansa, Fabio Giuliano.
1: È troppo piccolo,
0: certo,
1: però un gol ogni 101 minuti per Sebastiano Esposito, 106 minuti, un gol ogni 106 minuti per l'immenso Gigi Riva.
0: Certo.
2: Sei un nerd del calcio comunque.
1: Sì, sì.
0: Beh, professor, sì, ne sa parecchio. Allora, intanto vediamo chi dobbiamo temere di più degli avversari in 5 secondi, professor.
1: Beh, allora, intanto gli avversari hanno quattro che giocano in Serie A. Io dico Rabiot, perché comunque è un centrocampista che da sempre l'anima, gioca nel...
0: Quindi, dove?
1: Nel Milan.
0: Quindi attenzione a Rabiot, Fabio.
2: Per me l'avversario da temere sta in panchina.
0: Zinedine Zidane,
2: altro per questioni. Vabbè,
0: l'uomo della testata Materazzi in quella leggendaria
2: 20 anni fa.
0: Partita di 20 anni esatti fa, 2006, con l'Italia campione del mondo. Riuscirà a vendicarsi oppure dovrà masticare amaro in attesa della partita di ritorno che sarà in Italia, voglio sperare.
1: Eh sì, a questo punto sì.
0: Perché non è che possiamo giocare sempre a casa degli altri,
1: esatto.
0: Giusto? Va bene, anche se col Belgio eravamo a Roma e purtroppo non ci ha detto troppo bene. Finiamo qua questa puntata e questa settimana speciale di Caterpillar in diretta su Radio 2. Grazie professor per essere
1: grazie
0: stato
1: Filippo.
0: Con noi, grazie Fabio e ci rivediamo lunedì sempre su queste frequenze con Caterpillar, ma ricordatevi che per ogni notte che finisce, anzi per ogni giorno che finisce, c'è sempre una notte che comincia.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: Viaggiare informati.
1: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo questo aggiornamento dalla A10 Genova Ventimiglia, tra Bivio A10 fino a Complanare Savona e Orcofeglino verso Ventimiglia ci sono 3 km di coda a tratti a causa della presenza di lavori. A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma ci sono 6 km di coda per un incidente al chilometro 316 che ha visto coinvolti un'auto e una moto. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. A14 Bologna-Taranto, tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. E sempre sulla A14, tra Pedaso e Grottamare verso Pescara, la coda è per lavori, e verso Ancona la coda invece per un veicolo fermo tra Grottamare e Pedaso. Tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, coda per lavori. E ancora sulla A14, tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, il traffico è rallentato per transito di trasporti eccezionali. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.

0: Buonasera, sono le 21 esatte, saluto subito Gabriele Cioni che mi ha aperto il microfono immediatamente appena hai finito la musica. Buonasera Alma, qui con me, Alma Manera, come ogni venerdì. Siamo a Chiamami Radio 2 e naturalmente abbiamo questo venerdì da consumare insieme con un tema di puntata che non vi sveliamo. Comunque ti vedo di 20 anni più ringiovanita, ne hai 15 stasera.
1: Vedo anche te molto, ma sarà lo studio.
0: È lo studio, è l'aria che si respira di 20 anni prima nello studio, ma non vi diciamo di più. Naturalmente vi invitiamo a telefonarci allo 063131 oppure mandare i messaggi, i vostri racconti e i vostri vocali al 348 7300 200. Saluto la squadra, il resto della squadra: Leonardo Sinibaldi alla regia,
1: anche loro Laura, si sono ringiovaniti,
0: sì, tutti più giovani, Laura Zulla nostra curatrice, l'autore Luca Masci, Eleonora Catapano che ci ascolta, vi ascolta allo 063131 in redazione, e poi naturalmente Valentina Galli che ci guarda e ci manda.
1: Ricordiamo il canta e suona con Ago?
0: Certo, assolutamente sì, poi vi diciamo il tema. E dicevo, Valentina Galli che ci guarda sul 202, fa in modo che voi ci guardiate.
1: E fra poco ascolteremo in rotazione Biagio Antoniazzi con Saif, con il nuovo brano. Lo lanciamo insieme, Agostino? Spirituale.

0: Spirituale con l'accento sulla E, con il groove.
1: Spirituale.
0: Sì, uscito il 25 settembre, quindi freschissimo questo brano nel 2006, contenuto nell'album Viaggio Mustang. E questo nato, questo connubio è nato veramente in modo spontaneo quando Saif passò a trovare Biagio a casa a Bologna prima di Sanremo. Ma torniamo a noi, Chiamami Radio 2 in questo 2 ottobre. Naturalmente adesso vi illustriamo il tema di puntata facendo che cosa? Facendo un'operazione di, con la nostra macchina DeLorean, prendiamo la manopola della radio e andiamo indietro di 20 anni, proviamo, grazie Leonardo. Sì, dove andiamo? Alma, per la prima volta viaggi con me.
1: Che bello, dove andiamo?
0: Nel 2006 andiamo ad affrontare, andiamo a rivisitare, a respirare ancora quell'anno 20 anni fa, cara.
1: E
0: cara,
1: che cosa avete fatto nel 2006?
0: Tutto,
1: 20 anni fa? Avete fatto nel 2006? Dite,
0: ma come eravate? Quale canzone vi riporta a quell'anno? Quale ricordo vi viene in mente? Ma soprattutto che cosa volete ricordare di quell'anno? Ma meglio ce lo spiega naturalmente la copertina della nostra Antonella Boralevi, come ogni sera. Antonella, ci sei anche stasera? Buonasera.
2: Eccomi, caro Agostino e cara Alma, con voi a Chiamami Radio 2, come ogni sera ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Ne sono molto felice. C'è una canzone del 2006 che mi abita l'anima, ci sta proprio seduta dentro. Ho provato la stessa sensazione quando ho visto quello che adesso mostro anche a te. La vedi? Ti guarda con i suoi occhi blu e il suo sguardo ti si appiccica addosso, ti buca il petto, non te lo puoi scordare. Ha i capelli scuri raccolti in uno chignon da signora, un neo sulla guancia, porta uno scialle elegante, uno scialle di seta con dei fiori delicati ricamati. È di profilo, a me sembra una cerbiatta che sta per fuggire. Strano, ha le guance troppo rosse, troppo belletto, ma perché? Claudia Maga studia arte, vive a Piacenza, è una giovane donna e quest'altra donna lei non riesce a togliersela dalla testa. Guarda e riguarda le foto del dipinto, è sicura che somigli a un'altra delle donne di Klimt, una ragazza il cui ritratto è andato perduto. Gustav Klimt, il grande pittore della secessione viennese, il pittore dei fregi d'oro, del bacio, della sensualità, era, sai, un libertino anche nella vita. Per gran parte della sua vita è passato da un letto all'altro, da una scazzottata a infinite sbronze, ma a 43 anni il dolore gli è caduto addosso, perché questo succede in quasi tutte le vite. La morte gli ha preso il bambino Otto, il bambino tra i tanti figli illegittimi che aveva avuto, che era invece il figlio dell'unica amante che lui ha amato. E per 13 anni il grande venerato maestro Klimt non ha più dipinto nulla, finché nel 1916 non dipinge questa sconosciuta. Claudia Maga, con la forza di chi cerca invece di pensare, di sapere già, guarda che tra gli studiosi, ma anche tra molte altre persone è piuttosto comune pensare di sapere già tutto, Claudia Maga trova il ritratto della ragazza. Quella ragazza, il cui ritratto era andato perduto, trova una fotografia e vede che è molto giovane, infatti il titolo iniziale è La ragazzetta, e è vestita come una prostituta, ha un cappello floscio, una pellicetta piena di tarme, sulle spalle nude, magre, la ragazzetta ha fame, ma il viso è uguale, con lo stesso preciso belletto, lo stesso sguardo, lo stesso neo. 1996, Claudia Maga, studentessa, ottiene che il dipinto Ritratto di signora di Gustav Klimt venga analizzato ai raggi X e si scopre che ha ragione. Klimt ha dipinto sopra, ha trasformato la ragazzina prostituta in una signora elegante. Ma il viso, quel viso secondo me in fuga, un viso da preda, è lo stesso, è rimasto lo stesso. L'anno dopo, misteriosamente, 1997, il dipinto scompare dalla galleria Ricciodi di Piacenza, dove è in esposizione. E sai che succede? Lo ritrovano per caso alcuni giardinieri 23 anni dopo, a pochi metri da dove stava dentro il museo, nascosto dentro un sacco della spazzatura, dietro una botola. Nascosto come il suo mistero, un mistero che ti buca l'anima. Allora, caro Agostino, con la tua bella musica, intanto prepari per me Sei nell'anima di Gianna Nannini. Ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che hai il coraggio di aprire il tuo cuore.
0: Grazie Antonella che ci apri il cuore con i tuoi racconti e con queste richieste che vi scaldano l'anima, appunto, Sei nell'anima, questo brano scritto con Pacifico da...
1: E Agostino, ce lo dedichi?
0: Sono qui apposta, eccomi qua.

0: con te, Alma.
1: E abbiamo ascoltato Se nell'anima di Gianna Nannini, scritta con Pacifico, pubblicata nel 2006 nell'album Grazie, ma ha una duplice un duplice significato
2: lettura.
1: Questa canzone, perché si è dedicata a chi si ama ed è dentro l'anima, ma anche questo desiderio di maternità che aveva Gianna, che poi è diventata mamma.
2: Che poi ha realizzato, assolutamente sì. Ma noi parliamo ancora meglio del tema, approfondiamolo ancora, grazie intanto ad Antonella Borolevi per la sua copertina.
1: E per la sua grande sensibilità.
2: Assolutamente, che ci apre il cuore, e noi apriamo il cuore ai ricordi del 2006. Dicevamo appunto nel 2006. Tu che facevi di bello nel 2006, Alma?
1: Ma io sai cosa mi ricordo? A parte le mie andate in giro con il motorino, con le moto, perché sono, mi piace andare...
2: In quel di Calabria?
1: Vedi il giubbottino. Soprattutto i leggings.
2: Per chi se li può permettere, io no.
1: Perché sei un figurino.
2: Ma no, che figurino, ma figuriamoci.
1: Vabbè, comunque però avevamo in tasca i telefonini, ma digitavamo sul telefonino sui tasti, gli SMS, non esisteva WhatsApp, insomma.
2: Erano, per quanto mi riguarda, bei tempi, perché eravamo un pochettino più liberi.
1: Beh, effettivamente, adesso siamo essendo io abbastanza analogica,
2: Ne sono
1: convinta
2: anche io. E quindi che cosa fanno, che cosa facevano i nostri amici appunto nel 2006, che cosa ascoltavate? Ti ricordi qualche motivo del 2006?
1: L'hai appena fatto tu, uno memorabile l'hai fatto tu,
2: certo.
1: È questo qui di Gianna Nannini. Però lo sai cosa mi ricordo di un Sanremo?
2: Sì,
1: del Sanremo del 2006.
2: Il Sanremo era stato condotto da Giorgio Panariello, abbiamo salutato,
1: e da Ilari Blasi.
2: Sì.
1: Ma sai cosa mi ricordo? La canzone di Dolce Nera.
2: Ah, quella...
1: Mi ricordo una magnifica esibizione al pianoforte, Straordinaria la vita, bellissimo. Te la ricordi tu, Dolce Nera?
2: Straordinaria la vita, una roba del genere, sì. Non vorrei distruggerla. Poi c'erano gli Zero Assoluto, il Fischio, World...
1: E poi come si ascoltava la musica? Con l'MP3, con lettore MP3. E c'erano ancora,
2: CD, noi CD con il pennarellino.
1: Stiamo andando, insomma, a ricordare dei bei tempi.
2: 20 anni, sono cambiate tantissime cose, tante. Quindi segnalateci le vostre impressioni, i vostri racconti, come vi sentivate, qual è la canzone che vi riporta esattamente in quel periodo, nel 2006. Nel 2006 devo dire è nata...
1: C'erano gli Zero Assoluto.
2: Certo, è nata anche mia figlia, adesso lo diciamo, va bene, insomma,
1: la salutiamo.
2: Sì, salutiamo Francesca, facciamo un po' di uso personale del radio. Ricordiamo che siamo a Chiamami Radio 2, stiamo parlando del 2006 e naturalmente ascoltiamo anche la playlist fantastica della nostra ufficio musica, e con questo basso di Paul McCartney, che cosa ascoltate?
1: Gira,
2: ascoltiamo Come Together, Beatles.

0: uno dei brani più iconici dei The Beatles, pubblicato nel settembre 69, Alma Manera, ma questo brano è stato reinterpretato non so in quante versioni e funziona sempre,
1: ma
0: ha un tiro incredibile.
1: Gli amanti del basso impazziscono su questo brano con McCartney che lo
0: il brano comunque è stato scritto da, principalmente da John Lennon, ma se lo sono accreditati entrambi, e questo ritmo poi trascinante di Ringo Starr che regala sempre delle emozioni a distanza di tanti decenni.
1: Ma noi siamo sempre nel 2006.
0: Torniamo a due decenni fa, nel 2006. E è una curiosità importante per gli amici del calcio, per gli amanti del calcio.
1: Come non ricordare?
0: Soprattutto stasera. Il 9 luglio 2006, appunto, a Berlino, l'Italia di Marcello Lippi. Mamma che ricordi? Io ero in Francia del Sud in quel periodo.
1: Cosa
0: quel
1: stai
0: momento.
1: Facendo?
0: Ero in una specie di tour e quindi ho vissuto da ospite straniero. Quella finale è stata veramente dura. Andarsene a gambe quando abbiamo vinto ai rigori. Vincemmo appunto il quarto mondiale grazie al rigore finale di Grosso. Ma lì accadde anche un'altra cosa importante, ricordiamoci, a proposito di Materazzi, la testata che subì da Zinedine Zidane è stata, come dire, iconograficamente ricordata anche un po' in negativo, perché non è stato un bellissimo gesto.
1: Ma tu ti ricordi cosa cantava la squadra, la nazionale, come il tormentone? Oppure quello là di Checco Zalone. Siamo una squadra fortissimi. Te la ricordi?
0: Come no?
1: Era diventato un po' l'inno, no? Il tormentone della nazione.
0: Assolutamente sì. E noi torniamo appunto al 2006 con la musica che adesso mi viene in mente tra
1: Tiziano
0: i tanti.
1: Tiziano Ferro. Con la sua Ed ero contentissimo.
0: Anche io sono contento di ricordare, perché quello è stato un anno, un periodo molto particolare. Ci sono anche dei messaggi comunque, messaggi di ascoltatori. C'è la nostra Marta da Reggio Calabria. Primo anno fuori di casa a Bologna, studiavo pochissimo e facevo la spesa malissimo. Svegliarsi la mattina degli zero assoluto, ecco che ritorna. La sento e rivedo la cucina dei miei coinquilini che sembrava un campo di battaglia. È stato un po' per tutti noi questa vicenda del vivere, del fare le prime esperienze di convivenza, schizzi di sugo dappertutto, insomma, vabbè, è anche il bello dell'inizio delle convivenze.
1: È comunque un bel ricordo.
0: E comunque eravamo tutti contentissimi.
1: Adesso Agostino ti tocca prendere la postazione e andare ad ascoltare Ed era contentissimo.

0: dedichiamo, la dedichiamo a chi ha ritrovato un vecchio ricordo, qualcosa che sente ancora suo. Ha fatto una bellissima versione Tiziano anche in spagnolo di questo brano, bellissimo.
1: Me la canti?
0: No, non te la ricordo. La prossima puntata.
1: Assolutamente sì.
0: Ci sono ancora altri messaggi.
1: Sì.
0: La finale l'ho vista in campeggio a Numana su un televisore minuscolo. Il campeggio aveva uno schermo grande, ma noi dovevamo restare lì per scaramanzia.
1: Mm-hmm.
0: E infatti l'Italia vinse. Sandro da Forlì. Ciao Sandro.
1: Ciao Sandro. E ritornando invece alla musica e al Festival di Sanremo, dicevamo prima condotto da Giorgio Panariello e Ilary Brasi e Vittoria Cabello. Non ce la dimentichiamo, simpaticissima.
0: C'era anche Vittoria.
1: La gara era divisa in quattro categorie: uomini, donne, gruppi e giovani. La Vittoria a chi andò, te lo ricordi? Ve lo ricordate?
0: Beh, a Povia.
1: Sì, con Vorrei avere un becco. Anzi, il becco.
0: Il becco.
1: I vincitori poi delle altre categorie furono Anna Tatangelo con la canzone di Anna, te la ricordi? Essere una donna.
0: No, come
1: esatto,
0: no?
1: Quella lì. I Nomadi con nella nuova versione dei Modeni, perché poi Nomadi, perché poi negli anni si sono avvicendati i vari cantanti solisti. Dove si va? E Riccardo Maffoni, eccetera, tantissimi altri. C'era appunto anche Dolce Nera con Come straordinaria
0: come
1: vita,
0: straordinaria
1: che
0: vita.
1: Ricordavi tu prima, ma soprattutto c'era anche, dico soprattutto per me, il mio amico Simone Cristicchi che cantava Che bella gente e Laura con l'apostrofo naturalmente. Quindi ci ricordiamo un po' quel periodo e fu poi il televoto a scegliere il vincitore assoluto tra i quattro.
0: Sì, finalisti. Un'elezione popolare proprio in quell'anno.
1: Assolutamente. Assolutamente sì, ricordiamo allora che al 348-7300-200 potete mandare i vostri messaggi, i vostri ricordi
0: del, Conago.
1: Del 2006, naturalmente Canta Conago e Suona Conago, perché oramai abbiamo, come dire, spolverato, aperto i cancelli anche agli esecutori, ai chitarristi e a tutti gli altri, e quindi anzi ce n'è
0: ce
1: già
0: l'abbiamo,
1: uno.
0: Ce l'abbiamo, posso dai. Farlo sentire Agostino?
1: Allora
0: lo
1: vado
0: sentiamo?
1: È un
0: vai,
1: Canta Conago?
0: Vai. Canta Conago, sì, è Claudia. Claudia, eccola.
2: Ciao, sono Claudia da Roma. La mia cantante preferita del 2006 è Amy Winehouse con Back to Black.
1: Come no.
2: Agostino, la facciamo insieme, che dici?
1: Ci proviamo, dai.

0: Ciao, ciao Claudia.
1: Ricordiamo che i nostri amici e le nostre amiche che ci mandano i vocali li fanno a cappella, sono io che li cerco di accompagnarli prendendo la tonalità al volo, e soprattutto loro cantano senza un timing, senza la batteria.
2: Tu avevi avuto una bellissima idea nelle scorse puntate di invitare qualcuno dei nostri amici,
1: sì,
2: di canta e suona con Ago.
1: Si sta creando una community, quindi sicuramente tra i tanti che si stanno affezionando a mandare i loro tributi e contributi, faremo una puntata, anzi più di una, vediamo quello che succederà. Intanto vediamo cosa ci propone la regia. Sì, chi abbiamo? Alma.
2: E adesso lo sentite, lo state ascoltando, chi abbiamo?
1: Malika
2: Yane con
1: Detto tra noi.

0: Detto tra noi, tra me e Alma Manera stasera, Agostino Penna, qui a Chiamami Radio 2, abbiamo ascoltato appunto Detto tra noi di Malik Ayane dal suo ultimo album Cicale, uscito pochi giorni fa, il 18 settembre 2026.
1: E continuiamo questa passeggiata nel 2006, Agostino.
0: Sì, 2006, 20 anni
1: siamo
0: prima.
1: Siamo tornati indietro con la macchina del tempo di Agostino.
0: Ti ricordi Chiamami i film Radio di quel 2. Periodo?
1: Beh, ce ne sono tanti, però... Io so una cosa di te, inedita, che forse i nostri radioascoltatori non sanno. Tu cosa facevi a Venezia nel 2006?
0: Cosa facevo? Adesso mi fai ricordare che facevi.
1: Nel 2006 cosa facevi tu a Venezia? Io lo so, lo diciamo.
0: A Venezia, al Festival del Cinema di Venezia. Sì, beh sì, certo, come
1: facevi
0: no.
1: Qualcosa.
0: C'era, no, io ero solamente collaterale, musicista. E beh, ricordiamo appunto nel 2006 il grande film Il Diavolo Veste Prada con Meryl Streep, che interpretava Miranda Priestly, la direttrice della rivista Runaway, e poi naturalmente io sono un po' fan di Anne Hathaway, che ho conosciuto entrambe perché io mi occupavo proprio, tu ti riferisci a questo, del party di presentazione del film, è stato celebrato appunto a
1: Del Diavolo Veste Prada.
0: Ricordiamo naturalmente anche gli altri interpreti, Emily Blunt, Stanley Tucci. È stato un film cult che è stato, naturalmente si è ispirato a un
1: poi
0: romanzo.
1: C'è stato Notte prima degli esami, un film cult, l'esordio alla regia di Fausto Brizzi con Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi, Giorgio Faletti.
0: Il compianto Giorgio.
1: E il titolo riprendeva proprio dalla canzone di Antonello Venditti.
0: Notte prima degli esami, torniamo ancora più indietro lì, con Venditti. Beh, bellissimo, diciamo che tornando...
1: Poi sai qual è un altro film? Che quello che ha vinto l'Oscar, con il quale Martin Scorsese vinse l'Oscar per The Departed, Il bene e il male, dove il male e il bene, l'uno si travesta da bene, l'altro si travesta da male, cioè tutto quello che noi possiamo filtrare attraverso, lui l'ha raccontato benissimo in questo film.
0: Beh, io sono super fan di Scorsese.
1: Ma è arrivata una nota?
0: Ricordo molto piacere.
1: È arrivata una...
0: Una nota?
1: Un canta e suona con Ago? È arrivato?
0: Non lo so, credo di sì.
1: Lo posso mandare? La regia mi dice di sì. Vado.
2: Ciao, buonasera, sono Ludovica Manfra e mi piacerebbe farvi ascoltare Io canto nella versione di Laura Pausini, rifatta proprio nel 2006.

0: quanto dura tutto l'LP, brava!
1: Brava, Ludovica, Ludovica, salutiamo Ludovica, brava. Agostino, però io so che tu c'hai una versione.
0: No, vabbè, era appunto...
1: La tua versione.
0: Oddio, la versione è quella di, ovviamente, Cocciante che l'ha scritta.
1: 1979.
0: 79, poi è arrivata la pausina del 2006 e poi 20 anni dopo c'è Agostino
1: Penna, questa sera Chiamami Radio 2.

0: aspetta, allora fammi leggere prima una. Fammi riposare un pochettino.
1: Riposiamoci.
0: Facciamo due notizie ancora, grazie a Luca Masci. Che cosa ascoltavamo nel 2006? Ritorniamo appunto a quello di cui stiamo parlando e stiamo anche accennando.
1: Fu un anno memorabile.
0: Assolutamente sì. Ricordiamo che c'era anche, a parte gli Zero Assoluto che abbiamo già citato, Shakira con Wycliffe Jean. C'è un computer che ancora gira qui con noi, con i nostri vocali. E poi c'era Nars Barkley, te ne ricordi Crazy? Io quasi quasi ne faccio un accenno dopo. Naturalmente abbiamo citato anche Tiziano Ferro. E chi si dimentica Sei nell'anima? No, non ce la ricordiamo affatto, no. L'abbiamo fatta subito in apertura stasera con la nostra Bora Levi. Che cosa mi volevi raccontare, cara Alma Manera?
1: Io ti volevo raccontare ancora.
0: No, mi volevi mandare un audio, mi pare.
1: Ah, ok, allora te lo dico dopo quello che ti volevo raccontare.
0: Come
1: intanto,
0: vuoi, come vuoi.
1: Intanto sentiamo Cristiano.
0: Sì.
1: Eccolo qua.
2: Ciao a tutti, amici di Chiami Radio 2.
0: Ecco, il chitarrista Campano.
1: Ma sì.
2: E non posso non citare questo singolo del 2006 che è di Ligabue ed è Happy Hour.

0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie
1: di... Ma...
2: Ciao Cristiano.
0: Cristiano sta diventando... Vado al microfono.
2: Beh, è praticamente un ospite fisso di Chiamami Radio 2. Cristiano.
0: Quasi, quasi. Ci frequenta molto Cristiano, il chitarrista di Campano. Poi non dice
2: Cristiano
0: da dove.
2: Fa pure rima.
0: Lascia un, lascia un pochettino di suspense. Bisogna rintracciarlo, cara Luca, cara redattrice Eleonora Catapano. Bisogna rintracciare Cristiano perché l'idea di invitare qualcuno potrebbe proprio partire da lui, da Cristiano, il chitarrista campano. Ma per ora invece ascoltiamo altre cose, altre note musicali, quelle che ci propone naturalmente sempre la regia audio di Radio 2, e lui è John Mayer, Waiting on the World.

0: To Change, che tiro anche questo, che groove. John Mayer è uscito nel 2006, giusto appunto, ci siamo proprio allineati al percorso che stiamo facendo stasera. Ricordiamo, qui a Chiamami Radio 2 stiamo parlando del 2006, parlando
1: siamo
0: con voi,
1: tornati indietro di 20 anni,
0: con i vostri messaggi, con le musiche, con le canzoni che ce lo ricordano, e questa era appunto un'uscita del 2006.
1: E Alessandro scrive: complimenti ragazzi, mostruoso il chitarrista campano. Complimenti,
0: vedi,
1: a Cristiano.
0: Non siamo i soli che ce ne siamo accorti. Anche le bravissime, la cantante, bravissime, le due cantanti,
1: Ludovica
0: e Claudia.
1: Claudia.
0: E Claudia, sì, me le ricordo. Senti, cara Alma,
1: ci sono anche delle curiosità
0: scientifiche. 2006. Ma tu lo sai che nel 2006 da 9 pianeti siamo ritornati ad averne 8? Perché è scomparso dal...
1: È stato declassato qualche pianeta.
0: Sì, è stato declassato.
1: Ma quale?
0: Plutone, che non è il pianeta di Pluto.
1: No,
0: io da piccolo lo definivo il pianeta di Pluto. Ebbene, venne inserito nella categoria dei pianeti nani, perché appunto nel sistema solare bisogna avere certe caratteristiche, almeno gli scienziati descrivono caratteristiche particolari per poter essere, come dire, codificati come pianeti. E infatti la definizione per avere appunto la condizione per essere chiamato pianeta è orbitare intorno al Sole, avere una massa sufficiente a raggiungere una forma quasi sferica e avere eliminato o dominato gravitazionalmente gli altri corpi nella propria zona orbitale. Ebbene, Plutone rispettava le prime due e gli mancava la terza, la terza che ho enunciato, per cui fu declassato. Poverino. E quindi l'ultimo pianeta, quello più lontano, quello che noi annoveriamo per ultimo, prima era Plutone, adesso invece è tornato a essere Nettuno.
1: Quindi Plutone
0: adesso, nel 2006,
1: continua a far parte del sistema solare con una classificazione diversa. Il pianeta, appunto, come hai detto tu, nano.
0: Vero. Leggo un altro messaggio. Io nel 2006 avevo 8 anni. Mamma metteva sempre Hips Don't Lie quando puliva casa. Per me Shakira vuol dire sabato mattina e finestre aperte. Giulia di Bari. Salutiamo Giulia e anche gli altri che ci scrivono. Ma cara, tu hai altri messaggi che ti vengono sotto mano? Alma Manè. Senti un po'. Alma Manera. Te chiedo Alma Manera. Quante canzoni posso fare con tuo nome?
1: Nel 2006 è nato mio nipote. Adesso, quando gli dico che sembra ieri, mi guarda come se dicessi una cosa senza senso. In effetti, per lui è tutta la vita. Carla, dalla provincia di Udine.
0: E dicevamo Alma? No, lei che fa la featuring si chiama Amma. E gli Absolute fanno la featuring a Raye.

0: Raie, pseudonimo di Rachel Agatha King.
1: Fortissime queste tre sorelle.
0: Sono tre sorelle. Lei è una cantautrice britannica nata nel 2006 io. Nel 1997 il brano è contenuto nell'album This Music May Contain Hope. Amma è la sorella, e Absolutely, che poi è il nome d'arte di Abby Lynn Keane, appunto. Sono tre sorelle, bravissime, bravissime. Cara la mia alma.
1: Ma ci sono in arrivo altre curiosità. Sì. Le diciamo.
0: Intanto leggo il messaggio di Paolo da Lecco. Il 2006 non è stato un anno bellissimo, avevo perso purtroppo il lavoro, però a dicembre ho iniziato nel posto dove sono ancora oggi. Non ho una canzone precisa, ma mi ricordo soprattutto il sollievo. È come darti torto, il sollievo di aver ritrovato un lavoro, perché perdere il lavoro non è sicuramente una cosa piacevole. Infatti lui la ricorda proprio in modo preciso nel 2006.
1: Ma che cosa è successo ancora nel 2006? Paris Hilton pubblicò il suo primo album intitolato semplicemente Paris, ma in alcuni negozi britannici
0: me lo ricordo.
1: Chi lo acquistava poteva trovare qualcosa di completamente diverso. Fece Banksy,
0: l'artista Banksy, dei graffiti, degli interassi, che avevano identità segreta, aveva preparato 500 copie modificate, contraffatte, aveva praticamente cambiato le fotografie, le scritte, i contenuti del disco, e le aveva di nascosto distribuite in 48 negozi del Regno Unito, li aveva rimesse negli scaffali, aveva cambiato praticamente tutto, ma aveva lasciato il codice a barre del disco di Paris Hilton. Quindi quando tu andavi alla cassa, il prodotto era venduto come un normale disco di Paris Hilton. Sulla confezione però comparivano dei titoli provocatori, tipo perché tradotti naturalmente, perché sono famosa, che cosa ho fatto, a che cosa servo, poveraccia, l'aveva legnato.
1: Un vero e proprio scherzo di carnevale,
0: sì. Insomma, non era stato proprio uno scherzo di carnevale, anche il libretto era stato trasformato con delle fotomontaggi e delle frasi. Ma curiosità accessoria, quando tu mettevi il disco dentro, perché tu a questo punto dobbiamo immaginare che cosa c'era poi inciso, che c'era inciso nel disco?
1: Te
0: lo ricordi? C'era praticamente una traccia lunghissima
1: di che cosa?
0: Lunghissima, con i loop della frase che diceva sempre Paris Hilton. La frase che si traduce è una figata. That's hot. That's hot. Questo è figo, questo è cool, avremmo detto. E quindi era tutta sta musica che girava. Chi ha prodotto, chi ha realizzato questa parte musicale, diciamo, del disco? Guarda caso.
1: Qualcuno che arriva fra poco grazie a te.
0: Eh sì, lo dicevamo prima, avevamo parlato di Crazy, e quindi fu proprio lui, fu Danger Mouse, il produttore degli Nars Barkley, di cui vorrei far ascoltare un pezzettino, non l'ho mai cantata, mi butto a capofitto, ci proviamo.
1: E arriva.
0: Sempre del 2006.
1: Siamo nel 2006.
0: E tra l'altro questo brano era stato succhiato dai nostri spaghetti western, dalla musica, credo si trattasse, dopo mi documento, non vorrei dire delle corbellerie.
1: Agostino Penna.
0: Ah sì, sono io?
1: Sempre
0: io.
1: Sempre tu.
0: Bicocca.

0: Agostino Penna, quel CD, questo CD finì nella famosa casa d'aste di Christie's. Lo sapevi? Insieme alle opere di Banksy.
1: È giusto, mi sembra assolutamente giusto. Tu stai parlando del disco contraffatto di Paris Hilton, non di Crazy.
0: No, anche di Crazy.
1: Anche come Crazy?
0: Sì, sì, sì.
1: Non lo sapevo questa cosa qui. L'ho imparata da te stasera. Grazie, grazie.
0: Grazie Manera. Anche al nostro autore, Luca. Grazie, Luca Maschi.
1: Detto Marshmallow.
0: Marshmallow. Ma non la sapevo questa cosa di Luca. È una novità.
1: Lo dico io. Leggo ancora. Eravamo appena sposati, primo televisore comprato a rate. Lui voleva vedere il calcio, io qualsiasi altra cosa. Dopo 20 anni abbiamo 2 televisori. Problema risolto. Anna da Viterbo. Che ci vuole? Basta comprare un televisorino in più.
0: E poi è carino anche questo messaggio che è arrivato. A luglio 2006 sono tornato all'Erasmus. Sul lettore avevo World Old On di Bob Sinclair. La mettevo per tutto il viaggio in treno. Ancora adesso mi fa venire voglia di partire. Dario da Modena. Ciao Dario. Ciao, ciao.
1: Nuova curiosità. Nel 2006 si affermarono i jeans skinny, quelli che si possono permettere, non certo io, stretti fino alla caviglia, indossati anche dalla modella Kate Moss, fra i volti più imitati del periodo. Te la ricordi Kate Moss? Assolutamente sì. Poi si portavano le ballerine.
0: Da lei, stupenda.
1: Le ballerine, le scarpe ballerino o gli stivali. Mentre continuavano a circolare i jeans a vita bassa. La vita dei jeans sale, scende, a secondo del ciclo. Adesso chissà che periodo è. Cinture vistose, grandi occhiali da sole. Tornarono anche quelli che enunciavi prima, i leggings, indossati sotto le minigonne, vestiti e maglie lunghe.
0: Sai cosa ricordo pure del 2006?
1: Tu le mettevi queste?
0: Sì, beh sì.
1: Non sei molto deciso. I leggings, te l'ho detto prima. No, ma sotto, in quel modo lì, sotto le minigonne.
0: Ah sì, certo, sì. si usavano tantissimo. Con le ballerine, come hai detto tu prima. Sai cosa successe anche nel 2006? Il primo tweet, che oggi non si chiama più Twitter. Te lo ricordi?
1: È vero. Ma io ricordo l'uscita di una grande cover. Parleremo, sai, delle cover? Questa è una cover di un brano che era uscito sicuramente precedentemente. Poi ve ne parlo meglio perché sento già la voce di Marina Rey con

0: Sebbene autunno, Marina Rei ci porta stasera a Chiamami Radio 2, una ventata di primavera, un disco, un brano, un singolo che è stato, è una cover di You, To, Me Are Everything.
1: 1976.
0: Esatto, della band britannica The Real King. The Real Thing. Siamo arrivati alla fine, siamo arrivati anche alla fine di questa settimana. Noi ci congediamo con tutti gli amici di Chiamami Radio 2 e diamo appuntamento a lunedì.
1: Saremo insieme lunedì.
0: Agostino Penna e Alma Manera, non prima appunto di aver salutato te, stavo dicendo, salutato tutti gli amici che hanno mandato i canti, i Suona con Ago, le loro impressioni, i loro racconti del 2006. Che dire, vi lasciamo fra poco, fra pochi secondi, al come sempre. Ah, saluto Antonella Boralevi, naturalmente la copertina fantastica di ogni
1: Ciao,
0: serata
1: Antonella.
0: E vi lascio naturalmente all'Onda Verde, ma prima, anzi dopo, Radio 2 al centro della sera, naturalmente sempre con Gino Castaldo e Nicole Angelozzi. Ciao Alma,
1: buona
0: ciao
1: serata, grazie
0: quanti.
1: Agostino,
0: a lunedì, buon weekend.

0: Stare informati.
1: Le 21:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste. Tra Ponte Oglio e Grumello verso Milano il traffico è rallentato per la presenza di lavori. Sulla A4 Padova Venezia il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Tra Meolo Roncade e allacciamento A4 a 57 la tangenziale est di Mestre. Siamo in direzione di Padova. A10 Genova Ventimiglia, coda a tratti tra Sputorno e Orcofeglino verso Ventimiglia. Un incidente sulla A14 Bologna-Taranto, incidente tra due auto, tra Bibio A14 diramazione Ravenna e Imola in direzione di Bologna. Ora il grande raccordo, il traffico è rallentato per un incidente, 1,5 km dopo lo svincolo grande raccordo Aurelia in direzione della via Appia. Viabilità ordinaria sulla statale 3 bis Tiberina, traffico rallentato per la presenza di materiali dispersi tra incrocio Pieve Santo Stefano Nord e 4 km dopo l'incrocio Madonnuccia Poggiolino in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. E questa era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Radio 2, al centro della musica.
4: Buonasera a tutti. Ciao. Gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 2, qui siamo al centro della musica.
5: Ciao,
4: caro Gino Castaldo.
5: Va bene?
4: Tutto bene.
5: Bene, allora oggi
4: un po' di raffreddore ancora, non
5: sì,
4: so perché
5: sì,
4: rimane
5: sì,
4: questo raffreddore.
5: Abbiamo delle boccine un pochino, sì. appena un po' rauche, ma appena.
4: Ringraziamo Agostino Penna e Alma Manera di Chiamami Radio 2 che ci precedono, che ci preparano la serata di questo venerdì. Tu come stai? Bene?
5: Bene. Oggi ho fatto un sacco di cose. Che cosa hai fatto oggi?
4: Ok. Lo dico già adesso.
5: Sì.
4: Cosa hai fatto oggi?
5: Allora, lo dico cosa ho fatto, perché è una cosa che poi nel corso della puntata racconteremo. Ho fatto un articolo che uscirà domani su sulla presentazione della nuova serie, la seconda stagione della storia degli 883,
4: sì,
5: che ho visto in anteprima, l'avevo accennato, poi qualcosina dopo la raccontiamo. Devo dire che dico solo che è molto divertente, ma insomma di base molto godibile, fatta molto bene, un po' come la prima. L'avevi vista?
4: No, qualche episodio, non
5: sì,
4: tutta.
5: Ovviamente su quella linea.
4: Proiettori molto bravi.
5: Sì, allora ne parleremo. Intanto partenza un po' anomala, è molto forte, però non è un pezzo rock, non ha quel tipo di energia, ne è un'altra. Lei era la figlia di Frank Sinatra,
4: sì.
5: Lui aveva due figli, uno fu rapito, pensa, ci fu un caso clamoroso, perché fu rapito, poi insomma tutto il mondo ovviamente ne parlò di questo rapimento, poi fu liberato, aveva poi una figlia, la stessa con cui poi ha fatto quel duetto Something Stupid, ripreso poi da Robbie Williams e Nicole Kidman, e l'originale era loro. Lei però non era la figlia di, nel senso che lei ha avuto almeno una hit clamorosa da sola.
4: Diciamo che è una nepo baby che però si è meritata, diciamo, il suo successo.
5: Almeno con questo, che potrebbe essere una delle, quando ci piace molto raccontare delle meteore, no? Perché però questa è stata veramente forte. These boots are made for walking, Nancy Sinatra.

0: Are you ready?
1: Nicola Angelozzi.
2: I'm ready. Ricordiamo che siamo anche in Visual Radio sul canale 202 del Digitale Terrestre e anche che abbiamo un numero di telefono che sarà nostro, mio e di Gino, fino alle 23, il 348-7300-200 per comunicare con noi, anche mandandoci dei messaggi, arriva WhatsApp, il weekend, WhatsApp. Su WhatsApp, oppure dei vocali di massimo 20-25 secondi. E continuiamo questo nostro viaggio con un brano dal titolo It Ain't Over Till It's Over. E c'è un legame tra un giocatore di baseball americano che si chiama Yogi Berra, che utilizzava questa frase per motivare la sua squadra di baseball americano, cioè non è finita finché non è finita, che sì, è un po' il titolo della canzone.
0: Sì, è una frase, sì, torna al fatto che sia una frase sportiva, no? Per esempio, potremmo dirlo all'Italia in questo momento.
2: Beh, sì, perché sotto di un gol con la Francia.
0: Finché non è finita, finché non è finita. Insomma, no, è tipicamente una frase sportiva, in effetti. Quindi,
2: invece Lenny Kravitz l'ha utilizzata per creare una canzone, il titolo di un brano, che poi si ritrova sempre nel ritornello che è diventato un successo. E qui però lui la utilizza un po' in una situazione romantica, un po' d'amore. Quindi direi
0: che tu dici che la frase del baseball non è finita finché è veramente finita.
2: Ma perché ti vorrei dire, Gino,
0: in amore succede lo stesso.
2: In amore succede lo stesso, ma okay. Io almeno non te lo dico una volta alla settimana, però una volta al mese mi capita un po' di dire ma non è finita finché è finita. Sì, mi capita, sì, è un po' un mantra, ma sì, perché uno ci spera sempre, anche vabbè, se però poi la vina riscaldata non è mai buona.
0: Facciamo dire a Lenny Kravitz.

0: si fanno,
1: oggi
0: si
1: siamo allegri.
0: Sì, beh certo, venerdì, credo come dobbiamo essere. Allora, sono arrivati anche dei messaggi molto, molto simpatici. Uno fa abbastanza ridere, è uno dei nostri ascoltatori più fedeli. Fammi vedere, sì. Allora, dice che è un modo di definire il calcio. Siccome ho detto, appunto, ovviamente ricordavo che c'è la partita in corso, attualmente mi pare ancora che l'Italia sia sotto di un gol. Non so se
1: sì, non, non ci sono aggiornamenti.
0: Ma sì. E no, dice il nostro ascoltatore: 23 uomini in mutande che corrono dietro a un pallone o al centro della musica? Al centro della musica per tutta la vita.
1: Beh, tutta la vita, è vero. E c'è qualcuno pure che dice: va bene, vedo la partita senza audio, che comunque
0: sì,
1: era esatto, un trend che
0: sì, sì,
1: c'era
0: sì,
1: pure
0: ci
1: la
0: sta,
1: scorsa
0: ci
1: stagione.
0: Sta, ci sta, ci
1: però
0: sta,
1: dovete anche vederci, oltre che sentirci.
0: No, noi esageriamo. Mi va bene, stasera mi va bene che c'è l'Italia che gioca. Che togliete l'audio e sentite noi, bellissimo. Anzi, secondo me, anzi, proviamo adesso.
1: Un senso.
0: Proviamo a fare uno stranissimo tifo per l'Italia, in modo molto indiretto. Allora, si è parlato in questi giorni molto di Gino Paoli, di Ornella Vanoni, sono uscite delle cose, insomma, sì, l'abbiamo già raccontato. E Paolo a un certo punto, proprio per Ornella Vanoni, scrisse Senza fine, proprio pensando a lei, no? Quindi era una canzone che giustamente Ornella si attribuiva. Ora, essendo una canzone di una bellezza incredibile, anche con una sua unicità di struttura, nel senso che è una canzone che è come se alludesse anche musicalmente al fatto che sembra non finire mai, no? Perché
1: sì,
0: è circolare, no?
1: Senza,
0: questo senza
1: sempre,
0: fine
1: sì,
0: ripetitivo potrebbe anche durare molto di più, no? Perché sì, quindi
1: e poi ascoltarla, potresti ascoltarla in loop, potrebbe essere proprio un loop.
0: Allora, questa canzone anche me raccontava Paoli, me lo raccontò anche lui proprio direttamente, che anche alcuni autori americani di grandissimo livello gli hanno detto che quella gliela invidiavano un po', no? Cioè, quindi lui era molto fiero. Sarà un caso, ma infatti c'è una cover buffa ma elegantissima allo stesso tempo di Dean Martin, che era uno dei grandi crooner di quegli anni, degli anni 60, anche sì, dopo, vabbè, ma insomma, erano Sinatra, lui, insomma, lui faceva parte di questo gruppo dei grandi, che a un certo punto vedi,
1: c'è una
0: abbiamo
1: news,
0: detto che facciamo il tifo
1: indirettamente per l'Italia,
0: ha segnato 1-1. Incredibilmente l'Italia.
1: Voglia, possiamo sapere chi ha segnato? Non lo sappiamo,
0: vabbè, dopo
1: lo controlliamo.
0: Poi ve lo diciamo. Allora, vedi, allora, Dean
1: Bastoni.
0: Allora, Dean Martin, che di vero nome Dino Crocetti, infatti, quindi vedi che
1: l'avevi detto. Hai portato fortuna.
0: Esatto, fece, decise di cantare questa sua versione Senza fine, che a parte dice senza fine, a parte questo senza,
1: perché
0: però poi
1: rimane così, questi...
0: ma senti, che bellezza. Poi comunque aveva una voce straordinaria, quindi poi in inglese, a parte questo senza fine che lui ha lasciato l'italiano come omaggio a Gino Paoli.

0: senza fine, a parte quella Z, perché proprio l'Z è un suono che proprio gli americani, sebbene lui fosse di origine italiana, proprio non...
1: A volte
0: non,
1: pure gli italiani per le palette.
0: Esatto, figurati.
1: Quindi
0: lui.
1: Figurati.
0: Però, a parte quella Z strana, un'eleganza, una classe, come... Di Martin è stato un caso abbastanza... mi hanno... forse va in onda stasera, probabilmente. Sì, a TV7, è stasera? No.
1: Cosa?
0: TV7, la rubrica del TG1, perché mi hanno fatto, mi hanno registrato un'intervista su un tema che è interessante, cioè mi chiedono perché gli americani, i cantanti americani facilmente, no, fanno poi fanno i cantanti, fanno, poi magari fanno un film, fanno, e gli italiani no, e io spiegavo, insomma, la mia maniera, no, che questa è sempre stata una tradizione dello spettacolo americano, per loro non c'è, non è strano fare, e Dean Martin è un caso tipico, non ha fatto film, ha fatto l'attore, ha fatto un duetto comico con Jerry Lewis per molti anni, insomma, e allo stesso tempo erano dei cantanti più raffinati che c'erano,
1: che riuscivano a fare più cose,
0: sì,
1: comunque in
0: sì,
1: una
0: sì.
1: maniera unica e
0: strano,
1: meravigliosa,
0: no? Pensare a un cantante serio, elegante, che poi fa il comico è una cosa curiosa, no? Cioè, non,
1: però forse beh, è proprio questa la specialità, nel senso di essere così eleganti, di poter riuscire a fare,
0: sì,
1: anche,
0: sì, però appunto la specialità del mondo dello spettacolo americano, che tu quando li cresci, cioè, è talmente competitivo ed è normale che tu impari a fare un po' tutto, a danzare, a recitare, cioè non è curioso, per noi no, gli italiani fanno i cantanti, non ci pensano proprio,
1: una cosa sola, ma...
0: sì. Sì.
1: Però è vero, parlavamo proprio l'altra volta dei musical, dei performer, che in America ci sono dei performer bravissimi che riescono a cantare, ballare e recitare,
0: certo,
1: in una
0: certo.
1: maniera perfetta in tutte le discipline, quindi...
0: è tipico, quindi in realtà per... in Italia lo è stato, pensa agli anni 60, pensa a Mina, appunto, erano Ornella Vanoni, facevano teatro, facevano varie, sì, cose, poi questa cosa si è persa, oggi sembra impensabile. Allora, a proposito, per una volta Daniele Silvestri a Sanremo l'ha fatto,
1: sì, è vero,
0: a sorpresa,
1: ha ballato,
0: partecipò, fece abbastanza, come dire, no, non voglio dire sensazione, ma insomma erano tutti spiazzati all'inizio dal fatto che insieme a un ballerino Daniele Silvestri faceva una coreografia, Salirò.

0: compa.
1: Beh, finale così, altro che netto, non sfuma. Finiva così. Allora, io me lo ricordo bene quel Sanremo. Era il 2002. Allora,
2: 2002.
1: A conferma del fatto che a volte i pezzi anche che funzionano non arrivano in classifica, è un po' una maledizione sanremese.
2: Infatti arrivò soltanto 14.
1: E poi conta, adesso non mi ricordo in quell'anno, ma non è che ce n'erano 30 di cantanti come oggi, e quindi era, insomma, il 14esimo era un piazzamento modesto. Poi invece la canzone è andata benissimo, fu un successo, è stata in classifica poi per tanto tempo, quindi però questo, ripeto, succede. Ma io dicevo, mi ricordo bene anche la stranezza, no, della cosa, che ci fu una crescita giorno dopo giorno, cioè
2: di
1: primo giorno nessuno aveva capito bene che era stata, poi piano piano non ricordo,
2: non
1: è,
2: è cambiata
1: e è cominciata a salire, per cui il quarto che tutti aspettavano a salire, no?
2: Diciamo che il titolo fatto, ci diceva già qualcosa.
1: Sì,
2: e oggi, sì, ancora oggi comunque, sì, l'apprezziamo,
1: tranne che in classifica, perché arrivò 14esimo ma vinse il premio della critica come compensazione, appunto, fatto che non si fosse piazzato così bene con i voti normali.
2: Beh, però ecco, anche se questa è una curiosità di Sanremo, potremmo dire che è una canzone un po' che ci fa stare bene.
1: Assolutamente.
2: Che ci mette in un bel mood.
1: Sì, a proposito, appunto, avevamo detto i giorni scorsi, ogni sera o quasi metteremo una curiosità sanremese come contro la rovescia, in attesa di Cicetto, la prendete da lontana, manca ancora
2: molto.
1: Ma noi
2: abbiamo tempo.
1: È vero. Sì,
2: piano,
1: ma tra un po'
2: piano
1: arriveranno gli aggiornamenti, comincerà Sanremo Giovani, quindi ne cominceremo a parlare. Invece il focus di oggi, visto che è il venerdì, ho deciso che fosse proprio questo tema, no? Le,
2: sì,
1: canzoni che così ti fanno star bene, che
2: ti mettono
1: che
2: in un bel mood, che le senti, le vuoi risentire, le vuoi sentire, sì, ancora. E secondo me comunque la scaletta di oggi è un po' così.
1: Sì, forse perché è venerdì, chissà, però questa è una canzone. Parliamo dei Black Eyed Peas, che quasi sempre fanno questo effetto, no? Questo effetto di

0: stop lying.
1: E voi, cari ascoltatori di Accetto della Musica, ma siete bugiardi o no? Questo, sai, è un tema. Allora, che intanto ci rivolgiamo a noi. Io, al di là del supero la questione morale, giusto, sì, o no, delle bugie, in modo semplice, non sono capace, quindi io non le dico.
2: No, perché?
1: Intanto perché tendenzialmente non sono molto bravo a dirle. Quindi
2: okay,
1: ho deciso che poi mi sembra anche di fare una cosa buona, quindi io non le dico.
2: Va bene, va bene.
1: E tu?
2: Beh, queste domande. Ma diciamo che qualche volta capita. Bugie bianche, si dice bugie bianche. Quando
1: sì,
2: c'è una necessità, solo okay, per non fare del male, diciamo la verità.
1: Solo. Secondo me sta mentendo in questo momento. Questa è la conferma. Beh,
2: no,
1: adesso
2: no.
1: Dobbiamo lasciare la linea al GR a sentire le notizie che ci riguardano tutti e torniamo subito dopo. Tra poco.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
7: Sono le 22:30.
8: Rai GR2.
9: Buonasera da Fabiana Cofini. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che sarà di circa 28 miliardi in due anni.
10: Arriva in un contesto particolarmente complesso, fare previsioni diventa sempre più complicato.
11: Così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento improntato alla prudenza, prevista una crescita dell'1% quest'anno che poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi due anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno, meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il Ministero intanto esamina con attenzione la situazione dei tassi e l'inflazione e prepara le misure principali della manovra. Tra queste l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR2.
9: La cronaca con il giallo di Pietracatella in Molise. Procura e squadra mobile smentiscono l'individuazione del computer dal quale sarebbero partite ricerche online sulla ricina, il veleno che ha ucciso madre e figlia. Oggi nuovi interrogatori in questura. Dalla Germania si attendono intanto i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. Le indagini sul delitto di Garlasco. Diventa sempre più probabile la revisione del processo per Alberto Stasi dopo l'ipotesi di uno scambio di provette durante le analisi e di un occultamento dei test sul DNA. L'indagato Andrea Sempio afferma: non ci sono prove per mandarmi a processo.
12: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo.
13: Andrea Sempio su Quarto Grado, su Rete4, è scettico sulle indagini della Procura di Pavia per la quale è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Ancora Sempio.
12: Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
13: Uno degli elementi da chiarire è se i test effettuati nel 2007 sul cucchiaino di Chiara Poggi e sui pedali della bici di Stasi siano stati scambiati. Il dubbio arriva anche dal fatto che si sono riscontrati gli stessi valori al millesimo del DNA di Chiara sia sul cucchiaino che utilizzò la ragazza sia sui pedali della bici di Stasi, 2,78 nanogrammi. Inverosimile per gli investigatori, per loro si tratterebbe di uno scambio accidentale, seguito però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi delle nuove analisi. L'ex consulente della difesa di Alberto Stasi, Francesco Maria Avato, ha affermato di non essere stato messo a conoscenza dei due esiti nulli delle analisi ottenuti da Rissi di Parma il 20 settembre del 2007. dove non si trovavano tracce del DNA di Chiara sui pedali della bici di Stasi. Elena Paba, GR2.
9: Andiamo all'estero, negli Stati Uniti. Krista Pike è priva di conoscenza e attaccata al respiratore artificiale dopo l'esecuzione fallita di 2 giorni fa. Lo riporta il New York Times. Mercoledì le sono state iniettate 2 dosi letali di pentobarbital, ma è sopravvissuta. La vicenda della 50enne condannata a morte nel Tennessee nel 1996 per l'omicidio di una coetanea ha spinto il governatore dello Stato a sospendere tutte le esecuzioni per quest'anno. L'attentato sventato sul volo Fly Dubai il 30 settembre scorso, la compagnia aerea ha annunciato la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il pilota è indiano, attaccato dal suo collega, ha parlato in videochiamata con il premier indiano Modi. Non potevo permettere che gli altri passeggeri morissero, ha raccontato dall'ospedale di Abu Dhabi in cui è ricoverato. Secondo una fonte vicina al governo emiratino, Israele starebbe strumentalizzando l'attacco a fini politici e ritardando la ripresa dei voli di Fly Dubai. Voltiamo pagina, andiamo alla musica. Claudio Baglioni e Michele Caccamo, autori di un libro, un'opera poetica e spirituale nata dal progetto artistico dedicato a San Francesco in occasione degli 800 anni dalla morte.
0: Senza peccato non avrà timore.
14: Quel cantico delle creature che nel 72 aveva già ispirato Baglioni per la colonna sonora del film di Zeffirelli, oggi diventa un inedito. Tau, in segno d'amore, stesso titolo dell'opera poetica composta a 4 mani con Michele Caccamo.
15: In Tau Antonio deve rinunciare anche alle proprie certezze. Questa è una rinuncia che ci riguarda. Ci mettiamo una vita a costruire le nostre convinzioni. Poi quando qualcuno le mette in dubbio, ci sembra che stia mettendo in dubbio anche noi. A volte facciamo così anche con la fede.
14: Un libro con pagine intonse da tagliare che Baglioni dedica ai suoi genitori.
16: Perché mia madre si rivolgeva sempre a Sant'Antonio e a mio padre perché nei suoi libri ritrovavo spesso questa strana rilegatura, come se si potesse disvelare una storia, una emozione, una suggestione.
14: Silvio Vitelli, GR2.
9: Siamo agli aggiornamenti sportivi, ci è raggiunto in studio Massimo Barchesi.
17: Si sta giocando Francia-Italia, la terza gara degli azzurri.

0: Pallone sulla traversa interna e poi in rete. Italia che ha pareggiato al 23esimo con Bastoni alla seconda rete consecutiva dopo quella realizzata alla Turchia. Bastoni che ha approfittato di un errore in disimpegno del comasco D'Acuña e poi le parate di Donnarumma hanno evitato agli azzurri di tornare sotto nel punteggio. Francia che sta giocando in 10 uomini dal 40esimo del secondo tempo per l'espulsione di Upamecano.
1: Grazie Massimo Barchesi, la linea va ora a Radio 2 al centro della musica. Da Fabiana Cofini, buon ascolto.
2: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
3: Va benissimo, facciamo così, diciamo un pezzetto di frase a testa.
2: A testa, ok.
3: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
4: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
3: Che aggiunge? Ma...
2: Hai detto tutto.
3: Hai detto
2: te.
3: Tutto tu, ma scusa. Perché...
4: Potete dire che brava.
3: Che brava,
2: che brava.
3: Che brava!
5: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2. Radio 2. Yeah. Let's take them back.

0: Beh, The Game, 50 Cent, Hate It or Love It. Siamo tornati dopo le notizie del GR2 qui al Centro della Musica, sempre su Radio 2. Gino Castaldo,
1: Nicola Angelozzi. Allora, siamo andati abbastanza bene, devo dire che la partita è finita? No, siamo agli sgoccioli ancora.
0: Se lo sia, è finita perché è finita. Vittoria finita. Per la Francia?
1: No,
0: abbiamo vinto.

0: 1-1, scusate.
1: Quando abbiamo mandato Dean Martin senza fine,
2: avevo capito male.
1: In quel momento ha segnato Bastoni, quindi 1-1, anzi a un certo punto la Francia era rimasta in 10, quindi c'è stata anche
0: l'espulsione.
1: Gli ultimi minuti la speranza,
0: perdonatemi,
1: quasi di fare il colpaccio. Allora, era il tuo 50 Cent come ripartenza.
0: Sì, una ripartenza bella, carica, secondo me, giusta per il rientro qui nel nostro viaggio.
1: Ok, avevo annunciato all'inizio, no? Anche perché stanno uscendo le notizie, oggi gli attori erano anche ospiti di qui in
0: Radio 2 Social Club.
1: Parliamo di Nord, Sud, Ovest, Est, questo è il titolo della seconda stagione della leggendaria storia degli 883, e così come mi era piaciuta la prima, lo dico da non fan degli 883, importante, perché secondo me è stata fatta molto bene proprio per questo, non è fatta per i fan, per questo è stata piaciuta
0: perché
1: a tutti.
0: Racconta proprio una storia, non ha
1: sì, alla fine la prima
0: parte.
1: Soprattutto era intelligentemente, il successo arrivava alla fine, quindi in realtà era la storia di due ragazzi, non di due star.
0: E poi comunque tu non sei un amante dei biopic, questa è una serie comunque biopic,
1: assolutamente.
0: Però
1: no, fatta benissimo,
0: ti piace?
1: Assolutamente, perché hanno azzeccato tutto, anche l'approccio. Poi appunto questa è la prima serie, no? Che si intitolava Hanno ucciso l'uomo ragno,
0: sì.
1: E arrivava al punto in cui esplodeva il successo e finiva lì. Poi la seconda invece, se vuoi, più problematica per quello che sto dicendo, perché non sono più racconta il dopo, no? Cioè tutto l'anno seguente,
0: sì.
1: Fino ad arrivare appunto al disco Nord, Sud, Ovest, Est, che fu proprio il lancio definitivo, fu clamoroso, fu il disco più venduto del 1993, e quindi racconta di due ragazzi famosi a quel punto, però sono riusciti a mantenere questo racconto di due, soprattutto di due ragazzi, di due amici, quindi imbranati, goffi, quindi sono dei momenti
0: un po' così,
1: molto divertenti. Quando fanno il primo videoclip, quello di Sei un mito, a Milano, Cecchetto li aveva portati da Fabrizio Ferri,
0: sì,
1: che è grande fotografo, insomma, e aveva riempito il studio di modelle, e loro imbranati, no?
0: Canottiere
1: a rete con le catene, proprio in difficoltà. Poi alla fine un po' riescono a ribellarsi, e è molto divertente. Poi vabbè, insomma, si apre da tante storie incrociate, Righeira, cioè, insomma, cioè, devo dire che sono usciti anche in questa seconda parte comunque a farla essere ancora sempre una storia di due ragazzi, ancora prima che due star.
0: Non vediamo l'ora di vederla, no, visto che tu l'hai vista in anteprima.
1: Sì, comincia dal 9 ottobre, la raccomando caldamente perché è veramente bella. Allora, questa è un'assurdità, un pezzo di Franco Califano, di cui sì, poi ti dirò qualcosa perché l'ho conosciuto negli ultimi anni, ma perché me l'ero completamente dimenticato, una canzone che nel ritornello fa tac.
0: Che così strano.
1: Comincia stranissimo, tac.
3: Mentre tu sei perfetta come l'amore detta,

0: Mi è venuta riascoltando, ho pensato al Califano di tanti anni fa, quando ancora non lo conoscevo ed era molto controverso.
1: Ma perché poi questo tac, questo suono così dal nulla, un po' che fa sembrare come se qualcosa si finisse e ricominciasse qualcosa. Tac.
0: Sì, sì.
1: Spegniamo un attimo, e poi si ricomincia. Beh, è vero.
0: E poi anche era il 77 quando c'è questo pezzo. Devo dire anche lo stupore, perché poi dopo è stato molto recuperato Califano. In quegli anni era, ripeto, un personaggio amato e odiato, perché era quasi sorprendente il fatto che poi scrivesse queste melodie così belle. Ha scritto canzoni meravigliose, perché lui era, a quell'epoca era un playboy, era uno spaccone.
1: Beh, no? È vero, cioè, sì, ci sono dei video dove
0: ricordo, non lo amavo molto come personaggio, non era molto amato. Poi dopo, in età avanzata sua, l'ho conosciuto, era un'età di amici a un certo punto.
1: Sì,
0: negli ultimi anni, devo dire, avevo scoperto, lui era molto cambiato, appunto, era ovviamente con gli anni.
1: Ma secondo te era un po' il suo, ma anche un po' faceva parte magari un po' del personaggio o...
0: Totalmente,
1: realmente,
0: ma era quello.
1: Era
0: lo era veramente. Lui all'epoca, mentre tanto negli anni 70, quindi quando eravamo tutti sulle barricate a combattere, anni di battaglie morali, politiche, ideali, eccetera, e lui foto dai nightclub con donne, macchine, era quello. Quindi in quegli anni era molto.
1: Mi ricordo del video che racconta di questa telefonata con questa donna. Lui
0: quindi per quegli anni era percepito molto male, no? Dalla gran parte dei giovani, proprio non lo potevano vedere, era proprio un personaggio considerato negativo. Poi ripeto, quegli anni, insomma, tante cose, e poi appunto è venuta fuori, perché all'epoca prevaleva questa immagine pubblica, no? Come non quella dell'autore, quella del playboy.
1: Sì, del playboy, cioè, che magari eri figo se eri un po' così.
0: Quindi, però dicevo, poi alla fine, anni dopo, l'ho conosciuto e insomma abbiamo avuto dei bei momenti insieme, quindi l'ho un po' scoperto.
1: Comunque, come i tempi sono cambiati tantissimo, perché invece adesso si tende, meno male, a far vedere le proprie fragilità, anche magari dei cantanti, artisti, uomini, fanno vedere le proprie fragilità e vengono premiati anche per questo. Mi immagino, se ci dovessero essere delle dichiarazioni come quelle che faceva Franco Califano, magari anche per gioco, oggi non potrebbero.
0: Ma che scherzi. Sì. Allora, curiosamente, io ho messo Califano on tac e Nicola ha messo Nina Simone, facendomi un grande regalo, ma mi piacerebbe capire perché. Come mai?
1: Perché Feeling Good è un inno, Nina Simone trasforma questa canzone, che non era stata fatta per lei, ma era stata fatta proprio per il musical The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd, e lei lo trasforma in un inno personale, ma direi anche collettivo, e quindi ascoltiamola.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Nina Simone, considera che io ho una figlia che si chiama Nina, non l'ho chiamata Nina per lei, però comunque non mi dispiaceva che ci fosse questa assonanza. Io ti devo anche dire che l'ho vista dal vivo e sono stato male 3 giorni.
1: Perché
0: una roba di un'intensità, di una potenza devastante. Poi lei era completamente fuori di testa, quindi ti comunicava anche una geniale follia, quindi, okay. Quindi era meraviglioso, ma una roba che ti ho detto
1: che comunque ti evocava qualcosa di strano, delle emozioni.
0: Ci ho messo a smaltirla, lei era un genio assoluto, una roba grossa vedere dal vivo.
1: Beh, ci sentiamo abbastanza bene dopo questo pezzo, sì. Ma soprattutto dopo i pezzi che abbiamo ascoltato oggi. Però ne resta uno, vero Gino?
0: Sì, ma ci abbiamo il tempo. Sì. Allora oggi tu, no, per un pezzo dico
1: sì.
0: Allora sì, oggi è anche un po' la giornata un po' del ribaltamento, no? Se vado a vedere la scaletta scopriamo che sì. Io ho messo Califano e lei ha messo Nina Simone, che è proprio, come dire, una roba teoricamente dovrei mettere io, ma io sono contentissimo. Poi non so,
1: tu hai messo i Black Eyed Peas e io ho messo Daniele Silvestri,
0: esatto. Ma appunto, sì, è tutto un po' ribaltato anche sul finale. Lei ha messo Nina Simone, io finisco invece con Salt and Pepper, cioè con un pezzo che dice, sai che c'è alla fine, ma parliamo di sesso un po', no? Cioè, è curioso che sia io, no, scherzi a parte, questo, loro sono un gruppo che ho sempre adorato, che sono magnifiche, sono trascinanti, divertenti, no? Hanno un'ironia e poi è proprio un finale. Abbiamo deciso che adesso faremo partenze molto forti e finali altrettanto forti. Poi è venerdì, pronti a uscire, a fare cose.
1: Voi, non
0: io torno a casa. Però vi salutiamo con Salt and Pepper. Let's talk about sex.
2: Spinderella, cut it up one time.

0: Uh-huh.
1: Let's talk about sex. Let's talk about you and me. Parliamo di noi. Allora c'era così curiosità musicale, perché appassionato di queste cose, c'era un campione che credo fosse un Otis Redding dannata, se non vado errato, anzi se non l'ho certo. Quella, no, non provo a farlo io, sarebbe orribile. Ho sentito qualcuno cantare in radio. Lo fanno.
0: Qualcuno canta in radio?
1: Sì, anche su Radio 2. Ma non faccio la spia.
0: No.
1: Ho sentito cantare qualcuno.
0: Ma io non canto.
1: Non lo fare mai. Non lo faccio. Ci sono, allora.
0: Ballare? Posso ballare?
1: Sì. Allora ci sono dei regolamenti internazionali, diciamo io, no? Che potrebbe essere un argomento, no? Che possiamo dare alcune, rivelare alcune regole, perché vengono proprio, c'è una pubblicazione che ci arriva tutte le settimane, regolamenti internazionali, cioè cose da osservare. Perché
0: vabbè, c'è un regolamento che noi però alle 23 dobbiamo finire,
1: sì,
0: purtroppo.
1: Sì, lo so,
0: questo pure fa parte del regolamento.
1: Okay.
0: Purtroppo, però noi ci sentiamo lunedì.
1: Sì,
0: sempre alle 22.
1: Sempre alle 22.
0: Sempre al centro della musica. Grazie a tutti.
1: Ciao,
0: grazie Gino.
1: Ciao.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Radio 2. I Lunatici su Radio 2.
2: Da un minuto è sabato 3 ottobre del 2026, lo cominciamo insieme. Noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini in diretta da questo momento fino alle 2.30 insieme a tutti voi. Che state facendo? Dove siete? Tornate dal cinema, dallo spettacolo, siete stati ad un concerto, avete visto la partita, state con gli amici, con la fidanzata, col marito. Insomma, vale tutto. Se vi va di condividere con noi un pezzettino della vostra vita, del vostro venerdì sera, noi siamo pronti ad accogliervi qui in via Asiago, basta chiamarci lo 063131 oppure l'800 800 002, sono i due numeri che potete comporre per ritrovarvi qui nel bar Lunatico insieme a noi a scambiare due chiacchiere.
3: Questo venerdì notte che da un paio di minuti è già diventato un sabato 3 ottobre del 2010, sì, magari del 2026, scusate, mi stavo dicendo, questi due sgabelli,
2: sì,
3: li vedete alle nostre spalle, chi sta guardando il programma sul canale 202 digitale terrestre su RaiPlay vede due sedie vuote qui dietro.
2: Sì, ci sono due sedie vuote, sì.
3: Verso l'una dovrebbero essere riempite queste due sedie, dovrebbero essere occupate da nonna Aurelia,
2: sì,
3: e dal bamboccione.
2: Io ti sento male, forse hai il microfono messo al contrario. Aspetta, vengo a controllare, tu intanto parli.
3: Non so che fare. Che stanno arrivando, stanno giungendo qui in via Asiago 10, quindi vedremo se... arriveranno, credo che adesso mi sento bene, e quindi l'hai girato nel verso giusto, arriveranno in via Asiago ad occupare questi due sgabelli per questa primo esperimento.
2: Sono turno. Emozionato per questa cosa.
3: No, io no, emozionato.
2: Sono emozionato.
3: Li sentiamo sempre, quindi però sì, abbiamo deciso qui di aprire a notte di Radio 2 a persone reali, a gente reale come noi.
2: E come si fa a partecipare?
3: Si manda un'email a lunatici@rai.it, quindi se volete venire lunatici@rai.it inviate le vostre candidature. Si candida ad un ruolo da protagonista, a proposito di candidature, l'Italia di Mancini, caro Di Ciancio, non so se hai seguito.
2: Ho seguito
3: la partita di Parigi, Francia-Italia 1-1, magia di Olysee per Iblé.
2: Sì, ho visto, su punizione,
3: bellissima.
2: Traversa gol,
3: poi pareggio di Bastoni alla seconda marcatura in pochi giorni.
2: Anche lui ha fatto un bel gol, si è preso quella palla così.
3: Bel gol, anche quello di Bastoni, finisce 1-1, quindi il match di Parigi. Che però lascia sensazioni positive per la squadra del Mancio.
2: Sai cosa mi ha fatto piacere? Sentire dei bambini, non so, magari erano dei vicini di casa, urlare al gol dell'Italia. Cioè, una cosa rara di questi tempi. Ho sentito gol,
3: mi capita di solito un sacco di tempo.
2: Con i club sì, si sentono urlare i vari tifosi, ma con le partite dell'Italia ormai è diventata una cosa rara, e sentire dei bambini così piccoli festeggiare per il gol degli azzurri mi ha fatto piacere.
3: Bene,
2: bene. Ci stigavo.
3: Immagino.
2: Vabbè,
3: quanto no. Tu sia stato felice.
2: No, me sono andato a vedere, veramente, ma incuriosito, ho detto fammi andare a vedere, va.
3: Sei veramente un falso. Comunque, detto questo, gli ingredienti del nostro programma non cambiano. È venerdì notte, fatecela sentire l'energia del venerdì notte, come telefonandoci, linee aperte 063131 oppure 800 800 002, dove siete, cosa fate, come state, raccontatecelo 063131 oppure 800 800 002, anche su WhatsApp, messaggi vocali se riuscite al 348 7300 200.

0: It's over, it's over. Aperto la playlist lunatica di questa notte, mezzanotte e 7 minuti. State ascoltando Radio 2. Noi siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Da lunedì al venerdì notte ci trovate qui da mezzanotte alle 2:30. Ma i protagonisti siete voi. Quindi prenotatevi per intervenire in diretta chiamando lo 063131 oppure l'800-800-002. Così ci raccontate di come sta andando la vostra serata. Partiamo da qui, quindi linee aperte alla vostra fantasia. Un saluto velocissimo agli amici che stanno già scrivendo su WhatsApp, dove potete inviare anche e soprattutto dei messaggi vocali, così ascoltiamo le vostre voci al 348-7300-200. Nel frattempo un saluto a Diego che ci saluta da Napoli. Poi c'è Guido che scrive: come se avessimo festeggiato con voi il nostro anniversario di matrimonio. Ti ricordi che l'altra sera ci ha chiamato
1: 59 anni
0: il signor Guido? Sì. Poi c'è Riccardo che scrive: ma io pensavo che Aurelia e il figlio Roberto erano già lì con voi in studio. No, dovete aspettare, arriveranno intorno a luna.
1: Stanno arrivando, pare che ci siano degli elicotteri che sorvolano qui via Asiago, delle auto blindate con dei sosia, poi anche stanno facendo dei giri diversi sul raccordo per depistare le orde di fan. Delle misure di sicurezza eccezionali sono state prese e arriveranno all'ultimo momento, chissà da quale macchina e chissà da quale entrata. Vedremo. E comunque c'è qualcuno che ha dedicato questo venerdì sera che ci stiamo lasciando alle spalle ad un appuntamento, magari a un primo appuntamento? Raccontatecelo. 063131 oppure 800-800-002. Il venerdì è un po' un giorno da appuntamento, no? Quando ci vediamo?
0: Venerdì
1: sera è perfetto. Leggevo questo articolo: panico da primo appuntamento, come sopravvivere ai silenzi senza scappare a gambe levate. Ci sono momenti nella vita in cui la conversazione si blocca improvvisamente.
0: Sì, è vero.
1: Mai capitato?
0: Sì, spesso.
1: Il disagio sale alle stelle e il nostro cervello inizia a catastrofizzare pensando che sia la fine del mondo. Un po' esagerato questo pezzo di commenti memorabili. I famigerati silenzi imbarazzanti durante un primo appuntamento rappresentano la fobia numero uno per chiunque cerchi l'anima gemella, ma la verità è che stiamo interpretando tutto nel modo sbagliato. Ne scrive la dottoressa Jehan.
0: Come no, certo.
1: Jehan Reyandra.
0: Reyandra, certo.
1: Lei dice: tendiamo a caricare di negatività immotivata qualsiasi pausa, assumendo erroneamente che l'uscita si stia rivelando un disastro totale. Eppure basta un semplice cambiamento di mentalità per ribaltare la prospettiva e accorgersi che non tutte le pause sono sinonimo di noia mortale. Ma chi l'ha mai detta questa cosa?
0: Beh, così mi sembra esagerata effettivamente come analisi e lettura, però capita, magari può capitare un momento di imbarazzo se stai uscendo per la prima volta con una persona e si crea un silenzio, un po' d'ansia ti viene.
1: Sì, però
0: lo so,
1: anche abbassare un po' il ritmo, se no sembri: ehi, allora andiamo, cioè arrivano i cani antidroga.
0: C'è silenzio, di cosa adesso le racconto qualcosa, effettivamente.
1: Per rompere il ghiaccio, questo è interessante, qua servirebbero anche i vari playboy che ascoltano questo programma, o sedicenti tali, tipo Antonio da Mogorella, il playboy di Pescara, il dandy da Trento. Per rompere il ghiaccio, senza sembrare disperati o finire a parlare del meteo con l'ansia di un politico in campagna elettorale, la mossa vincente, sai qual è, diciamo?
0: Qual è?
1: È puntare su una curiosità sincera, fare una domanda su un viaggio, su una passione autentica, o riprendere un dettaglio emerso poco prima, permette di ripartire da grande, ricordandosi che l'obiettivo non è fare un interrogatorio di polizia, ma invitare l'altro a condividere un pezzetto del proprio mondo.
0: Però posso aggiungere una cosa?
1: Dimmi.
0: Allora, restare in silenzio col proprio partner o la propria partner è cosa molto bella, di solito te lo puoi permettere con poche persone, no? Di poter stare in silenzio. Durante un primo appuntamento con una persona che dovrebbe in qualche modo piacerti, incuriosirti, il fatto che si crei un silenzio, secondo me, è un pessimo segnale. Terribile segnale. Cioè, non hai domande da fare a questa persona, non hai cose che vuoi condividere con lei. Non lo so, a me durante un primo appuntamento, non è che ne abbia avuti tanti nella vita, l'ultimo 22
1: anni fa,
0: l'ultimo primo appuntamento io ce l'ho avuto 22 anni fa, ricordo anche poco.
1: Io mi stavo dicendo, È una vita che non ho un primo appuntamento, sono 8 anni più o meno. Tu ancora di più.
0: 22 anni.
1: Come è cambiato il mondo degli appuntamento in questo lasso di tempo? Comunque è importante.
0: Beh, non saprei dirtelo. Non saprei dirtelo, caro Robby.
1: Per questo
0: ce lo devono dire loro.
1: Qualcuno al telefono 06-3131 oppure 800-800-002. Se proprio le idee scarseggiano, l'ambiente circostante offre spunti formidabili. Un commento spontaneo sull'atmosfera del locale o sulla musica di sottofondo apre nuovi argomenti in modo del tutto naturale. Su questo tema appuntamenti, io suggerisco di andarsi ad ascoltare con calma, non adesso sentite i lunatici, l'estate in colla di Radio 2, ma più avanti, magari nel corso del weekend, un monologo di Sorrentino letto da Tony Servillo.
0: Sì.
1: È una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca, mi pare lezioni sulla seduzione, una cosa del genere. Una delle robe più belle che abbia mai sentito.
0: Possiamo sentire 15 minuti.
1: Ma è lungo,
0: dura, no?
1: È lungo, è stupendo. Stupendo.
0: Sì, allora seguiremo sicuramente il tuo consiglio. Adesso però ascoltiamo.
1: Lui praticamente dice: dipende tutto dal ritmo. Ritmo, il vostro partner non deve avere il modo di pensare, perché se gli date modo di pensare, voi non siete belli. Non siete ricchi mediamente, non siete irresistibili, quindi il ritmo, dipende tutto dal ritmo. Stupendo, l'ho banalizzato,
0: sì,
1: è stupendo.
0: Ma immagino che sia un po' più dettagliata la cosa, però detta così a me metterebbe ansia, mi verrebbe l'ansia da prestazione sul ritmo.
1: È stupendo, è stupendo. Paolo, se ci ascolti, te lo volevo dire da un sacco di tempo, chiamaci una volta, perché vorrei parlarne di quel monologo lì, non sai quante serate mi ha salvato.
0: Dai Paolo, chiama.
1: Non sai quante serate, è stato proprio per me una fonte di ispirazione, di studio, bellissimo.
0: Facciamo,
1: sto scherzando.
0: Paolo, se ci sei, chiama allo 063131 subito. Vale per tutti i Paolo che sono l'ascolto.
1: Basta un Paolo.
0: Cioè, apriamo il programma con un Paolo, altrimenti non ci muoviamo. Cioè, ci sei, Paolo? Prendi di questa responsabilità, anche se sei, non lo so, in questo momento stai guidando un autobus e stai ascoltando la radio con delle persone a bordo, fermi tutto, fai scendere tutti dall'autobus e chiami lo 063131. Abbandonate il lavoro per chiamare i lunatici e ovviamente daremo la precedenza ai Paoli, però chiamate tutti, raccontateci del vostro venerdì notte che è appena cominciato insieme ai lunatici. Mezzanotte 14, iniziamo anche ad ascoltare le vostre voci. Vai. Con i messaggi vocali.
2: Buonasera lunatici, Giovanni da Roma.
0: Ciao.
2: Mi sono appena finito una bella scamorza bruscata in padella col miele e ora mi leggo un po' di diario di bordo mentre vi ascolto. Ciao.
3: Buonasera lunatici, Vincenzo GPG presente e come sempre al lavoro in ascolto dei lunatici.
4: Una buona serata e un buon fine settimana da Alex Lunatico.
0: Ciao.
4: CPG sempre presente,
0: buon lavoro
4: a Venturina Terme, San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti.
0: Ciao,
4: ragazzi.
0: Ciao, ciao.
5: Bentornati ragazzi, non vedo l'ora di conoscere nonna Aurelia con il suo figliolo. Ciao, buonanotte a tutti e buonissima serata.
0: Ciao lunatici, mi scuso con tutti se giorni fa avevo la voce bassa, ma devo fare alcuni accertamenti medici.
1: Yeah.
0: Comunque vi mando una canzone, Un'ora sola ti vorrei, con tanti auguri a tutti, ma soprattutto agli sposi. Ma quando smetteranno,
1: basta.
0: Sei sposato più di 2 mesi fa, basta adesso con gli auguri. La vostra affezionatissima Stefania da Ronciglione. Lo spieghiamo ai nostri nuovi ascoltatori, Stefania da Ronciglione ogni tanto ci manda delle sue canzoni, lei dice... di esibirsi regolarmente nei locali come cantante, lo metto come premessa.
1: La pagano?
0: Sì,
1: è una professionista.
0: Una professionista del canto.
1: Ci posso essere io che canto così sotto la doccia, per diletto, in macchina, quando vengo in radio, e c'è lei che lo fa di mestiere e si sente.
6: Io che non so scordarti mai.
0: Tu pensa, entri in un locale, no? Entri, ordini qualcosa, magari anche un qualcosa, vediamo, un bel antipasto, un primo, un secondo. A un certo punto esce fuori lei e comincia a cantare così. Vabbè, basta. Allora, abbiamo il Paolo. Paolo?
7: Chi è?
0: No, chi sei tu?
1: Chi è lei?
7: È Radio Maria?
1: No,
0: è Radio 2.
1: No.
7: Ah, bene.
1: Che dice di questa storia dei primi appuntamenti? Quando ha avuto l'ultimo primo appuntamento?
7: È
1: lei?
7: Molto semplice. Basta prepararsi le domande prima. Chi corteggia ne ha già a centinaia.
0: Ci fa qualche esempio di domanda?
7: Come no? La prima domanda che faccio è questa. Parlami di te, di quando eri bambina.
0: Parlami di quando
7: ed entri bambina. Subito nell'intimo.
0: Bene.
7: Poi richiedi le vacanze non fatte, cioè il luogo dove avrebbe voluto andare non c'è mai arrivata. Poi il tipo di musica prediletto, perché se c'è un concerto nei dintorni, nei 100-200 chilometri, è chiaro che io la porto. Per dire.
1: Certo.
0: Ma lei varia le domande a seconda della partner con la quale esce, oppure queste una scaletta definita? Per tutte.
7: Non definita, però predisposto, insomma.
1: Ma è pronto a mentire? Ad esempio, se questa persona le dovesse dire: guarda, io adoro Joe Cocker, faccio un nome a caso, tu sei pronto a dire: ah, lo vidi una volta nel 1980, fu un concerto bellissimo.
7: Ho visto un concerto a Lucca di Joe Cocker.
1: Sì, ma era un esempio, uno a caso.
7: Comunque io non dico mai bugie, dico altre verità.
0: Che cosa ne pensi di questo messaggio, Paolo? C'è Ugo che scrive: diversi anni fa, primo appuntamento, una graziosissima ragazza bionda, però rideva così. Orribile, in maniera stridula e acuta. L'ho mollata dopo un paio d'ore scarse.
7: Beh, io avrei indagato anche il suo cervello, non solo la risata. Però è chiaro che se non c'è un fascino che ti gira, insomma, è difficile andare avanti.
0: C'è qualcosa che proprio ti fa interrompere un appuntamento? No, ma ti fa passare la voglia di rivedere quella persona.
7: No, le donne che dicono parolacce.
0: Le donne non
7: le sopporto.
1: Vorrei su questo tema voci femminili di Lelio. Priorità le voci femminili. 063131 oppure 800 800 002, intervenite. È un po', vabbè, ognuno ha i suoi gusti, però qualche parolaccia ogni tanto ci può stare, dai.
7: Ma no, una donna no, la
1: ma
7: donna
1: perché?
7: È
1: l'uomo,
7: la
1: sì,
7: grazia
1: la donna, no.
7: Per eccellenza.
1: È uno stereotipo, questo.
0: Quindi lei può dire le parolacce, cioè tu le dici,
7: io
0: Paolo?
7: Io non dico parolacce.
0: Allora ha senso. Cioè, se tu non le dici, allora ha senso che ti dia fastidio anche.
7: No, io non dico parolacce, me ne esce una ogni 3 giorni, ma proprio.
1: Quindi lei mi sta dicendo, signor Paolo, a mezzanotte e 20, che se uscisse con la Claudia Schiffer dei tempi d'oro e vedesse comunque una certa predisposizione da parte sua nei suoi confronti, scappa una parolaccia, cade tutto.
7: No, scappa una parolaccia, non sono ebete. Però se una continua, cioè ce l'ha come interlocuzione, io non la sopporto. Come per esempio Elena Santarelli, che ogni tanto diceva.
1: Salutiamo
0: Elena,
1: grande Elena.
7: Beh, grande. Insomma.
1: No, noi vogliamo bene a Santarelli. Non dire cose
7: tortina.
1: Brutte sulla Santarelli. No.
0: Mandiamole un messaggio vocale in diretta.
1: Ma poi noi siamo Torpigna, Paolo. Quindi questa cosa è tu. Io sono di Casalbruciato.
7: Che figura. suo marito, il grande Corradi, ogni tanto gli dice: ti è caduta la corona. In senso che ogni tanto lei continua con queste parolacce. Che per una donna sono così brutte che non le sopporto.
1: Non ci toccate la Santarelli. Dandi, un abbraccio, resta su Radio 2.
7: Non la toccherei comunque.
1: Ciao Paolo. Bene. Voci femminili, vorrei voci femminili. Primi appuntamenti, cose strane capitate. 063131 oppure 800 800 002. Siamo in diretta, è mezzanotte da 21 minuti. Prenotatevi se vi va di fare due chiacchiere su WhatsApp. Fateci vedere che ci siete con i vostri vocali al 348 7 300 200. Scrive Ida: una parolaccia non fa la persona. Non è la parolaccia che fa la persona, ma il modo di comportarsi. Siamo tutti d'accordo.
0: Ne facciamo una questione di una parolaccia, cioè è ridicolo. Sono d'accordo che se una persona, che sia uomo o donna, è volgare, dà fastidio anche a me. Però credo che sia una cosa abbastanza scontata.
1: Mi sembra è ovvio.
0: Dai, la vostra però su questa storia dei primi appuntamenti, 063131 oppure 800 800 002.
1: Secondo me può essere molto più volgare per esempio una superiorità ostentata piuttosto che una parolaccia ogni tanto. La volgarità è un concetto relativo, cioè ad esempio quelli, noi siamo di Roma, non te la Roma bene,
0: sì,
1: che magari non dicono parolacce, ma si vede che hanno quella puzza sotto al naso che arriva 2 chilometri prima di loro. Ma a me danno più fastidio di una parolaccia che magari può dire un mio fratello delle case popolari di Casalbruciato. Io la penso così.
0: Chiaro.
1: No, perché il Dandi fa torpigna. Ma lascia beh, ma
0: nel frattempo una luce mi sta accecando qui, ok.
1: Questo classismo non mi piace. Ma non ce l'ho col Dandi, proprio in generale. Trovo più volgare il classismo della parolaccia.
0: È stata un po' una caduta di stile quella lì del Dandi,
1: Lui ce l'ha. Il Dandi, il critico d'arte.
0: Poi sta parlando con due persone veramente nate che vivono in periferia, quindi voglio dire. Va bene, comunque detto
1: poi
0: questo,
1: poi vai in giro con delle magliette assurde. Mia suocera è ancora scandalizzata dalla maglietta che ha regalato a mia moglie.
0: Che c'è scritto?
1: Mio marito ce l'ha piccolo e dura 2 minuti, una cosa del genere.
0: Ecco, va bene. Allora, sì, che poi ho dei video io durante il tuo addio al celibato. Vabbè,
1: quelli sono riferibili.
0: Veramente, lì siamo ad alti livelli di volgarità. Comunque, 00:23. Dai, si torna alla musica di Radio 2. Barry Can Swim. Dance.
8: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play back.

0: È mezzanotte da 27 minuti in questo sabato 3 ottobre del 2026. Rai Radio 2 suona nelle vostre orecchie e nei nostri cuori. C'è Luciano che si è prenotato. Linea aperta 06 31 31 oppure 800 800 002. Mi sento che questa telefonata, non lo so, la percepisco particolarmente interessante, così su due piedi. Luciano, pronto, tocca a te, ti ascoltiamo.
1: Pronto, pronto. Salve. Grazie di particolarmente interessante.
0: Lo sento, si sente dalla voce.
1: Più felice se lo dici quando ho finito.
0: Vai, no, vediamo, vai.
1: Allora, vabbè, diciamo oggi o ieri la stessa cosa, sì. È la festa dei nonni, ieri. E quindi volevo festeggiare questi nonni dicendo una mia poesia.
0: Ah, che meraviglia, vai.
1: Essere nonni dà un sentimento che toglie ogni tormento. Diventare nonni ci fa ricordare quando con palpitare siamo stati genitori e univamo i nostri cuori in un abbraccio coinvolgente. Dare tanto.
2: Nonno!
0: Aspetta, fallo finire, piccola.
2: Sì!
0: Calma.
1: Dare tanto senza chiedere niente. Così i nostri nipotini li vorremo sempre vicini.
2: Nonno!
1: I nonni hanno il loro ruolo e devono fare solo quello che è loro riservato, in modo semplice e ordinato. Però i nonni possono dare vizi e togliere i loro sfizi, ma si devono ricordare che non devono mai esagerare. La più grande aspirazione è non perdere ogni occasione per farli felici, e contenti, senza fare commenti.
2: Sai una cosa, nonno? Io ho sete.
0: Bella, bravo, bravo.
2: E ora vado a bere.
0: Piccola, ti è piaciuta la poesia di Luciano?
2: No.
0: Come no?
2: No.
0: Luciano, dici qualcosa di te così al volo. Da dove chiami? Che fai? Sei nonno?
1: Io sono nonno di 5 nipoti.
0: Ti hanno festeggiato?
1: Ho festeggiato sempre, ogni volta che i nipoti mi stanno vicino.
0: No, dico, i nipoti ti hanno festeggiato ieri?
1: Vabbè, diciamo, c'è ieri perché è passata mezzanotte, certo, mi hanno telefonato tutti, una è venuta pure qua.
0: È la tua preferita quella che è venuta?
1: Beh,
0: tra i cinque?
1: Sì. È difficile.
0: Dai,
1: dirlo.
0: Sì, diciamolo, si sente.
1: Beh, non è possibile.
0: Come si chiama quella che è venuta?
1: Arianna.
0: Arianna è quella a cui tu vuoi un po' più bene.
1: No.
0: No. No. È un altro.
1: Sì, voglio molto bene, però non posso fare una distinzione. Scusi, lei ha figli?
0: No, io no.
3: Io sì, ne ho uno però, quindi non ho problemi.
0: Niente, è andata male.
3: Ciao Luciano, è stato un piacere parlare con te.
1: Io sono un poeta che ha scritto un libricino pubblicato.
3: Che meraviglia, bravo, che bravo, meraviglia. Bravo, complimenti, bravo. Complimenti. Grazie, bravo. Luciano, per questo pensiero. Vai, per
0: io.
3: I nonni.
0: Non amo le poesie in radio, ma era talmente dolce.
3: Molto.
0: Il signor Luciano, che non me la sono sentita di dirglielo.
3: Hai fatto bene
0: non
3: a non
0: me la
3: dirglielo.
0: Sono sentita di dirglielo.
2: Mi chiamo Heidi.
3: Lo sappiamo.
0: Maleducata. Maleducata.
2: No.
0: C'è no. Maurizio, pronto?
4: Ciao, pronto, Lunatici, ciao.
3: Ciao, ciao Maurizio, perché chiami Lunatici questa notte? Cosa vuoi raccontarci?
4: Chiamo Lunatici per parlare del primo appuntamento, non si parla del primo appuntamento.
0: Certo. Vai, racconta.
4: Allora, primo appuntamento, nel mio caso, che potrebbe essere anche il vostro, io faccio il disc jockey da 48 anni e ho iniziato prima nelle radio e poi in discoteca. Nelle radio, quando ho iniziato io, 78, erano le radio private, quelle proprio locali del paese, della città.
3: Sì.
4: E il primo appuntamento veniva, ce n'era uno la settimana, perché ti chiamavano, perché la voce misteriosa, adesso non è più così, si sa... Si trasmette per radio, abbiamo le facce di tutti.
0: Secondo te, quindi chi faceva radio acchiappava parecchio?
4: Acchiappava tanto, solo che a volte scappavi, arrivavi lì e vedevi questa che era non bellissima.
0: Non si fa, mi ricordi
3: qualcuno?
0: Non si fa,
3: mi ricordi qualcuno?
0: Non si fa,
4: lo so, però si faceva.
0: Chiedi
4: perché
0: scusa.
4: Dato all'epoca. Scusa, aprire dopo 48 anni.
3: Mi vergogno per quello che ho fatto.
4: Un pochino, però almeno avevo la possibilità di scegliere quelle carine, ti fermavi, ciao, sono io, mentre quelle non carine, conoscevo oltretutto perché non avevo neanche la patente ancora.
0: Ma lei metteva, do di lei perché prendo le distanze, metteva, signor Maurizio, delle canzoni particolari, pasturava oppure non c'era neanche bisogno di pasturare?
4: No, allora io Io ho iniziato facendo il programma di notte, perché quando sei di nuovo è come quando c'è calcio che ti mettono in difesa in porta, lì ci mettevano dalle 10 a mezzanotte la domenica sera, perché era l'orario meno ascoltato, però qualcuno ascoltava.
0: Hanno fatto anche con noi.
4: Anzi, voi da mezzanotte in poi, ancora peggio.
0: Vabbè, è vero, ancora andò peggio. Così,
3: sì, sì, sì.
4: Ah, no, ma è così, è sempre stato così, veramente. E anche in discoteca alla fine ti facevano mettere gli ultimi 5 dischi e i primi 3.
3: Senti, come facevi a farti arrivare i messaggi delle ragazze? Dai, provaci adesso.
4: Ti chiamavano.
3: Scusami, sei su Radio 2 adesso, sei su Radio 2, vediamo se riesci a far chiamare qualche ragazza. Vai.
0: Fammi la voce da disc jockey.
4: No, la voce da disc jockey l'ho abbandonata. Allora, la voce da disc jockey ti faceva in quegli anni là, impostato. Adesso no, io faccio ancora radio ma parlo con la mia voce normale.
3: No, ti prego, però facciamo questo revival con la voce da DJ anni 90, 80.
4: 80-90.
3: Ragazzi, dai, continua, vai, dai.
4: C'è ancora purtroppo qualcuno che lo fa, però. Ok, che era la prima cosa, che tanto non sapevi nulla, ok? Benvenuti, l'orario e il nome della radio, quello dicevi, i titoli.
3: Sì, ma non voglio la spiegazione,
0: ma scusa,
3: fallo.
0: No, io mi sto ricordando. Io sentendo Maurizio mi sto ricordando alcuni aneddoti di quando ho cominciato io a fare radio in una radio romana che parlava di calcio. Ma fammi capire, tu ti prendevi i numeri, cioè ti lasciavano il numero, come andava la cosa?
4: No, ti chiamavano per chiederti una canzone o per fare due parole e poi ti davano appuntamento. Dove sei? Sono di Ivrea.
0: Perché quello è un reato gravissimo, Maurizio,
4: No, non ero io a dare l'appuntamento, erano loro. Ragazza, perché voleva vedere chi si celava dietro quella voce. Non c'erano le facce dei DJ come adesso.
3: Posso chiederti, Maurizio, quando poi ti incontravano, no? Tu facevi questa distinzione, cioè ti presentavi se ti piaceva la ragazza, se non ti piaceva invece
4: ti
3: lavi. Ecco, loro invece che ti dicevano quando ti vedevano? Ah, non ti aspettavo così, ti avevo immaginato completamente diverso.
4: È capitato anche così, che alcune non mi piace, finiva là. Cioè, è successo anche, per cui devo chiedere scusa anche loro a questo punto.
0: Ti abbracciamo, resta su Radio 2, ciao Maurizio.
4: Sempre, ciao.
0: Simpatica, bravo, la tua telefonata. Continua a chiedere però una voce femminile. 063131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2, mezzanotte a 35 minuti.
3: Ce ne sono diverse nei messaggi vocali, sarei contentissimo di ascoltarle.
0: Persone normali?
3: No,
0: ok.
5: Buonanotte lunatici, sempre in ascolto.
3: Lei sì.
5: Rosi, ciao. Da Valle Fuori,
3: ciao, Rosi.
5: Pesaro. Ciao.
6: Ciao lunatici, sono Antonio, destinazione Gaeta, reduce da una bellissima festa della mia zia novantenne, che è stata l'occasione anche per incontrare parenti che spesso non vedo. E adesso da Salerno sto tornando, sono passato per Napoli dove abito, destinazione Gaeta, dove mi aspetta mia moglie e mio figlio per un bel weekend di mare, forse l'ultimo, però può darsi pure che se ne possono fare degli altri. Un abbraccio, ciao a tutti.

0: Noi parliamo tutti insieme, è il bar più festoso che c'è. E stanotte vuoi stare con i lunatici a ascoltare.
1: Sì, basta.
2: E meno male che ci siete voi alla fine della giornata, per me è un po' movimentata, come l'acqua del mare in tempesta. Grazie a voi, che siete per me come l'arcobaleno. Tutto l'animo si placa e torna in sereno.
1: Anche
2: grazie.
1: Meno.
2: Buonanotte.
1: Che fa anche
2: e salutatemi e la nonna Aurelia e il Bamboccia. Fantastici.
3: Ragazzi.
2: Angela di Lecce.
1: Tra una ventina di minuti saranno qui con noi.
4: Sono arrivati. Il Bamboccia lo abbraccerei, è proprio una
1: Ma dove sono? Io non li vedo.
4: Da lì.
1: No, non li vedo.
4: Bamboccia
1: da qui.
4: Sta lì, maglietta bianca, io lo vedo da qui. Persona per bene.
1: Ce l'ha la cartella con la merendina.
4: Persona per bene, devo dire, persona per bene, secondo me vi entrerà nel cuore. Aurelia pare stia già litigando con Emma Caggiano.
1: Ha fatto una scenata, sceneggiata.
4: Ha lanciato una bottiglia di sugo addosso ad Emma Caggiano.
1: Di sugo.

0: California, anche Lenny Kravitz nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 39, Radio 2, chiamate all'800 800 002 oppure allo 063131 come ha fatto Cristina. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie della partecipazione. Ogni tanto vi ascolto, non tutti i venerdì, perché torno da giocare a carte e quindi...
0: Attenta che tampone.
1: Quando sono da sola...
2: Ma è il sensore o la cintura questa?
1: Ah no, scusa, no, era la marcia indietro, la retromarcia, adesso l'ho tolta così non fa rumore.
0: Sì.
1: E quindi stasera abbiamo perso di brutto, abbiamo non vinto.
0: Abbiamo chi? Sei tu insieme a chi?
1: Io e la mia compagna con cui ho giocato stasera, noi giochiamo burracco come...
0: Era scarsa questa?
1: No, lei è bravissima, sono le carte che decidono e se le carte non vengono anche i migliori perdono. Noi siamo medio brave, però senza carte, senza le carte belle non vince nessuno.
2: Senti Cristina, il tuo ultimo primo appuntamento quando ti sale?
1: No, cioè non ho idea, non lo so più. Il mio primo appuntamento, non lo so dire. Sono sposata con mio marito da 33 anni più 12 di fidanzamento, quindi
2: tipo te, diciamo,
1: all'età della pietra.
0: 45 anni fa il tuo ultimo primo appuntamento.
1: Ma
0: con tuo
1: forse,
0: marito.
1: Forse sì.
0: Perché poi nel frattempo in questi 45 anni non hai avuto altre relazioni, anzi se ne può parlare tranquillamente,
1: no.
0: Cristina.
1: No, vabbè, a parte che...
0: Qualche amante? No.
1: No.
2: Ma te lo ricordi niente quell'appuntamento con tuo marito? Con quello che poi è diventato tuo marito?
1: No, cioè non...
2: Ma lo ami ancora quest'uomo?
1: No.
0: L'hai mai amato?
1: Certo, sì. Sempre.
2: Lui che fa quando tu vai a giocare a carte?
1: Allora, molte volte viene anche lui e giochiamo insieme. Stasera lui guardava la partita della nazionale e quindi io ho giocato con un'amica. Però molte volte viene anche lui a giocare. Non è usuale che le coppie giochino insieme. Ma noi giochiamo e dopo non parliamo più della partita. Molte coppie non giocano assieme perché poi portano a casa

0: i dissapori della partita.
1: Addirittura? Cioè, se si perde in certo. coppia, poi si torna a casa, si discute di quello,
0: sì,
1: ci si arrabbia per la partita.
0: Mettevi l'asso, se io mettevo il K, invece noi no, cioè dopo ce ne frega niente, se vinciamo bene, se non vinciamo pace, tanto, cioè.
1: Bravi.
2: Ti abbracciamo.
0: Non è che ti vincono delle cifre sconvolgenti.
2: Resta su Radio 2, Cristina, quando vuoi fatti sentire, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2.30, siamo in diretta, è mezzanotte in questo momento da 43 minuti, c'è nonna Aurelia con il bamboccione. Che gira per via Siago, tra poco saranno con noi. Se volete candidarvi per venire a fare una parte di puntata in studio nelle prossime notti, mandate un'email a lunatici@rai.it. Nel frattempo vi interesserà sapere che ieri mattina all'alba i vigili del fuoco volontari, siamo a Tubre in Val Venosta, sono stati chiamati per un intervento decisamente insolito.
1: Sì.
2: La nota di chiamata indicava mucca in piscina.
1: Ah, ho visto, sì.
2: Un bovino si era infatti smarrito all'interno di un albergo ed è caduto nella piscina sfondando la copertura dell'impianto. L'animale è stato tratto in salvo ed estratto incolume dalla sua difficile posizione. Il soggiorno benessere inatteso si è così concluso senza ferite, scriveva Lanza.
1: Bene.
2: Va bene quel che finisce bene.
1: C'è Lilla! Oh. Sì, adesso succederà di tutto.
3: Ho dormito tutto il pomeriggio, adesso sono qua con all'americana.
1: Lilla,
3: dica.
1: Hai dei suggerimenti per un primo appuntamento? Sì, abbiamo aperto la puntata parlando di questo articolo, sì, in cui c'era questa, si parlava dei silenzi durante un primo appuntamento.
3: Sì.
1: Adesso, senza tornare con la memoria ai tuoi primi appuntamenti, però ti chiedo che consiglio daresti?
3: Ma io tanto non ne ho fatti tanti appuntamenti. L'appuntamento che quando ho deciso di andare, ero stufa del paese, i piedi al motarone, andare a Baveno a lavorare, ho chiesto a mio papà, che già mio papà era grande di bella lì la scuola alberghiera c'era, ho detto: mi cerchi il bar più bello di Baveno che voglio andare, ma io voglio fare la barista, non servire.
1: Appuntamento, però.
2: Ce la posso fare.
3: C'entra il primo appuntamento, mio marito.
1: Ah, ok, ci arriviamo. Quindi l'abbiamo presa un po' alla larga. Quindi tu vai a lavorare in questo bar e trovi tuo marito.
3: Sì. Ma no, che non lo trovo, manco lo vedevo, tanto avevo da fare. E mio marito stava metallizzando Baveno Stresa.
2: Che vuol dire metallizzando?
3: Ma mi scusi,
2: mi scusi
3: mio
2: lei.
3: Mi scusi metanizzare, lei. Portare il metano
2: metanizzando.
1: Sì.
3: Metanizzano.
4: Svegliamoci.
2: Comunque, caro Di Ciancio, tu e Di Lelio avete questa venerazione per la signora Lilla.
4: Svegliate.
2: Che io rispetto, ma non condivido. Io
3: ma
2: mi
3: la
2: perdo.
3: Prendo un po' alla larga.
1: Stringiamola un po', perché ci sono tanti ascoltatori che vogliono intervenire, carissima Lilla.
3: Allora,
1: quindi
3: no, ma io posso anche, perché adesso ho appena fatto un po' di cena e non sapendo che fare, ho fatto del caffè con dei biscotti e un po' di miele di mia figlia, delle api di mia figlia, punto.
2: Sua figlia delle api?
3: Ma mia figlia è laureata lei.
2: Ma dove le tiene le api?
3: Le api stanno nelle Arne, su in montagna a Milano, a Varese Ligure.
2: Ah, non sono.
1: No, no.
2: Calma,
1: no.
2: Non sono lì accanto a lei, quindi.
3: Ma no, io sono sotto un castello a Chiavari.
2: Ho capito.
1: Bene.
3: Ha capito?
2: Molto bella questa telefonata. Ciao Lilla, un abbraccio, resta su Radio 2. Allora, ho bisogno di parlare con una persona che ha avuto di recente un appuntamento.
1: Un primo?
2: Ma guarda, non mi interessa.
1: Un appuntamento qualsiasi, anche dal dottore.
2: Azzardo, se non chiama un under 30, il programma è fermo.
1: Fermo, bloccato. Così, finché non chiama un under 30.
2: Non me ne frega niente, Di Lelio, non mi interessa. Se non chiama un under 30, il programma è bloccato. linee libere 06 3131 oppure 800 800 002.
1: Ecco, amico,
2: under 30,
1: amico o amica che hai meno di 30 anni e che puoi raccontarci di un appuntamento,
2: ma al volo,
1: chiama subito, perché altrimenti qui non si va avanti. Cioè, il che significa che non ascolterete più musica, il che significa che noi non vi offriremo più contributi e contenuti. Continuiamo a parlare solo perché non possiamo lasciare ovviamente Radio 2 in bianco, altrimenti domani dovremo fare poi i conti giustamente con la direzione, però ci blocchiamo così finché non chiami e ci racconti questo appuntamento. No, adesso hai lanciato il sasso.
2: Ho lanciato il sasso perché vorrei parlare con un ragazzo, con una ragazza, di questi appuntamenti nell'era moderna, capito?
1: Sì.
2: Che ci ha chiamato l'ex disc jockey che usava la radio un po' come hai fatto te in un periodo non troppo lontano.
1: Ma io non ho mai utilizzato la radio per
2: fare un po' il piacione.
1: No.
2: Poi Lilla dal Mottarone, che non si è capito niente, ha fatto questo appuntamento al bar mentre il marito metanizzava il paese. Non ho ancora capito di che cosa stesse parlando. L'amica Cristina era reduce da una partita a Burraco. Ma il primo appuntamento 48 anni fa col marito, 33 anni di matrimonio e 33 anni di matrimonio e 12 di fidanzamento. Vorrei una testimonianza un po' più fresca.
1: Cioè, anche per capire, no? Noi quando all'epoca, no? Non è che ti scambiavi informazioni prima. Adesso magari ci si conosce online, ci si racconta tanto online e poi quando ci si vede di che si parla. E sarebbe interessante sapere.
2: Questo programma è talmente ascoltato che un under 30 l'abbiamo già trovato. Di lei è al telefono ancora, ce ne sono a dozzine. Davide, pronto?
4: Pronto.
1: Ciao.
2: Salve.
1: Anni?
4: Buonanotte, 27.
1: Bravo,
2: perfetto,
1: Davide.
2: Perfetto, il programma è sbloccato. Davide, vai, racconta, appuntamenti, tema libero.
4: L'ultimo in realtà è stato un mesetto e mezzo. In realtà sono un po' vecchia maniera, nonostante la timidezza, ho avuto in metà e metà, cioè online, alcuni anche, cioè, conoscendo la persona, andandosi a presentare, quindi non c'era stata quella parte precedente in cui si era scritto magari cosa ti piace.
2: Scusa, no, mi interessa questo aspetto. Come ti presenti così di persona? C'è una ragazza che ti piace in un locale, in palestra, non lo so dove ti è capitato. Che cosa di intanto, dove eri quando ti sei presentato De Visu? Così,
4: ero ad uno di quei localini estivi dove ci sono tutti sul lungo fiume, ero da anni in Emilia Romagna.
1: Sì, a un certo punto hai visto questa ragazza che ti piaceva e che hai fatto?
4: Esattamente, era una sessione, ho preso coraggio, mi sono alzato e sono andato dall'altra parte della piazza della struttura e mi sono andato a presentare. C'era lì con un'amica, ho detto: ciao, guarda, io mi chiamo Davide, voglio venirmi semplicemente a presentare.
2: Ma hai detto un ciao normale o hai fatto un ciao tipo ehi, ciao, ciao?
4: No, normale, sorridendo.
1: E lei come ha reagito?
2: Ciao.
4: Sorridente, molto aperta. Ha fatto: guarda, volevo venirmi a presentare, sarei stato un idiota se non mi fossi venuto a presentare.
1: Bravo.
4: Ti va di prenderci una cosa.
1: E lei ti ha detto: ma io sono qui con una mia amica.
4: È stata molto aperta, era con un'amica, allora mi guardano e fanno: ma chi volevi presentarti?
2: Non ho capito. Lei ti ha guardato, ti ha fatto no, ma?
4: Erano in due, era lei con un'amica che era tornata in quel momento.
1: Sì.
4: E mi ha guardato e mi fa: ma chi volevi presentarti delle due?
2: E tu hai detto a chi ci stava?
4: No, la ragazza non aveva intenzione, però banalmente alla fine, in modo molto con educazione, dico, le ho chiesto il numero, ci siamo presentati e mi ha detto: sì, va bene, vuoi scrivimi, chiamami, ci possiamo vedere, mi fa piacere.
2: Okay. Andato benissimo quindi.
4: Sì, una cosa molto sana.
1: E poi dopo, quando a un certo punto vi siete salutati e tu sei tornato a casa con il suo numero di telefono.
4: Esattamente.
1: Come hai agito poi? Che le hai scritto, l'hai chiamata?
4: Sì, un giorno e mezzo l'ho scritto e ho fatto: ciao, guarda, sono Davide, ti ho presentato.
1: Sì.
4: E non so, ti va ancora quel caffè, quella non so cosa ci dobbiamo prendere, insieme.
1: Okay.
4: Sì, volentieri. E quindi ci siamo visti una o due sere dopo per prendere una cosa insieme.
1: Quindi appuntamento per prendere un caffè, fare un aperitivo insieme. E com'è andato?
4: Molto bene, devo dire.
1: Di che avete parlato?
2: Sì, ma secondo me non si è quagliato, però Davide, si è quagliato o no?
4: Parzialmente.
2: parzialmente, non indaghiamo oltre.
1: Vogliamo sapere i dettagli, in che modo avete... quale parte è stata interessata? No, scherzo ovviamente, però no, gli argomenti, se te li ricordi, che avete trattato nel corso della serata.
4: Esperienze di vita, passioni comuni, interessi, viaggi, film, cinematografia, libri, cultura, musei.
2: Davide comunque è persona di un certo spessore, che fai nella vita?
4: Io ero uno studente fuori sede in quel caso, sono arrivato quest'estate e adesso sto cercando lavoro.
5: Che palle questo!
2: No, che palle, in che ti sei laureato?
4: Ingegneria elettronica.
2: Senti, questa è futura classe dirigente, questo è futura che, classe dirigente.
1: Che vorresti fare? Che ti piacerebbe fare?
4: Raccolgo quello che viene per il momento, perché ho molte passioni,
2: umile.
4: Quindi...
2: Bravo. Ciao Davide, fatti sentire più spesso, resta su Radio 2, ti abbracciamo, grazie per aver sbloccato il programma 06-3131 oppure 800-800-002. Mezzanotte da 53 minuti, siamo in diretta, continuate a prenotarvi, WhatsApp da mandare al 348-7300-200, continuate anche a twittare con l'hashtag Irunatici. Un saluto a Thomas, Edoardo, Massimo, Tanina, Berni, Daniele, Fabrizio, Bluari, Cristina e Ginevra. Gli ultimi a twittare in ordine di tempo sono stati loro.

0: Alabama Shakes con Another Life, Radio 2, Lunatici in diretta. È arrivato il momento, 00:57, la grande novità di questa nona edizione, cioè quella di ospitare proprio qui in studio alcuni dei nostri ascoltatori. Vi ricordiamo che se volete prenotarvi potete farlo, candidarvi per venire qui e trascorrere un'oretta insieme a noi, parlare con gli altri che chiamano lo 063131, raccontarci qualcosa in più, insomma, della vostra vita e di voi. Potete farlo mandando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.
1: Ci sono, per inaugurare questo esperimento che cominciamo stanotte, due personaggi che arricchiscono spesso il nostro programma. Una interviene in modo ricorrente, l'altro aleggia un po' come entità. Stanotte è qui con noi nonna Aurelia, benvenuta. E il, lo chiamo così perché insomma è lei che ha iniziato.
2: Non è vero.
1: Non cominciamo.
2: Non è vero.
1: Il Bamboccia, che è il figlio di Aurelia. Bamboccia perché, contestualizzando un attimo, perché poi gli voglio bene, ha una faccia proprio da brava persona, ma ha 55 anni, uno stipendio ricco, è arrivato con una macchina che non vi stiamo neanche a raccontare, ma comunque vive a casa con mamma e papà, non ha alcuna intenzione di andarsene.
0: Roberto ha detto il Bamboccia,
1: sono qui con noi, li vedete, chi sta guardando il programma sul 202 digitale terrestre, su RaiPlay, altrimenti li ascoltate come sempre, non cambia niente. Benvenuti.
3: Grazie.
0: Allora,
1: mi dicono di abbassare il microfono ad Aurelia.
0: Ok, allora vai ad abbassare il microfono ad Aurelia. Se volete fare delle domande, ovviamente anche ai nostri ospiti, potete farlo chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002. Roberto, io ho una prima curiosità, visto che Aurelia ci ha raccontato in queste nottate che sei alla ricerca di una casa.
3: Sì.
0: Quindi stai pensando di andare via dalla casa dei tuoi?
3: Sì, diciamo di sì, però comunque sia, se c'è spazio e vogliono venire, io non ho problemi.
1: Aurelia, come la stai prendendo questa cosa che il Bamboccia forse se ne va?
2: La prendo bene, certo, c'ha 55 anni, è stato sempre con me, mi dispiacerà.
1: Non è
2: però
1: un po' presto.
2: Se fa una vita sua.
3: È presto.
2: No, è presto, però lui non è vero, lui si sta a cercare casa, sta a cercare più grande perché vuole che ci andiamo pure noi. E io gli ho detto di no, che io da casa mia non mi muovo.
0: Allora, già stanno arrivando dei messaggi sul tema, però sarebbe interessante capire quando è che siete usciti voi, siete andati via dalla casa dei vostri genitori, oppure genitori, avete ancora i figli in casa? Perché leggo ad esempio Anna che scrive: io ho due Bambocci in casa, uno da 40 anni e uno da 44.
2: È giovane.
1: 06-31.
0: C'è presto.
1: No, intervenite, linee aperte, perché i protagonisti siete voi come sempre, gli ingredienti non cambiano. 063131 oppure 800-800-002. In questo momento è l'una, siamo in diretta su Radio 2. Linee aperte. Leggevo un rapporto di Eurostat su questo tema: più di 30 anni per andare a vivere da soli, i giovani italiani lasciano casa 4 anni più tardi rispetto alla media europea. In Europa il nord è senza rivali, insomma c'è questo studio, però ogni storia poi secondo me va anche contestualizzata.
0: Sì, anche se poi delle domande e delle curiosità nascono un po' spontanee, nel senso che a meno che uno non abbia una casa enorme, non un castello, per cui si riesce a garantire anche la privacy dei vari componenti della famiglia, non ti pesa, cioè, il fatto che magari, ecco, non puoi invitare qualcuno a casa? Perché
3: no.
0: Ci sono mamma e papà nell'altra camera, non so, a me darebbe fastidio, non lo farei mai e la vivrei come una limitazione.
3: Ma io comunque sia, lo sanno tutti chi è che mi conosce, sto a casa con loro e i miei amici, quando vengono a trovare non solo me ma anche loro, quindi sono amici mia e amici loro.
0: È un ipotetico flirt? Una relazione o qualcosa in quel caso?
3: Relazione, flirt, mai a casa. Sempre fuori.
1: Però posso dire una cosa adesso, al di là di tutte le ironie che io per primo faccio giocando, Aurelia lo sai, anche il Bamboccia ne è consapevole, È bella questa cosa, questo rapporto che ha con i genitori. Lui sta cercando una casa e si vuole portare i genitori in un'era dove in tanti, troppi, si dimenticano di essere stati figli. Questo signore comunque rimane figlio, rimarrà figlio fino alla fine. È una bella cosa. Non so che ne pensate, se vi va di intervenire fatelo, 06 3131 oppure 800 800 002. C'è Massimo che scrive: finalmente il bamboccione si è materializzato, lui sembra una brava persona, nonna Aurelia la immaginavo così, il bamboccione è identico ad Aurelia, per quello non molla casa, scrive un altro ascoltatore. Stanotte ho tanto sonno, dice Carol, ma aspetto Aurelia ed il bamboccia. C'era molta curiosità.
0: C'era molta curiosità anche qui su WhatsApp. Scrivono, c'è Nico che scrive: il figlio assomiglia tantissimo a nonna Aurelia. Ciao, mio figlio ha 23 anni e ho già capito l'antifona, credo che sarò io ad andarmene. Scrive Irene da Roma: io conosco una famiglia in cui a un certo punto i genitori hanno deciso di andarsene, cioè per lasciare la casa, perché si erano stufati, c'era la possibilità economica ovviamente di farlo, si erano stufati di vivere con la figlia e che quindi hanno deciso di lasciare la casa alla figlia e sono andati a vivere da un'altra parte. A voi non è ovviamente mai venuta in mente questa cosa, Aurelia?
2: Di che cosa?
0: Di andare a vivere da un'altra parte e lasciare casa Roberto.
2: Allora, Roberto, diciamo che a casa c'è là l'appartamento suo, ha la sua camera, il suo bagno e poi viene a mangiare di là al ristorante quando c'ha fame. Non vedi mai Roberto, gli devi puzzare prima di entrare dentro casa e se potrebbe pure scocciare.
1: Ma c'è ancora, che ne so, la camera...
2: È come se lui vivesse già da solo, eh?
1: No, questo no, ma la camera del bamboccia, Aurelia, me la puoi descrivere? Com'è la cameretta?
2: È grande, non è una cameretta, è grande.
1: Ma c'ha il letto a castello?
2: No, no, c'ha il letto, non lo vuole matrimoniale, va bene.
0: I Pokémon?
2: Però ci entra, perché era la mia camera, che io poi ho passato a lui. Gliel'ho passata perché purtroppo lui allora lavorava il giorno, di notte doveva dormire il giorno, i vicini facevano casino e c'aveva questa camera, per cui in quella camera c'è anche lì il bagno dentro la camera, in quella camera però si sentiva tutta la caciara che facevano e lui non dormiva, così ho pensato bene di passarlo alla mia vecchia camera che stava più distante e non si sentivano i rumori, e passare io di là perché giustamente il giorno sono sveglia, non devo dormire, non vado a lavorare la notte, per comodità io ho passato quella camera e da lì si è più spostato, eh?
1: Chiaro, chiaro.
0: Abbiamo Evelina che ha chiamato lo 063131. Ciao Evelina, benvenuta su Radio 2.
4: Ciao ragazzi, ogni tanto mi inserisco, ma io questa signora l'ammiro perché è la classica famiglia italiana. Ma che glielo fa fare di mandare via il suo ragazzo?
2: No,
4: i ragazzi
2: non vado.
4: Vanno via quando se la sentono loro. Ha una casa che può permettersi di tenere questo ragazzo, che ormai è un uomo, è un uomo, ecco, in casa. Che bene o male, Augusta, mi sembra che si chiama Augusta, la sento sempre.
1: Aurelia,
4: senta, le do del lei, anche se credo che abbiamo la stessa età, sicuramente, perché mia figlia ne ha 52, quindi...
1: Tua figlia quando se n'è andata di casa, Evelina?
4: Allora, senti, forse ve l'ho già detto, quando si è laureata io e mio marito gli abbiamo preso un piccolo appartamento in un palazzo che era in costruzione. Un appartamento che poteva andare bene per due.
0: Hai capito?
4: Lei,
0: mica male,
4: lei però andava via il fine settimana ed è stato carino perché intanto si è abituata e soprattutto noi ci siamo abituati.
1: Posso dire un po' da invidiosetto, super viziata, perché questa no. Mamma e papà che gli prendono l'appartamento e se ne va soltanto il fine settimana.
4: Guarda, mia figlia se lo meritava.
1: Ma no, ma poi certo, ci mancherebbe altro.
4: Metà del mutuo se l'è pagato lei, se lo meritava anche, perché è una ragazza con la testa avvitata al collo. Okay. Allora, a questo punto va a finire che lei va un giorno, mamma, vado, va bene, ok, nessuno la manda via ed è andata là a 29 anni. Aveva anche un ragazzo, un fidanzato, e andava là il fine settimana. Viene che dobbiamo tinteggiare casa. Ve la racconto così, come se fossimo sul mio divano nel mio salotto.
0: Che bello.
4: Allora, Niente, dovevamo tinteggiare casa, io dico a mio marito: Guido, cosa facciamo? Bisogna dire all'Alessia questa settimana che tinteggiamo casa, ci servirà sì. camera sua per spostare le cose. Abbiamo tanti quadri, tante cose.
1: Vabbè, quindi sì. Evelina, andiamo al punto, perché
5: non
1: siamo
5: seduti.
4: Sta arrivando al punto. E diciamo che siamo a giovedì sera, perché lei andava il venerdì dopo l'ufficio, perché aveva cominciato nel frattempo a lavorare, trovato subito posto. Allora dico: come facciamo? Allora siamo a tavola, dico: senti Ale, io e papà ti dobbiamo dire una cosa, che se puoi stare a casa tua settimana prossima, perché viene l'impresa per tinteggiare casa e ci serve il tuo spazio. E allora lei, con la voce tremolante, guarda, mi viene il magone, mi fa: mamma, ma io e Mario ve lo volevamo chiedere, che noi vorremmo stare, convivere e stare là. Allora ci siamo tirati su, però alla fine, ragazzi, signora
5: Aurelia,
4: lei lo sa che mia figlia viaggiava perché aveva un lavoro impegnativo, che mio marito tutte le sere sì. come andava in aereo.
1: Evelina, un abbraccio, sì. grazie, interessante la telefonata, dobbiamo essere un po' più stretti, perché se no non...
5: Sì, no, altrimenti non c'è tempo, anche perché abbiamo Aurelia e Roberto qui in studio con noi.
1: A un certo punto ci sono unite le esigenze, a loro serviva che la figlia se ne andasse, la figlia non sapeva come dire ai genitori che voleva uscire di casa e si sono trovati.
5: Allora, donna Aurelia, donna di grande contenuti, lo si sente dalle telefonate ogni sera, però il bamboccia ha la faccia pure di uno che sopporta situazioni difficili del quotidiano, perché la quotidianità che si vive nelle stesse mura non è sempre facile. Auguri da Ale.
3: Grazie.
5: Lo confermi, questo, cioè poi il rapporto anche può essere anche conflittuale. Beh, tanto con i genitori.
3: Calcolare che comunque sia, mio padre ha 80 anni, lei ce n'ha 75. Quindi mettetevi nei panni mia, sono io che sopporto a loro.
1: Qual è la cosa che più ti dà fastidio della tua quotidianità nel convivere con dei genitori comunque grandi e avendo comunque un'età come la tua, che non è più adolescenziale, ecco, mettiamola così.
3: Ma non c'è una cosa che mi dà fastidio. Diciamo, non sopporto quando mia mamma, che si arrabbia per le cose stupide, perché è talmente intelligente, è una persona colta. È la verità, perché sennò non lo dicevo. Sei intelligente, sei colta, solo che ti arrabbi per le stupidaggini, e quello a me mi fa stranire. Quando se la prende con alcune persone che magari io gli dico: sei più grande, sai che c'hai ragione, digli di sì, c'hai ragione, basta, lasciala, dai a galla, se dice a Roma.
2: No.
3: Diciamo su discorsi un po'.
5: E lei lotta. Ma anche con noi, intanto si arrabbia nonna Aurelia. Insomma, non sai.
3: Vabbè, non te ne fa passare una praticamente.
1: Allora, continuate a prenotarvi 06-3131 oppure 800-800-002. Siamo in diretta. A che età ve ne siete andati da casa? Raccontatecelo. Avete dei figli che vivono ancora con voi nonostante siano grandi? Insomma, c'è questo tema stanotte. Ci sono nonna Aurelia e il bamboccione in diretta con noi su Radio 2. Vi aspettiamo.

0: Allora Aurelia, dai, disannuncialo tu, chi era?
1: Luigi Denco.
0: Con il titolo, te lo ricordi?
1: Lontano nel tempo.
0: Lontano, lontano, bravo. Brava, lontano, lontano,
1: dai,
0: Luigi Denco.
1: Era dei quando io avevo 15 anni, amavo moltissimo Luigi Denco.
0: Ecco, luna 12 Radio 2, state ascoltando i Lunatici, abbiamo nonna Aurelia e il figlio Roberto qui in studio con noi e c'è Laura che invece ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuta su Radio 2, Laura.
2: Ciao a tutti.
3: Buonasera.
2: Volevo chiedere al signor Roberto, che è anche un bel uomo, ha mai pensato di farsi una famiglia sua?
3: Certo, come tutti ovviamente, è il sogno di qualsiasi essere umano avere una famiglia propria, però
2: sì,
3: comunque sia
2: è ancora in tempo, eh.
4: Allora Laura, a lei interesserebbe conoscere Roberto,
2: scusate,
4: detto il bamboccio?
0: Potrebbe sempre lasciare suo marito Laura per Roberto.
2: No, sono 50 anni che sto con lui.
0: È come le vecchie pubblicità del fustino al magazzino, se lei lascia suo marito noi le diamo... si prende nonna Aurelia e Roberto, vengono
2: Aurelia
0: a vivere tutti e due.
2: Volentieri, siamo amiche su Facebook perché mi fa tanto ridere.
0: Però voglio dire una cosa, non sei preoccupato? Cioè comunque dopo 55 anni trascorsi a vivere con i tuoi genitori, io immagino che comunque la presenza sia ingombrante dei tuoi genitori nella tua vita.
3: Abbastanza.
0: Ecco, e questo
1: non
0: ti preoccupa nella ti preoccupa nell'eventuale gestione appunto di un rapporto sentimentale? Cioè loro chiedono, vogliono conoscere, vogliono sapere quando è successo, sarà successo qualche volta, no?
3: Loro non sanno niente.
0: Niente, tu li tieni all'oscuro di tutto.
3: All'oscuro di tutto, quindi io giustamente i miei rapporti sentimentali sono rimasti miei. Quindi le persone che mi conoscono, quando stanno con me, basta.
0: Okay. Ma questo, ma pensi che
3: no.
0: Ma pensi che magari un giorno potresti trovare la persona
3: se
0: che
3: capisci,
0: ti faccia venire la voglia di presentarla ai tuoi, insomma, oppure vorresti tenere sempre le due cose separate?
3: No, certo.
0: Sì, ce l'hai questa intenzione. Cioè.
3: Ma è normale, è solo che quelle che c'erano prima era meglio da no.
0: Ma che tipo di
4: reazione? Prima hai detto chi viene a trovare me trova anche loro, Invece
3: parlo di amici, conoscenti, ovvio.
4: Perché sulla questione sentimentale sei così categorico? Sono troppo impiccioni? C'è qualcosa che ti ha ferito? Perché non torna.
3: Non è capitata quella giusta, appunto. È solo quello.
0: Tu saresti gelosa, Aurelia? Sincera,
1: no.
4: Ma magari, come no?
0: Che
4: ma
0: ti portano via?
4: Gelosa assurda.
1: Allora, partiamo dal fatto che mio figlio, 55 anni, sono tanti. È una vita intera. E se ne va, mica posso dire che mi metta a ballare. Mi dispiace, ma sono contenta per lui, però. Lui è felice, e se lui è felice sono felice anche io. Se lui si fa una vita sua, io gliel'ho detto tante volte, non è che non gliel'ho mai detto, non mi ha mai portato nessuna, però se lui si fa, ma so, è felice, perché
3: ma non
1: giustamente
3: è
1: capitata
3: quella giusta, non è che
1: noi Roberto stiamo, te lo dice sempre mamma, noi stiamo al termine, io e tuo padre, la nostra vita mano a mano finisce, è giusto che sia così.
3: Ma certo.
1: Tu che fai? Va da tuo fratello, mantieni i tuoi nipoti, va da tuoi nipoti, tu dici
3: se
1: compri casa così lascia i tuoi nipoti, ma ti rendi conto che discorsi che fai?
3: Che vuol dire? Scusa, se non c'ho una famiglia mia, la famiglia mia diventa quella di mio fratello.
4: 063131 oppure 800 800 002. Luna 16 minuti, c'è Roberta, pronto?
5: Pronto, ciao Roberto, ciao Andrea.
0: Ciao.
5: E buonasera ai vostri ospiti.
0: Vai Roberta, vai.
1: Ciao Roberta, ciao Roberta.
4: Calma. Vai Roberta, vai, andiamo al punto.
5: Allora, posso darti del tu, Roberto? Volevo farti una domanda.
3: Ma certo.
5: Non a te, al figlio di Aurelia.
3: Eccomi.
0: Lui gli ha risposto.
4: Vai, falla Roberta, dai.
5: Allora, ma tu stai cercando una casa o una moglie?
3: Beh, oddio, se cadono tutte e due non è che mi fa schifo.
0: Sei attratta da Roberto, Roberta?
5: Io no, assolutamente.
0: Ma però, perché sembrava una domanda interessata.
4: Ma perché
0: in
4: questa
0: modo?
4: Domanda? Non ho capito il senso, però.
5: Il senso è che vuole portare i genitori con sé e quindi cerca una casa grande.
3: No.
5: Non cerca una moglie, cerca no, non è così. Una casa, secondo me.
0: Cioè, se tu trovassi l'amore, non porteresti con te i tuoi genitori a vivere con te? La...
3: Mi sembra scontato questo.
0: Ah, ok, ok. No, eh beh, no, no, no,
3: è una cosa scontata.
0: Okay.
5: No, cerco però casa. Vorrei che mi rispondesse il figlio d'Aurelia, sinceramente.
4: Calma, risponda, Bamboccia, risponda.
3: Ok, se trovo casa ci vado a abitare. Se loro vogliono venire possono anche ne venire, ma se ovviamente ho la compagna gli dico state a casa vostra. È una cosa scontata questa. Ho risposto abbastanza?
5: Ma se loro vogliono venire, ma secondo te è normale che una coppia debba stare con i genitori?
3: No, forse non mi ha capito.
0: Lui, ha, detto, lui ha detto che lui
4: porterebbe, si scaldano gli animi.
0: Porterebbe con sé i genitori, ma qualora trovasse una compagna, li manderebbe via, li butterebbe in mezzo a una strada.
3: No, rimarrebbero a casa loro.
0: Dopo i 55 anni a mangiare lì a casa, a provarsi il piatto pronto, li prenderebbe e li butterebbe in mezzo alla strada. Temi questa cosa, Aurelia?
5: Senti, Roberto. Sì. Ma tu ti sposeresti per amore o solo
4: ma che domanda è
5: per
4: questa?
5: Convenienza?
1: Ma... serve una serba.
5: No. Come?
3: Ma uno
5: non ho capito, no, Aurelia.
1: Gli serve una serba.
3: Non mi serve una serba. Se uno si sposa solo per amore, è una cosa scontata. Perché chi si sposa per denaro, certo, chi si sposa per denaro vuol dire che il matrimonio non dura.
0: Io ho capito quello che sta insinuando la signora del giuridico, Roberta. La questione è che
4: sì, però io vorrei che lo insinuasse lei, che dicesse chiaramente cosa ha in mente, invece lancia il sasso e nasconde la mano. Allora, Roberta, 20 secondi, che cosa vuoi dire? Cosa si nasconde secondo te dietro il bamboccia? Dillo chiaramente, oppure taci per sempre, vai.
5: Secondo me non dice la verità.
4: Che cosa nasconde?
5: Secondo me nasconde qualcosa che io ho già esposto. Cioè non cerca a venire in televisione per cercare una moglie, secondo me.
4: Ma non sta
5: non sta in cielo e né in terra.
4: Calma, non l'ha mai fatto, non è qui a cercare moglie questo signore.
3: Grazie.
4: Mi sento di dirlo, c'è un fraintendimento, ci sta semplicemente raccontando la sua storia. Comunque, registriamo la tua forte presa di posizione e ti salutiamo. Ciao.
0: Quello che secondo me la signora del giuridico stava insinuando è che può nascere comunque il sospetto, il dubbio che dopo 55 anni...
1: Ma sempre te, ma aiuto la signora del giuridico, se spiega com'è non trova lei... Lo porta a letto, se spoglia quello se ne va. No. Dai,
0: richiamate la signora del giuridico. Questo vogliamo, Aurelia.
4: Questo vogliamo. Devi,
0: dai, su.
4: Timida,
0: però nel frattempo io
4: richiamatela subito.
0: Ti chiedo,
4: subito.
0: Lei evidentemente si sospetta il fatto che tu abituato ad avere tutto un po' pronto, servito a casa e da mamma e da papà ti andrai o comunque ti aspetti la stessa cosa da un'eventuale compagna. Questo era quello che stava insinuando.
3: No,
0: eh?
3: Non è così. Perché è così. Comunque io sono autosufficiente, me la faccio pure da solo da mangiare, che vuol dire? Però a lei fa piacere. Io ho detto, fai quello che te senti di fare. A me quello che fa, che si rende utile, per lei è una soddisfazione, come tutte le persone che hanno una certa età.
4: Eppure guardate che questo signore, che io per primo ho contribuito a chiamare il bamboccia, e la madre poi lo chiama bamboccia schernendolo con tutti, ma questo è un altro discorso, è un grande figlio questo signore qui, è un grande
0: figlio, sono d'accordo,
4: io lo voglio sottolineare, è un grande figlio, in pochi lo capiranno forse, ma è un grande figlio. Comunque mettiamo un attimo da parte il figlio, perché c'è uno scontro fra due leggende di questo programma.
1: Aurelio,
4: che stavi dicendo? Stavi dicendo alla signora del giuridico non riesce ad andare a letto col suo amico, se la prende con mio figlio. Che dicevi, Aurelia? L'abbiamo dimesso.
1: Sì, stiamo lì che si è messa in sospetto, c'era un amico suo, si è portato in camera da letto, questo non gli ha detto niente, la riporta a casa questo, ancora ci sei amica?
0: Roberto,
1: tu non vuoi un amico?
4: Tu vuoi del sesso?
1: Perché io giustamente non mi porto uno in camera da letto che sto mutando in sottovesta.
4: Roberta.
5: Senti, ma tu fai l'avvocato di tuo figlio?
1: No, io non faccio l'avvocato dei miei figli, io faccio l'avvocato dei miei figli.
5: No,
1: stessa.
5: Tu fai l'avvocato del diavolo, te lo dico io.
0: Beh, ma adesso non sta difendendo il figlio, sta attaccando te.
1: Allora io parlo in faccia e dico.
5: Io
1: la
5: so
1: verità.
5: Che sta attaccando me.
1: E allora che vuoi?
5: Ma così non contribuirà a far cambiare la mia idea.
1: A te, e te non cambiare idea, rimane così come stai.
0: Che consiglio delle donne?
5: Io rimango. Io vado per la mia strada, cara Aurelia.
1: Non so che vai per la tua strada, però ogni tanto che parli con un po' ce l'iri.
0: Ecco, donna Aurelia, no, che consiglio. Aspetta, donna Aurelia, che consiglio daresti a Roberta del giuridico? Cosa dovrebbe fare lei?
1: Niente,
0: secondo te?
1: Quando conosci uno, devi valutarlo bene.
5: Conosci uno?
1: Di valutarlo bene.
5: Ho capito.
0: Di valutarlo bene quando conosci
1: se qualcuno. Se tu gli interessi questo, se tu gli interessi, ci esci. Se tu vedi che non te si fida e sei tu che magari spegni, lascia perdere.
5: Chi deve... Ma che c'entra questa, Aurelia? Io ho visto 2 minuti in televisione e già mi sono fatta un'idea di come siete.
4: Come sono? Come sono? A chiudere, come sono? Brutte persone, secondo me.
5: Mi puttano un po' di bruciato.
1: Ma brutte vaffanculo,
4: calma.
1: Lo sapete, non me dovete invitare.
4: Calma.
1: Non me dovete invitarmi.
4: Vuole replicare, signore del giuridico?
1: E vaffanculo ce la do
5: io. Io non dico parolacce.
1: Brava.
0: Ecco. Calma. Allora, bene. Saluti. Tutto bene quel Saluti. Che finisce bene. Grazie alla signora del giuridico. Luna e 24, se avete curiosità. Ma guardate, vale sempre tutto, anche se volete chiamare. Come sempre per raccontarci del vostro venerdì notte, come lo state trascorrendo, dove siete, dove non siete. A me piacerebbe sentire anche Aurelia e Roberto chiacchierare con gli ascoltatori se hanno delle curiosità. Voi potete intervenire quando volete, insomma fate parte in questo tempo che trascorriamo insieme, fate parte a tutti gli effetti del programma, quindi se avete curiosità da fare, domande da fare agli ascoltatori intervenite tranquillamente, quindi 063131 oppure 800 800 002. Messaggi vocali potete inviarli su WhatsApp al 348 7 300 200. Tra pochissimo torniamo ad ascoltarli, ma prima arriva Max Pezzali con Le Ali.
6: Eravamo giovani,

0: Le ali, l'ultima di Max Pezzali, all'una da 29 minuti, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2:30, siamo in diretta. Chi conosce questo programma lo sa, i protagonisti del nostro format sono le persone che lo ascoltano, quindi anche in questo momento potete intervenire, chiamare, mandare un WhatsApp. Se vi va di telefonare, i numeri da comporre sono lo 063131 oppure l'800 800 002. Se vi va invece di WhatsApparci, fatelo, se riuscite con un vocale, al 348 7300 200. Proprio perché i protagonisti di questo programma sono le persone che lo ascoltano, stanotte abbiamo iniziato un esperimento che speriamo possa a lungo nel corso di questa stagione. Sono venuti a trovarci in studio due ascoltatori particolari del nostro programma: nonna Aurelia, 75 anni, di Roma, e il figlio, 55 anni, ribattezzato il Bamboccione perché vive ancora a casa con i genitori. Per farvela breve, da qui si stanno sviluppando tanti discorsi, quindi se vi va di intervenire sul tema fatelo, se vi va semplicemente di fare due chiacchiere noi vi aspettiamo. Potete interagire con noi anche su X, hashtag Lunatici. In tanti hanno apprezzato l'ultimo scontro che c'è stato qualche istante fa tra nonna Aurelia e la signora del giuridico, un baffa che risuonerà nell'etere. C'è anche il gruppo Facebook I Lunatici Radio 2 che potete utilizzare per dire la vostra. C'è ad esempio Ludovica che scrive: caro Roberto, ti leggo questo messaggio. Caro Bamboccia, anche io, se i miei genitori non mi avessero lasciato prima, avrei agito come te. Arrivare ad avere 55 anni e averli ancora in vita godendoseli è il più grande privilegio che possiamo avere. Vivevo con loro e con loro avrei continuato accompagnata e non. Come rispondi?
1: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo a quello che ha detto. Ovviamente se uno ha la possibilità, comunque sia, che trova casa, c'ha la compagna, è ovvio che poi dopo comunque sia i genitori non è che li abbandona.
0: Questo diciamolo.
1: È normale, anche perché hanno una certa età, hanno delle esigenze, quindi uno passa, vedi come stai, come non stai, se rimane sempre in contatto. Anche mio fratello che sta lontano, abita a 70 km da noi, anche lui ogni tanto sente mia madre, ovviamente, però lui c'ha una famiglia un po' più grande, c'ha due figli che hanno altri tre figli, tra poco un altro tre figli, quindi è molto grande quella del mio fratello, della famiglia.
2: Certo, quindi prende del tempo, sì, degli spazi, è chiaro. Tanti messaggi per Aurelia e soprattutto per la sua reazione all'intervento della signora del giuridico. C'è Antonella da Roma che è impazzita, scrive: io c'ero quando quel vaffa ha risuonato nell'etere. Poi ancora abbracciamo Maria, un saluto. E c'è Angela da Civitavecchia che scrive: è Cristina, volevo fare gli auguri a mia mamma, oggi è il suo compleanno. Bene, ma chiamate, quando è così chiamate, non ce li fate leggere a noi questi messaggi. C'è Barbara che ha chiamato lo 063131. Ciao Barbara.
3: Ciao, buonasera. Allora, io volevo fare una domanda a Roberto, perché io ho una idea che lui non si fa accontentare.
1: Buonasera.
3: Giusto? C'ho questa idea di... sì, perché allora, intelligente sei intelligente, sei per ora, sei per là, c'hai i soldi e tutto quanto, perché non prendi un'agenzia e inizi a cercare qualche casa?
1: Beh, comunque non è facile prendere una casa da solo, perché comunque...
3: Che non è facile prendere una casa da solo? Perché c'è la Costituzione che dice che non la puoi via da solo, che vuol dire?
1: Sì, praticamente se non ci stanno i soldi dietro, non la puoi prendere casa.
3: Allora scusa, io pensavo che tua madre diceva che comunque c'era uno stipendio che tu consentiva.
0: Allora, Aurelia dice, fermi per contestualizzare, che il Bamboccione qui presente si porta a casa... Anche black in
1: modesta,
0: nero.
1: Una casa modesta,
0: 3-4 mila euro al mese.
1: No,
3: e non è che non ce la fa a pagare un affitto mutuo con 3-4 mila euro al mese. Allora, io quando mi è successo a me, praticamente io a 23 anni sono stata di casa.
1: Ti fermo subito, è fantascienza. 3-4 mila euro,
0: 3 mila.
3: Come, no, scusa?
1: È fantascienza.
4: Due via lui, mille via gli diamo noi.
0: Hai capito?
3: Sì. E comunque nell'insieme ci arrivi, no? Allora, io a 25 anni praticamente
1: ho capito, ma uno non c'ha le spese dentro casa, fra la luce, l'acqua, il gas, il telefono, ma tutte queste cose, ma chi le paga?
3: Scusa, tua mamma sta dicendo un sacco di tempo che tu c'hai un sacco di soldi, quindi è vero o non è vero? Perché
2: abbiamo ho una prova audio, ve la faccio sentire.
5: Ma secondo me la signora del giuridico va a trovare mio figlio perché c'ha 5.000 euro al mese, dagli in saccoccia.
2: Lui fa l'imitazione di Aurelia.
0: Però aspetta, Bamboccia, lei mi sta dicendo che con 2.000 euro al mese non si riesce a prendere una casa da soli?
1: Allora, non è così. Una casa modesta, sì, si può pure prendere con 2.000 euro, ma io non si può accollare un mutuo di 30 anni. Io sono a 55, 30 anni. De mutuo vuol dire che ho 85 anni, ma chi gliela fa? Cioè, è normale che non c'è.
0: Roberta, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Mi fate parlare un attimo.
0: Vai.
3: Allora, scusa, 55 anni, 2.000 euro al mese, pure se ti fai monologare, stai da solo, sta manca il cane e il gatto, che cosa pretendi? Una cosa principesca?
1: No, per carità, almeno
3: c'è pure del settore, perché tua madre mi sta dicendo che rompi i muri, no, metti i fili,
1: allora,
3: fai
1: ho rifatto casa, sì, ho rifatto tutta casa mia, l'ho fatta io, ho fatto pitturato, rasato, ho messo i mattonelli, ho fatto tutto io.
3: A casa tua o a casa dei tuoi genitori?
1: Casa dei miei genitori è anche casa mia.
3: No, cioè, aspetta, sì, certo, perché fa parte a 50, ma possibile. Oh, ma non è che ti posso fare nome delle agenzie, tanti Dio, perché
1: no,
3: non
1: mi servono, guarda.
0: Vabbè, è chiaro comunque, quello che dice Barbara.
3: Servono, non è che ti servono.
1: Non mi servono.
6: Oh, tagliamo.
0: Ciao, Barbara.
2: Calma.
0: 06 3131 oppure 800 800 002, questo è un altro bel tema. Quanti soldi servono secondo voi per uscire di casa stando tranquilli, per andarsene di casa stando tranquilli? 06 3131 oppure 800 800 002, se vi va di intervenire, perché il Bamboccia dice 2.000 euro al mese non me la sento. Ho interpretato bene?
1: Ha interpretato benissimo,
0: però non ho ancora capito se c'è una risposta definitiva a questa domanda, se il tuo è un dubbio economico o affettivo o tutte e due le cose.
1: No, è più economico. Affettivo non serve, uno gli vuole bene, gli vuole bene, basta. Cioè, poi se dopo se trovo casa,
0: poi
1: ovviamente
0: cambia tutto.
1: Non è che
2: sì,
1: non
2: cambia la prospettiva, però non ho capito tutto. Se era una battuta quella da Aurelia prima, ma qualcosa veramente gli date qualcosa mensilmente a lui? Gli passate qualcosa, no?
6: È lui che ci dà noi.
2: Tu partecipi alle spese domestiche, in che misura? All'incirca
6: lui, te lo dico io, ecco. Lui prende lo stipendio,
2: sì,
6: e più la pensione del padre. La pensione mia non la tocca.
2: Ok.
6: Non vuole, non li vuole.
2: Ok.
6: Ha detto che non ci fa niente. Quindi casa lui sì se la potrebbe permettere, perché c'ha una parte da dare in anticipo. Però giustamente, come dice, io poi faccio gli anni, vado avanti.
1: Aspetta, non è.
6: Ha messo un po' a mezzo mio cognato.
2: Perché prendi la pensione di tuo padre? Questo non è chiaro, spiega, perché altrimenti.
1: Ah, diciamo con quella di papà, si fa la spesa, perché non è che prende una pensione dei 1.500 o 2.000 euro al mese, prende una pensione sociale, 750 euro al mese.
6: Perché stanno male, via quella invalidità.
1: Esatto.
2: E usi quello per fare la spesa per tutti.
1: Quello secondo per fare la spesa. Ovviamente, se si rompe l'elettrodomestico, ci penso io, qualsiasi cosa. Se si deve rifare un qualsiasi lavorazione, ci penso io. Tempo fa si è rotta la cardaia e quando l'ho rifatta sono 2.500 euro. Non è che ci ha pensato papà.

0: al medico che stanno a 70 km di distanza, cioè mi sembra una cosa assurda.
1: Litigate per quali motivi? Perché posso chiedertelo, eh?
0: Perché è un po' testardo mio fratello, c'ha sempre ragione lui.
1: Cioè comunque quelle dinamiche normali tra fratelli, non legate al rapporto con i genitori.
0: No, normali. Normali tra fratelli, sì.
2: Però
1: Aurelia?
2: Però c'è una cosa, che noi abbiamo la ragazza che ci aiuta, che viene tre volte a settimana, e quindi che può portare Paolo se non se la sente dal dottore, queste cose qua, che per noi è un grande aiuto. Quindi non è che lui ci abbandonerebbe a noi stessi, capito? Quindi per me lui, se si vuole comprare casa, se la trova, lui la sta cercando, ma non è che dice domani me ne devo andare. È vero che la sta cercando un po' più grande, perché lui vuole che noi andiamo con lui, e io mi nego.
1: Oh, chiaro.
2: Non ci vuole andare perché deve fare una vita da solo.
3: Roberto, cosa ti piace?
2: A casa lui sta bene.
3: In un'ipotetica compagna cosa cerchi? Quali sono le caratteristiche che ti colpiscono di una persona?
0: Che mi sopporta.
3: Ti deve sopportare.
0: Mi deve sopportare.
3: Tu invece che tipo di persona vorresti vedere vicino a tuo figlio? Quale secondo te dovrebbero essere le sue caratteristiche?
2: Allora, non c'è un tipo che io vorrei vedere. Se sta bene a lui, sta bene a me, come ho fatto con l'altro figlio.
1: Bravo. Però qua secondo me non vi state lasciando andare, non ce la dite.
2: Ma
1: cioè,
2: sì,
1: non ce la raccontate giù.
2: Ma che devo fare? Scusa, se lui si piglia una ragazza che magari, certo, se non è per bene, una delinquente, una trocata, no. C'ha voglia dentro casa.
1: È chiaro,
2: parliamoci
1: non è
2: chiaro.
1: Augurio di nessuno.
2: Ecco,
1: che uno
2: però se è una brava
1: criminale.
2: Ragazza e potrebbe non andare a me bene a me come carattere.
1: Certo, ma deve andare bene
2: a lui.
1: Non fa una
2: pena. E io non dico niente. Perché devo mettere i bastoni tra le ruote a mio figlio se è felice?
1: Non fa una piega. 06-3131 pure 800-800-002 1:40, siamo in diretta, continuate a prenotarvi se vi va di intervenire anche su WhatsApp, inviate i vostri vocali al 348-7300-200 su X hashtag Illunatici, cinguettate, vi leggiamo.

0: Let's Stay Together anche Al Green nella playlist lunatica di questa notte, l'1.44. State ascoltando Radio 2. Noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Ci trovate qui in diretta da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte fino alle 2.30. E questa notte stiamo inaugurando questa novità per la nostra nona stagione, quella di ospitare proprio in studio i nostri ascoltatori. Se volete candidarvi e venire qui in via Siago con noi, inviate una mail all'indirizzo lunatici@rai.it. Adesso però andiamo subito da Elena, che invece ha deciso di chiamare lo 063131. Ciao Elena, benvenuta.
1: Ciao.
0: Dici tutto.
1: Ma io volevo dire, ma se a 50 anni vivi ancora con i tuoi genitori, ma che uomo sei?
2: Beh, che vuol dire? Beh, non vuol dire
3: un po' troppo.
0: Così. Perché beh, secondo te insomma, un uomo, cioè perché per essere un uomo, secondo te, qual è l'età limite in cui
1: io ho due figli, uno ha 20 anni e uno 19, e abitano già da soli. Perché comunque, perché comunque lavorano, hanno il loro stipendio e si arrangiano da soli, hanno le loro responsabilità e si arrangiano da soli. Cioè, a 50 anni un uomo si presume che abbia già la sua indipendenza, non deve avere bisogno dei genitori.
3: Allora aspetta Elena, ti leggo il tweet di Tanina. Tanina scrive: ma perché si impicciano tanto le persone? Ha ragione il figlio di Aurelia, un mutuo è gravoso, a 55 anni è pesante, anche perché non è che può farlo per 30 anni, sarebbe ridicolo e non glielo farebbero. 2000 euro al mese, se togli i soldi del mutuo fai la fame.
1: Ma sicuramente fai la fame, però una persona deve rendersi indipendente. Non ho i genitori da quando ho 17 anni e mi sono sempre arrangiata da sola. Beh, magari... ho sempre fatto tutto da sola.
3: La risposta del Bamboccione. Intanto un abbraccio, Elena, resta su Radio 2. Bamboccione, come rispondi?
2: Mi dispiace per la signora che a 17 anni non ha avuto più i genitori. Ovviamente ha dovuto crescere per forza. Questa è stata una cosa obbligatoria. Io con i miei genitori ci vivo bene, e se avevo la possibilità, anzi non è che se avevo la possibilità, diciamo se capitava la persona giusta sicuramente sarei andato via anch'io. Non è capitata la persona giusta e sono rimasto con i miei, ma perché non rimanere con i tuoi? Sta, come posso dire, dà fastidio tanto che uno rimane con i suoi o deve per forza andare via dai genitori per essere un uomo?
0: No, vabbè, quel discorso lì non aveva senso.
2: Non ha senso questo.
0: Quello assolutamente, siamo tutti d'accordo.
3: Oh, attenzione perché adesso potrebbe accadere di tutto. È l'1.47, siamo in diretta su Radio 2. Ha chiamato il bad boy di Macerata, l'uomo dei nightclub, Carlito. Pronto?
4: Buonasera.
0: Ciao Carlito.
2: Buonasera.
0: Vuoi chiedere qualcosa a nonna Aurelia e a Roberto?
4: Volevo dire la mia opinione su perché Roberto non lascia i genitori, perché io adesso parlo come Carlo, no come Carlito, quello che non andava sui night, che viveva con i genitori.
3: Fino a attenzione, no, perché no, è storica questa cosa, la telefonata di Carlo e non di Carlito, vai.
4: Esatto, perché anch'io vivevo con i genitori e ho fatto, contrariamente a Roberto, ho fatto del tutto per andare via, e qui sarebbe una storia troppo lunga.
0: E a che età sei andato via?
4: Sono andato via a 35 anni che non ce la facevo più, erano troppo soffocanti, una cosa che non ci serviva. A Roberto gli succede l'incontrario. Siccome ne ho conosciuti tanti persone come lei, perché prima di cominciare questa vita, diciamo, un po', oramai ho 60 anni e mi sono rassegnato e sto bene da solo, no? Però avevo tanti amici timidi che non si allontanano, come guardavano l'orologio perché dovevano andare a casa, che la madre, se no c'era la pasta che gli passava la cottura, non so se mi sono spiegato. E poi anche dalla faccia, adesso senza offese,
2: No, ci mancherebbe, ognuno ha le sue opinioni.
4: Io ho conosciuto tante persone perché ho fatto il rappresentante, no?
2: Sì.
4: C'hai proprio l'espressione di una persona buona.
2: Grazie.
4: E alle ragazze non viaggio. Ma basta,
0: questa è la sua vecchia battaglia.
3: Sì. Senti, qua faccio la domanda a Carlito, non a Carlo, a Carlito al Bad Boy. Secondo te il Bamboccia è un tipo da night? Qualche urino
4: no,
3: ce lo butta nel night oppure no?
4: Assolutamente, se lo mangiano.
3: Come se, in che senso se lo mangiano?
4: Se lo mangiano, io ve l'ho detto l'altra volta, andare a night è come andare in una gabbia di leone.
0: Vabbè, chiediamoglielo, Roberto, frequenti night?
2: No.
0: Mai stato?
2: Sono stato da giovane, certo, come no.
3: Hai capito, è stato al night. Aurelia, un commento a caldo, tuo figlio se ne va a sperperare i soldi nei night club.
2: No, ero giovane, ero.
3: Affari,
2: ero molto
0: ecco
2: giovane.
0: Che fine fanno i soldi,
3: ecco
0: del
3: perché,
0: babbo.
3: Ecco perché dice soldi. Si scherza,
5: ma magari si diverte, lui gli piace la pesca, sta sempre al mare.
3: Quella è la versione ufficiale. Hai capito, Carlito? C'è stato anche lui al night club. Volete scambiarvi delle opinioni?
4: Sì,
3: delle cose?
4: Ma se sei andato da solo, c'è andato per divertirsi.
2: No, non sono andato da solo. Sono andato anche con amici.
4: Infatti adesso in alto sono pieni ragazzi che vengono per divertirsi.
2: Ma fortunatamente, ecco, c'eravamo la macchina col pilota automatico, perché sennò non lo potevamo raccontare. E quindi... chi è che va a night come te, lo sai?
4: I night sono pieni di persone di una certa età, no, giovani, no. Ci vengono così, giusto per...
2: Non so che night sei stato tu, però quello che sono stato io non era così. Anche i discoteche, cose.
3: No, qui si parla di strip club, però. Attenzione.
4: No, no, qui si parla di night dove si fa cose.
2: Ah,
4: puntini,
2: ok, puntini. Ok, ho capito. No, non ci sono stato.
4: Adesso i night adesso sono cambiati. Solo che alla rana non si può dire. Roma, hai capito,
2: sì, quelli
4: no?
2: Sono night comunque vabbè, ho capito.
0: Nei night quello...
4: sono tutti così.
0: Non è vero,
3: non lo so, io
0: cioè, non senso che
3: non conosco.
0: Comunque va bene, Carlo, grazie.
4: Ciao
0: Carlo.
3: Carlito, ciao Carlito. Ciao.
0: Allora, Michele da Foggia.
6: Buonanotte Roberto e Andrea, e buonanotte a nonna Aurelia e al Bamboccia, perché io non so il suo nome.
0: Si chiama Roberto.
6: È un bravissimo ragazzo. Se grazie. Io stavo a Roma potevamo diventare veramente amici.
2: Grazie.
0: Cosa ti piacerebbe perché... fare con Roberto? Dove andresti con Roberto?
2: A pesca,
6: in pizzeria, uscire dentro Roma, conoscere Roma. È un bravissimo ragazzo.
0: Beh, però hai fatto questa impressione,
5: Roberto,
0: alla maggior parte dei nostri ascoltatori.
5: Roberto lo farebbe con.
0: Togli la mano dal microfono, ok.
5: Roberto
0: sì.
5: Lo farebbe con Michele da Foggia.
0: Andresti a farti una bella passeggiata?
6: Sì, perché, io sono anch'io un bravo ragazzo, ecco perché.
2: E perché no?
3: Sarebbe una bella coppia.
0: Allora, che facciamo, Michele? Perché hai chiamato? Hai delle domande da fare a Aurelia e a Roberto? Oppure c'era qualcos'altro che volevi dirci stanotte?
3: Però scusate, mi state anti, perché l'abbiamo sempre chiamato il Bamboccia. Stanotte, visto che è con noi, lo chiamate Roberto.
0: Tu lo chiami Bamboccia, lo chiamo Roberto, così.
3: L'avete sempre chiamato Bamboccia. Sempre, tutti, anche la madre.
5: Lui quando ha fatto la domanda sotto c'è firmato il Bamboccia.
3: Esatto.
5: Lui
3: certo.
5: È firmato il Bamboccia.
3: Vabbè, Michele, che volevi dire?
2: Aspetta, solo per voi ci ho scritto.
6: Io volevo dire che si scherza, è bello scherzare sia con nonna Aurelia e con il figlio Roberto.
3: Vabbè, ma a parte questo.
0: Daniela propone, scrive: Michele dovrebbe chiamare e fare l'oroscopo di Aurelia e del figlio in diretta, ovviamente l'oroscopo di ieri.
6: Io ce l'ho già.
3: Aurelia, di che segno sei?
5: Sagittario.
0: Bamboccia?
2: Gemelli.
0: Sagittario e Gemelli, ce l'hai questi segni?
6: Infatti ce l'ho.
3: Vai, partiamo da Sagittario.
0: Com'è stata la giornata di ieri per il Sagittario?
6: Per me è stata positiva. Le stelle mi dicono che è stata positiva.
3: Bamboccia, confermi? Aurelia, no, scusa, confermi.
5: Mi ricordo che ho fatto ieri.
2: Le solite cose.
5: Abbiamo discusso un po', insomma.
0: Perché avete litigato ieri?
5: Noi litighiamo sempre. Non litigato, discutiamo.
0: No, ok. Vai con il
5: Gemelli.
0: Infatti,
5: successi.
6: Si tratta degli studenti, io questo c'ho.
0: No,
6: come l'hai passata Roberto ieri?
3: Che euroscopo è? Questa è una domanda. Come è andata la giornata dei gemelli ieri, Michele? 20 secondi per dircelo. Sì. Come è andata?
6: Sì, è andata bene, Roberto, a te, la giornata dei gemelli.
3: Ammonito Michele da Foggia.
0: Ultima possibilità, Michele. No, questa era una domanda. Tu devi dirci, secondo le stelle, com'è andata la giornata dei gemelli ieri.
3: Perché Michele da Foggia è stato già espulso una volta. Al secondo cartellino rosso scatta il cartellino viola, che comporta un'espulsione per 3 notti. Michele, 10 secondi per dire com'è andata la giornata dei gemelli ieri.
6: Se siete stati interrogati a scuola.
0: Espulso Michele. Espulso, chiudi.
2: È andato tutto bene, Michele.
0: Prendiamoci un minuto per salutarci.
3: E lunedì notte forse non potrà intervenire.
0: Spero che vi siate divertiti, che sia stata un'esperienza gradevole questa qui. E sì, grazie, perché comunque mettersi in gioco così non è mai scontato.
5: No, ma a parte che uno sente la gente che parla, c'è chi ci azzecca, c'è chi non ci azzecca.
2: Beh, magari possiamo essere stati d'aiuto a
5: altre persone. Sappiamo solo noi, insomma.
0: Comunque
5: sbagliato, per esempio, dire che un uomo è una vergogna, che ci ha
0: azzeccato. Sì, sbagliato.
5: Quella che ha detto che ho mandato via i miei figli, una 17, una 18.
3: Ma è chiaro, non c'è una corsa.
5: Ma che
3: è mandato
5: per strada, cacciati via sti figli.
3: Non c'è una corsa a tappe nella vita. Comunque, grazie a nonna Aurelia, grazie a Roberto alias il Bamboccia per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
3: Ci risentiamo nelle prossime notti al telefono, come sempre. Un abbraccio, ragazzi. Se volete venire, abbiamo inaugurato questo esperimento, lo continueremo. Mandate un'email a lunatici@rai.it. È 1:55, siamo in diretta. Grazie anche a tutti gli amici che stanno cinguettando e che hanno apprezzato questa nottata. Continuate a commentare live tutto quello che sentite su Radio 2 con l'hashtag I Lunatici. Noi siamo I Lunatici, appunto, Roberto Arduino e Andrea Isciancio, e ci trovate in radio su Radio 2 dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle 2:30. Mi raccomando, se vi va di venire in studio con noi, mandate un'email a lunatici@rai.it.

0: E noi siamo i lunatici di Radio 2, è arrivato uno dei momenti più attesi delle nostre nottate insieme, l'almanacco. E cosa è successo oggi nel mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, dello sport? Riavvolgiamo il nastro, scopriamolo insieme, restate qui.
1: L'almanacco multimediale del 3 ottobre parte dal 1941, anno di nascita di Chubby Checker, il papà del twist. Come on,